0: 30 feriti. Hezbollah passa a contrattacco prendendo di mira alcune postazioni militari. L'Unione Europea ha chiesto a Israele di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano. Il viaggio di Leone XIV in Spagna allo stadio di Barcellona in serata la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. In Italia, per l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, tra gli indagati la società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
1: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a tre personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
2: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
1: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Uganda per minacce e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessie Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna.
3: RAI, Radio 1 Sport.

nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno zaino

oggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di

0: 10 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Rai, Radio 1 Sport.

fatti trovare preparato, non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore se lui

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, a Sirik e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz, colpita la base navale di Jask, presi di mira anche i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Ogni attacco sarà vendicato, andate via, la minaccia sui social del ministro degli esteri iraniano dopo che Trump aveva dichiarato di volere una risposta potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Una notizia arrivata poco fa sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, i giudici si erano chiusi alle 10 di ieri mattina, è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato: impassibile. I parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guerriglie e proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche, il video dell'aggressione è diventato virale facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. La politica, la Premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo, al centro dei due appuntamenti le crisi internazionali. E questa mattina a mezzogiorno in programma il Consiglio dei Ministri.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
2: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
4: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
5: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare.
4: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese, dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
6: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuta.
0: Radio 1 Sport.

quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fuoco incrociato nella notte tra Stati Uniti e Iran, diversi gli attacchi americani contro postazioni di difesa aerea e radar e la rappresaglia all'abbattimento di un elicottero che volava sullo stretto di Hormuz in cui i piloti sono rimasti illesi. Colpite diverse città iraniane, Teheran ha risposto con un lancio di missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Nel mirino la quinta flotta statunitense di stanza in Bahrain, dove sono scattate le sirene. Secondo i media iraniani sarebbe stata colpita anche una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
3: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I tre arcivescovi, cattolico, ortodosso, maronita, si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera, intanto sono morte altre 3 persone e 9 sono rimaste ferite, tra loro 2 donne. Nelle ultime 24 ore, Tel Aviv, in Libano, ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco, colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Nakura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il viaggio di Leone 14 in Spagna, allo stadio di Barcellona in serata la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. La cronaca con l'omicidio di Pirina Paganelli. È stato assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato. Il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne, uccisa ad ottobre del 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione. Dopo 16 ore di camera di consiglio, durante proprio la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. Il ponte sullo stretto di Messina, 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione. Si tratta dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, dell'imprenditore Vincenzo Virgilio e dell'avvocato Giacomo Saccomanno. Avrebbero fatto pressioni sui giudici contabili per avere una parere favorevole per l'opera. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. E sull'inchiesta sul ponte dello stretto non solo si scontrano i partiti.
4: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia che deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle, le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD, la segretaria Lechlein auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico, per AWS la conferma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
5: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
4: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. E sulla commissione Covid, scontro tra Giuseppe Conte, Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
4: La leader 5 Stelle, contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno domani. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelli di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca

sai, il coraggio non mi manca, i giorni che chiama il direttore dalla banca, so che trovi una parola buona per me.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense. Esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, a Sirik e sull'isola di Kesh, nello stretto di Hormuz. Colpita la base navale di Jask, presi di mira anche i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione, tra cui la quinta flotta in Bahrain e le basi in Giordania e Kuwait. Risponderemo in maniera devastante se Washington non si ferma alla minaccia dei Pasdaran. Nella notte, raid pakistani in Afghanistan hanno bombardato abitazioni civili. L'accusa dei talebani contro Islamabad: hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano. Guerriglie e proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord. In serata, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale, facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus. In Italia, con la politica, la premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Al centro dei due appuntamenti, le crisi internazionali. Tra poche ore, a mezzogiorno, il Consiglio dei Ministri.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del Governo italiano, a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
2: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate nell'ottobre 2023, intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato: impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Avrebbe causato due incidenti nel centro città: nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a due mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai tre occupanti, senza fermarsi a prestare aiuto. Un italiano verso la Luna, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027.
4: The launch pad is my country, Italy.
5: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
6: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
5: Un premio per l'intero sistema Italia.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Fuoco incrociato nella notte tra Stati Uniti e Iran, diversi gli attacchi americani, una ventina contro postazioni di difesa aerea e radar e la rappresaglia all'abbattimento di un elicottero che volava sullo stretto di Hormuz, in cui i piloti sono rimasti per fortuna illesi. Teheran ha risposto con un lancio dei missili e droni contro obiettivi americani nella regione, nel mirino la quinta flotta statunitense di stanza in Bahrain e postazioni in Kuwait. Secondo i media iraniani sarebbe stata colpita una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. Teheran, per chiudere l'accordo con gli Stati Uniti, chiede che Israele lasci il Libano, ma non si fermano i raid di Tel Aviv contro il paese dei cedri. In serata sono state prese di mira diverse città del sud, tra cui Tiro. Nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato oltre 30 vittime e 130 feriti. Hezbollah passa al contrattacco prendendo di mira alcune postazioni militari. L'Unione Europea ha chiesto a Israele il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. La cronaca con l'omicidio di Pierina Paganelli. Assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne uccisa ad ottobre nel 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione, con una trentina di coltellate. Dopo 16 ore di camera di consiglio durante la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo sposato era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, tra gli indagati la società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
3: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a tre personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
3: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile, passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 20 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Burgata per minaccia e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessie Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica istruzione Paolo Zangrillo.
5: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
2: E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, la spedizione della NASA prevista per il 2027. Sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che ha già trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Ed era l'ultima notizia, linea a successo.
6: RAI, Radio 1 Sport.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane colpiscono il sud dell'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero da parte di Teheran, che a sua volta lancia missili contro obiettivi americani. Facciamo il punto qui in studio. Claudia Stamerra.
4: Su una notte infuocata sul Golfo Persico, 3 le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran, una risposta definita potente dal presidente americano, innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz, precipitato domenica scorsa nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, Giordania. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano anche di aver centrato caccia F-35 americani, e sui social mostrate anche immagini di un drone in volo sull'Iraq. Entrambi i contendenti hanno dichiarato di aver concluso le operazioni, tanto che secondo fonti della Casa Bianca i raid non influiscono sulle trattative per l'accordo, che secondo quanto affermato ancora una volta dallo stesso presidente americano nelle scorse ore è vicino.
3: Proteste contro gli immigrati a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. A Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza piuttosto quella del gesto di uno squilibrato. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. 3 gli indagati per corruzione.
5: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da per il GR1, Antonella Gurrieri.
3: Cautela nella maggioranza per l'inchiesta sul ponte. La Lega non parla. Fratelli d'Italia con Rampelli si dice certa che le toghe non vogliano impedire una così grande opera. Forza Italia dice no a speculazioni. Le opposizioni in coro chiedono alla Premier lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca. La magistratura faccia chiarezza, dice Elly Schlein dal PD. L'ombra della corruzione attacca il 5 Stelle Conte. Recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise. Il vicino di casa, amante della nuora della vittima, il 36enne Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato. Impassibili i parenti della donna uccisa, accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona, la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il pontefice, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
6: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche.
3: Questa realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il Papa, sia personalmente sia come società. Questa sera, sempre a Barcellona, Leone celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione che aprirà la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, la spedizione della NASA prevista per il 2027. Unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, ha detto, l'Italia è la mia rampa di lancio. Lo sport, calcio femminile, niente qualificazione diretta per l'Italia ai mondiali 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, ma anche una vittoria sarebbe stata inutile visto il successo 4-1 della Danimarca. Ora dovranno quindi passare dai playoff. Al via domani intanto il mondiale maschile con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Sono le 6:05 minuti e la linea Valle Edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Radio 1 Sport.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Su Hormuz, missili di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Ponte sullo stretto, tre indagati a Roma per corruzione ed è scontro politico. La maggioranza cautela, le opposizioni stop all'opera. L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, è arrivata la sentenza. Luis da Silva assolto e scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Verso il ritorno dell'uomo sulla Luna, nella prossima missione NASA anche il nostro Luca Parmitano. L'Italia, la mia rampa di lancio. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo.
1: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
0: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. La Francia intanto colpisce con il divieto di ingresso il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose, secondo il governo di Israele. Violente proteste contro gli immigrati sono scoppiate a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. Proteste anche a Manchester, a Edimburgo, a Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza quella del gesto di uno squilibrato. E siamo in Italia con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati per corruzione.
2: I tre protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
4: Per Fratelli d'Italia, giusto punire chi ha agito scorrettamente. Fabio Rampelli ricorda l'importanza delle grandi opere e si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Stesso pensiero da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
5: Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti, ma no alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.
4: La Lega non commenta, le opposizioni in coro sono per lo stop ai lavori. Dal PD dicono situazione sempre più opaca. La segretaria Lischlein auspica la magistratura faccia chiarezza, poi rincara: ponte dannoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Per il Movimento 5 Stelle.
6: Non solo il progetto era fallato, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione, l'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una.
4: Scontro in commissione Covid, Fratelli d'Italia accusa Conte venga a spiegare il giro di consulenze durante la pandemia. La replica del leader 5 Stelle: contro di me una campagna diffamatoria. Ora querelo. Alessandra Allegra, G1. GR1.
0: Caro carburanti, il decreto accise arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze ha intanto bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate e delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E alle 12, riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra gli altri provvedimenti, misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni. La cronaca: è arrivata in piena notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. Luis da Silva è stato assolto.
7: Esce dal carcere in piena notte, pantaloncini e maglietta bianca, accolto da una piccola folla di amici. Luis da Silva è innocente, lo ha deciso la Corte d'Assise di Rimini dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per l'omicidio di Pierina Paganelli, sua vicina di casa, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Il corpo venne rinvenuto nel garage condominiale dalla nuora Manuela Bianchi, che si scoprirà poi aveva una relazione extraconiugale con da Silva, a sua volta sposato con l'italiana Valeria Bartolucci, oltre ad avere una famiglia e due figli in Senegal. La procura punta il dito su di lui dopo una presunta confessione intercettata in questura. L'uomo non ha un alibi per l'ora del delitto e l'amante confessa di averlo incontrato proprio nei box della palazzina poco prima della morte della suocera. Il movente sarebbe stato la volontà di nascondere la relazione extraconiugale. Tuttavia la perizia sul DNA non trova nulla di riconducibile a da Silva. La telecamera della farmacia antistante restituisce immagini confuse. Per la procura si vede passare da Silva. Per il perito del tribunale l'uomo inquadrato è un altro condomino. Ora l'assoluzione. All'uscita dal carcere, poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
7: Claudio Vigolo, GR1.
0: 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, il paese di origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova il proprio appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali in centro città senza poi fermarsi per accertare responsabilità e prestare aiuto. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Nuovi sviluppi sul caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana che è bloccata in Egitto con la figlia.
9: Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, in Italia deve scontare una pena per atti persecutori, lesioni, truffa e furto. A Hurghada, pochi giorni fa, non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario, Orazio Gioacchini, che a chi l'ha visto ha raccontato così quanto avvenuto.
10: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
9: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
11: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il viaggio di Leone XIV in Spagna. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
12: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche e culturali.
0: Questa realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il Pontefice, sia personalmente sia come società. E questa sera, sempre a Barcellona, il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. L'economia, dopo 6 mesi di trattative, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027.
13: L'incremento medio complessivo a regime da gennaio 2027 è di circa 162 euro mensili lorde, con un massimo di 221 euro per le professionalità più elevate. È un segnale concreto che la pubblica amministrazione può funzionare in modo moderno ed efficiente, sottolinea il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
14: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per tre rinnovi.
13: Garantiti aumenti medi del 5,4% e c'è una norma che vieta l'uso dell'intelligenza artificiale senza il controllo umano. Ancora Zangrillo.
14: È evidente che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'attività umana.
13: Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, Chierchia della CISL, sottolinea l'importanza della continuità contrattuale, mentre Rita Longobardi della Guilla parla dei risultati concreti frutto di trattativa. Lorenzo Opice, GR1.
0: Estate alle porte, è corsa alle spiagge, ma non su tutte è possibile piantare l'ombrellone. A Punta Molentis, in Sardegna, per tutelare il patrimonio ambientale, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che consente riparo solo a chi ha bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. A Chiavari, prezzi calmierati, ombrellone, lettino e sedia a 5 euro. A Jesolo, invece, 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza. Crescono ovunque i prezzi, il 6% in più rispetto allo scorso anno, dice Altroconsumo, più 24% negli ultimi 5 anni. Sentiamo Vincenzo Donvito, presidente di ADUC.
15: Ci sarà una maggiore affluenza di persone nelle spiagge italiane rispetto al passato, perché andare all'estero costa di più, i viaggi aerei costano di più e quindi il turismo locale sarà molto molto più accentuato rispetto al passato. Questo significa che non c'è migliore occasione, aumentando la domanda, che l'offerta aumenti di conseguenza anche i prezzi.
0: Spazio sarà il nostro Luca Parmitano, il pilota di Artemis 3, la prossima missione della NASA prevista per la seconda metà dell'anno prossimo in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna.
16: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
17: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
16: Un premio per l'intero sistema Italia.
17: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
16: Quali gli obiettivi?
17: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
16: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, ormai ci siamo. Domani al via i mondiali di calcio in America. Sfuma intanto per le azzurre la qualificazione diretta alla rassegna femminile del prossimo anno.
18: Danimarca direttamente ai mondiali, Italia ai playoff. Nessun ribaltone nell'ultima giornata di qualificazione alla rassegna iridata femminile 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, mentre le danesi hanno vinto 4-1 in Serbia. Domani sera, intanto, al via i mondiali maschili con la gara inaugurale Messico-Sudafrica alle 21 ora italiana. In amichevole, vittoria 3-0 dei campioni dell'Argentina contro l'Islanda, a segno anche Messi. Calciomercato, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per l'attaccante Julian Alvarez dell'Atletico, che rifiuta e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Real Madrid che è pronto ad annunciare Mourinho come nuovo allenatore. In Italia, ufficiale l'esonero di Palladino dall'Atalanta, che presto annuncerà Sarri. L'Inter, oltre a Palestra, punta Solé dell'Udinese e Provedel della Lazio. Jacopo Barlotti, GR1.
0: La musica, 10 concerti davanti alla Reggia di Caserta, 10.000 fan ogni sera per intonare i successi di una carriera lunghissima. G Gigi D'Alessio ha cominciato il suo tour estivo. Dopo le prime due date, domani sera il terzo appuntamento, l'ultimo in programma il 21 giugno. Per il cantante una grande emozione, un live per il quale ha preparato una scaletta e un palco particolari. Sentiamolo.
19: Io cerco di cantare le canzoni che conoscono tutti, le nuove, le vecchie, perché comunque è una carriera che parte dal 92 e finisce nel 2026, diciamo, per il momento. E quindi, diciamo, cerco di accontentare un po' tutti. Abbiamo fatto costruire questa passerella per raggiungere, per stare più vicino alla gente, perché io ho proprio bisogno di guardarli in faccia, ho proprio bisogno di vederli cantare.
0: Sono le 7 e 15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Italia tra le due guerre, poi anche quello che sta accadendo nel mondo bancario italiano con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
20: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
21: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 5 ottobre 2024.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Ben trovati, gentili ascoltatori. Siamo nel 1974. Esistono ancora il muro di Berlino e la cortina di ferro. A organizzare i mondiali di calcio quell'anno è la Germania Ovest, perché, come è noto, di Germanie a quel tempo ce ne sono due. Il fato, o meglio il sorteggio, ci mette lo zampino e il 22 giugno ad Amburgo si trovano davanti proprio le formazioni della Repubblica Federale e della Repubblica Democratica. Molto più di una semplice partita di calcio, una gara fratricida e due mondi a confronto. Ecco perché quando Jürgen Sparwasser segna il gol che darà la vittoria ai compagni della DDR, a Est diventa automaticamente un eroe. Tanto che 50 anni dopo ancora ne stiamo parlando. Giovanni Tosco gli ha dedicato un libro che ha portato nei giorni scorsi lo stesso Sparwasser in Italia e stasera l'autore è collegato con noi. Buonasera Tosco.
2: Buonasera a tutti.
1: E in collegamento c'è anche Sergio Giuntini, storico dello sport che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, pochi giorni fa anche noi abbiamo intervistato Sparwasser. Partiamo allora proprio dalle sue parole. La prima domanda non poteva che essere: cosa ricorda di quel giorno ormai lontano? Ascoltiamolo.
4: Ma per me e per la nostra Mannschaft war es ein...
5: Per me è il ricordo di una giornata di una partita di calcio, una partita che si svolgeva in un mondiale, una partita importante, certamente un evento sportivo, non di sicuro l'evento che metteva a confronto il capitalismo con il socialismo e quindi per noi non aveva un valore particolarmente diverso da una partita di calcio.
1: Lo aveva però per tutti noi. Lei quel giorno comunque è diventato un eroe. Ecco, cosa significa esserlo in un regime dittatoriale?
4: Also ich habe mich nie als Held gefühlt.
5: Io devo dire che non ho vissuto la cosa nella maniera in cui la vive un eroe. Per noi la cosa importante era scendere in campo. Io ero stato chiamato a partecipare a quella partita, io sapevo che dovevo fare il mio dovere di calciatore e sapevo che dovevo mettere il mio massimo impegno in campo. Sinceramente a noi non è sembrata davvero altro che una normale partita di pallone.
1: Anni dopo lei fu criticato nel 77, fu addirittura tacciato di tradimento per aver scambiato la maglia con un calciatore italiano dopo una partita con la Juventus. E tutto questo, che per noi è un gesto normale, nella Germania dell'Est di quel tempo raffigurava addirittura appunto un tradimento. È possibile?
5: Per me è stata una grande gioia rivedere Marco Tardelli, con cui ho scambiato la maglia 47 anni fa. È stato un bellissimo momento. E dal mio punto di vista, scambiando la maglia con lui, io non stavo scambiando la maglia con un capitalista. Io stavo semplicemente offrendo a un altro giocatore che me la chiedeva la mia maglia. Tardelli si è avvicinato, avendo già a metà alzato la maglia sul suo corpo, e io non ho pensato un solo istante. Gli ho dato la mia e l'ho fatto come il gesto che fa normalmente uno sportivo. Sì, beh, certo, la scena ha causato parecchio imbarazzo e me ne sono arrivate tantissime critiche e addirittura mi minacciarono di una punizione, ma a quel punto lì io sapevo di essere un giocatore che aveva un certo tipo di standing nella sport della DDR e di conseguenza non ho esitato un solo istante, non mi potevano fare niente e io non avevo fatto assolutamente niente di male.
1: Fin qui dunque Sparwasser, lo sentiremo anche più tardi, un Sparwasser pompiere potremmo dire, Tosco, eppure a 50 anni di distanza tu hai deciso di dedicargli un libro e noi ne stiamo ancora a parlare. Evidentemente tutto così normale non era.
2: No, così normale non era. Sicuramente è una storia che secondo me ha attirato molto l'attenzione, perché è una storia di 50 anni fa, quindi in realtà vicina a noi, ma che per molti versi sembra molto lontana, no? Non c'è più il muro di Berlino, non c'è più il patto di Varsavia, non ci sono più le due Germanie, eccetera, eccetera. Io mi sono reso conto, frequentando le scuole, tenendo anche delle lezioni agli studenti, di come quel periodo storico sia poco studiato, e non per colpa di nessuno, se non che è sempre difficile arrivare alla fine dei programmi di storia italiana, figuriamoci ampliare il discorso all'Europa. E quindi è stato per me una scoperta anche vedere come c'era una reazione importante da parte di questi ragazzi, e rendermi conto che attraverso il calcio, una partita, un calciatore, un gol, avrei avuto la possibilità, diciamo, di riaccendere i riflettori su una parte naturalmente piccola ma per me importante di un periodo storico così significativo.
1: Giuntini, lo abbiamo detto tante volte, lo sport è davvero un modo, uno dei tanti modi per raccontare il nostro mondo, la nostra società. Oggi, in effetti, mi rendo conto, a un ragazzo di oggi probabilmente sembra impossibile, eppure tutto questo per noi un po' più grandi, possiamo dire, ci sembra quasi, non dico ieri, ma l'altro ieri sicuramente. Ecco, scambiare la maglia in una partita di Coppa, che oggi è considerato un gesto più che normale, tanti nostri campioni fanno la raccolta addirittura delle maglie ricevute, in quel momento, magari non per Sparpassen, che era comunque in qualche modo protetto, poteva essere un tradimento.
3: Purtroppo è proprio così, però bisogna anche riconoscere che a questo tipo di, diciamo, comportamenti un po' la Repubblica Democratica Tedesca era stata spinta dall'Occidente, nel senso che la Repubblica Federale Tedesca, soprattutto attraverso il suo ministro degli esteri Walter Hallstein, che fu sottosegretario dal 51 al 58, aveva cercato di creare intorno alla RDP una sorta di cordone sanitario, per cui qualsiasi rapporto intrattenuto la Repubblica Democratica Tedesca da un altro Stato veniva considerato una sorta di atto di ostilità nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. E questo quindi determinò all'interno della Germania Est un'ossessione, cioè questo che porterà appunto a controllare tutti in modo assolutamente pianificato, dall'altra a ricercare invece nello sport una propria identità, per cui anche il doping di Stato va in parte ricondotta, diciamo, a questi temi geopolitici generali.
1: Eh sì, perché sappiamo che in effetti, no, sullo sport nella DDR ce ne sarebbero da dire tantissime, abbiamo scoperto tantissime cose, quello che lei chiamava appunto il doping di Stato, ma torniamo alla cronaca, perché quel giorno naturalmente la RAI c'era, Radio 1 c'era, e Sandro Ciotti, il mitico, altrettanto mitico potremmo dire Sandro Ciotti, sì, raccontava così quel gol e poi un primo commento proprio di quella partita, ascoltiamo.
6: Cross per il soggetto per Sparbaster, si libera, tiro e rete, rete di Sparbaster. Impeccabile questa azione di contropiede della Germania orientale, l'arbitro comanda la fine delle ostilità, questa partita tanto attesa, certamente la più attesa di questa prima fase dei decimi campionati del mondo, ha visto la sorprendente vittoria della Germania orientale nei confronti dei cugini dell'Ovest. Vittoria ottenuta al 33esimo della ripresa con una bella rete di Sparbaster al termine di un'azione che si potrebbe considerare esemplare. La Germania occidentale ha pagato il dazio di aver avuto eccessiva sufficienza di contegno agonistico e tattico nei primi 45 minuti, quando ha ritenuto di poter far proprio la partita senza eccessive difficoltà. In effetti nella prima frazione di gioco.
1: Questa dunque è l'inconfondibile voce di Sandro Ciotti e insomma, Tosco, c'è anche chi dice, ma ai fini della nostra storia conta poco, che la Germania Ovest tutto sommato quella partita non aveva grossa voglia di vincerla, anche perché la successiva fase del mondiale, che era ancora a gironi, determinerà l'esclusione della Germania Est, è finita in un girone di ferro, invece la Germania Ovest andrà avanti fino al titolo mondiale, quindi insomma di cose ce ne sarebbero da dire, però quello che a noi interessa è, insomma, tu hai riportato Sparbaster in Italia per la presentazione del tuo libro e vediamo questo campione che però smorza molto i toni di tutto quello che noi stiamo raccontando.
2: Sì, io credo che per questi aspetti, che sono anche quelli a cui faceva riferimento Giuntini, gli aspetti politici sono quelli che Sparwasser cerca di tenere un po' in secondo piano. Anche quando gli si chiede qual è il gol più importante della sua carriera, lui risponde un gol segnato in Coppa delle Coppe, la Coppa delle Coppe che il Magdeburgo vinse nel 1974 battendo in finale il Milan, ed è stato l'unico trofeo vinto da una squadra di calcio della Germania Est. Però dentro di sé, e anche conversando con lui, abbiamo trascorso tre giorni sostanzialmente insieme con lui e la moglie Christa, mi sono reso conto che lui è consapevole del significato e del valore di quel gol, così come quello dello scambio della maglia con Tardelli. Lui per quello scambio fu multato perché aveva scambiato la maglia con un calciatore capitalista, ma Tra l'altro lo stesso gesto lo fece un suo compagno, ma non venne inquadrato dalle telecamere, quindi i giovanietti non se ne accorsero, per cui il compagno la fece franca, differente di Parvater. Minacciarono di ritorsioni molto più pesanti, però, come dice anche lui nell'intervista, Parvater era uno dei punti di riferimento di quella nazionale e quindi potevano spingersi i signori del Partito Socialista Unificato fino a un certo punto, ecco, che consisteva nella multa, per dare un esempio. Però Sparvaster sa perfettamente di aver segnato un gol storico. Piuttosto si è stupito che in Italia ancora si stia parlando di questo, ecco, nei diversi incontri che abbiamo avuto, tra l'altro torniamo al discorso dell'inizio con la presenza anche di molti giovani, è rimasto meravigliato che ci sia ancora questa attenzione nei suoi confronti, no? Al punto che a Roma c'è addirittura un circolo che si chiama Sparvaster in suo onore, e quando li ha incontrato questi ragazzi era veramente entusiasta e addirittura commosso.
1: E guardi, quando ho letto che c'era un circolo a suo nome, francamente mi sono stupito anch'io, perché è una cosa davvero particolare. E Giuntini, abbiamo detto tante volte nelle nostre trasmissioni come sono proprio le dittature a puntare sullo sport per fare propaganda, ne abbiamo parlato anche in casa nostra purtroppo nel corso del ventennio fascista, ma la Germania Est è forse proprio paradigmatica da questo punto di vista, perché ha spinto, era una nazione diciamo piccola come territorio, con una popolazione abbastanza ridotta, eppure in quegli anni nei primi posti nel medagliere c'era sempre la Repubblica Democratica Tedesca.
3: Repubblica Democratica Tedesca è unica in questo grande rapporto tra dittatura e totalitarismo, perché effettivamente creò un sistema. I sociologi francesi hanno parlato di sistema di produzione sportivo a proposito della Repubblica Democratica Tedesca, nel senso che da un lato cura accuratamente da un punto scientifico, pedagogico, sviluppa la scienza dello sport. Se è l'Unione Sovietica, il paese che sviluppa la scienza dello sport attraverso la famosa scuola dello sport di Lipsia, e dall'altra parte ha questo uso spregiudicato del doping, che diviene doping di Stato, controllato dall'alto, dalla Stasi, da centri che controllano gli atleti prima che scendano in campo affinché non risultino positivi. Insomma, la Repubblica Democratica Tedesca è stata nel bene e nel male un modello, per fortuna, inimitabile.
7: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Alexander Plus di Franco Battiato e Giusto Pio, portato al successo da Milva, è un brano che meriterebbe una puntata a parte ed è uno spaccato della vita nella Germania Est. Noi con Giovanni Tosco e Sergio Giuntini stiamo raccontando la vicenda umana e sportiva di Jürgen Sparbasser, che al termine della carriera agonistica sceglierà di fuggire con la famiglia nella Germania Ovest. Una decisione sofferta di cui gli abbiamo chiesto le ragioni. Ecco le sue parole.
1: Ja, das war eine persönliche Entscheidung, eine berufliche Entscheidung.
2: La decisione, come tutte le decisioni, fu una decisione profondamente personale. Dopo tanti anni di carriera come calciatore, io avevo desiderio di insegnare a livello universitario la pedagogia dello sport. E quello era il lavoro che desideravo fare, perché avevo tanto a lungo ignorato la mia famiglia tutti i sabati e tutte le domeniche, e che quel mestiere mi permetteva finalmente di essere a casa e di stare vicino a mia figlia che cresceva, a mia moglie. E a quel punto lì io ero un uomo felice della sua condizione, ma per il ruolo che io avevo avuto a livello sportivo mi imposero quasi senza scelta di diventare allenatore del Magdeburgo, la squadra per la quale io avevo fatto competizioni, e a quel punto lì però io non volevo rientrare nel mondo del calcio, era esattamente il contrario di quello che volevo una vita familiare, volevo stare con i miei affetti più cari. A quel punto lì io mi sono ritrovato in una condizione nella quale mi avrebbero sicuramente alla fine convinto o costretto a stare, ma quella non era una prospettiva né per me né per la mia famiglia, e alla base quindi della mia decisione c'è prima di tutto il desiderio di vivere una vita familiare diversa. Per il resto però ci tengo a precisare che nella ex DDR io tutto sommato ho avuto anche dei benefici, non è tutto nero quello che sembra la notte. Per esempio, io ho potuto studiare, io ho potuto affrontare una carriera di sportivo, ci sono stati tanti vantaggi che io ovviamente ho anche ricevuto dalla DDR, ma la mia decisione, come ho detto all'inizio, è strettamente connessa a un desiderio fortemente e intimamente personale.
0: Un'ultima cosa, è vero quello che si dice qui da noi, che dopo quel mondiale del 74, per anni, quando due amici che non si vedevano da un po' di tempo si salutavano, si chiedevano: dove eri tu quando ha segnato Sparbasser?
1: Ja, das gab mal eine Umfrage.
2: Davvero uno scherzo, ma davvero c'era una oramai era diventata una tradizione tra le persone di domandarsi dove si trovavano quella sera del 1974, quando io disputai la mia partita segnando il gol. Mi sembrava uno scherzo, perché io non ho mai attaccato così tanto valore a quella partita o a quel gol, ma è un dato di fatto che è diventato quasi una data simbolica, quella di quel 1974, e per molte persone è stato quasi uno spartiacque. Quindi non era uno scherzo, ma era davvero diventato consuetudine dirsi: ma tu quella sera dove ti trovavi? Io trovo tutto questo estremamente, estremamente strano. Non capisco questa cosa, però devo dire che effettivamente era diventata una domanda che circolava.
0: E questo, insomma, è forse questo è l'aspetto più curioso, Tosco, no? Dove eri tu quando ha segnato Sparbasser? Non abbiamo avuto il tempo di farne una domanda che tu ci hai detto, avete passato tre giorni insieme, quindi forse è uscito fuori nei vostri discorsi, e quindi lo chiedo per interposta persona. Ha mai avuto la sensazione Sparbasser che forse a Occidente la sua carriera e i suoi successi sarebbero potuti essere diversi e forse di maggiore soddisfazione?
3: Allora, lui a queste domande che ovviamente gli abbiamo fatto liquida sempre il discorso con una battuta dicendo: io costavo troppo per essere comprato da una squadra dell'Ovest. In realtà naturalmente i giocatori della Germania Est non potevano trasferirsi all'estero, quindi non c'era la possibilità. Io credo però che lui sarebbe rimasto contento è contento, molto soddisfatto della sua carriera calcistica, non chiede niente di più, e anche se ci fosse arrivata un'offerta sarebbe rimasto contento di restare a Magdeburgo. Quel Magdeburgo, tra l'altro, dove lui ha giocato per tutta la vita, ha una storia particolare, perché è una squadra dove tutti i giocatori di quella squadra, diciamo di quegli anni 70, erano nati a Magdeburgo o nel raggio di 40 chilometri, quindi è un fenomeno eccezionale anche nella Germania Est, dove spesso i giocatori venivano spostati dal partito da una squadra all'altra per renderle più competitive a livello europeo. Il Magdeburgo invece si ritrovò praticamente in casa, una squadra fortissima che per la prima volta nella sua storia ha vinto il campionato, e arrivò addirittura, come ho detto prima, a vincere la Coppa delle Coppe.
0: Insomma, quindi le sue soddisfazioni si è tolte. Vi faccio sentire proprio a proposito però del clima che comunque si respirava in quel paese in quegli anni, una intervista a un altro calciatore abbastanza conosciuto, Klaus Sammer, che nel 92 a Sport Sera, quindi dalle nostre teche, parlava proprio della Stasi e quindi dello spionaggio e quindi del controllo che c'era sulle loro vite. Ascoltiamolo.
4: Gli arbitri, racconta, avevano l'ordine di far vincere la squadra della Stasi. Uno di loro una volta ebbe il coraggio di fischiare un rigore sacrosanto per noi della Dinamo Dresda. Era già stato designato per un torneo in Corea, rimase a casa per punizione. Il mio, spiega, era un caso davvero particolare. Avevo un mucchio di parenti nell'altra Germania, alcuni proprio a Monaco di Baviera, e li avrei sicuramente visitati. E non ero iscritto al partito. Insomma, non andavo a genio al potere, ero pericoloso. Così, pur avendo i titoli per partecipare alle fasi finali, rimasi a casa. Alla fuga all'Ovest avrebbe pensato una sola volta, più avanti, da allenatore, ma solo per un attimo. C'era anche mio figlio Mattias con me, eravamo a Krefeld per giocare con il Bayer Uerdingen, potevamo restare tutti e due, ma poi ho riflettuto, a Dresda c'era mia moglie, sarei stato un maiale ad abbandonarla, e così tornai a casa. Tornò e si ritrovò licenziato, due le colpe, la Dinamo era stata eliminata e un suo giocatore, Lippmann, aveva chiesto asilo all'Ovest. Avevo solo un desiderio, dice, restare come allenatore della Juniores. Mi spedirono invece ad allenare una squadra di bambini lontano da qui. Adesso è tutto finito, ma sono stati anni duri.
0: Insomma, Giuntini, questo è il clima, insomma, per chi magari non era Sparbassero, chi comunque si trovava in una posizione più scomoda.
3: Certo, ma diciamo, la Stasi reclutò moltissimo all'interno dello sport, perché lo sport era uno dei pochi veicoli che si aveva per uscire dal paese. Io vi faccio il piccolo esempio di grandi sportivi della DDR che erano al servizio della Stasi. Lutz Dombrovskis, grande saltatore in lungo che vinse le Olimpiadi di Mosca, Waldemar Cierpinski, grande maratoneta, due volte vincitore olimpico. Nel calcio, Thorsten Goeschoff, capocannoniere tre volte, che collaborò con la Stasi per 9 anni, Thomas Doll, che giocò nella Lazio, e anche la grandissima lunghista Heike Drechsel, e la Caterina Ritte, la grande pattinatrice, era spiata ovunque dalla Stasi. Su di lei ci sono 8 nastri e 1354 pagine di trascrizioni e di intercettazioni nei suoi riguardi. Quindi lo sport purtroppo pagò un prezzo altissimo a questo, diciamo, paese in cui tutti spiavano tutti.
0: Tosco, a 50 anni di distanza, cosa ci resta di quel gol di Sparwasser in quel famoso Germania Ovest e Germania Est?
3: Ci resta un evento storico, come dicevamo all'inizio, siamo qui a parlare di una rete segnata 50 anni fa, una rete che dal punto di vista sportivo ha un significato molto limitato, perché come sappiamo quella Germania Ovest ha vinto il mondiale e la Germania Est subito dopo è stata eliminata, però quella resterà comunque l'unica partita fra le nazionali A delle due Germanie, e quella partita è stata vinta dalla Germania Est. Sparwasser è convinto che quella partita dalla Germania Ovest fu giocata al 100%, è vero che nel primo tempo la Germania Ovest colpì un palo ed ebbe una netta superiorità, la Germania Est giocò molto protetta, molto coperta, e alla fine ci fu questo gol che fu in realtà realizzato con molta bravura da Sparwasser, perché e lui fa notare proprio che quando la palla gli arriva lui la controlla col viso, perché sembra di testa, in realtà è con la guancia, tra la guancia e il naso, la palla quindi gli finisce quasi addosso dove lui non vorrebbe, diciamo, e questo sorprende i difensori della Germania occidentale, e poi lui la fa rimbalzare 3 volte prima di colpire, e si vede benissimo che se l'avesse colpita al secondo rimbalzo probabilmente avrebbe cacciato addosso al portiere Maier, che era uno dei portieri più forti dell'epoca. Lui invece capisce che deve aspettare ancora un rimbalzo prima di battere Maier, realizzando quindi un gol bello e ribadiamolo, storico.
0: Eh sì, assolutamente. Giuntini, potremmo fare una puntata, forse perfino un libro, sulle partite, gli incontri che, sportivi che poi hanno assunto un significato di geopolitica ben superiore all'evento stesso. Le Olimpiadi dei Campioni del Mondo sono pieni di queste cose.
3: Sì, sì, certamente, però effettivamente questo gol di Sparwasser è un gol storico, perché
5: Günter Grass, nel suo libro Il mio secolo, cioè il racconto del Novecento attraverso i suoi 100 racconti, rispetto al 1974 dedica il racconto a Goldis Parvasser. Quindi è entrato sicuramente nella storia delle due Germanie, ma anche in un certo senso nella storia, diciamo, del nostro secolo passato.
0: Eroe suo malgrado, verrebbe da dire, e siamo ai saluti con le note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Giovanni Tosco e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Paolo Sorvino.

0: Ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di guerra in Medio Oriente, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che risponde colpendo obiettivi militari americani. Si tenta di salvare i negoziati. Belfast in fiamme, scoppiano disordini anti-migranti, barricate in strada, incendiate auto e edifici, strade bloccate. Ponte sullo stretto, tre indagati per corruzione, cautela dalla maggioranza, l'opposizione chiede di fermare l'intero progetto. Omicidio Paganelli, Luis da Silva è innocente, la sentenza a Rimini nella notte, ha vinto la giustizia, dice subito dopo la scarcerazione. Omissione di soccorso, Belen Rodriguez.

0: Rodriguez indagata a Milano. La denuncia della polizia locale ha provocato incidenti e non si è fermata. Un italiano punta la Luna, Luca Parmitano, scelto come pilota per la missione NASA Artemis 3 che prepara un nuovo sbarco sul satellite. Una storia importante a San Siro, concerto di Eros Ramazzotti a Milano, festa pop con Elisa, Giorgia, Max Pezzali e stasera tutto esaurito all'Olimpico di Roma per Achille Lauro. Calcio domenica tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani. Domani tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani, l'Italia non c'è, non ci resta che scegliere quale squadra tifare. Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di guerra e attacchi incrociati tra Israele e Iran. Raid americani dopo che un drone di Teheran ha battuto un elicottero Apache. Rappresaglia iraniana con missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Le parti dichiarano concluse le operazioni, nessuna vittima. Il negoziato continua e l'accordo è vicino, assicura il presidente Trump. Ma partiamo allora da qui con la corrispondente negli Stati Uniti.
1: Gli attacchi americani, definiti di autodifesa dal comando centrale, sono un avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per mettere fine alla guerra, lo dice un funzionario dell'amministrazione Trump, dopo che le forze statunitensi hanno preso di mira prima basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in 5 località nel sud dell'Iran, poi sistemi di difesa aerea. È stato il presidente, con un post su Truth, ad annunciare la risposta americana all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense che pattugliava lo Strato. Necessaria, ha scritto Trump, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Una risposta che deve essere molto potente, ha aggiunto parlando con la ABC. Lo speaker repubblicano della Camera, Johnson, presente nella Situation Room con Trump e diversi membri del governo, ha detto di essere stato informato prima dell'attacco e di ritenerlo proporzionato e limitato. L'altra notte il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta, segnala la CNN, che Trump parla di un accordo imminente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere a ogni attacco da parte americana e torna ad accusare i paesi del Golfo di complicità con Stati Uniti e Israele. La corrispondente.
2: In Italia sono le 4 del mattino quando i Pasdaran annunciano di aver terminato la rappresaglia contro gli Stati Uniti. Nella notte il Golfo Persico è scosso da un'ondata di esplosioni. I guardiani della rivoluzione rivendicano l'attacco con missili balistici a lungo raggio contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, che ospita personale militare statunitense. L'obiettivo dell'esercito iraniano sono i caccia F-35 americani, che non hanno subito alcun danno nonostante la televisione di Stato di Teheran ne dichiari la distruzione. 5 missili sono stati intercettati dalla difesa aerea di Amman, droni neutralizzati anche contro basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, dove suonano le sirene d'allarme. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la sede della 5ª flotta della Marina americana e attribuiscono a Washington la pericolosa escalation nel Golfo Persico. Poi accusano i paesi vicini di avere la responsabilità legale e morale degli attacchi statunitensi e israeliani. Qualora ci fossero altri raid americani, i guardiani della rivoluzione minacciano di essere pronti a colpire ancora, in modo deciso e schiacciante, con attacchi più intensi e più estesi, contro obiettivi già individuati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Sempre tesa anche la situazione in Libano. Continuano i bombardamenti israeliani nel sud contro la milizia Hezbollah, alleata dell'Iran. Martoriata e fatta sgomberare la città di Tiro, oltre 30 morti nelle ultime 24 ore, più di 3.600 vittime da marzo, quando è riesploso il conflitto sul fronte nord di Israele. La corrispondente.
3: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i 3 arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
4: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
3: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: La Francia decreta il divieto di ingresso per il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Londra, in particolare, invita le aziende britanniche a cessare le attività nei territori palestinesi occupati. Misure vergognose, replica il governo di Israele. E i dossier internazionali sono in cima all'agenda di governo, con Giorgia Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Domani le comunicazioni alle Camere, oggi, prima del Consiglio dei Ministri, l'Assemblea di Confcommercio.
5: È attesa alle 10.30 Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio a Roma per poi presiedere il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato a mezzogiorno. Ma sono i dossier internazionali ad impegnare la Premier, che domani sarà nelle aule parlamentari per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale con il Capo dello Stato. Il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, saranno al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, che in aula traccerà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, compresa una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia, per mitigare i prezzi finali. Carla Macrellino, GR1.
0: Le 8 e 7 minuti, siamo all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Tre gli indagati per corruzione.
6: Manovre sotterranee ed illecite per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina. È l'epicentro dell'inchiesta romana che vede tre indagati. Un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore calabrese e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio, Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre. Secondo la procura, il magistrato contabile, avvicinato dagli altri due, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura della corte, orientamento dei colleghi, camera di consiglio.
7: La pubblica amministrazione deve combattere per l'etica nella pubblica amministrazione.
6: Così parlava Tommaso Miele all'epoca dei fatti contestati, presidente aggiunto della Corte dei Conti, al quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, in cambio del suo servizio sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre il parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
8: Invita la cautela alla maggioranza. Se la Lega per ora non commenta, da Forza Italia Maurizio Gasparri precisa fiducia che deve fare accertamente indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni. Le grandi opere, dice, servono al paese. Linea condivisa da Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, certo che la magistratura non intenda ostacolare il progetto. E Giovanni Donzelli.
9: Se ci sono persone che provano a fare a essere scorrette, è giusto che siano punite. Però non è questo motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
8: Il governo riferisca in aula e fermi i lavori del ponte, chiedono le opposizioni. Opera dannosa dal punto di vista ambientale ed economicamente insostenibile, afferma la segretaria del PDL Schlein, Chiara Braga.
10: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici.
8: Per Verdi Sinistra è la conferma del rischio infiltrazione di interessi illeciti. I 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento dell'esecutivo e insistono quei 13 miliardi e mezzo vengano usati per famiglie e sanità. Ed è ancora scontro sulla commissione Covid. Il partito della Premier chiede a Giuseppe Conte di spiegare le consulenze affidate ai suoi ex colleghi di studio durante la pandemia. Contro di me è una campagna diffamatoria, replica il leader del movimento, che annuncia querele. Filippo Amisano, GR1.
0: Rai Radio 1. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo le manifestazioni di protesta che hanno incendiato Belfast. Tumulti, auto in fiamme, dopo l'aggressione shock a un quarantenne accoltellato in strada da un sudanese. Sentiamo da Londra la corrispondente.
11: Alta tensione nel Regno Unito, scontri a Belfast in Irlanda del Nord e una nuova ondata di rabbia, quella che esplode e segue anche questa un'aggressione. A Belfast un uomo di circa 40 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un brutale attacco in strada, colpi di coltello da cucina. Accusato di tentato omicidio un trentenne di origine sudanese richiedente asilo, arrestato dalla polizia. Il video dell'attacco rimbalzato sui social network ha fatto da detonatore a un'esplosione di rabbia. Frange di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Belfast e in altre città, dando vita a disordini e duri scontri con le forze dell'ordine. Molti negozi, gestiti da minoranze etniche, hanno dovuto abbassare le serrande in anticipo per motivi di sicurezza. Intere zone sono state evacuate. Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro Starmer, che ha condannato l'attacco definendolo terribile. Nessuna tolleranza per simili ripugnanti scene di violenza nelle nostre strade, ha detto Starmer, rivolgendo un appello alla calma per permettere alla polizia di portare avanti le indagini. Da Londra, GR1.
0: La visita del Papa in Spagna dopo Madrid, Leone XIV è a Barcellona. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con la cerimonia di inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. Ieri la veglia di preghiera con i giovani.
12: Un'ovazione per l'ingresso di Papa Leone allo Stadio Olimpico di Barcellona. Di sottofondo l'inno Alzar la Mirada, uno dei simboli di questa visita. Il pontefice entra in Papa Mobile, benedice i fedeli, prende in braccio qualche bambino e fa il meme virale su TikTok, quel 6-7 che ormai ripete spesso incontrando la folla. Sul palco dello stadio cala il silenzio quando inizia il dialogo con i giovani che portano le loro testimonianze, storie di depressione e di abusi in famiglia. Nella nostra società l'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza. Scienza, dice Leone. La depressione è una malattia silenziosa, la definisce Prevost. È necessario un sistema sanitario che includa questo malessere. La violenza contro le donne, se esiste l'odio persino nella famiglia, sottolinea il pontefice, bisogna porsi alcune domande sulle dinamiche della nostra società, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Dobbiamo imparare a considerare il perdono come un potente rimedio contro il male. Ilaria Menta, GR1.
0: Il processo a Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023, è arrivata in piena notte la sentenza per l'imputato Luis da Silva.
13: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la violenza.
14: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio. Luis da Silva è stato assolto e stanotte stessa è uscito dal carcere. Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
15: Ha vinto solo la giustizia.
14: Claudio Vicolo, GR1.
0: Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra. Arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Hurghada dopo un'aggressione con minacce al vice console onorario italiano. Spera ora in una svolta. Nessy Guerra, sentiamola.
16: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca presto.
0: La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali senza poi fermarsi per accertare responsabilità o prestare soccorso.
17: Tutto è avvenuto la sera del 23 maggio, quando Belén Rodríguez sarebbe rimasta coinvolta in 2 diversi incidenti nel giro di poche centinaia di metri in centro a Milano. Nel primo, vicino l'Arco della Pace, la showgirl alla guida del proprio SUV avrebbe urtato lo specchietto di una macchina parcheggiata lungo la strada. Nel secondo, in zona Brera, avrebbe centrato uno scooter e 2 macchine parcheggiate, procurando a 3 persone lievi lesioni. La donna, invece di fermarsi a prestare aiuto, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe ripartita. Ai feriti sono stati poi certificati mancati 5 giorni di prognosi. Ad accusarla le dichiarazioni dei testimoni e anche una fotografia scattata da un passante che ritraeva Belén Rodriguez alla guida della sua auto mentre si allontanava dopo l'incidente. La showgirl argentina è adesso formalmente indagata per omissione di soccorso dalla procura di Milano. L'iscrizione nel registro arriva dopo la denuncia della polizia locale che le aveva anche ritirato la patente. Solo pochi giorni fa la conduttrice era stata ricoverata al policlinico di Milano dopo che i vicini di casa avevano allertato i sanitari del 118 perché l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Le dimissioni il giorno dopo perché considerata in buone condizioni di salute. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Caro carburanti, il decreto accisa arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. In Commissione Finanze, nuovo stop alla riapertura della rottamazione.
18: La riapertura della rottamazione non passa nemmeno questa volta. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Qualche speranza di approvazione anche per la riproposizione del ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiscono al nuovo biennio del concordato. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Il decreto pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse. Plaudono le associazioni dei consumatori. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Dopo 6 mesi di trattative è raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti, va da un minimo di 119 euro lordi mensili a un massimo di 221. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
19: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
0: Soddisfatti anche i sindacati. Sentiamo il segretario generale CISL Funzione Pubblica, Roberto Chierchia.
20: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che i salari e il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti ai dipendenti di questo importante comparto delle funzioni centrali che costa più di 280.000 dipendenti.
21: There are many parts that need to come together for a space launch. You need a launch pad. And for me that launch pad is my country, Italy, its education system.
0: Ci sono molti elementi che devono incastrarsi per un lancio spaziale e serve una piattaforma di lancio. Per me quella piattaforma di lancio è il mio paese, l'Italia. Sono le parole con cui il nostro Luca Parmitano ha salutato l'annuncio della NASA. Sarà lui il pilota di Artemis 3, la prossima missione dell'Agenzia Spaziale Statunitense, prevista per la seconda metà dell'anno prossimo, in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna. Parmitano sarà l'unico non americano dell'equipaggio e da oggi è già al lavoro a Houston. Così l'astronauta italiano a Rai News.
22: Sono contentissimo, emozionato, onorato del ruolo che mi sarà assegnato di pilota. Si comincia con l'addestramento, andiamo subito a familiarizzare con il sistema Orion. Abbiamo circa un anno per imparare i sistemi dell'astronave e sviluppare le procedure e i sistemi per l'approccio e l'attraccaggio con i due lander.
0: Estate alle porte, gli stabilimenti balneari si organizzano e si reinventano per accogliere i bagnanti, ma non mancano le sorprese.
23: È un gioco a rialzo, non solo dei prezzi, il 6% in più rispetto all'estate 2025, secondo Altroconsumo, ma anche della creatività tipicamente italiana. Ordinanze e nuove regole sugli ombrelloni che scandiscono la stagione balneare appena partita. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone lettino e sedie a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
1: Pensando seriamente di scapparmene in montagna.
23: Paola Guarnier, GR1.
0: E sotto gli ombrelloni, non è una sorpresa, si legge piacevolmente. I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, uscito da pochi giorni, è già un best seller ricco di storie poliziesche e nostalgia. Racconti dove i ricordi si accendono a ogni boccone, come le famose Madeleine. La nostra intervista all'autore.
2: Nove tramezzini, ogni tramezzino un ricordo, una storia. Qual è il preferito di Rocco Schiavone?
3: Quelli che gli ricordano l'infanzia. Sì, sono quelli, sono i ricordi più teneri che lui possiede. È forse quello che ha diviso con Marina il giorno che si sono incontrati.
2: Chi i tramezzini, chi gli arancini? Questo libro è un omaggio a Camilleri.
3: Sì, è un ricordo che aveva scritto gli arancini di Montalbano tanti anni fa. Per quello l'ho intitolato così, per ricordare sempre che Andrea Camilleri è stato un grande scrittore, un grande uomo di cultura. Per me un grande amico. Però mi piaceva ricordarlo così.
2: Le storie lei scrive sono ovunque, anche nelle nuvole. A che cosa servono?
3: Alcune storie possono servire a farci riflettere, altre a capire meglio l'essere umano. Forse le storie servono anche a quello, a ricordarci da dove veniamo e domandarci dove stiamo andando.
2: E queste sono storie di Rocco, sono frammenti e anche ci sono dei casi però.
3: È come se fosse una giornata di Rocco, no? Delle giornate dove si lavora, però ogni tanto, come succede a tutti noi, abbiamo dei ricordi che ci sorprendono nei momenti più inaspettati, no?
2: Francesca Cosentino, GR1.
0: Una band icona della musica pop, una delle hit più ascoltate negli anni Ottanta. I Culture Club hanno nuovamente pubblicato il video di Victims.
4: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Come a Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Maurelia Carrafa, GR1.
0: E proprio negli anni Ottanta cominciava una storia importante. Ramazzotti torna a San Siro con una festa pop. Sul palco la sua band, 9 musicisti, 3 coriste, poi Elisa, Giorgia, Max Pezzali. I fan hanno cantato a squarciagola con lui la sua storia, un viaggio che ha attraversato più generazioni fino al gran finale. E si esibirà a San Siro il 15 giugno anche un artista romano che intanto oggi parte dall'Olimpico con un grande atteso live sold out da mesi.

0: la sua Roma, Achille Lauro, con uno show che arriva a poche settimane dall'uscita di Comuni Immortali, la nuova edizione speciale dell'album pubblicato nel 2025. Ancora incerta la scaletta, sicura la partecipazione dei suoi fan, attesi 51.000 spettatori. Sono le 8:24 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Ciao Luana, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Che avete capito del cosiddetto risico bancario? Ieri è stata una giornata molto agitata in borsa, alcuni titoli bancari hanno segnato dei rialzi notevoli, vedremo oggi, insomma, si sta ridefinendo il capitalismo italiano, un tema importante, ascoltateci.
0: Restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Domani a Città del Messico scattano i mondiali americani fra tensioni e polemiche sui visti e sui controlli per l'ingresso negli Stati Uniti. Gara inaugurale domani alle 21 ora italiana tra Messico e Sudafrica. Con uno dei nostri inviati sentiamo come la stampa estera vive la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia.
12: L'Italia non c'è per l'ennesima volta e così i giornalisti delle altre emittenti mondiali presenti all'IBC di Dallas, quando passano davanti ai nostri studi, commentano per lo più a bassa voce. Qualcuno si ferma, entra e chiede direttamente: l'ennesimo fallimento del nostro calcio ha fatto più rumore di quanto non si pensi in Italia. L'assuefazione al flop per noi non è purtroppo un rischio, è ormai una certezza. Jorge Escorial di Radio Cadena Ser. Come in Spagna vivono la prolungata assenza degli azzurri.
13: È una cosa incredibile, è una cosa allucinante, perché io non penso che l'Italia sia così scarsa per non qualificarsi in una Coppa del Mondo.
12: Germán García Grova di Radio La Red di Buenos Aires.
14: Molta sorpresa, nos pone por un lado contentos porque Italia siempre es un candidato a ganar el Mundial, pero por otro lado no tener una potencia como Francia o España.
12: Mondiale strano questo, extra large, elefantiaco, ma qui a Dallas sembrano interessare di più le Finals NBA. Jorge Escorial.
13: Prima dell'inizio sembra che il centro sportivo ce la inviei, ma dal giovedì, quando comincia quella partita di Messico contro la Sudafrica, questo cambia, mi sa.
12: Germán García Grova.
14: No hay clima de mundial. Seguramente con el primer partido de México hay mucha colonia mexicana aquí en Dallas. Empieza a vivirse un poco el clima, pero todavía no se siente el mundial aquí.
12: Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
11: 3-0 dell'Argentina contro l'Islanda in amichevole, a segno anche Messi sul rigore. E a proposito di attaccanti argentini, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per Julian Alvarez dell'Atletico, che ha seccamente rifiutato e chiede il pagamento della clausola rescissoria.
15: Storia di sport. Sprofondo azzurro, prima parte. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
16: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
17: Sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
16: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
18: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio, a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
17: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
18: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
17: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
18: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai, e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
17: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui. Io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io devo stare attento a quello che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia, e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
18: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma. Come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
17: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi, ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Asher qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint-Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stata solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club, migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante, Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più, quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26, gli imprevisti ci sono, siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo in seguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0, come i gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland nel post partita. Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi negli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
1: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dobbiamo fare un mea culpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiali diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare la fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuri che ci tirerà fuori da questa situazione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare. Come Buffon con i giocatori, si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno di sera, Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto, tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
7: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito tradito e da qualcuno, da qualcosa?
8: Dai,
7: che gruppo, che Italia lasci?
8: Perché secondo me, no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano.

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi, non certo al termine di una prova entusiasmante, contro gli onesti lavoratori del Pollone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone, e al termine di due anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me, basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta, altre volte no. La lascio come quando l'ho presa, perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale, ma siccome la dovevo migliorare e non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro, ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso una playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi e lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelte e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra. Gianluigi Buffon, a lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, ringhio come lo conoscono tutti, e da allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti, una volta per tutte, che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione, per intendersi. Oltre al ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino e per noi questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria, che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Medio Oriente, un aggiornamento dell'ultima ora. Nel Golfo di Aden, al largo dello Yemen, una nave cargo ha subito l'assalto di un'imbarcazione con uomini armati e scoppiato uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza a bordo del cargo, poi l'imbarcazione sconosciuta ha invertito la rotta. Questi pochi dettagli comunicati dall'autorità britannica per il monitoraggio del traffico marittimo. Intanto si è concluso l'ultimo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran.
3: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima e secondo fonti della Casa Bianca e Reid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del

0: golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Intanto la Francia colpisce con il divieto d'ingresso il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. È inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose, secondo il governo di Israele. E le tensioni in Medio Oriente hanno ripercussioni sui mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Rancati.
2: Nonostante le tensioni in Medio Oriente di cui parlavi e il ritorno delle vendite sul settore high-tech che ieri hanno fatto scivolare il Nasdaq, aprono al momento in cauto rialzo le borse europee. Milano è la migliore, più 0,41%, salgono dello 0,2-0,3%. Le altre piazze principali sono invece pesanti i listini asiatici, soprattutto quelli con forte presenza appunto dell'high-tech. Chiude in calo dell'1,66%. Tokyo, addirittura del 4,52%, Seoul, che a metà seduta era arrivata a perdere quasi il 7%. Effetto delle incertezze che non si dissipano sulla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale, accompagnate secondo alcuni analisti da un effetto attesa per la maxi quotazione di SpaceX. Alcuni operatori, spiega uno di loro all'agenzia Reuters, sarebbero infatti vendendo titoli del comparto high tech per essere pronti a comprare quelli della società spaziale di Elon Musk quando sbarcherà a Wall Street. Meno scossoni infine sul fronte delle materie prime, prezzo del petrolio stabile su $91.50 al barile. Linea a voi.
1: L'inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Per i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. Omicidio Paganelli. Dopo 16 ore di camera di consiglio a Rimini, nella notte la sentenza della Corte d'Assise.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luisa Brasilica.
1: Vicino di casa della vittima, amante della nuora, Luis da Silva, 36 anni, è stato immediatamente rimesso in libertà. Ha vinto la giustizia, il suo commento. Emersa parte della verità alle parole di sua moglie. Impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Tre anni fa, dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla la piccola Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine di Cata. La madre, anche oggi, rinnova l'appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV a Barcellona, questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, che ha progettato l'edificio ancora in costruzione. L'architetta Chiara Curti ha lavorato al cantiere della Sagrada Famiglia e scritto una biografia di Gaudí. La ascoltiamo al microfono di Federico Pietranera.
4: Gaudí è stato un uomo che ha messo al servizio di Dio il suo talento, questa sua creatività ispirata.
5: Fu lui a ingigantire il progetto originale, quasi volesse farne consapevolmente un'opera infinita.
4: È un architetto che ha deciso.
6: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 9 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Doppio Axel, molto bene. Sequenza di passi, godiamocela. Forza caro, forza!
8: C'è tutto il pubblico che la incoraggia.
7: Ora attenta alle due trottole.
9: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012, la grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, due anni dopo, sotto i cinque cerchi di Sochi.
10: Triplotolo, doppiotolo. Triplo salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu.
11: Fantastica Carolina Kostner. Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Kostner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Kostner è medaglia di bronzo.
9: Sulle note del bolero, le evoluzioni sul ghiaccio di Carolina Kostner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
12: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
9: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere le emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
12: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte. Quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
9: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte, e tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
12: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia di Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno, tante anche opere di terracotta che ha fatto lui, ce le abbiamo in casa, mia mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte tantissimo.
9: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico, e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
12: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato. Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, e le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
13: E adesso è il momento di Carolina Kostner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
14: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
13: Dà un'idea di grande leggerezza.
14: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
13: La ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta e maturata.
14: Sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare, lo fa con l'anima veramente.
9: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli, sì. Che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
12: Sì, sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale, gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma gli abbiamo fatto i complimenti, e è emozionante sentire le sue parole perché oramai è passato tanto tempo.
9: Sì.
12: No?
9: Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare perché sei mancina, quindi fai parte, sì, della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario. Ma sì, questo, sì, questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato o comunque ti ha reso particolare?
12: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano. un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri. Eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario, e quindi nei sei minuti di riscaldamento, in cui hai sei minuti, se ci sono sei ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano, ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
9: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece, sì, ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
12: Allora, diciamo, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo 3 giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplotolup. Il triplotolup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
15: Incantesimo sul ghiaccio, bellissima!
16: Sì, è bellissima, veramente straordinaria. Carolina Kostner è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni. Sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, tastiera veloce ed era Carolina. Gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, e lei la regina d'Europa.
17: Carolina Kostner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio del trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di 5 totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
12: Esatto, sì.
17: E quindi
12: sì,
17: andavi
12: sì,
17: a 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
12: esatto,
17: allenarti.
12: Inter, il primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei a sia Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo col campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle 2 settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento e così è stato. La bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, che a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
17: è stato
12: stato facile.
17: Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
12: Io ti ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
17: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
12: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
17: Grazie quindi a Carolina Kostner. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima. Se volete riascoltarci, c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
18: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Gianmarco Trevisi, il delitto di Rimini, l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte è arrivata la sentenza. Il servizio è di Mattia Martini.
4: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la ferita.
5: Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, alle 2 di notte la Corte d'Assise di Rimini ha emesso la sentenza. Non è stato Luis da Silva a uccidere Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nella zona garage del condominio di Via del Ciclamino. La procura aveva chiesto l'ergastolo per il senegalese che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, amante di da Silva, e diventata poi la sua principale accusatrice. In aula presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e i nipoti, rimasti in silenzio, impassibili. La soluzione è stata accolta da un boato di amici e conoscenti presenti in aula, anche connazionali del senegalese, oltre che dalla moglie Valeria Bartolucci.
6: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli, non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
5: Subito dopo la sentenza, da Silva è stato liberato ed è uscito dal carcere.
3: Gli esteri, Stati Uniti-Iran, concluso l'ultimo scambio di attacchi incrociati su obiettivi militari dopo che Teheran ha battuto un elicottero americano. Il negoziato prosegue, assicura la Casa Bianca. Non si registrano vittime. In Libano invece più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Continuano i bombardamenti israeliani contro Hezbollah, martoriata la città di Tiro. L'inviata.
7: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe

0: cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i tre arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che, dice Israele, si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e, grazie anche alla luce del giorno, non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Aikal ci aveva detto:
1: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
0: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: In Sudafrica sono ancora in fuga gli aggressori che ieri sera hanno ucciso almeno 12 persone in una bidonvilla alla periferia di Johannesburg. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un gruppo di una decina di persone scendendo da un furgone ha aperto il fuoco contro i passanti. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo i tumulti e i disordini contro i migranti che hanno incendiato Belfast in Irlanda del Nord. Le manifestazioni violente innescate dall'accoltellamento di un quarantenne in strada da parte di un sudanese. I dimostranti hanno dato alle fiamme case, automobili, autobus e si sono scontrati con la polizia. Uomini mascherati hanno percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri. I pompieri sono intervenuti una 60ina di volte per spegnere incendi nella notte. Di nuovo in Italia, 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata Alvarez, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova l'appello per conoscere la verità sulla scomparsa della figlia. L'ascoltiamo al microfono di Valerio Scarponi.
3: Non ho perso la speranza di che continuerò a lottare fino a prova contraria. Che Dio faccia un miracolo e che in qualche momento le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
2: L'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I PM li accusano di essersi adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece poi ha bocciato la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. In chiusura, la musica, una storia importante a San Siro.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Primo tempo.
1: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio 1 a Saxa-Rubra. Terz'ultima giornata del campionato di Serie A, ancora al sabato, e così sarà sino alla conclusione del torneo. Campo principale di tutto il calcio minuto per minuto oggi, il Delle Alpi di Torino, per quella che potrebbe essere la partita scudetto. A Riccardo Cucchi la cronaca di Juventus Perugia e da Giuseppe Bisantis gli interventi da bordo campo. A seguire nell'ordine i collegamenti per Inter Parma, Piacenza Regina, Bologna Lazio, Empoli Atalanta, Brescia Milan e Roma Torino. Le altre due partite, Como Chievo e l'Udinese Modena, saranno seguite da studio per gli aggiornamenti con Filippo Corsini, pronto a fornire agli ascoltatori di Radio 1 ogni variazione di punteggio. Ed ora in linea Riccardo Cucchi per Juventus e Perugia dal Delle Alpi di Torino.
3: Si gioca da 50 secondi, naturalmente il punteggio è fermo sullo 0-0, completo blu per il Perugia che attacca verso destra, sul versante opposto invece gli attacchi della Juventus con la casacca tradizionale a strisce verticali bianco-nere, calzettoni e calzoncini neri. Dirige il signor Bertini, i suoi collaboratori sono Cenicola e Lanciano. Io effettuerei subito un primo collegamento con il bordo campo, con Bisantis, che potrà sicuramente raccontarci meglio l'atmosfera che si sta vivendo di queste battute iniziali della partita. A te la linea.
4: Sì, buon pomeriggio. Anche se non c'è il pienone, come ricordavi tu in apertura, Riccardo Cucchi, il pubblico è molto rumoroso, crede in questo 27esimo scudetto ormai a un passo. Condizioni climatiche, piove dall'inizio della partita, anzi fino a qualche minuto fa anche in maniera incessante, quasi un segno del destino ogni volta che c'è il Perugia contro la Juve in una partita decisiva per lo scudetto c'è la pioggia. Chiaramente ci riferiamo a due anni fa e i tifosi della Juventus possono fare gli scongiuri. Comunque sembra che stia attenuando in questo momento. Terreno di gioco in condizioni buone nonostante la pioggia, la palla rimbalza molto bene, ci sembrano i bianconeri molto ma molto motivati.
3: Di Maio è stato fermato nel frattempo mentre cercava lo scatto, ma c'è anche l'intervento da parte di Bertini che ravvisa un'irregolarità e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus per un intervento falloso da parte di Sogliano. La palla viene collocata all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, c'è Davids sul punto di battuta mentre il Perugia arretra a piano organico e a protezione della propria area di rigore. Davids sta fissando in campo la posizione dei propri compagni mentre Kalac dà indicazione ai suoi, parte lo spiovente, tenta Kalac l'uscita, la palla rimane in area di rigore, poi ne esce adesso inseguita dai difensori del Perugia che hanno dunque per questa occasione, in questa occasione sono riusciti a evitare guai peggiori da questo calcio di protezione e si propongono adesso in attacco con Miccoli. Seguiamo questa azione all'altezza del limite dell'area di rigore, prova il cross e Miccoli, la palla sotto misura, sbaglia clamorosamente l'ultimo tocco Vrizas ed è il primo pericolo della partita. Corso dalla formazione bianconera, applaude addirittura di fronte alla propria panchina il tecnico della squadra perugina Serse Cosmi, prima palla gol per il Perugia. 3 minuti di gioco intanto il punteggio 0-0 e la linea va a Milano.
5: Si gioca da 2 minuti a San Siro, 0-0 il punteggio. Inter completamente trasformata nella sua fisionomia, soprattutto in attacco, con un tandem veloce di movimento Callon e Martins sulle fasce con Sessao e Guli. Xavier Zanetti rinuncia al record delle 50 presenze sedendosi in panchina, in mezzo come già detto Dalma e Cristiano Zanetti attacca il Parma, sfuma però questa iniziativa di Emanuele Filippini, quindi l'Inter può ripartire a sinistra con Guli, palla sull'esterno destro, se la lascia strappare da Nakata e quindi ancora il Parma con Bonera, lancio troppo lungo per Adriano che poi scivola in coppia simultaneamente con Carlos Gamarra. Stiamo dicendo nell'Inter in mezzo agiscono Dalmai e Cristiano Zanetti, nel Parma ha recuperato Paolo Cannavaro mentre Brighi in mezzo al terreno di gioco sostituisce Lamusci. I due capitani oggi sono Cordova e Junior, adesso Toldo fuori dall'area di rigore con l'interno destro in avanti per Callon, manca l'impatto con il pallone, Ferrari riesce a svettare più in alto di lui, quindi il gioco dell'Inter che si sviluppa a sinistra, Pasquale appoggia all'indietro per Gamarra, in fase di impostazione si fa vedere Callon, viene anticipato a un colpo di testa di Emanuele Filippini, riprende però il pallone dal Maca, barbiamente lo difende Cristiano Zanetti, ancora si accendra Pasquale, un po' di difficoltà nell'Inter, ora comunque 0-0 al terzo minuto, linea Piacenza.
3: dove si gioca da un minuto e mezzo su un calcio di punizione a favore del Piacenza lungo l'out di destra nel tre quarti campo della Regina. Lo batte Maresca, parte il tiro, palla che supera tutto lo specchio della porta, vigila il portiere Regino Belardi, lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, oltre i tabelloni pubblicitari. Completamente nera la divisa della Regina e completamente rossa quella del Piacenza, bel colpo d'occhio con il campo verde. Non c'è il grandissimo pubblico qui allo stadio Garilli, gli spettatori sono aumentati negli ultimi minuti ma non raggiungono le 10.000 unità. Partita che riprende con una rimessa dal fondo operata dal portiere calabrese Belardi, palla nella tre quarti campo della squadra padrona di casa, c'è colpo di testa a seguire di Bonazzoli, interviene poi Maresca a rubare palla, cerca di invitare ancora Bonazzoli, il tocco indietro per Mangone sulla sinistra, si sposta per il terzino Cristante, in profondità per l'esterno del centrocampo Marchioni, il tocco centrale per Baiocco, lancio di Baiocco lungo, troppo lungo per Di Francesco, palla che termina in fallo laterale. 2 minuti e 15 secondi, 0-0 tra Piacenza e Regina, linea Bologna.
6: A Bologna si gioca il terzo minuto, 0-0 fra Bologna e Lazio, sta piovendo dall'ara anche se non con molta intensità e per la terza volta la Lazio adesso si fa vedere proprio sul filo di fuorigioco. Nelle precedenti azioni l'assistente di linea Babini aveva fermato i giocatori biancocelesti. Scende Oddo sulla destra, va al cross, cross raso terra che viene deviato da un difensore del Bologna ma recupera la Lazio, rembante in questa fase di gioco. Lopez in possesso di palla che si è spostato sul settore di destra, palla indietro per Castroman che si lascia però sfuggire il pallone viscido fra le gambe, poi ancora lo scambio con Lopez. Castroman avanza, viene attaccato in questo momento da Locatelli che prova a retrocedere su di lui e ha buon esito il pressing da parte del numero 20 del Bologna perché è andato a soffiare il pallone ai giocatori biancocelesti che poi però proprio in questo momento lo hanno recuperato con il passaggio all'indietro di Oddo all'indirizzo di Favalli. Si gioca da 3 minuti e 45 secondi il primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, la linea a capo che segue.
2: Brescia.
7: Siamo arrivati al settimo minuto a Brescia, Brescia e Milan sono sullo 0-0 in maglia rossonera il Milan, in casacca azzurra, in numerazione in bianco il Brescia che manovra da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Occhiata agli assetti tattici, mentre il Brescia in questo momento va alla conclusione con Seric che dal settore di sinistra aveva cercato di sorprendere la difesa avversaria con un traversone raso terra sul quale nessuno degli attaccanti è stato in grado di intervenire. Dicevamo, quanto agli assetti tattici, 4-4-2 elastico nel Milan con Rivaldo qualche metro più indietro rispetto a Tomasson che è la punta centrale, corsie laterali presidiate da Brocchi e da Serginho, Redondo il playmaker davanti alla difesa. In cronaca due sole azioni da segnalare: al terzo minuto dai 25 metri destro di Roberto Baggio con palla finita abbondantemente oltre la traversa, la risposta del Milan al sesto con un diagonale insidioso di Serginho bloccato con sicurezza dal portiere Sereni. 7 primi e 15 secondi, ancora 0-0 la linea all'Olimpico.
2: Dove siamo al sesto minuto, Roma e Torino sono sullo 0-0, Roma in maglietta rossa, bordi gialli e calzoncini bianchi, Torino con maglietta bianca e calzoncini rossi, una Roma vicinissima al gol già al secondo minuto. Tommasi servito da Candela si è presentato in area di rigore, ha girato Sorrentino in uscita, indirizzato nella porta vuota, è andato a salvare sulla linea Galante, poi ancora al terzo minuto dopo un'azione partita dal piede di Cassano è andato al tiro dal limite il giovane De Rossi con palla al lato, ancora qualche istante fa una punizione di Candela con Samuel che ha colpito di testa sotto rete, palla però colpita debolmente, facile la parata di Sorrentino. 6 minuti 40 secondi, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
8: Dobbiamo cedere la linea per qualche secondo anche a Empoli che prima avevamo saltato. Repice.
6: I minuti di gioco sono 10 nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il punteggio, c'è l'Empoli in attacco, potrà usufruire adesso di un calcio d'angolo, attacca da sinistra verso destra, la formazione di casa, va capitan Cappellini ad occuparsi del tiro dalla bandierina con battuta al piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Taibi, parte la rincorsa di Cappellini, il pallone al centro dell'area di rigore, Cribari di testa anticipato da un avversario, poi la difesa dell'Atalanta in qualche modo riesce ad allontanare. Minuti di gioco 10 in questo istante nel corso del primo tempo, Empoli 0 Atalanta 0, lì nello studio.
8: E torniamo allora al Delle Alpi a Torino per Juventus Perugia.
3: Decimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio, ma sta giocando molto bene Perugia che attacca con Azemaria, conclusione dei 20 metri, palla alta. Perugia che era anche passato in vantaggio esattamente un minuto fa con un colpo di testa vincente da parte di Tedesco su cross operato da Azemaria, espansione avviata molto bene da Miccoli. Gol annullato per fuorigioco del capitano della formazione perugina che poi si è rivolto nei confronti del collaboratore dell'assistente del signor Bertini indicando con l'indice no, ero in posizione regolare. Naturalmente anche in questa occasione, come facciamo ogni domenica. Affidiamo al giudizio di Filippo Grassia e della Somo Viola, naturalmente l'ultimo giudizio spetterà a lui per questa iniziativa del Perugia che aveva concretizzato in gol. Perugia che attacca ancora con Tedesco, vediamo Zemaria servito all'altezza della linea centrale, Zemaria che appoggia indietro l'indirizzo dei compagni del reparto difensivo, un appoggio da parte di Sogliano ancora in mezzo per Obodo, il quale poi smista subito il pallone. Juventus un po' in difficoltà e Perugia che sta manovrando molto bene e detiene più a lungo il possesso del pallone rispetto all'avversario. Adesso però c'è un break della Juventus che si propone nel cerchio di centrocampo. Camoranesi servito, si accentra l'argentino, appoggia verso Davids mentre Pessotto è largo, è servito in questo istante, Pessotto aggancia con il sinistro, poi si accentra, è attaccato da Zemaria, scambia 40 metri ancora con Davids, intanto si chiude bene Perugia. Pessotto all'altezza ancora del vertice basso dell'area di rigore, non può avanzare perché è chiuso il suo movimento dalla difesa del Perugia. Davids, apertura per Birindelli, il quale controlla con il destro e avanza all'altezza del vertice dell'area di rigore, lascia partire poi il suo tiro che si infrange però sulle caviglie dell'avversario, si trattava di Sogliano. Palla che rimane però in possesso della Juventus che sta provando ancora uno spiovente in area di rigore, controllo con ripeto da parte di Di Vaglio che ha cercato di girare poi spalla alla porta, palla che viene poi allontanata però dalla difesa della Perugia e Juventus che sta cercando di reagire a un buon inizio da parte del Perugia. Sono intanto 12 minuti giocati nel primo tempo, il punteggio ancora 0-0, sentiremo tra pochissimo il bordo campo, ma c'è ancora un'iniziativa da parte della Juventus, vediamo questo attacco e la palla che viene crossata ma direttamente tra le braccia del portiere perugino Calacio. Cioè, dunque Bisantis a bordo campo.
4: Motivatissimo il Perugia, sarà anche per le minacce del patrono Luciano Gaucci che ha detto o raggiungete l'Intertoto oppure riduciamo le ferie estive, ma il Perugia sta facendo una partita vera e in occasione del gol annullato a Tedesco tutta la panchina con in primis Sterz e Cosmi è scattata in campo per protestare contro l'arbitro, forse ritenevano che Tedesco fosse partito da dietro il pallone rispetto alla cross di Zemaria, azione dubbia però poi subito si è ripreso a giocare, Perugia che sta giocando su ogni pallone.
3: Ancora Juventus però che sta manovrando, seguiamo questa ultima iniziativa prima di tornare a Milano, iniziativa che viene affidata a Camoranesi, palla in mezzo, vediamo Trezeguet cerca di farsi luce, viene fermato e Perugia disimpegna bene e prova l'attacco adesso con Vrisas, 0-0 il punteggio, 13 minuti giocati lì da Milano.
2: E intanto c'è il vantaggio del Chievo a Como, dunque Como 0 Chievo 1, il marcatore Franceschini con un gran sinistro dal limite dell'area.
5: 0-0 anche a San Siro, calcio di punizione per il Parma, batte Mutu da circa 20 metri, traiettoria insidiosissima, il pallone sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Toldo, calcio di punizione provocato all'intervento di Cordova all'altezza dei 18 metri, Mutu era andato via ad un paio di difensori nerazzurri, stava per calciare verso la porta avversaria, Cordova è entrato a tenaglia, ha messo a terra il giocatore, è stato pertanto anche ammonito il colombiano dal direttore di gara Airoldi, tutto questo all'undicesimo minuto, Cordova ammonito, calcio di punizione di Mutu, battuto con grandissima maestria il pallone ha sfiorato, ha lambito l'incrocio dei pali alla destra di Francesco Toldo, adesso la replica dell'Inter con Gamarra, poi Guli ha cercato agli avversari, cerca spazio, lo trova, taglia il campo con un passaggio da sinistra a destra, raccolto, messo a terra il pallone con il petto da Conceição che punta con decisione l'uomo, poi ci ripensa, il raddoppio vincente di Mutu, riparte il Parma, squadra dobbiamo dire piuttosto in fotocopia almeno nella disposizione, il Parma forse più peso in attacco con Adriano, l'Inter ha più sprint con Callò e Martins che incrociano in continuazione, si gioca senza troppe preoccupazioni, a viso aperto, buono, dobbiamo dire anche il ritmo, linee difensive piuttosto alte, ma il taccuino è abbastanza scarno, al di là di quel calcio di punizione battuto molto bene, sbagliata soltanto la mira da Mutu con il pallone che ha lambito la traversa, 0-0 comunque al tredicesimo linea a Piacenza.
9: Dove siamo giunti all'undicesimo del primo tempo, ancora 0-0, squadre molto attente a non scoprirsi, sostanziale equilibrio fino a questo momento, attacca ora il Piacenza su un lancio di Maresca in avanti, intercettato dai difensori della Regina, e Paredes che mette il pallone nella metà campo del Piacenza dove non ci sono compagni di squadra, quindi facile lo stop da parte dell'argentino Campagnaro, lungo l'au di destra, triangolo chiesto e ottenuto da Maresca, torna ancora il pallone al difensore argentino del Piacenza, attende che si piazzino i compagni, si trascina il pallone in avanti, poi c'è un lungo lancio per Hubner, anticipato di testa da Franceschini, che non sta mollando l'attaccante piacentino dal primo minuto, praticamente una marcatura uomo, rapido rovesciamento di fronte, Bonazzoli in avanti, pallonetto centrale, facile la parata del portiere piacentino, guarda il Ben che riprende oggi a giocare dopo un'assenza di ben due mesi per infortunio. 12° del primo tempo al Garilli, Piacenza 0, Regina 0, linea al Dallara.
6: È quasi il tredicesimo minuto al Dall'Ara, ancora 0-0 fra Bologna e Lazio, ma tre palle gol nel periodo non collegato. Al quinto minuto, discesa di Favalli sulla sinistra, Favalli è visto libero in mezzo all'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto. Simone Inzaghi lo ha servito in scivolata, ma è stato provvidenziale, davvero provvidenziale l'intervento, a sua volta in scivolata, da parte di Paramatti, che ha allungato il pallone all'indietro verso Pagliuca. Con Simone Inzaghi, ripetiamo, era solissimo all'altezza del dischetto dell'area di rigore. All'ottavo minuto ancora Lazio, Lopez dal vertice destro, vede libero sulla sinistra, dall'altra parte l'area di rigore, Stankovic lo serve con un cross perfetto, Stankovic però sbaglia il controllo, si allunga il pallone che finisce fra le braccia di Pagliuca. Un minuto più tardi la risposta del Bologna con Signori, un tiro dalla lunga distanza, circa 25 metri, che ha costretto Peruzzi alla deviazione in tuffo, in calcio d'angolo, proprio mentre arrivava la notizia del gol da studio del Chievo sul campo del Como, e questo è un risultato importante proprio in vista della corsa per la Champions League. Adesso problemi nel Bologna, è uscito Nervo, si è infortunato Nervo, un problema muscolare per lui, al suo posto è entrato il numero 30 Frara. Tutto questo quando siamo al quattordicesimo minuto del primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, ripeto, fuori Nervo, dentro Frara. Seguiamo la Lazio con Stankovic, cross deviato da Castellini, conclusione al volo con palla che termina alta sopra la traversa, conclusione da parte di Favalli, ripetiamo, altra palla gol per la Lazio, la terza in questo incontro, anzi è stato Cesar a concludere con pallone alto sopra la traversa. 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, linea d'Empoli.
10: Proprio nel momento in cui Di Natale va alla conclusione, deviata in angolo da un avversario che concede quindi corner, c'è da dire che il pallone stava smarcando il centravanti dell'Empoli a tu per tu in area di rigore con Taibbi, un tocco di mano di Zenoni sul quale l'arbitro ha sorvolato per la norma del vantaggio, poi la conclusione del numero 9 in maglia blu che vi abbiamo descritto in radio cronaca diretta, lo stesso Di Natale che un minuto prima aveva colpito di testa su cross di Tavano andando a sfiorare il palo alla sinistra di Taibbi, pericoloso comunque anche l'Atalanta con Doni nei primi minuti, la conclusione di poco alta, ancora il calcio d'angolo in favore della squadra di casa, parte Cappellini, il pallone sul secondo palo allontanato dalla difesa bergamasca, poi attenzione a Tavano, la conclusione dalla lunga distanza, il pallone che finisce alto sui pali della porta difesa da Taibbi, partita molto veloce, molto bella, continui ribaltamenti di fronte, squadre che vanno alla conclusione con una certa facilità, naturalmente l'Atalanta più guardinga, cerca di liberare in velocità i propri attaccanti, in particolar modo il giovane brasiliano Ignazio Pia che si dimostra in buona giornata di forma. Il minuto è il 18° nel corso del primo tempo, lo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
7: 18 minuti anche al Rigamonti ed anche qui Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, solito prolungato possesso di palla del Milan al quale il Brescia oppone qualche veloce verticalizzazione per sfruttare la stazza e la mobilità di Toni. Al nono minuto, occasione sciupata da Rivaldo su cross di Calaze, il brasiliano si è trovato in posizione utile per concludere, il tiro è stato piuttosto fiacco, un difensore ha ribattuto, paura al 13° minuto quando dopo contrasto con Lau Ursen al limite dell'area di rigore avversaria, Roberto Baggio si è accasciato tenendosi il ginocchio sinistro, si è rialzato dopo le cure dei sanitari della propria squadra, ha ripreso il posto in campo un minuto dopo ed al 13° ha scodellato dalla sinistra un prezioso pallone per Toni, stacco perentorio, palla colpita con abbastanza tempismo ma conclusione imprecisa, il pallone è sfilato di poco a lato. 18 primi, 25 secondi, il Brescia va a rilancio con Petruzzi, 0-0, la linea torna all'Olimpico.
11: 17 minuti, 10 secondi, Roma 0, Torino 0, una partita dal copione scontato. Finora è la Roma che tiene palla, avanza in progressione, sta assediando l'area di rigore granata. Il Torino finora è uscito dalla propria metà campo soltanto all'ottavo minuto, quando con un cross dalla sinistra ha costretto Dellas a sbrogliare la matassa e a rinviare un po' in affanno. Dopodiché solo e soltanto Roma in attacco al decimo, Ghigù al tiro, palla deviata in calcio d'angolo da un difensore, mentre seguiamo gli sviluppi di un'azione che vede ora Pelizzore andare a bloccare in uscita su Lucarelli. Vi dicevo ancora della Roma in attacco al 12° con Dell'Icardi che ha mancato la palla lasciando a Cassano la possibilità di battere dagli 11 metri, ma quest'ultimo ha perso l'occasione e non ne ha approfittato. Lo stesso Cassano al 16° servito da Tommasi ha stoppato di petto in piena area di rigore ma ha spedito di piatto a lato. Ora seguiamo gli sviluppi di un calcio d'angolo con un tocco sotto misura di Ferrante che spedisce però la palla a lato e siamo al 18° minuto, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
2: E intanto c'è il raddoppio del Chievo, dunque Como 0 Chievo 2, il marcatore è Luciano.
8: Torino.
3: 21esimo minuto di gioco al Dele Alpi, ancora 0-0 tra Juventus e Perugia. Al 15esimo Davids ha cercato di scuotere i suoi, lo racconteremo dopo però, perché c'è un attacco da parte della Juventus, si infrange il cross di Camoronesi al limite dell'area di rigore, c'è Vrizas che riparte ma viene fermato da Pessotto. Dicevamo, accelerazione da parte di Davids e tiro, parata in due tempi da parte di Kalac, poi Davids ha provato al 17esimo anche il tiro da fuori, la palla però si è alzata. Dunque Davids ha cercato di scuotere una Juventus che sembra soffrire, un Perugia che sta giocando nettamente meglio e che è sicuramente più pericoloso dei bianconeri. Al 18esimo in effetti Buffon deve uscire per neutralizzare un cross molto insidioso, ma sulla sua respinta arriva Zemaria che non inquadra la porta di pochissimo e Perugia che per la terza volta si avvicina dunque all'avvantaggio. Vediamo adesso la palla messa giù dai centrocampisti della formazione di Serze Cosmi, lavora Blasi, salta un avversario, viene attaccato, finisce a terra per l'arbitro, ci sono gli estremi per un calcio di punizione in favore della squadra perugina. Approfittiamo della pausa, bordo campo Bisentis.
11: L'occasione dell'azione di Zemaria, dobbiamo dire che noi eravamo in perfetta asse con il calciatore brasiliano, così come Serze Cosmi. Ebbene, la porta era spalancata in quanto Buffon era uscito fuori lasciando la porta sguarnita. Zemaria è andato di potenza, ha calciato male, ha colpito male, rabbia, veramente schiumava rabbia Serze Cosmi. Intanto qui ha ripreso a piovere a dirotto.
3: Zemaria intanto per il Perugia, verso il fondo, il cross troppo alto per Vrizas, troppo alto anche per Blasi, palla che viene allontanata poi finisce fuori. La Juventus soffre, ripetiamo, un gioco del Perugia che è sicuramente brillante, giocano molto il pallone, lo fanno girare parecchio i giocatori di Serze Cosmi, la Juventus è un po' in difficoltà, pare anche un po' lenta sul piano della manovra, ma adesso si ripropongono in attacco i giocatori di Lippi, vediamo Birindelli all'altezza della prova metà campo, appoggiare il pallone corto in avanti per Tacchinardi, calza la testa, lascia partire il suo cross, è un pallone profondo su quale si avventa prima Kalac e anticipa così l'attaccante della Juventus Trezeguet che si era portato al limite dell'area di rigore nel tentativo di sfruttare il cross profondo da parte del compagno, c'era stata anche una deviazione forse da parte di Divaio che cercava di testa di controllare il pallone, sulla respinta da parte di Kalac il colpo di testa di Pessotto, palla ancora in avanti, Obodo riesce a fermare Trezeguet e la palla viene gestita adesso dai difensori della formazione perugina, ancora un lungo lancio per Vrizas, Giuliano anticipa l'attaccante perugino, la palla rimane però lì all'altezza del cerchio di centrocampo per un colpo di testa operato da Blasi, poi la Juventus chiude e riprova adesso l'attacco con Birindelli, si accentra Birindelli mentre largo c'è Tacchinardi, la palla è per lui, Tacchinardi all'altezza dei 30 metri e all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, appoggia poi verso Camoronesi che è pronto l'avversario, si tratta di Grosso che lo ferma però in fallo laterale, dunque si ripartirà con questa rimessa con le mani affidata a Perugia, affidata la Juventus è già giocato il pallone, seguiamo dunque lo sviluppo con Camoronesi verso il fondo, il suo cross in mezzo, finisce a terra Divaio, forse c'è una spinta, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ci pare, e così in effetti una spinta ai danni di Divaio da parte di Sogliano, Divaio che si preparava ad raccogliere cross proveniente dal fondo da parte di Camoranesi, una spinta, un contatto tra due, finisce a terra Divaio, l'arbitro non ha alcuna esitazione, rimangono un po' perplessi per la verità i giocatori del Perugia, ma c'è calcio di rigore in favore della Juventus. Sentiamo il bordo campo e l'impressione dunque di Bisantis prima di seguire l'esecuzione in diretta.
11: Allora Bertini stava davvero a un passo dal luogo del fallo e ci sembra che Sogliano sia andato un po' a travolgere il giocatore. Cosmi infatti non ha protestato molto, la panchina della Juve adesso si è finalmente ravvivata, anche Lippi si prende anche lui la pioggia e va a parlare con Ferrara. A te.
3: È pronto tutto per il calcio di punizione, per il calcio di rigore, parte Trezeguet dal limite dell'area di rigore, tutti fuori, Bertini invita tutti a rimanere fuori dall'area, parte Trezeguet, la rincorsa del francese, la palla in rete, il vantaggio della Juventus al 25esimo minuto di gioco su calcio di rigore, trasforma David Trezeguet, Juventus 1 Perugia 0 Lina Milano.
5: 24esimo 0-0, ma due azioni da segnalare, innanzitutto quella del Parma, al 20esimo c'è stato un lancio lunghissimo di 70 metri, davvero incredibile da parte di Paolo Cannavaro, seguiamo questo calcio d'angolo per l'Inter, con Sessao gira l'intervento di Callon che sbaglia da posizione molto facile, non aveva avversario davanti a sé a circa 5-6 metri, è arrivato male, troppo sopra il pallone, ha calciato sopra comunque la traversa. Stavamo dicendo al 20esimo questo lancio di 70 metri dalla sua area di rigore di Paolo Cannavaro che ha raggiunto all'altezza dell'altra area di rigore Adriano, l'ex Adriano, contrastato vanamente da Gamarra, è andato via Adriano, è uscito tolto, pallonetto con il sinistro, molto delicato, molto bello di Adriano, il pallone ha colpito la traversa e poi è tornato in campo con Toldo completamente superato dalla traiettoria del pallone. Seguiamo ancora il Parma in area di rigore, la respinta di Pasquale, l'Inter che potrebbe ripartire con Guli e poi con Dalmà e poi poco fa, circa 30 secondi fa, l'opportunità, la prima di questa partita per la squadra allenata da Hector Cupe, c'è stato un cross dopo un rimpallo favorevole di Conceição effettuato alla linea di fondo, un cross basso a mezza altezza, è arrivato prima degli altri sul pallone Callon, ha sfiorato soltanto il pallone che è arrivato sui piedi quindi di Martins, da pochissimi metri ha calciato con la punta del piede e c'è stato un mezzo miracolo dell'ex interista del portiere del Parma Sebastian Frey, che è riuscito con la punta della mano sinistra a mandare il pallone in calcio d'angolo. Devo dire che il Parma è molto più rapido dell'Inter, è più rapido nel portarsi soprattutto sulla tre quarti avversaria, ricama invece un po' troppo l'Inter invece magari di sfruttare la velocità di Martins e Callon. Adesso c'è un calcio di punizione per la formazione allenata da Cesare Prandelli quando siamo giunti al 26esimo, sempre 0-0 linea Piacenza.
9: Dove siamo giunti quasi al 24esimo, il gioco era sospeso, c'è stato uno scontro tra Diana e Tosto, ha riportato la peggio il giocatore del Piacenza, è colpito involontariamente al ginocchio sinistro, è entrato sul terreno di gioco la barella elettrica, vediamo il giocatore piuttosto sofferente, probabilmente ci dovrà ricorrere ad una sostituzione. Siamo al 24esimo, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, partita sicuramente non spettacolare fino a questo momento, c'è molta tensione in campo, molta attenzione a non scoprirsi fra le due squadre, un solo spunto di cronaca, 13esimo, un bel rasoterra da lontano di Leon è stato parato. Ora c'è un calcio di punizione appunto combinato dal direttore di gara a favore del Piacenza, lo seguiamo in posizione leggermente decentrata sulla sinistra, lo batte Maresca, palla che rimbalza sulla barriera della Regina e poi libera con un pallone a campanile Leon, 0-0 tra Piacenza e Regina, la linea va a Bologna.
6: 25esimo Andalara, 0-0 anche fra Bologna e Lazio, partita molto gradevole con la Lazio più pericolosa rispetto alla Bologna, anche se nell'ultimo periodo non collegato ci sono state due conclusioni dalla distanza da parte Bologna, ve le racconteremo, ma Lazio ripetiamo più pericolosa soprattutto in contropiede al 19esimo, episodio che peraltro farà discutere perché Lopez se n'è andato via, palla al piede con una velocità impressionante in mezzo a tre avversari, è partito dalla linea di centrocampo, ha seminato tre avversari, l'unico che è riuscito a tenere il suo passo è stato Castellini, che però nel momento in cui Lopez stava per entrare in area di rigore e cedere il pallone sulla sinistra verso Cesar, Castellini è intervenuto a nostro avviso in maniera scomposta sulle gambe, prima sulla coscia e poi sulla gamba di Lopez, atterrandolo. Secondo noi ci sarebbe stato il calcio di punizione dal limite con almeno cartellino giallo per Castellini, non è stato di questo parere l'arbitro Paparesta fra le proteste dei giocatori della Lazio. Ancora Lazio pericolosa, Lopez alla conclusione, Pagliuca costretto a deviare con la mano in calcio d'angolo, deviazione con la mano destra da parte di Pagliuca che ha smanacciato il pallone sopra la traversa, però ripetiamo nel periodo non collegato anche il Bologna si è affacciato in avanti al 22esimo con una conclusione bellissima da parte di Amoroso con il pallone che ha sfirato l'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Peruzzi e poco fa al 24esimo con una conclusione di Bellucci bloccata a terra dallo stesso portiere della Lazio. Calcio d'angolo adesso a favore della squadra di Mancini, viene deviato il pallone che dunque spiove dall'altra parte del terreno di gioco gestito ancora dagli uomini allenati da Mancini con Cesar che allarga il gioco sulla sinistra per Inzaghi che va al cross che viene raccolto però dai difensori di Bologna che allontanano definitivamente il pallone. Si gioca da 26 minuti e mezzo il primo tempo, partita molto bella, continua a piovere al Dall'Ara, 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, la linea d'Empoli.
12: Siamo esattamente al 29esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio tra l'Empoli e l'Atalanta, dobbiamo dire più Empoli che Nerazzurri nel periodo non collegato, nulla di trascendentale per carità, magari pochi tiri in porta pericolosi ma sicuramente una pressione verso i 16 metri della squadra allenata da Finardi che adesso però cerca di farsi vedere in avanti con Bianchi, il pallone che finisce fuori, rimessa laterale assegnata proprio alla squadra ospite con Berretta che si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani di Natale. Nella squadra dell'Empoli molto attivo, ha cercato con un paio di dribbling ubriacanti di farsi spazio nei minuti in cui non siamo collegati nell'area di rigore avversaria, le sue conclusioni però non sono state vincenti, ci prova allora l'Atalanta con Azzeroni sulla corsia di destra, viene ancora una volta fermato dalla difesa di casa, i minuti di gioco sono 30 in questo istante allo stadio Castellani, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
7: E mezz'ora di gioco anche al Rigamonti con Brescia e Milan ancora sullo 0-0, il ritmo non è eccezionale, si gioca in prevalenza sulla tre quarti, alla manovra del Milan partecipano spesso anche i difensori ma nessun tiro insidioso ha finora impensierito il portiere del Brescia Sereni, meglio la formazione di casa che si è resa pericolosa al 25esimo minuto quando Seric ha spedito alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Baggio e dal 28esimo minuto quando Toni dal limite è andato al tiro impegnando Dida con una raso terra piuttosto forte. Nella circostanza il portiere milanista si è leggermente infortunato ad una mano, il gioco è stato interrotto e Collina poi ha autorizzato la ripresa dopo circa un minuto. Un'azione d'attacco da parte del Brescia con Appia che ha cercato di concludere in girata a pochi metri da Dida, non riesce il tentativo del giocatore ganese, intanto il gioco è fermo perché un altro giocatore del Brescia è finito sullo slancio a terra mentre si portava in area di rigore. 30 primi, 48 secondi qui a Riga Monti. Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, la linea all'Olimpico.
11: 29 minuti, 35 secondi, Roma 0, Torino 0, una Roma che sta un po' tirando il fiato ed è il Torino ora che sta cercando di fare la partita con una serie di azioni orchestrate da Donati e Conticchio. Proprio quest'ultimo al 23esimo, servito da De Ascentis, si è infilato in un corridoio che lo ha portato in piena area di rigore, palla al piede, ma al momento del tiro è stato anticipato in maniera nitida, anche se in caduta, da Zebina. Al 27esimo per la Roma, in evidenza in attacco ancora il giovane De Rossi con palla deviata in calcio d'angolo, mentre c'è ancora un'azione d'attacco con Cassano che ha perso palla nell'area di rigore, da segnalare ancora per la Roma in attacco, mentre vediamo ancora il giovane barese della Roma Cassano in azione, progressione al limite dell'area, palla che finisce al lato. 30 minuti 20 secondi, Roma 0, Torino 0, la Dino Studio.
2: Dopo la prima mezz'ora di gioco con Filippo Corsini, gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite che non sono in collegamento diretto.
13: A Como, Como 0, Chievo 2, ricordo i marcatori, il primo gol di Franceschini al nono, il raddoppio del Chievo con Luciano al 19esimo, sempre 0-0 invece tra Udinese e Modena, ma l'arbitro ha annullato un gol al Modena realizzato da Colucci.
2: Torino.
3: 32esimo minuto di gioco al Delle Alpi, Juventus in vantaggio sul Perugia 1-0, rigore di Trezeguet al 25esimo, Mirindelli a bordo campo dopo un'entrata brutta da parte di Blasi, Blasi che è stato ammonito dal direttore di gara, signor Bertini. C'è il calcio di punizione in favore della Juventus, la palla crossata in area di rigore, Calcio attenta all'uscita, palla allontanata dall'area, c'è poi la respinta definitiva da parte di Zemaria e la palla caricata nel cerchio di centrocampo con la Juventus che ne mantiene il possesso. Ancora un rilancio, l'uscita di Calaz, il cross centrale e la palla viene conquistata dalla...
11: Il gol della Roma con Antonio Cassano che va a schiacciare di testa nell'angolino su cross di Emerson. 31 minuti, Roma 1, Torino 0, la linea chi stava parlando.
3: Miccoli in possesso del pallone per il Perugia, il suo passaggio in profondità intercettato però dalla difesa della Juventus e da Pessotti in particolare, mentre Birindelli si è rialzato e sta per entrare in campo. Nel periodo non collegato Tacchinardi e Blasi si erano scontrati sgomitando, Bertini li ha ammoniti soltanto verbalmente senza estrarre il giallo, era il 28esimo. Al 29esimo invece Juventus vicino al 2-0, Calac respinge un tiro potente di Ferrara dall'interno dell'area di rigore, la palla rimane però all'interno dei 16 metri e sul rimpallo forse di Rivaio va a colpire il palo prima di uscire. Adesso la palla è uscita invece dal campo e ci sarà una rimessa con le mani in favore del Perugia. 33 minuti giocati, Juventus 1 Perugia 0, sentiamo ancora Bissantis dal bordo campo.
11: E la Juventus solita, spietata, ha fatto sfogare un po' il Perugia che fino alla rigore Trezeguet stava giocando bene e poi adesso sta provando addirittura a dilagare, anche se il Perugia attacca e la panchina ci crede. Poco fa tutti in campo chiedono all'arbitro e ai guardialine di far rispettare il gioco corretto, visto che il Perugia dopo aver subito il gol appare un po' nervoso.
3: E Blasi è sicuramente tra i giocatori di Sterze Cosmi forse il più nervoso. Vediamo Zemaria all'altezza dei 40 metri, in avanti per Vrisas, cerca il movimento, vediamo Giuliano che cerca il recupero e lo ottiene nei confronti dell'attaccante del Perugia. Disimpegno efficace da parte della Juventus, collabora anche Conte, poi la palla per Pessotto che sta scendendo lungo la corsia di sinistra, intervento in entrata irregolare da parte di Obodo, rimane a terra il giocatore della Juventus, dolorante alla caviglia destra, Bertini ha già il giallo in mano e in effetti adesso lo espone all'indirizzo del centrocampista della formazione perugina, anche Cristiano Obodo finisce sul taccuino dell'arbitro, si sta innervosendo la partita. Siamo giunti al 35esimo e ricordiamo, la Juventus è in vantaggio 1-0, rete di Trezeguet su calcio di rigore, Pessotto è a terra, gioco fermo, linea Milano.
5: 33esimo a San Siro, sempre 0-0, accesi i riflettori, il cielo in effetti è molto coperto, tre gli ammoniti, tutti dell'Inter e tutti per scorrettezze. Nell'ordine li ricordiamo Cordova, Gamarra e Cristiano Zanetti. Parma molto più pericoloso, più dinamico, Inter che preferisce aspettare per magari irretire il giallo-blu, oggi tra l'altro in maglia bianca, e poi infilare eventualmente negli spazi, pochissimi però dobbiamo dire i palloni per Martins e per Callò. L'Inter ancora che manovra nella sua metà campo, è un po' calato il ritmo, ritmo. Cordova in posizione centrale, diagonale a sinistra per Gamarra, scatta in sovrapposizione Pasquale, scattano in avanti in tandem sia Martins che Callon, indugia ancora Gamarra con il pallone tra piedi, una doppia finta, viene incontro al pallone con Sesao che riceve, bello lo stop con l'interno, cerca il tunnel, inutile ai danni del capitano del Parma il brasiliano Junior, quindi il retropassaggio addirittura di Cordova per il portiere Toldo, appena ai limiti dell'area di rigore. Inter che fatica ad impostare un po' la sua manovra, ci riprova ancora Cordova, preferisce poi appoggiare il pallone a Gamarra. 0-0 alla 34esima la linea a Piacenza.
9: 0-0 anche Piacenza quando siamo al 33esimo.
14: Il pareggio del Perugia alla 36esimo minuto di gioco lo firma Miccoli, dunque ripetiamo, al 36esimo azione a sorpresa da parte del Perugia, gran botta da parte di Miccoli da circa 10-11 metri, niente da fare per Buffon, parità 1-1 tra Juventus e Perugia, te la linea.
9: Sì, d'accordo, riprendiamo la linea qui da Piacenza, siamo giunti al 33esimo del primo tempo, ancora 0-0, nel periodo non collegato è stato più attivo il Piacenza, più manovriero, mentre la Resina opera con lunghi lanci per l'unica vera punta che è Bonazzoli. C'è stato anche un episodio da Moviola al 29esimo minuto, una leggera trattenuta di Franceschini ai danni di Hubner, ma l'attaccante del Piacenza a mio parere ha accentuato la caduta, quindi l'arbitro ha fatto bene a non dare calcio di rigore. Ma ora c'è azione, c'è la Regina in avanti, il cross di Diana un po' impreciso, esce dai pali il portiere Guardalben, abbranca la sfera e con le mani imposta un tema offensivo dando il pallone a Tosto. Al 30esimo, sempre in cronaca, cross di Cristante, bella rovesciata a spalla alla porta di Ubler con pallone che è terminato alto, adesso c'è una situazione offensiva da parte del Piacenza, Cristante, il cross, interviene in scivolata Falsini, mette il pallone in fallo laterale ad una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo sull'auto di destra nella metà campo della Regina. Seguiamo ancora l'azione offensiva da parte del Piacenza con Cristante, cerca di liberarsi, parte un cross anticipato ancora una volta l'attaccante del Piacenza De Cesare, serie di batti e ribatti, si lotta con grande accanimento sul pallone, poi è Falsini che cerca di sbrogliare la matassa sul pallone, vediamo ancora Maresca, palla in faro laterale, 34esimo del primo tempo, Piacenza 0, Regina 0, linea Bologna.
6: Lazio sempre pericolosa sui rilanci dal centrocampo, anche quando gioca palla a terra la squadra di Mancini è sicuramente insidiosa rispetto al Bologna, Bologna che sta giocando, sta cercando di controllare l'avversario centrocampo e sta cercando di cogliere.
5: Inter in vantaggio con Callon esattamente alla 36esimo minuto, molto bella l'azione dell'Inter, tutta in profondità, pallone sul destro di Callon da pochi metri, 6 metri, aspettato l'uscita di Frey e con la punta del piede destro ha beffato l'ex portiere interista Frey che aveva anche toccato il pallone con il palmo della mano sinistra, dunque Inter in vantaggio, Callon lo ricordiamo alla 36esima linea del fine.
6: D'accordo Gentili, calcio di punizione a favore delle Bologna dalla tre quarti di campo, signori, calcia il pallone in area di rigore, nessun giocatore riesce a raggiungerlo e si spegne oltre la linea di fondo campo, è stato Live il giocatore a tentare di colpire di testa il pallone, azione più o meno simile poco fa al 27esimo minuto con un cross di Bellucci dal vertice, Frara libero in area di rigore in mezzo a due difensori della Lazio, non ha raggiunto davvero per un soffio la deviazione di testa, poco più tardi ha ammonito Bellucci, primo e unico ammonito dell'incontro, attenzione adesso a Lopez, contropiede la Lazio, entra in area di rigore, ha il pallone sul destro e dunque preferisce portarselo poi sul sinistro, perde tempo, conclusione di Stankovic bloccata a terra da Pagliuca, ancora una volta Lazio pericolosa e circa la quinta sesta azione del genere che la Lazio costruisce ma che non riesce a concretizzare, per il Bologna invece fino a questo momento due tiri dalla lunga distanza con Signori, deviazione di Peruzzi in calcio d'angolo e Bellucci, e palla, anzi Amoroso scusate, con palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali, più Lazio dunque che Bologna in zona gol, ma il risultato ancora fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 36esimo minuto e mezzo nel corso del primo tempo, la linea va ad Empoli.
14: 2 minuti di gioco sono 39, pochi istanti fa Tavano ha sfiorato il vantaggio per l'Empoli, si è liberato bene all'interno dell'area di rigore estremo, settore di sinistra, esploso il tiro in due tempi, Teibi insiste però la squadra di casa, pallone al limite dell'area, allontanato dalla difesa dell'Atalanta, nulla di particolarmente importante da segnalare nel periodo non collegato, fatta eccezione per una munizione combinata all'Atalantino da Bo, che comunque non era diffidato, potrà regolarmente essere in campo nel prossimo turno di campionato, ricordiamo che l'Atalanta deve fare a meno di Rossini squalificato, appunto un'assenza che si sta facendo sentire e come nel reparto avanzato della formazione ospite che adesso può soffrire di un calcio di punizione all'altezza della linea mediana, cerca di mettere ordine nelle proprie file, capitan Doni chiama a raccolta i suoi, si tratta di un match fondamentale per le residue speranze dell'Atalanta di rimanere in Serie A, e pronto Siviglia a battere il pallone quasi al limite dell'area avversaria, così è infatti Doni completamente libero, stoppa il pallone con il petto, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Giampieretti che lo ferma, può ripartire l'Empoli in azione di contropiede, attenzione adesso a Roma. Rocchi fermato regolarmente secondo il direttore di gara, 40 minuti di gioco nel primo tempo ad Empoli. Empoli 0, Atalanta 0, linea Brescia.
13: Il vantaggio del Modena, Udine, Udinese 0, Modena 1, il marcatore.
7: Andato Brocchi e poi c'è l'anticipo di Dainelli ai danni di Rivaldo. 41 minuti nel primo tempo, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea Lurigo.
13: Il terzo gol del Chievo, Como 0, Chievo 3, ancora Franceschini il marcatore.
11: Riprendo la linea dall'Olimpico dove sono 39 minuti e 40 secondi, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, Cassano, Antonio Cassano, sempre lui protagonista almeno in questa fase della gara nel bene e nel male, l'autore del gol, una splendida schiacciata di testa in girata su cross dalla sinistra di Lima, Cassano ammonito perché ha voluto davvero esagerare per festeggiare alla maniera di Battistuta, si è presentato sulla bandierina del calcio d'angolo ma ha fatto una cosa che il regolamento non consente, la filata, in questo caso anzi è proprio prevista l'ammonizione, cosa che ha fatto l'arbitro Pieri di Genova. Ora poderosa progressione di Emerson, palla in mezzo e Cassano in scivolata non riesce ad agganciare proprio sotto porta. 40 minuti 20 secondi, Roma 1, Torino 0, la linea allo studio.
13: Per questi ultimi minuti dei primi tempi delle partite del campionato di Serie A, interventi più brevi da parte dei colleghi, la linea subito a Torino per Juventus Perugia.
3: 42esimo minuto di gioco nel primo tempo, parità dunque tra Juventus e Perugia, è una partita vera, il pareggio di Perugia al 36esimo, Zemaria cross al centro, di prima Miccoli batte con un tiro potente il portiere bianco-nero Buffon. Al 37esimo il Perugia va addirittura vicino all'avvantaggio, un minuto dopo il gol dunque Buffon salva prima su Vrizas di piede e poi su Tedesco deviando in angolo. Al 38esimo Montero nella Juventus rileva Birindelli che non ha recuperato dopo il fallo di Blasi. Al 41esimo ancora Perugia vicinissimo all'avvantaggio e Vrizas mette di testa sul fondo, anzi alto oltre la traversa, un cross preciso da parte di Grosso. La Juventus cerca di reagire ma il Perugia quando attacca lo fa davvero con grande pericolosità. Tacchinardi all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi Camoranesi che è chiuso da Grosso cerca di superarlo, la palla esce dal campo, approfittiamo della pausa, Bisantis a bordo campo.
11: Strano ma neanche tanto il gioco del calcio, gol della Juventus nel momento migliore del Perugia, pareggio del Perugia nel momento migliore della Juventus, ma io volevo segnalare una curiosità quando Vrizas e poi l'altro giocatore del Perugia sono visti parare il tiro da Buffon, il doppio tiro da Buffon, Cosmi è venuto proprio in contro a noi, ha appoggiato tutte e due le braccia sulle mie spalle, ha detto non ci posso credere e in effetti è stata un'azione incredibile.
3: Due minuti al termine del primo tempo, davvero Buffon sempre determinante, parità tra Juventus e Perugia, Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, Miccoli per il Perugia al 35esimo, linea Milano.
13: Il pareggio dell'Udinese, Udinese 1 Modena 1, marcatore Pizarro sul rigore al 41esimo.
5: 43esimo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol al 36esimo, lancio raso terra dritto per dritto di Cristiano Zanetti, Martins sul filo del fuorigioco ha toccato ad un metro per Callon in piena area di rigore, pochi passi e tiro quasi di punta con il destro di Callon da 10 metri, Frey è battuto l'attaccante della Sierra Leone al suo quarto gol in campionato, dobbiamo dire l'unico vero guizzo dell'Inter, subito tradotto in pratica, subito tradotto in gol, attenzione al Parma adesso con il capitano Junior, il cross cerca di seguire la traiettoria, ci riesce del pallone, Toldo lascia che il pallone termini la sua corsa al di là della linea di fondo, dunque sempre 1-0, ricordiamo soltanto che è stato ammonito un minuto fa anche Paolo Cannavaro del Parma per un brutto fallo, un calcetto ai danni di Martins, dunque sono 4 gli ammoniti. Al 43esimo Inter 1 Parma 0, il gol di Callon al 36esimo linea Piacenza.
9: Siamo giunti al 42esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Piacenza e Regina, ma da qualche minuto Piacenza ha preso assolutamente il comando delle operazioni, sfiorando il gol al 37esimo quando su un cross dalla sinistra di Tosto

0: È stato un perfetto colpo di testa da distanza ravvicinata di Marchionni, con palla che ha sfiorato il palo destro della porta della Regina. Attenzione ancora la Piacenza in avanti, poi in cronaca, munizione combinata al difensore piacentino Cristante, e poi al 41esimo un assolo di Bonazzoli che è partito palla al piede da metà campo, praticamente solo contro tutta la difesa del Piacenza, è riuscito a calciare dal limite dell'area di rigore, ma facile la parata nell'occasione da parte del portiere piacentino Guardalben. Ora c'è una rimessa laterale da parte dei giocatori della Regina che ripartono in contropiede ancora con Bonazzoli, affrontato da addirittura tre giocatori, cerca di conquistare spazio. Quasi il 43esimo, 0-0 tra Piacenza e Regina in Bologna.
1: A Bologna adesso Mancini protesta con il quarto uomo, anche con Paparesta chiedeva il secondo giallo per Bellucci che è intervenuto su Castroman. Calcio di punizione a favore della Lazio, battuto nel periodo non collegato al 39esimo, dunque poco fa, salvataggio di Pagliuca con i piedi. Una parata distinto quella del portiere del Bologna su una conclusione ravvicinata, calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato Simone Inzaghi, protesta molto Paramatti con l'arbitro Paparesta, Paramatti sta chiaramente dicendo all'arbitro che Inzaghi si è appoggiato come fa solitamente l'attaccante della Lazio, si è appoggiato con il corpo spalle alla porta su Paramatti, che poi probabilmente lo ha anche preso per un braccio, episodio molto discutibile che sicuramente commenteremo con la moviola di Filippo Grassia. Sta di fatto che l'arbitro Paparesta ha deciso di decretare il calcio di rigore a favore della Lazio. Quando ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo mancano circa due minuti, vi stavamo raccontando, e così inganniamo anche l'attesa, perché ci sono ancora proteste al dischetto. Sul dischetto andrà Simone Inzaghi come promesso, perché lo ricordiamo tra l'altro che gli ultimi tre rigori battuti dalla Lazio in questo campionato sono stati tutti e tre falliti da tre giocatori diversi. Questa volta toccherà a Simone Inzaghi e dunque cercherà di sfatare questo tabù, cercherà di battere Pagliuca proprio nel finale del primo tempo per rispondere ai tre gol del Chievo che sta vincendo sul campo del Como. È un momento importantissimo per la corsa al quarto posto, per la corsa alla Champions League. Ancora un giocatore del Bologna si deve allontanare dall'area di rigore, tutto pronto, Paparesta sta indicando a due uomini, esattamente Zaccardo e Stankovic, di non fare scherzi, di non entrare in area di rigore, altrimenti il rigore verrà ribattuto. Parte Simone Inzaghi contro Pagliuca, spiazzato il portiere, palla in rete, gol convalidato, Lazio in vantaggio 1-0 a Bologna quando manca un minuto alla fine del primo tempo. La linea va ad Empoli.
2: Squadra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero con il seguente parziale, Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
3: Siamo nel terzo minuto di recupero e si giocherà dunque ancora per poco, perché i minuti di recupero accordati da Collina sono 3, Brescia e Milan sono sullo 0-0, Milan vicinissimo al vantaggio al 47esimo, colpo di testa di Ambrosini su angolo di Rivaldo, bella respinta, pugni chiusi del portiere Sereni. 0-0, pochi secondi alla conclusione, la linea all'Olimpico.
4: 46 minuti, 30 secondi, Roma 1, Torino 0, il gol al 31esimo di Cassano, ragnatela di passaggi a centrocampo con il Torino che ora cerca di prodursi con un attacco, e Lucarelli palla in aria di rigore, va Ferrante che cerca di andare al tiro, e ancora il Torino che recupera la sfera, è sempre Ferrante in una buona posizione per andare al tiro, la difesa della Roma in affanno, la battuta ancora di Lucarelli, palla al lato, Roma 1 Torino 0, 46 minuti 50 secondi, la linea allo studio.
5: Torino.
6: Ancora Buffon che ha respinto un tiro di Zemaria, si sta giocando 4 minuti di recupero, siamo al 48esimo, dunque mancano circa 50 secondi al termine. Adesso c'è un giallo all'indirizzo di Grosso, estratto dal direttore di gara che ha visto un'entrata irregolare su Camoranesi da parte del Perugino. Il punteggio, parità 1-1 tra Juventus e Perugia, le reti di Trezeguet su rigore al 25esimo e il pareggio di Miccoli per il Perugia al 35esimo, e calcio di punizione in favore della Juventus, un calcio di punizione che immaginiamo chiuderà il primo tempo, un primo tempo davvero sorprendente per come sono andate le cose, con un Perugia che ha giocato sicuramente meglio della Juventus. Palla collocata nell'altezza del cerchio di centrocampo, è pronta la Juventus a battere con Ferrara questo calcio di punizione, l'appoggio per Montero che è subentrato a Birindelli qualche minuto fa, palla poi sulla sinistra, adesso è Giuliano che scende, scambia con Davids che è attaccato da Obodo, si libera dell'avversario e del pallone scambiandolo con Montero che è attaccato da Vrizas, finta da parte di Montero e dribbling danni l'attaccante del Perugia, apertura poi per Ferrara, non c'è il tempo per proseguire l'azione in questo preciso istante, il signor Bertini dichiara concluso il primo tempo, dunque squadre che vanno a riposo sul punteggio di 1-1, squadre in parità e per effetto del risultato che stiamo tornando a Milano per l'Inter, al momento Juventus 69 Inter 63, non c'è ancora scudetto aritmetico, linea Milano.
2: È finito il primo tempo al San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo l'autore del gol Callona al 36esimo, primo tempo che si è concluso con una palla d'oro per Martins completamente solo davanti a Fred dopo un passaggio smarcante di Conceição, interno sinistro del nigeriano, proprio a piazzare il pallone, Fred con i piedi ha intercettato, tra l'altro Airoldi non ha permesso all'Inter di battere un un calcio d'angolo con Conceição, è stato molto fiscale, era proprio in quell'istante terminato il primo tempo, non ha permesso a Conceição di battere il calcio d'angolo. Comunque 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
0: Siamo giunti al 47esimo e attendiamo da un secondo all'altro il fischio del finale del primo tempo del direttore di gara, che aveva decretato 2 minuti di recupero, cosa che avviene in questo momento. Devo segnalare però che nel periodo non collegato Bonazzoli ha malinteso un passaggio di un compagno, era in posizione regolare, pensava di essere in fuorigioco, fosse scattato si sarebbe trovato in area di rigore praticamente a tu per tu con il portiere avversario. È sfumata un'azione offensiva da parte della Regina, una delle pochissime azioni offensive della squadra calabrese nel corso di questo primo tempo. Dunque al termine dei primi 45 minuti 0-0 tra Piacenza e Regina, e la linea va a Bologna.
1: A Bologna squadre negli spogliatoi, la Lazio va a riposo in vantaggio per 1-0, gol contestato su calcio di rigore realizzato proprio in finale di tempo da Simone Inzaghi. Linea
4: a Empoli. A Empoli abbiamo già il finale del primo tempo 0-0, andiamo direttamente a Brescia.
3: Squadre al riposo anche a Brescia, Brescia e Milan 0-0.
4: Roma. Squadre negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo di Cassano.
5: I finali di tempo delle altre 2 partite che non sono in collegamento diretto, Filippo Corsini.
7: Riposo anche a Udine Como, Udinese Modena 1-1, Como 0, Chievo 3.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura all'assemblea di Confcommercio in corso all'auditorium della Conciliazione a Roma. Partecipa anche la Premier Giorgia Meloni e lì per noi c'è Amalia Carosi.
3: Il terziario è il motore dell'economia italiana. Rivendica il ruolo delle imprese nei servizi Carlo Sangalli nella sua relazione all'assemblea generale di Confcommercio. Negli ultimi 30 anni, dice, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e oggi contribuisce per il 53% al valore aggiunto. Ma sentiamolo ora dal palco.
4: A questo aggiungiamo il tema della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
3: Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma il presidente di Confcommercio chiede al governo di fare di più sul taglio delle tasse. La fiscocrazia, quel mix cioè di fisco e burocrazia, pesa sullo spirito imprenditoriale ma anche sulle famiglie e torna a sollecitare il taglio dell'aliquota IRPEF che pesa sul ceto medio, quello che guadagna fino a 60.000 euro annui, e chiede di ridurlo dal 35 al 33% in un'ottica di rilancio dei consumi. Con Federico Foroni, linea allo studio.
2: In Medio Oriente, ora dopo l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran, la Casa Bianca rassicura sulle trattative in corso. Si teme comunque una ulteriore escalation.
5: L'inviato speciale americano Witkoff ha utilizzato il suo canale di comunicazione con il ministro degli esteri iraniano Araghchi per trasmettere un messaggio di de-escalation a Teheran. Così il New York Times: il Golfo Persico di nuovo scosso dal fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, la miccia americana accesa dalla notizia dell'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz da parte di un drone di Teheran. Le forze di Washington hanno mirato su Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e in altri centri. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, affermando di aver distrutto F-35 americani parcheggiati in una base in Giordania. Le operazioni si sono concluse almeno per il momento, nessuna vittima. Secondo fonti della Casa Bianca, le incursioni aeree non hanno influito sui negoziati per un'intesa che secondo Trump sarebbe vicina. Poco fa però udite esplosioni nei pressi dell'isola di Kashem, nello stretto di Hormuz, anche se le cause per ora sono ignote. Cresce la preoccupazione, la Cina si appella alla moderazione. Intanto Teheran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare il loro territorio per attaccare l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
2: E della situazione in Medio Oriente ha parlato poco fa sulla

0: nostra rete a ping pong il ministro Tajani. La tregua tra americani, iraniani e israeliani non è ancora vicinissima. Speriamo che prevalga il buon senso, ha detto tra l'altro il responsabile della Farnesina. Anche l'appello della Cina è importante. Ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco che permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz, ha aggiunto Tajani. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Dopo Madrid, Leone XIV è da ieri pomeriggio a Barcellona, dove in questi minuti è in visita al penitenziario Brian 1. A mezzogiorno la recita del Rosario nell'abbazia di Montserrat, poi un incontro con le realtà diocesane e questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Anton Gaudí, l'architetto che ha progettato l'edificio. È la rinascita della giustizia, sono le parole di Luis da Silva appena scarcerato a Rimini dopo la sentenza della Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per il 36enne vicino di casa e amante della nuora della vittima. Ad accogliere da Silva all'uscita dal penitenziario la moglie Valeria Bartolucci, intervenuta così in aula sul giudizio.
1: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia, quella che manca la signora Paganelli, non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
0: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il teatro La Fenice, ribadendo la propria volontà di proseguire nell'incarico di direttrice musicale fino alla scadenza prevista dal contratto nel 2030. Nominata nel settembre del 25 e subito contestata dai musicisti che parlavano di profilo inadeguato, era stata di fatto licenziata dal sovrintendente Nicola Colabianchi lo scorso 26 aprile dopo un'intervista alla stampa internazionale ritenuta lesiva della reputazione del teatro. I legali di Venezia contestano la legittimità del provvedimento di estromissione, definendolo illegittimo e discriminatorio. Musica e scommesse. Sui siti del settore impazzano le puntate sulla location del suo matrimonio il 3 luglio con la star del football americano Travis Kelce, ma lei intanto pensa alle canzoni e ai film. A sorpresa Taylor Swift è comparsa sul red carpet alla premiere hollywoodiana di Toy Story 5, accolta con entusiasmo da fan e fotografi. La cantante partecipa all'ultimo capitolo di uno dei cartoni più amati dal
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Panico. Bivio. Passeggiata, nuvole. Il fiato che ti manca prima di scendere in campo. Una mostra di pittura prima di tornare a casa. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del buio di Gigi Buffon e della luce di Marc Chagall.
4: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Poi la vita è fatta degli intrecci che non t'aspetti, intrecci che si consumano in ciascuna giornata che ci capita di attraversare. Quante volte dolore e speranza si mischiano, ma è quello tra morte e vita l'intreccio più sconvolgente. A Vitebsk, oggi Bielorussia orientale, non poteva esistere giorno più duro per venire al mondo di quel 7 luglio dell'anno 1887. Il piccolo Moishe Segal, però, che ne sapeva di quello che accadeva là fuori e, una volta arrivato il momento di rompere gli indugi e le acque, aveva conosciuto il primo intreccio della propria esistenza, quello del passaggio dal buio alla luce. E così era entrato nella vita come ogni neonato di questo mondo, piangendo. In quel 7 luglio dell'anno 1887 non era stato però l'unico a versare lacrime nella sua comunità, che era quella raccolta attorno alla sinagoga di Vitebsk, oggi Bielorussia orientale. Era vecchia di 2 secoli e mezzo la sinagoga e in quelle stesse ore nelle quali Moishe Segal apriva gli occhi piangendo, i cosacchi dello zar mettevano a ferro e fuoco il paese, seminando morte tra gli ebrei che lo abitavano e incendiando il loro luogo di preghiera. La povera mamma del piccolo Moshe Segal, però, aveva comunque avuto la forza di sorridere prendendo in braccio il suo bambino, nonostante i tempi che vivevano. Per il momento al piccolo, però, come per tutti i neonati di questo mondo, bastavano poche cose per placare il pianto disperato: il calore e il cibo che la madre non gli avrebbe fatto mancare. Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, poco alla volta aveva preso terribilmente coscienza di quel contrasto tra vita e morte che aveva segnato subito la sua esistenza. E mentre studiava presso scuole ebraiche tradizionali, mentre approfondiva la Torah e mentre studiava l'ebraico antico, continuava anche a spostarsi con i suoi genitori e con tutti gli 8 fratelli che col tempo si erano aggiunti, perché quello era il modo più semplice per cercare di evitare di finire come la sinagoga del loro paese, distrutta in un attimo per odio. Un percorso senza fine che lo avrebbe accompagnato per sempre e che aveva avuto l'effetto di annacquare un poco i legami con la terra di provenienza. Fatti che avevano innescato un tale senso di precarietà e di vuoto che lo avrebbe portato a descrivere con queste poche parole l'intreccio inatteso di quella sua esistenza cominciata in un giorno di odio e di sangue.
5: Io sono nato morto.
3: Però non è che Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, fosse un depresso, incapace di trovare il dolce quando l'amaro sembra dominare. Intorno al 1910, già appassionato di arte e pittura, era arrivato in Francia e qui si era immerso in quelle avanguardie artistiche e letterarie che leggevano e raccontavano la realtà in molti modi terribilmente nuovi e coinvolgenti. In Francia la sua vita era così cambiata che anche il suo nome non sarebbe stato più quello di prima, e Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, avrebbe cominciato a firmare i propri dipinti con un nome francesizzato col quale sarebbe entrato nella storia dell'arte moderna: Marc Chagall. Era il cubismo l'avanguardia che faceva più parlare in quell'inizio di Novecento, una vera rivoluzione, perché la realtà non era più rappresentata per come appariva agli occhi del mondo, ma agli occhi del pittore, e l'artista scomponeva quella realtà in forme geometriche che, in un mosaico che non era un vero mosaico, veniva ricostruita generando una immagine nuova composta da 1000 punti di vista diversi riassunti in uno solo. Chagall però non si voleva accontentare di raccontare la realtà né con i canoni più antichi né con quelli rivoluzionari del cubismo. Chagall aveva bisogno della pennellata lieve dell'astrattismo, la sola in grado di consentirgli di affrontare l'odio e la speranza che si erano intrecciate nella sua esistenza sin da quel giorno nel quale sì, era nato, ma era anche nato morto. E se nella sua esistenza l'odio non era mancato, la speranza era comunque sovrabbondata. A Parigi era sbocciato un periodo di vena che grondava ottimismo, che nemmeno gli anni della Prima Guerra Mondiale avevano spezzato. Anni di guerra che Chagall aveva speso non più in Francia ma in Russia, dove, altro intreccio della vita, aveva conosciuto Bella Rosenfeld. Descriveva così quella che presto sarebbe diventata sua moglie:
5: una ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri.
3: E Bella che ricambiava con queste parole:
6: un giovane con lo sguardo di una volpe, in occhi azzurro cielo e dai ricci spettinati.
3: Nel 1916, dal loro amore era nata la piccola Ida, mentre Bella Rosenfeld, dopo essere entrata nella sua esistenza, aveva fatto irruzione anche nella sua arte, rappresentata in quadri nei quali la realtà del loro amore prendeva le forme imprevedibili del sogno. Una leggerezza nella quale spesso i loro corpi volteggiavano tra le nuvole.
5: Per anni il suo amore ha influenzato la mia pittura. Bella scriveva come viveva, come amava, come accoglieva i suoi amici. Le sue parole, le sue frasi erano una patina di colore sulla tela. Poi, ad un tratto, un rombo di tuono. Le nuvole si aprirono alle 6 di sera di un 2 settembre del 1944, quando Bella lasciò questo mondo. In quell'istante, tutto è divenuto tenebre.
3: Con la stessa velocità con la quale era passato dal buio alla luce nel giorno in cui era venuto al mondo, Chagall aveva fatto il percorso inverso. Per 9 mesi non avrebbe più dipinto, ma sarebbe durato anni quel periodo senza luce che ti prende alle spalle e che i medici chiamano così: depressione.
7: Ma lei non era qui anche ieri?
3: Aveva sorriso la signora della biglietteria, ma non per dovere di accoglienza. Una domanda così confidenziale che le era di certo sfuggita, ma le parole ormai erano state pronunciate e riprenderle non era possibile. È che vedere un calciatore così affermato ad una mostra di pittura già era una rarità, ma vederlo tornare era qualcosa di molto più che strano. Anche perché si trattava di un giocatore straconosciuto, strapagato, stratutto. Ma spiegare come mai a distanza di ore fosse di nuovo a quella biglietteria non era facile nemmeno per lui, così abituato anche alle domande che gli arrivavano da tutti quegli sconosciuti che lo fermavano per strada e lo salutavano con una pacca sulla spalla. Tutta gente che, quando pagava il biglietto per vederlo allo stadio, aveva sotto gli occhi i suoi gesti, ma sapeva nulla dei suoi pensieri, perché dentro la sua testa c'era qualcosa che non girava per il verso giusto in quel 2004 nel quale Torino ospitava la mostra Marc Chagall, un maestro del Novecento. Le cose non erano andate come per Chagall, che aveva descritto il suo malessere come una tenebra improvvisa calata nell'istante della morte della moglie. Questa volta il buio nella mente era calato in silenzio e affari spenti.
8: È la vera palla gol del primo tempo della regina e la spreca così, ma è bravissimo Buffon ad evitare il cucchiaio di Cozza.
3: In quel momento la squadra giocava come lui, bene ma non benissimo, e per questo lo scudetto aveva già preso altre direzioni. E poi chissà quante altre stagioni erano già andate così, né bene né male. No. Il buio era dentro di lui e si trattava di un buio che all'inizio era stato preso per una stanchezza oppure per un virus passeggero. Poi, dopo una nuova notte insonne, le gambe erano diventate pesanti e ribelli. Da una parte sembravano senza energia e dall'altra davano la sensazione di muoversi da sole. Il medico della società era stato chiaro come ogni medico che ha a cuore il proprio paziente, perché improvvisamente quel Superman di 1,92 m per più di 90 kg da atleta era diventato un paziente da maneggiare con estrema delicatezza. Le parole erano state una sentenza piena di preoccupazione.
9: Sono i primi segnali di una depressione. Mi raccomando, fai molta attenzione a quello che fai.
3: Gigi Buffon lo aveva guardato dall'alto del suo 1,92 m per più di 90 kg di peso e dal basso, dove era caduta la sua storia, che era già infinita nonostante avesse poco più di 25 anni. era precipitato in uno sprofondo dal quale era impossibile uscire con le proprie forze, anche perché la situazione presto sarebbe peggiorata.
10: All'improvviso sento una pressione al petto, quasi senza poter più respirare. Poi un solo desiderio: essere altrove. Solo che mi trovo sull'erba dello stadio delle Alpi di Torino per il riscaldamento che precede la partita. Mi dico, non devi giocare per forza. Poi penso, e se mi capita ancora? E poi un'altra volta ancora? Decido di scendere in campo.
3: Si trattava di un attacco di panico. Era il 15 febbraio del 2004 e la sua Juventus ospitava la Regina. In campo nessuno si era accorto del disagio di Buffon che, come sempre, aveva volato da palo a palo.
10: Non gioco male. Sullo 0-0 salvo anche il risultato e alla fine vinciamo.
8: Bravissimo, Buffon.
10: Poi vado dallo psicoterapeuta che conferma la prima diagnosi di depressione.
3: Esistono situazioni da cui non si esce per forza di volontà. È necessario che qualcuno ci guidi da fuori perché è solo dall'esterno che può arrivarti l'aiuto decisivo. Lo psicoterapeuta gli aveva subito suggerito una prima medicina che però non riguardava la chimica che spesso è necessaria in casi così. Solo che il paziente era come l'atleta, pronto a prendere tutto di petto senza quelle che poteva considerare, forse a ragione, forse a torto, delle scorciatoie. E la prima medicina era coltivare nuovi interessi, evadere dalle cose di tutti i giorni, non inchiodare la testa sul lavoro. Il primo gesto di rottura della routine sarebbe stato il più semplice.
10: A pranzo decido di cambiare ristorante. Quando esco lascio la solita strada e ne prendo una nuova. Mentre guido mi ritrovo di fronte alla Galleria d'Arte Moderna di Torino. All'ingresso domina un grande poster con la scritta Marc Chagall, un maestro del Novecento. Io ho già sentito questo nome, Chagall, però non so nulla di arte. Anche se in questo momento non so nulla nemmeno di me stesso. Mi sento come di fronte ad un bivio. Devo decidere se continuare ad essere il calciatore che tutti chiamano Superman, oppure voltare pagina e camminare in mezzo a quelle tele. Parcheggio. Scendo. Forse è la decisione più importante della mia vita.
3: Buffon aveva noleggiato l'audioguida e subito aveva cominciato a muoversi tra quelle tele, ciascuna delle quali sembrava piovuta da un sogno. Attraversate come erano da una vena poetica così delicata.
10: Passo in mezzo a chissà quanti dipinti, molti dei quali non mi scuotono minimamente. Altri mi sembrano interessanti, poi ancora altri che non mi dicono un granché. Poi però, ecco il fulmine che mi colpisce. Il quadro si chiama così, La passeggiata.
3: Sì, Marc Chagall aveva dipinto la passeggiata in quegli anni nei quali l'odio non era mancato, ma per l'artista la speranza era sovrabbondata. Era quello il periodo della Prima Guerra Mondiale e del suo matrimonio con quella ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri chiamata Bella Rosenfeld. E la passeggiata era quello che potevamo definire un autoritratto di famiglia, un ingresso delicato in una intimità fatta di amore e di sogno, dove tutto è sotto gli occhi del mondo perché nella bellezza non c'è mai niente da nascondere. Una bellezza che nemmeno il male antico, quello che aveva portato Chagall a dire di se stesso di essere nato morto, era presente, ma solo sullo sfondo. Nel quadro apparivano Marc e Bella ritratti durante un picnic. Chagall, in abito nero e camicia bianca, teneva per mano la moglie che volteggiava nell'aria mentre entrambi sorridevano felici. Sullo sfondo il profilo della Vitebsk, dove era nato una trentina di anni prima e dove svettava la sinagoga distrutta dai cosacchi dello zar proprio nelle ore nelle quali il pittore veniva al mondo. Una azione che gli aveva lasciato nel cuore, a proposito di intrecci, il seme della morte aggrappata alla vita. Certo, le guide spiegavano che la passeggiata aveva evidenti tracce di cubismo che potevi riscontrare nelle immagini del prato e delle case scomposte e poi ricomposte, ma era presente anche una dimensione quasi fiabesca del picnic, che era una anticipazione del surrealismo che verrà. E poi ti spiegavano che l'amore tra Mark e Bella andava al di là di tutto, comprese le leggi della fisica. In tutto questo però c'era anche un elemento di realismo. Quella sinagoga che da un lato riportava il pittore alla sua infanzia e dall'altro indicava il divino come l'unica chiave per trovare la via che conduce alla pace. Gigi Buffon però, che era arrivato qui dopo il consiglio dello psicoterapeuta che l'aveva invitato a spezzare la routine di tutti i giorni, nemmeno l'ascoltava più l'audioguida. Guardando la passeggiata di Chagall, i suoi pensieri erano altri.
10: Davanti agli occhi ho un'immagine quasi infantile. Qui tutto è magico. La donna vola via nel cielo come un angelo. L'uomo invece ha i piedi per terra mentre gli viene la mano, sorridendo. È come il sogno di un bambino. Un'immagine che mi trasmette qualcosa che sembra arrivare da un altro mondo. Provo la sensazione che potrebbe vivere un bambino e questa sensazione è quella della felicità nella semplicità. Non stacco gli occhi dalla tela e mi rendo conto che, diventando adulto, avevo dimenticato i sentimenti che provavo da piccolo.
3: Era l'inizio di un percorso nuovo che però aveva la necessità di ripetere immediatamente il passo appena compiuto.
10: Il giorno dopo tornai. La cassiera mi vide e disse: «Guardi Buffon, che è la stessa mostra di ieri». Risposi: «Sono qui proprio per questo».
3: Gigi Buffon non si era ancora liberato del malessere che lo aveva preso alle spalle la sera in cui si scaldava prima di entrare in campo per quel Juventus-Regina 1-0 nel quale aveva anche salvato la propria squadra quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Il percorso di guarigione però sarebbe stato ancora lungo e sarebbero serviti molti altri passi. La strada però era stata imboccata grazie ad una passeggiata di 100 anni prima nella quale Marc Chagall teneva per mano la moglie Bella che intanto volteggiava nell'aria come se quell'amore fosse un sogno e come se solo col sogno si potesse raccontare cosa fosse quell'amore.
10: Torno dentro e questa arte sarà la cura migliore per me, perché quando apri la mente la pesantezza interiore si solleva, proprio come la donna nel dipinto di Chagall.
3: Anche per Chagall uscire dalla depressione seguita alla morte della sua Bella non era stato facile. Anche Chagall però aveva cominciato a uscirne non grazie alla forza che aveva dentro di sé. Anche Chagall era stato aiutato da qualcosa che era arrivato dall'esterno come un regalo inatteso. Qualcosa che, proprio come Buffon, improvvisamente gli aveva riaperto gli occhi. Sarebbe stata la prima testimone del suo amore con Bella, la figlia Ida, a presentargli Virginia Haggard McNeil. Dalla loro relazione, nel 1946, sarebbe nato David. In fondo, tutta la vita di Marc Chagall era stata un cercare di sfuggire al dolore che lo aveva investito sin dal giorno della sua nascita e che, sappiamo, lo aveva portato ad affermare di essere in qualche modo nato morto. Eppure, in quella vita a cavallo tra Russia, Francia e poi anche Stati Uniti, era riuscito nell'impresa di non smettere mai di volteggiare assieme ai propri sogni, ai propri amori, alla propria arte che un giorno avrebbe aiutato Gigi Buffon a riaccendere la luce dentro se stesso. Buffon, che in quel momento non sapeva un granché di Chagall e anche di se stesso, Buffon, che di fronte a quella passeggiata di 100 anni prima, aveva ricominciato a vivere il proprio presente. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente sul Golfo, fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran dopo l'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz.
4: Stati Uniti e Israele stanno minando il processo diplomatico attraverso ripetute violazioni del cessate il fuoco. L'accusa del portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei arriva dopo che nella notte le forze americane hanno colpito in varie ondate di fuoco installazioni militari in 5 località della Repubblica Islamica, in seguito all'abbattimento ieri di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz con un drone iraniano. Dopo i bombardamenti, 20.000 persone nel sud sono senza acqua, mentre sono state denunciate e poi smentite esplosioni sull'isola di Keshm. Ai raid, i Pasdaran hanno risposto inviando missili e droni su basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, rivendicando di aver colpito hangar per gli F-35, ma di questo non c'è conferma da parte statunitense. Diversamente da Teheran, Washington ritengono che questi ultimi scambi di fuoco, i più intensi dalla tregua di aprile, non influiscano sulle trattative per l'accordo, accordo che sarebbe vicino, secondo quanto ribadito per l'ennesima volta da Donald Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
3: 10 morti causati dai bombardamenti israeliani nel distretto di Tiro nel sud del Libano, lo ha riferito all'Arabia. Secondo il sito di informazione, i soccorritori stanno incontrando notevoli difficoltà a causa della presenza di droni e del timore di ulteriori attacchi. In Italia, a Roma, l'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro, per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal presidente Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società. Una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili e le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del Paese. E all'assemblea di Confcommercio è intervenuta la premier Meloni. Siete una forza di popolo che nasce dal basso e costruisce ricchezza. Le vostre attività, ha detto la presidente del Consiglio, sono quel tessuto che tiene vivo un territorio, borghi e città. Ogni serranda alzata è una luce che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Sentiamola.
5: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità.
3: Crisi energetica, problemi di carburante per aerei, il cosiddetto jet fuel, almeno per l'estate non li avremo, afferma Gianni Murano, presidente dell'UNEM, l'associazione degli operatori petroliferi, all'assemblea annuale, riferendosi ai problemi di approvvigionamento legati al blocco dello stretto di Hormuz. Né ci sono tensioni e tantomeno interruzioni negli arrivi di petrolio, che nei primi 4 mesi dell'anno sono addirittura cresciuti del 3-4% rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento le importazioni.

0: importazioni di greggio da Stati Uniti e Arabia Saudita. Ad aprile aumenta la produzione industriale italiana per il terzo mese consecutivo. L'Istat registra ad aprile un rialzo dello 0,5% rispetto a un mese precedente, era più 0,7% a marzo e più 0,1% a febbraio. Sull'anno vale più 1,3%. A sostenere l'incremento sono soprattutto auto e impianti. Il ponte sullo stretto di Messina, tre gli indagati dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della società ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I PM li accusano di aver fatto pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto, tramite l'amministratore delegato Ciucci, si dice estranea ai fatti. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nel 2023, è uscito dalla carcere di Rimini ed è stato accompagnato in un domicilio protetto. Ad accoglierlo la moglie, è stata fatta giustizia e la rinascita della giustizia. Le sue prime parole da uomo libero. Sono passati 3 anni dalla scomparsa della piccola Cata, la bambina peruviana sparita nel nulla a Firenze. Oggi la mamma lancia ancora un appello per far emergere la verità.
1: Sono qua nuovamente facendo questo appello con la speranza di sapere la verità. Continuerò a lottare fino a prova contraria. Credo molto che la verità si saprà prima o poi.
2: Caterina Alvarez ha visto per l'ultima volta sua figlia Mia Cataleia una mattina di 3 anni fa, ma ne parla ancora al presente. La bambina di origine peruviana aveva 5 anni, abitava con i genitori in un albergo di Firenze occupato da persone di varie nazionalità. Qualcuno quel giugno 2023 l'ha presa e l'ha fatta sparire nel nulla. 3 anni di indagini che hanno toccato anche gli stessi parenti per il loro ruolo nel racket degli affitti illegali all'ex hotel Astor non hanno portato ad alcuna pista. L'inchiesta, che vede indagati uno zio materno e uno zio paterno per sequestro di persona, si avvicina a una possibile archiviazione. Ma la mamma della piccola non si arrende.
1: Le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
2: Simona Decina, GR1.
0: Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, Leone XIV in questi minuti, recita il rosario dell'abbazia di Montserrat, poi un incontro con le realtà diocesane, questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, all'architetto che ha progettato l'edificio. Il nome di Luciano Pavarotti da oggi si lega per sempre al Conservatorio di Modena e Carpi, con la nuova denominazione dedicata ad un grande tenore, ha sottolineato il direttore dell'Istituto Giuseppe Fausto Modugno. Confermiamo alle nostre iniziative una forte riconoscibilità, riaffermando con il territorio. E siamo allo sport. Domani al via i mondiali di calcio con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, e ci saranno anche diverse novità regolamentari.
3: Lotta contro le perdite di tempo e più potere al VAR nelle novità introdotte dall'IFAB a partire da questi mondiali. Per le riprese di gioco l'arbitro farà un conto alla rovescia con le mani, al termine dei 5 secondi prevista l'inversione della rimessa laterale o il calcio d'angolo per la squadra avversaria nei rinvii dal fondo. Chi viene sostituito ha 10 secondi per lasciare il campo, altrimenti chi subentra dovrà aspettare ad entrare e la squadra resterà con l'uomo in meno per almeno un minuto. In caso di infortunio il giocatore soccorso deve restare un minuto fuori dal campo, a meno che il fallo sia stato punito con un cartellino. Il VAR potrà finalmente intervenire sulle seconde ammonizioni e anche sui calci d'angolo, ma solo con un rapido controllo che non rallenti la ripresa del gioco. Il fuorigioco semiautomatico sarà più immediato e permetterà l'interruzione del gioco in caso di offside evidente, senza aspettare la conclusione dell'azione. Infine, espulsione diretta per i giocatori che protestano coprendosi la bocca. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo giornale radio, come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. Ringraziamo in regia Patrizio Cotti e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e naturalmente di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari su Rai Play Sound.
4: Cerchi sconti sui tuoi
5: Rai Radio 1 Sport.
4: Storie di sport. Sprofondo azzurro, prima parte. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
5: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
6: Sarò sollevato dall'incarico dei CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
5: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
7: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
6: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
7: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
6: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
7: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
6: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui, io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io devo stare attento a quello che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
7: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma. Come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
6: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Asce qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint-Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stata solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club, migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante, Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più, quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26, gli imprevisti ci sono, siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo inseguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0. Come i gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland nel post partita. Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi negli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
7: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dovevamo fare un mea colpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiali diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare la fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuro che ci tirerà fuori da questa situazione.
5: Mi dispiace se sei figlia della solita illusione, se fai confusione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare come Buffon con i giocatori. Si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno di sera Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
8: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito tradito? E da qualcuno, da qualcosa?
9: E che
8: gruppo, che Italia lasci?
9: Perché sono... No, ma l'ho detto ora. Io, Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano...

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi non certo al termine di una prova entusiasmante, contro gli onesti lavoratori del pallone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone, e al termine di due anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me, basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta, altre volte no.
3: La lascio come quando l'ho presa, perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale, ma siccome la dovevo migliorare e non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro, ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso una playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi, lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelte e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra. Gianluigi Buffon, a lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, ringhio come lo conoscono tutti, e da allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti una volta per tutte che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione. Per intendersi, oltre al ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo, esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa, e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno, principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino, e per noi questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure.

0: Tor Lube più vicino a te.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde con raid su basi statunitensi nel Golfo. Ancora bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Scontri a Belfast, dall'Irlanda del Nord la caccia agli stranieri si estende ad altre zone del Regno Unito. Starmer, disordini scioccanti e inaccettabili. Assemblea Confcommercio, Meloni, non siamo la Repubblica delle Banane, dati economici incoraggianti. Mattarella, il ruolo delle parti sociali, fondamentale. Ponte sullo Stretto, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. Il governo ha rispettato le norme, dice la Lega. Uno dei peggiori fallimenti dell'esecutivo, l'attacco del PD. Omicidio Paganelli, assolto Luis da Silva, che torna libero. Il pianto liberatorio dopo la sentenza, vince la giustizia. Dopo il Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini si esibisce a Milano. Nel giornale l'intervista al cantante bolognese, Eros Ramazzotti conquista San Siro con oltre 50.000 spettatori. Calcio, con Messico-Sudafrica parte domani il Mondiale Extra Large, il primo a 48 squadre in tre paesi diversi, tanti anche campioni ultra quarantenni, tra questi Messi, Cristiano Ronaldo, Dzeko e il milanista Modric. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Nel Golfo, Stati Uniti e Iran continuano a mettere alla prova il cessate il fuoco con nuovi attacchi incrociati.
4: Mentre Donald Trump ripete che un accordo è vicino e dice che gli ultimi scambi di fuoco non influiranno sulle trattative per l'accordo, Teheran lancia segnali opposti. L'Iran si riserva di valutare se proseguirà i negoziati. Gli Stati Uniti stanno minando il processo diplomatico, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoei. Dichiarazione arrivata dopo i raid americani della notte, bombardamenti su installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche su due desalinizzatori. Denunciano i media iraniani, secondo cui in 20.000 sarebbero senza acqua potabile. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid i pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane che hanno spinto Bahrain, Kuwait e Giordania ad attivare le proprie difese. Gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito hangar per caccia F-35, ma di questo non c'è conferma da parte statunitense. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E non si fermano le operazioni israeliane in Libano con nuovi avvisi di evacuazione nel sud del paese da parte dell'IDF. Ci sono novità sul futuro politico di Netanyahu. L'inviata Rai.
5: Il premier si ricandiderà e con l'aiuto di Dio vincerà le elezioni. Così il Likud, partito di Benjamin Netanyahu, risponde a dichiarazioni del presidente statunitense sul voto in Israele che si terrà in ottobre. Non so se Netanyahu vorrà correre di nuovo, dice Trump, ha fatto una gran carriera da premier di guerra. Un'intensa battaglia notturna attorno al castello di Beaufort, con truppe ed elicotteri Apache contro l'Hezbollah libanese, fa da preludio a nuovi raid israeliani su Tiro, città per la prima volta sotto ordine di sfollamento totale. 6 le vittime in bombardamenti a est. In località dei distretti di Nabati e Hesidone, l'ordine è di allontanarsi a nord del fiume Zahrani, a ben 40 km dalla linea blu che demarca i due paesi. Dopo gli avvertimenti dell'Iran, non attaccate il Libano, anche il presidente turco Erdogan dichiara che i raid di Israele contro quel paese e la Siria sono tali da minacciare anche la Turchia. Israele è una minaccia per il mondo intero, ad avviso di Erdogan. Nessuno dovrebbe più unirsi a quella nave dei guai. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Dello scenario medio orientale ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervistato durante la trasmissione di Radio 1 Ping Pong. Sentiamo.
6: La situazione è molto complicata, non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani. Speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran e noi ci associamo a tutti gli appelli per

0: far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco e poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz.
1: E Tajani ha parlato anche di guerra in Ucraina, rendendo noto che dopo la riunione dei leader di Gran Bretagna, Francia e Germania con Zelensky si sta lavorando per un vertice che coinvolga anche Italia e Polonia. Zelensky rivendica: un nostro missile ha colpito un impianto militare a 1000 chilometri dal confine e non è l'unico attacco avvenuto in Russia nelle ultime ore.
2: La mattina del 9 giugno una BMW esplosa nella città di Balashika, la periferia di Mosca. Le autorità russe hanno confermato l'esplosione e la morte del conducente, ma nelle comunicazioni ufficiali non viene ancora rivelata l'identità della vittima. Nelle prime ore nei canali social russi si era sparsa la voce che si trattasse dell'ennesimo attacco contro i vertici militari russi. Nel mirino dei terroristi il generale Damir Davidov, capo del Dipartimento Missili e Artiglieria, e i media russi legati all'opposizione sostengono la tesi di un omicidio mirato da parte dei servizi ucraini. L'attentato in un'area residenziale destinata alle famiglie dei militari è avvenuto a meno di un chilometro dal luogo dove un anno fa venne ucciso un pezzo grosso delle forze armate, il generale Maskalik. Nella notte ancora attacchi su tutto il territorio russo e in Crimea, in fiamme l'edificio che ospitava uno dei quadri più famosi della storia russa, il cosiddetto Ciclorama di Sebastopoli, gigantesco dipinto circolare, un'opera immersiva dedicata all'assedio della città, sopravvissuto a un nuovo assedio e alla Seconda Guerra Mondiale, sembra sia stato irreparabilmente distrutto. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Gran Bretagna, notte di disordini scoppiati a Belfast dopo che un immigrato sudanese ha accoltellato un uomo in strada, disordini definiti inaccettabili dal Premier Starmer, e proteste anti-immigrazione si segnalano anche in Scozia. La corrispondente.
3: Tra tensioni sociali e spettri del passato, Belfast torna a bruciare. A innescare l'ultima ondata di violenza nella capitale nordirlandese, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo nel nord della città. Non terrorismo, subito escluso dalla polizia, ma l'azione isolata di un richiedente asilo di origine sudanese. La miccia della protesta è esplosa in poche ore. Gruppi di manifestanti legati all'ultradestra sono scesi in strada. Veicoli e autobus in fiamme, barricate e lanci di Molotov contro gli agenti. Presi di mira soprattutto i quartieri etnici dove intere famiglie sono state evacuate durante la notte. Ad alimentare la guerriglia, la disinformazione sui social network che ricalca i disordini anti-immigrazione delle scorse estati. Gli attacchi rischiano di destabilizzare il governo locale. A Londra l'esecutivo Starmer lancia appelli alla calma. Le opposizioni populiste cavalcano la rabbia per attaccare le politiche migratorie. La polemica esplode tra i partiti di ultradestra. Restore Britain attacca il partito di Farage. Due membri erano al governo con i conservatori quando all'aggressore è stato concesso il diritto di asilo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita del Papa in Spagna. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto Leone XIV nella visita dei detenuti del centro penitenziario di Barcellona. Il pontefice poi è stato accolto da lunghi applausi al monastero di Montserrat, dove, dopo il rosario, pranzerà con i monaci. Rai Radio 1, sono le 13:07. A Roma, assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro, per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal presidente Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società. Una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili. E le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del paese. E all'assemblea di Confcommercio Giorgia Meloni ha rilanciato sul taglio delle tasse e attaccato le attività apri e chiudi. La ricchezza non la fanno i governi ma gli imprenditori e i lavoratori, lo Stato deve aiutarli a esprimere al meglio le loro potenzialità, ha detto la Premier. Allora, linea a Federica Ionta.
4: L'Italia non è la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni ha salutato l'assemblea di Confcommercio e rilanciato sul ruolo degli associati come presidio per il territorio. Nel lungo intervento la Premier ha rivendicato le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e, lo dicevi, dalla tutela delle imprese dalla concorrenza sleale, in particolare del fenomeno apri e chiudi. Sentiamo.
5: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori.
4: ribadito il no alla patrimoniale con l'annuncio di voler ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e un messaggio che è sembrato rivolto alle opposizioni disonesto, ha detto la Presidente del Consiglio, ignorare i numeri positivi, rivendicati quindi i dati macroeconomici definiti incoraggianti. Ora la Premier è a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale, strumento dal potenziale straordinario ma impattante sul lavoro delle persone che rischiano di veder sostituito il lavoro di intelletto. Sono state qui le parole di Giorgia Meloni. Il tema, ha sottolineato la Premier, sarà anche sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian in Francia. Dall'Auditorium Conciliazione con Federico Foroni, Lina lo studio.
1: E al centro dell'Assemblea Generale di Confcommercio, fisco, burocrazia e Made in Italy, l'inviata.
6: 4 milioni di posti di lavoro creati negli ultimi 30 anni e un ruolo primario nell'economia italiana. Lo rivendica per il terziario il presidente di Confcommercio nel suo intervento all'assemblea annuale. Turismo, commercio e servizi che creano il gusto dell'italianità. Carlo Sangalli.
7: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
6: Il presidente di Confcommercio poi dà i voti al governo. Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma bisogna fare di più sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
7: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia. Troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
6: Amalia Carosi, GR1.
1: Ad aprile aumenta la produzione industriale italiana per il terzo mese consecutivo. L'Istat registra un rialzo dello 0,5% rispetto al mese precedente, era più 0,7% a marzo e più 0,1% a febbraio. Sull'anno vale più 1,3%. A sostenere l'incremento, soprattutto auto e impianti. Il decreto accise in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze intanto ha bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E l'inchiesta sul ponte di Messina agita il confronto tra gli schieramenti. Continua anche lo scontro a distanza tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid e l'affare mascherine.
8: Le audizioni in caserma criticate dalle opposizioni sono una pratica normale, lo dice il presidente della commissione d'inchiesta Covid Lisei, che aggiunge: vorremmo sentire Conte ma non possiamo farlo essendo anche lui un membro di questa commissione. Sempre per il partito della Premier Simona Petrucci.
9: Giuseppe Conte afferma di non avere nulla a che fare con il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro ai suoi ex colleghi di studio. E allora aiuti la commissione a fare chiarezza.
8: Fratelli d'Italia diffama la linea del 5 Stelle Giuseppe Conte, rinuncino all'immunità parlamentare e ci vediamo in tribunale. 5 Stelle che poi alla luce delle ultime inchieste attaccano sul ponte sullo stretto. Uno scempio, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie ma il progetto del ponte deve andare avanti, ribadisce dalla maggioranza Forza Italia. Il governo ha rispettato le norme, insiste la Lega. Gravissima l'inchiesta che ipotizza la corruzione invece per Verdi Sinistra che invita Meloni a fermare tutto e i vertici alle dimissioni. Dal PD Antonio Misiani.
10: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto da 13 miliardi e mezzo, bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione.
8: Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E veniamo dunque all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Nelle carte le intercettazioni che secondo gli inquirenti incastrano un ex magistrato della Corte dei Conti indagato insieme ad altre due persone.
11: Telefonate e conversazioni captate per i magistrati, fotografia del ruolo di Tommaso Miele, magistrato della Corte dei Conti in pensione da febbraio, con l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, già nel CDA della Stretto di Messina S.P.A. e ad un imprenditore, avrebbe manovrato per far ottenere il via libera della Corte dei Conti al progetto Ponte. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio le accuse per i tre. Miele, che avrebbe passato notizie riservate quando parla con i due, che hanno anche tentato di avvicinare altri altri due magistrati, però fallendo, prima li rassicura. Poi, quando il 30 ottobre 25 la Corte dice no al progetto, Miele si dice non allineato con, aperte virgolette, i deficienti dei miei colleghi. Parla anche di amici del governo e garantisce li aiuto pure adesso. L'ex magistrato inoltre avrebbe predisposto un report da consegnare ai privati, il tutto in cambio di incarichi di prestigio una volta arrivata la pensione. Noi estranei, dice al nostro giornale Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina.
12: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati. L'impegno della società è di proseguire nella massima trasparenza, seguendo quella che è la missione affidataci.
11: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Un'opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, dice il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, secondo il quale, anziché aumentare i controlli, i diversi decreti sul ponte hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione. Per Busia serviva una nuova gara d'appalto, avrebbe evitato la spada di Damocle che pende sull'opera, il rispetto delle regole europee. Veniamo al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte a Rimini la sentenza di assoluzione dopo 16 ore di camera di consiglio dell'unico imputato e il delitto resta ancora un giallo.
13: L'impianto accusatorio non ha retto. Assolve da Silva. Per i giudici della Corte d'Assise di Rimini, Luis da Silva non ha ucciso l'anziana Pierina Paganelli per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Un delitto tutto da riscrivere. Le indagini della procura e della squadra mobile, durate più di 2 anni, sono state spazzate via. Tutti indizi, nessuna prova, nessuna traccia del DNA dell'imputato sul luogo dell'omicidio, nessuna arma del delitto, nessuna immagine della sua presenza in via del Ciclamino, nessun testimone. Scarcerazione immediata, accolta da applausi di familiari e conoscenti del 36enne senegalese che rischiava l'ergastolo e che fuori dal carcere pronuncia poche parole.
14: Ha vinto solo la giustizia.
13: Accanto a lui la moglie Valeria Bartolucci. Ho riacquistato fiducia nella giustizia, dice la donna. Sconcerto in aula tra i parenti di Pierina Paganelli, 78 anni, ex infermiera, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2021. Resta il mistero tra le villette Verde Pastello di Via del Ciclamino. Qualcuno potrebbe coprirsi a vicenda. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice comunicato a fine aprile. Un provvedimento definito dai suoi legali discriminatorio e illegittimo. Siamo tranquilli e risponderemo con i nostri avvocati, replica il sovrintendente Cola Bianchi. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante, che ha segnato una stagione della televisione italiana tra gli anni 80 e 90. Se n'è andata per un carcinoma diagnosticato nel 2024, di cui lei aveva parlato pubblicamente. Dal mondo dello spettacolo, tanti messaggi di cordoglio sui social. La partenza della missione Artemis 3, di cui farà parte l'astronauta Luca Parmitano, è prevista nell'autunno 2027. Il suo scopo è preparare il prossimo sbarco sulla Luna, come spiega in questa intervista Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.
15: Questa missione resterà in orbita intorno alla Terra.
16: Artemis 3 è l'ultimo check prima dell'allunaggio.
15: In particolare dovrà testare l'attacco e lo sganciamento dalla navicella principale del modulo che servirà per l'allunaggio.
16: Esattamente. Chi ha la mia età se lo ricorda, il famoso LEM che si staccava e portava gli astronauti sul suolo lunare.
15: Però questo che dovrebbe essere l'equivalente del LEM ancora non c'è. Sono in preparazione due diversi modelli. Uno lo fa l'azienda di Musk, l'altro quella di Bezos, però di fatto il nuovo lander non c'è.
16: Non è pronto, però ovviamente c'è una forte accelerazione su tutto il programma lunare, per cui io penso che almeno uno dei lander sarà pronto per Artemis 3.
15: E se non dovesse essere pronto, salta la missione?
16: Sì, ci sono degli astronauti, per cui la loro sopravvivenza è la priorità numero uno.
15: Altro elemento fondamentale per il rientro, lo scudo termico.
16: È sicuramente in uno stato avanzato di realizzazione, per cui ci preoccupa di meno dei landers.
15: Donatella Gori, GR1.
1: La calzatura italiana punta a diventare patrimonio UNESCO. Pronto il dossier per la candidatura ufficiale.
17: Le scarpe italiane sono sinonimo di qualità dei materiali ed estetica della forma. Dai maestri artigiani ai moderni calzaturifici, le tecniche di lavorazione mettono insieme competenza, creatività e tradizione. Da qui la richiesta di riconoscere l'arte della calzatura italiana a patrimonio dell'UNESCO. Eleonora Chiais, semiologa della moda, Università di Torino.
18: La candidatura è molto importante, soprattutto perché la calzatura italiana sarebbe la prima a ottenere questo titolo in un contesto che per il momento riguarda soprattutto il tessile.
17: Il settore calzaturiero italiano produce 125 milioni di paia di scarpe l'anno, secondo i dati di Assocalzaturifici, generando oltre 70.000 posti di lavoro. Marche, Toscana, Veneto, Campania e Puglia, i distretti calzaturieri storici che si distinguono per marche di lusso e lavorazioni artigianali su misura.
18: La scarpa italiana fa rima con perfezione e questo è qualcosa che viene riconosciuto tanto nel nostro paese quanto soprattutto all'estero, dove l'indicazione di Made in Italy resta il primo bollino di eccellenza.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Dopo il doppio appuntamento live al Circo Massimo di Roma, questa sera Cesare Cremonini sarà in concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. E così il cantante si racconta al giornale radio.
19: È stata un'emozione forte la doppia data al Circo Massimo di Roma per Cesare Cremonini, che ha incantato oltre 130.000 persone facendo un viaggio nella sua carriera musicale, attraversando i suoi brani, accompagnato da amici come Jovanotti, Elisa, Luca Carboni. Sono stati due appuntamenti speciali, Cremonini.
20: Beh, è un risultato di una carriera riuscire ad entrare al Circo Massimo con le tue canzoni, che sono loro che mi hanno parlato fino qua, e con un pubblico così grande, perché poi alla fine io sono un cantautore e un performer, quindi le due cose possono alternarsi. La mia vita è a doppia faccia, una parte è la scrittura delle canzoni, una parte è performarle.
19: E ora ci si proietta verso Milano, questa sera poi ancora Imola, Firenze, prima di svestire quella giacca di paillette e indossare qualcosa di più comodo, in previsione di nuova musica che uscirà entro la fine dell'anno e che prevede ambienti più intimi.
20: Ho la fortuna di avere una produzione meravigliosa da offrire alla gente, ma quello che spero che accada è che loro si portino a casa, soprattutto me e io loro, riuscire a donarsi qualcosa che vada oltre le produzioni, oltre i numeri, legarci per qualcosa di più importante, anche persino delle location, cancellare tutto intorno è quello che vorrei.
19: Marcella Sullo, GR1.
21: Spegni le luci della città. Quanta gente ho incontrato qui.
1: Ancora musica, ieri sera Eros Ramazzotti ha conquistato San Siro con 51.000 spettatori, ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Dopo Milano arriverà negli stadi di Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Ramazzotti ha raccontato dal palco tutta la sua storia musicale e personale, celebrando l'anniversario dei 40 anni di una storia importante, importante come il messaggio che ha lanciato.
22: Guarda, il messaggio è sempre lo stesso, di pace, perché soprattutto oggi di questo ce n'è tantissimo bisogno. Io ho sempre cantato canzoni un po' più leggere, ma anche di appunto la pace, la guerra, i problemi dell'infanzia, dei bambini maltrattati, eccetera, eccetera. Questo è la base di tutto per me.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. La linea va ora al GR1 Sport. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
23: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
24: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
25: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Che affa! Che affa che fa? Daikin, la soluzione a...
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: e dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: R1 Sport.
6: 13:24 minuti, buona giornata da Filippo Corsini. Mondiale meno uno, il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera alle 21 la prima partita che inaugurerà l'edizione numero 23 della Coppa del Mondo, la prima della storia allargata a 48 squadre che verrà disputata in ben tre paesi diversi, Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta consecutiva purtroppo l'Italia assisterà da semplice spettatrice. Domani comunque la prima partita alle 21, Città del Messico, i padroni di casa contro il Sudafrica, incontro del gruppo A, partita che seguiremo puntualmente su questa rete con uno dei nostri inviati. Quello che sta per cominciare sarà il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma non saranno solo loro i vecchietti terribili di questa nuova rassegna iridata. Sentiamo uno dei nostri inviati.
7: C'è chi a 40 anni o quasi ha peso gli scarpini al chiodo da quel di chi vivacchia tra serie minori, continuando a rimandare il momento in cui dovrà decidere cosa fare da grande. Chi ha 40 anni o quasi, grande lo è ancora e va a giocarsi un mondiale. Si presenta da campione in carica e con le candeline in valigia, Leo Messi, che di anni ne farà 39 a essere precisi, proprio durante il torneo il 24 giugno. Doppietta in finale a Doha 4 anni fa e qualche patema per un problema alla coscia poche settimane fa. Partecipazione numero 6, record assoluto, condiviso con il suo rivale storico a colpi di pallone d'oro, Cristiano Ronaldo. 41 fatti a febbraio e l'obiettivo dei 150 gol con la maglia del Portogallo non così lontano. In Qatar tutti pensiamo di non vederlo più sotto il cielo iridato, sbagliato, così come avevamo fatto male i conti con Luka Modric. La Croazia è ai suoi piedi, letteralmente, anche lui 41 a settembre, e alle spalle una stagione in cui è riuscito comunque a disegnare calcio nonostante il disastroso epilogo rossonero. 5 mondiali, quanti quelli di Manuel Neuer, ancora una volta tra i pali della Mannschaft tedesca. Manca qualcuno? Eh sì, facciamoci del male. Onore al merito della Bosnia e di Edin Dzeko. I suoi anta li aveva compiuti da poco quando finì malconcio ma trionfante nella sciagurata per noi notte di Zenica. Splendidi quarantenni, dinosauri, solo perché fuori classe in via d'estinzione. Da Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
6: E a proposito di Leo Messi, c'è anche la sua firma nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto ieri sera in amichevole l'Islanda, rete realizzata da Messi su calcio di rigore. Un centinaio di persone ha accolto festosamente questa mattina all'aeroporto di Mogadiscio Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro che poteva fare la storia diventando il primo direttore di gara somalo a dirigere una partita dei mondiali. E invece Artan è stato respinto nei giorni scorsi all'aeroporto di Miami, spedito in Somalia per alcuni problemi non meglio specificati al suo visto d'ingresso. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che l'arbitro somalo sarebbe stato legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche. Artan, da parte sua, non appena sbarcato a Mogadiscio, ha dichiarato che sarà sicuramente presente ai prossimi mondiali del 2030, continuando così a rendere orgogliosa la Somalia. Sono intanto aumentati i compensi per gli arbitri presenti a USA 2026, un direttore di gara riceverà infatti uno stipendio base di circa 86.000 euro, circa 20.000 in più rispetto all'edizione di 4 anni fa in Qatar. Chiudiamo con la pallavolo, rimanendo sempre oltreoceano, perché questa sera in Canada partirà anche la National League di volley con l'Italia di De Giorgi protagonista in campo a Ottawa alle 22 ore italiana contro la Francia. Domani sera invece il confronto con la Germania. 13:27 minuti, ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e a risentirci.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovesci isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di
14: RAI Radio 1 Sport.
15: Extra Time, puntata del 9 marzo 2025.
16: Extra Time, lo sport si racconta.
28: Forza caro, forza!
29: C'è tutto il pubblico che la incoraggia!
28: Ora attenta alle due trottole.
30: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012. La grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana. Italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, due anni dopo, sotto i cinque cerchi di Sochi.
31: Tripotolo, doppiatolo. Triplo salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu!
29: Fantastica Carolina Kostner! Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Kostner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Kostner è medaglia di bronzo.
30: Sulle note del bolero, le evoluzioni sul ghiaccio di Carolina Kostner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
29: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
30: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
1: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte. Quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
30: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte. E tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
1: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia di Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno, tante anche opere di terracotta che ha fatto lui, ce le abbiamo in casa, mia mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte tantissimo.
30: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico, e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
1: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato. Certo. Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, e le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente, ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
17: E adesso è il momento di Carolina Kostner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
18: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
17: Dà un'idea di grande leggerezza.
18: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
17: La ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta e maturata.
18: Sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare, lo fa con l'anima veramente.
30: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli, che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
1: Sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale, gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma gli abbiamo fatto i complimenti, e è emozionante sentire le sue parole, perché oramai è passato tanto tempo.
30: Sì. No? Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare, perché sei mancina, quindi fai parte, sì, della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario. Ma questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato, o comunque ti ha reso particolare?
1: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano. Un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri. Eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario, e quindi nei 6 minuti di riscaldamento, in cui hai 6 minuti, ci sono 6 ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano, ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
30: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow, che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente, perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece, sì, ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
1: Allora, diciamo, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo 3 giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplo Tollup. Il triplo Tollup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli, che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi, che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo, che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico, che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
0: Incantesimo sul ghiaccio, bellissima!
2: Sì, è bellissima, veramente straordinaria Carolina Kostner, è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni, sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, tastiera veloce ed era Carolina, gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, e lei è la regina d'Europa.
30: Carolina Kostner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio è il trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di cinque totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
1: Esatto, sì.
30: E quindi
1: sì,
30: andavi
1: sì,
30: a 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
1: esatto,
30: allenarti.
1: Inter, il primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei a sia Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo col campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle 2 settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento e così è stato. E la bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, perché a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
30: è stato
1: facile.
30: Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Guarda, io ti ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
30: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
1: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
30: Grazie quindi a Carolina Kostner, Extra Time, a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima, se volete riascoltarci c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Trump torna a minacciare l'Iran. Ha impiegato troppo tempo per un accordo, ne pagherà il prezzo, ha scritto il presidente americano su Truth, definendo la Repubblica Islamica il bullo del Medio Oriente e promettendo nuovi attacchi. Dichiarazioni che seguono la risposta militare per l'abbattimento dell'elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Ancora bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Deponiamo le armature e smascheriamo la violenza, è l'appello del Papa all'abbazia di Montserrat in Spagna durante il suo viaggio apostolico. Stamattina Leone XIV ha fatto visita ai detenuti del penitenziario di Barcellona. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta. Il governo sta valutando l'attivazione della clausola UE per gli investimenti energetici, anche in relazione ad eventuali piani di incremento delle spese per la difesa. La valutazione è correlata all'eventuale revisione del deficit 2025 che riaprirebbe la possibilità di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo, lo ha detto il direttore generale del Tesoro Barbieri Ermitte. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione nella notte di Luis da Silva per l'omicidio della sua vicina di casa Pierina Paganelli nel 2023. Lo immaginavamo, ma finalmente riusciamo a dare dignità a da Silva, ha commentato il legale dell'uomo. In chiusura lo sport, calcio, siamo alla vigilia dei mondiali, è tutto pronto per la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, con Messico-Sudafrica. Infatti domani alle 21 parte la competizione in formato extra large, la prima 48 squadre in tre paesi diversi, tanti campioni ultra quarantenni al loro ultimo mondiale, Messi, Cristiano Ronaldo, Dzeko e Modric. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: E alle 15:03 si sente, sì, si sente molto bene la voce, dicevo 15:03, sono andato avanti di un'ora, 14:03 di mercoledì 10 giugno 2026, buon pomeriggio, buon ascolto della nuova puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Il buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia che vi terrà compagnia fino alle ore 16 come sempre. Dall'altra parte del vetro saluto e ringrazio Danilo Giunta in regia, ringrazio un po' meno Jacopo Teodoro alla parte tecnica, grazie e buon lavoro a voi. Il saluto va a chi ci ascolta su DAB, a chi ci ascolta tramite il canale 711 del digitale terrestre, chi ci ascolta tramite l'applicazione di Rai Play Sound. Puntata ricca, ricchissima, perché come tutti voi oramai saprete, domani iniziano i mondiali. Sentite quell'adrenalina, quel friccicore dei mondiali? Neanche io, perché evidentemente l'assenza dell'Italia fa evidentemente la differenza, ma il mondiale è sempre il mondiale, un mondiale tra l'altro extra large, 48 squadre, il nome della 49esima lo conosciamo a memoria, e sarà un mondiale molto molto lungo, appassionante, perché poi comunque il mondiale riserva sempre storie, campioni, gesta, comunque farà parlare di sé. Io dico che adesso non si sente quella passione, ma nel corso delle settimane l'interesse aumenterà fatalmente, magari con la fine della fase a gironi, l'inizio della fase a eliminazione diretta, magari il fascino sarà ancora maggiore. Parleremo di mondiali, sentiremo le prime voci che ci arrivano dagli Stati Uniti da parte dei nostri inviati, parleremo di un libro che ha trattato dei mondiali, non solo di questo ma dei mondiali del passato, ancora calcio con il mercato, tennis

con le notizie dall'Italia e anche dalla Germania, perché è iniziata la stagione sull'erba. E poi, tra le altre discipline, in chiusura di trasmissione parleremo di Taekwondo, una disciplina che ha regalato tante, tante medaglie, tante soddisfazioni ai colori azzurri. Ma prima di tutto questo, i Tears for Fears.

Ed è proprio questo il titolo della canzone dei Tears for Fears, Break It Down Again. Andiamo un pochino indietro negli anni, eravamo tutti molto più giovani quando ascoltavamo questa canzone. Noi adesso andiamo sull'erba di Stoccarda perché è iniziata la stagione dell'erba del tennis in campo. Questa settimana l'unico azzurro in campo è Mattia Bellucci, che due giorni fa ha estromesso dal torneo la testa di serie numero 7, ovvero lo spagnolo Davidovich Fokina. Oggi per gli ottavi di finale affrontava uno dei padroni di casa, uno dei tanti tedeschi in tabellone a Stoccarda, ovvero il padrone di casa Anfmann. Bellucci ha vinto l'ottavo di finale, si è qualificato ai quarti di finale, ha vinto in 3 set 7-5, 6-7, 6-2. Tra l'altro nel secondo set ha anche sprecato due match point, ci è voluto il terzo set per consentire a Bellucci di giocarsi nei prossimi giorni, dopodomani, il quarto di finale a Stoccarda, dove attende il vincente della sfida fra l'americano Fritz, testa di serie numero 2 del torneo, e lo spagnolo l'andaluse. Vediamo come andrà per Bellucci, per il tennis italiano, che sta vivendo oramai non da mesi ma da anni un periodo d'oro. E c'è una notizia, c'è un aggiornamento sul numero 2 azzurro, ovvero Lorenzo Musetti, fermo da qualche mese per un problema muscolare che si trascina da un po'. Ebbene, Musetti, ce lo aspettavamo, si era iscritto al torneo del Queens, il torneo che precede un po' di preparazione allo slam londinese di Wimbledon, eppure insieme al suo staff, insieme agli allenatori, Musetti ha posticipato ancora il rientro in campo e rinuncia alla partecipazione al torneo del Queens, all'ATP 500 del Queens. A questo punto punterà tecnico, preferisce non forzare i tempi dopo gli ultimi problemi muscolari che avevano condizionato un po' il suo percorso recente. Le condizioni di Lorenzo Musetti saranno monitorate nei prossimi giorni. L'obiettivo, il grande obiettivo sia per lui che per ovviamente Sinner, che rientrerà direttamente a Wimbledon, ma anche per Berrettini e Cobolli, che sono rinfrancati da uno straordinario torneo parigino insieme ad Arnaldi, ovviamente li aspettiamo tutti protagonisti, come oramai avviene da un po' di anni, sull'erba londinese di Wimbledon. Calcio invece, oggi è il grande giorno di José Mourinho, il suo ritorno, l'ennesimo ritorno a Madrid come nuovo allenatore del Real di Madrid. Mourinho, prima dell'ufficializzazione però, con una lettera pubblicata sui suoi social, ha voluto salutare e ringraziare il mondo Benfica che lo ha accolto l'anno scorso. Scrive Mourinho sui suoi social: ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità che mi è stata concessa di lavorare al servizio del Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Poi Mourinho prosegue parlando dei calciatori, un saluto speciale ai giocatori del Benfica, ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, rivolgo un sincero ringraziamento e l'augurio dei più grandi successi personali e professionali. Porto con me la convinzione che più che un momento abbiamo creato un legame duraturo. Se sei un mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre. Questo è il finale proprio alla Mourinho di Mourinho. Mourinho va via dal Benfica, il Benfica ufficializza il suo nuovo allenatore, che sarà ancora portoghese, sarà Marco Silva, è il successore di José Mourinho sulla panchina dei Lusitani. Dopo 5 stagioni al Fulham, il tecnico portoghese 48enne è pronto a tornare in Portogallo, dove già aveva allenato l'Estoril e lo Sport in Lisbona, prima di volare all'estero e avere esperienze sulle panchine di Olympiacos, Hull City, Watford ed Everton. Portogallo, rimaniamo in Portogallo, perché anche questa settimana non ci siamo fatti mancare l'intervista di Rafa Leão, che più o meno adesso una volta ogni 3-4 giorni rilascia un'intervista, sempre tutte sullo stesso messaggio, ovvero sull'addio oramai certo, almeno da parte sua certo, al Milan. Certo che ogni intervista che Leão rilascia, la quotazione del suo cartellino, già diminuita dopo le gesta dell'ultima stagione, continua a scendere sempre di più. Il Milan farebbe bene a cercare di venderlo il prima possibile. Oggi Leão ha parlato di nuovo del suo futuro, intervistato
da un emittente del suo paese, è stato ancora una volta particolarmente esplicito. Leggo le sue parole, il virgolettato: al Milan ho già conquistato ciò che ambivo, se dovesse succedere me ne andrei da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. Ricordiamo, Leao è stato protagonista dello scudetto con Pioli. Continua Leao: nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere me ne andrei molto contento e molto soddisfatto. Un po' meno soddisfatti i dirigenti del Milan ad ascoltare e a leggere continue dichiarazioni sempre dello stesso tenore della numero 10 portoghese, che è in ritiro con la sua nazionale ovviamente ai mondiali, e naturalmente ha parlato del calciatore portoghese più importante della storia, ovvero Cristiano. Immaginare la reazione dei tifosi, una serie di commenti, decine e decine, centinaia di commenti, tutti più o meno dello stesso tenore, se si può riassumere in modo radiofonico, e gli facciamo pure gli auguri dopo tutto quello che è successo in questi mesi e quello che sta succedendo in queste settimane. Questo è quello che si respira a casa Milan, il Milan che continua a non avere un allenatore, continua a non avere un massimo dirigente.

gli obiettivi sono Glasner in panchina e Rangnick, scusate, Rangnick come direttore tecnico. A proposito di Rangnick, ha parlato di nuovo il presidente della Federcalcio austriaca. Sappiamo che Rangnick è il CT dell'Austria. Il presidente federale ha detto cose abbastanza chiare, ha mandato di nuovo, perché anche giorni fa aveva fatto, ha mandato di nuovo un messaggio ai naviganti: Rangnick lo vogliamo, lui conosce i punti chiave dell'offerta di rinnovo, ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Beh, il Milan si augura che sia un po' più veloce la trattativa, la decisione di Rangnick, che poi conclude con un particolarmente esplicito: sono molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria. Staremo a vedere, il mercato impazza, ne parleremo dopo con un esperto del settore, ma tra poco, dopo la musica, andiamo in America.

0: In the Stars, i Rolling Stones, e di Stars ce ne saranno tante, tantissime negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, che da domani inizieranno a contendersi la Coppa del Mondo, i mondiali di calcio che inizieranno appunto domani con la partita inaugurale al mitico Azteca. C'è un po' di Italia? Sì, c'è anche un po' di Italia. Intanto tre calciatori, perché tra i tanti, tantissimi, più di 250 i calciatori nati in un paese che giocano per rappresentative di un altro paese, ci sono anche tre calciatori italiani, nel senso di nati in Italia, che giocheranno questo mondiale. Tra questi, Khedira del Marocco, anzi tra questi sono Khedira del Marocco, Marcus Thuram della Francia e Nicola Zaleski per la Polonia. Tre sono anche i CT italiani che ci giocheranno da domani il mondiale. In prima fila ovviamente Carletto Ancelotti con il Brasile, poi Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan e Vincenzino Montella che guiderà la Turchia, che insomma sicuramente non è tra le favorite, però è una squadra molto profonda, molto qualitativa, molto interessante, che potrà sicuramente dire la sua. Ieri Montella è stato intercettato al suo arrivo in aeroporto, ha lasciato questa breve dichiarazione. Montella:
1: siamo qui, abbiamo detto tante volte, con grande ambizioni, grandi sogni. Abbiamo subito capito che farà molto caldo, insomma bisogna adattarsi in fretta, ma noi dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia e giocare con passione, con il cuore, come abbiamo sempre dimostrato. Poi il risultato molto spesso dipende anche da episodi e quelli non si possono controllare prima, insomma.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: E c'è grande interesse per vedere all'opera anche la Turchia di Vincenzo Montella, l'interesse che sta più o meno crescendo. Insomma, andiamo a sentire anche qual è l'atmosfera che si sta respirando al centro di broadcasting internazionale in quella di Dallas, che quest'anno per i mondiali appunto a Dallas, dove a Dallas sono tutti la pattuglia di Rai Radio 1 capitanata da Nico Forletta, che ieri ha sentito un giornalista, un paio di giornalisti stranieri. Iniziamo a sentire il parere di un giornalista argentino, Germán García Grova.
3: Germán García Grova, di Radio La Red Argentina di Buenos Aires. Com'è l'atmosfera in Argentina in attesa di questi mondiali strani?
4: Bueno, in Argentina...
5: In Argentina l'atmosfera dei mondiali non si è ancora fatta sentire del tutto, ma gli argentini sono fiduciosi che la squadra di Scaloni possa tornare a essere campione, sicuramente con Lautaro Martinez come uno dei protagonisti, ma gli argentini credono che le favorite siano Francia e Spagna.
4: L'argentino crede che con Francia e con Spagna, entre esos tres, debería estar el campeón.
3: Germán, hai notato qui a Dallas pare che non interessi a nulla dei mondiali, vero?
4: Sì, no. Se non llegas all'IBC, non te enteras.
5: No, se non vai all'IBC, non sai nemmeno che ci sono i mondiali a Dallas. Non c'è atmosfera da mondiali. Certo, con la prima partita del Messico c'è una grande comunità messicana qui a Dallas e l'atmosfera inizia a scaldarsi un po'. L'Argentina porterà molta gente qui a Dallas perché giocherà due partite, la seconda e la terza. Ma non si sente ancora l'atmosfera dei mondiali qui a Dallas. E da quello che ho sentito dai miei colleghi in altre parti degli Stati Uniti, non c'è neanche lì.
3: In Argentina, la terza mancata qualificazione dell'Italia consecutiva ai mondiali, cosa avete pensato?
4: Sorpresa, molta sorpresa.
5: Molta sorpresa. Comprendiamo che l'Italia non abbia rinnovato la sua rosa, aggiornato i giocatori e inserito una nuova generazione di calciatori. Forse non ha il livello di Francia o Spagna. La cosa ci sorprende molto. Da un lato siamo contenti perché l'Italia è sempre tra le favorite per la vittoria del mondiale, ma dall'altro ci dispiace non avere una potenza come Francia o Spagna.
4: Però per altro lato non tenere una potenza come Francia o Spagna.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: L'Argentina è sicuramente una delle favorite, essendo tra l'altro campione in carica, così come lo nominava proprio poco fa questo giornalista, questo collega argentino, Germán García Grova. Come favorite sono anche la Francia e la Spagna, e noi andiamo proprio a sentire, grazie sempre a Nico Forletta, il parere di un giornalista spagnolo.
3: Jorge Escorial di Cadena Ser, come vive la Spagna questi mondiali strani?
6: Abbiamo molta fiducia quest'anno di vincere la Coppa del Mondo, abbiamo fatto un grandissimo europeo, abbiamo una squadra troppo giovane, soprattutto c'è la continuità, lo stesso allenatore quasi gli stessi giocatori e abbiamo troppa fiducia quest'anno. Dal 2010 non avevamo così fiducia nella nostra nazionale da fare una cosa importante come vincere la Coppa del Mondo. Stiamo bene.
3: Meglio di noi sicuramente. Sono strani questi mondiali diffusi, tre nazioni, distanze enormi.
6: 48 nazionale, 104 partite, sì, è una cosa diversa. Abbiamo già visto anni fa con l'europeo, quelle della pandemia, 16 sede per giocare, una cosa dei nuovi tempi, no? Sì, ma è il nuovo calcio, è la nuova situazione globale, diciamo, economica, politica, in cui anche il nostro mondiale 2030 sono in sei paesi, quindi sì, ma troppi orari, troppe partite, troppo lavoro, ma anche troppa gente che sarà fiera da vedere tutte le partite, come sempre nel mondiale questo non cambia.
3: Qui a Dallas io ho notato una cosa: c'è più interesse per le finals dell'NBA piuttosto che per i mondiali di calcio che devono iniziare.
6: Ieri abbiamo fatto la cena guardando la partita dell'NBA, guardando il San Antonio New York. Almeno prima dell'inizio sembra che il centro sportivo c'è la NBA, ma Dal giovedì, quando comincia quella partita di Messico contro la Sudafrica, questo cambia, mi sa, almeno per gli europei, non so qua negli Stati Uniti, ma per noi questo il giovedì la NBA finisce e comincia la Coppa del Mondo e non c'è di più.
3: L'ultima domanda riguarda l'Italia. In Spagna come è stata valutata la terza mancata qualificazione di fila dell'Italia ai mondiali?
6: È una cosa incredibile, non ci crediamo. Io parlavo, ho amici italiani, e parlavo, credo che da quando avete vinto la Coppa del Mondo del 2006, non so se avete vinto né una partita nella Coppa del Mondo. È una cosa allucinante, perché io non penso che l'Italia sia così scarsa per non qualificarsi a una Coppa del Mondo. Non ha un Roberto Baggio, non ha un Totti, non ha un Del Piero, non ha questi giocatori, un Pirlo che aveva prima, ma per non qualificarsi da 48 nazionale è una cosa pazzesca, no? E vi dico una cosa, per noi, o almeno per me, una Coppa del Mondo è meno Coppa del Mondo senza l'Italia. Alla fine sono quattro volte che avete vinto e non c'è lo stesso un mondiale con l'Italia oppure senza l'Italia. E in quanto riguarda noi, all'Spagna c'è anche quella rivalità che ha cominciato anni fa, nel 94, dopo quello europeo del 2008, c'è una rivalità sana fra l'Spagna e l'Italia, e ci manca l'Italia per noi.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Le voci inconfondibili di Eros Ramazzotti e Max Pezzali per Come nei film. Stamattina nel salone, appresso il salone d'onore del CONI, c'è stato un momento di confronto, di aggiornamento sul tema delle infrastrutture sportive, tema centrale, fondamentale, nodale, soprattutto per il calcio italiano. Basta pensare che il mercato globale degli stadi supererà i 40 miliardi di dollari entro il 2030, mentre il 70% dei nuovi impianti europei, parliamo di impianti europei, incorpora già piattaforme digitali avanzate per l'efficienza energetica e la gestione dei servizi. Su questo terreno l'Italia è, non dico fanalino di coda, però è davvero molto molto indietro. E se ci mettiamo nell'ottica dei prossimi campionati europei di calcio del 2032, che dovranno essere organizzati in maniera congiunta da Italia e Turchia, emerge un grandissimo ritardo italiano. Alcuni dati: oltre il 65% degli impianti sportivi presenti nel nostro paese ha più di 30 anni e meno del 25% risponde pienamente agli standard energetici e digitali contemporanei. Insomma, l'Italia è davvero in grande ritardo. Mancano solo 6 anni all'europeo del 2032 e la grandissima parte di questi progetti che sono in fieri si trovano ancora in una fase embrionale, preliminare, autorizzativa. Pochissimi i cantieri realmente operativi, la macchina decisionale spesso viene impantanata in tempi burocratici davvero molto molto lunghi nella maggior parte dei casi. La giornata però è stata un momento di confronto, di aggiornamento. Per noi c'era lì al Salone d'Onore del CONI Emanuele Granelli, che ha sentito Sandro Catta del Consiglio Nazionale Ingegneri, esperto di impiantistica sportiva.
1: Sandro Catta, qualche mese fa il presidente della UEFA Čeferin ha definito i nostri stadi una vergogna, tra i peggiori d'Europa. Come è possibile che siamo così in ritardo rispetto agli standard europei? Qual è la fotografia degli stadi in Italia?
2: Effettivamente scontiamo un certo ritardo rispetto ad altre nazioni. Ciò si deve alla carenza di investimenti intervenuti nel settore e soprattutto ad un quadro regolatorio che solo ultimamente ha compreso l'importanza di queste strutture, che sono di rilievo elevato per le nostre comunità, non solo per la gestione dell'evento sportivo, ma anche per il fatto che sono dei moltiplicatori di investimento che portano grandi benefici economici ed occupazione nei territori dove vengono previsti.
1: E poi c'è la questione burocrazia. La normativa ha effettivamente negli ultimi tempi cercato di accelerare un po' le tempistiche, però i progetti continuano a bloccarsi. Come mai?
2: Beh, l'Italia è un paese particolare, è un paese che ha delle sensibilità rilevantissime dal punto di vista storico, culturale ed ambientale, ed è anche ineliminabile la questione delle lungaggini burocratiche per la tutela di queste emergenze, che effettivamente in altri contesti magari sono meno rilevanti. La questione normativa da un certo punto di vista si sta sbloccando, perché è di questi mesi la norma in favore degli impianti per il 2032. Si chiede tuttavia che queste norme, nate per delle situazioni straordinarie, possano essere utilizzate anche nell'ordinario, perché anche nell'odierno convegno ci stiamo focalizzando sui grandi eventi sportivi, ma l'interesse principale della categoria che io rappresento, ovvero quella degli ingegneri, è di avere delle strutture dell'impiantistica di base di grande livello nei nostri territori, perché all'interno delle strutture di base crescono i nostri giovani e pratichiamo sport, per cui portiamo salute tra le persone, e all'interno delle strutture sportive abbiamo le nostre attività di svago. Per cui bene le misure per lo straordinario, ma le norme devono essere fatte e devono essere applicabili nell'ordinario.
1: Soprattutto nell'ordinario, però c'è questo grandissimo evento Euro 2032, è un'occasione che il sistema calcio italiano non può assolutamente perdere. C'è questa scadenza che è nota, ovvero ottobre 2026, i 5 stadi da poter presentare per ospitare appunto le partite in questa doppia candidatura con la Turchia. Riusciremo a rispettare questo impegno?
2: Beh, noi siamo fiduciosi anche perché Si è creata una struttura ad hoc presieduta dal presidente Sessa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è grandissimo e competente ingegnere. Abbiamo la fiducia che riuscirà a raggiungere gli obiettivi. Ripeto, nell'eccezione, nella straordinarietà, l'Italia tira fuori sempre il meglio di sé. La preoccupazione però è avere delle norme che siano confacenti anche per l'ordinario. Il 50% dell'impiantistica di base non è conforme alle norme statiche, non è conforme alle norme dei vigili del fuoco e non ha l'agibilità. Non si tratta in termini assoluti di strutture insicure, però è evidente che sono delle manchevolezze a cui dobbiamo porre rimedio, perché è un patrimonio che risale agli anni 80, principalmente agli anni 80, e va manutenuto, efficientato e reso più sicuro per i nostri concittadini.
1: Se c'è una riforma su cui potesse metter mano in questi tempi per dare un'accelerata definitiva, quale potrebbe essere?
2: Beh, il decreto ministeriale del 2021 prefigurava una norma quadro, un regolamento complessivo sull'impiantistica sportiva. Siamo ancora in attesa. La norma sugli stadi è figlia di questo percorso, ma è solo una parte. Attendiamo con grande impazienza questa norma quadro che rimetta ordine per riportare la straordinarietà all'ordinarietà.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: E questa era Daddy di Emily Sandé, e questo è invece alle 14:41 in diretta su Rai Radio 1 Sport. È il momento di parlare di calcio mercato ed è un vero piacere accogliere in diretta con noi Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Filippo, calciomercato che ancora deve effettivamente partire, però già ci sono trattative, ci sono intrighi, c'è chi deve fare un po' di più degli altri, c'è ad esempio chi non ha ancora non solo l'allenatore ma anche un direttore tecnico, è il Milan che è un po' più in ritardo rispetto a tutte le altre. In apertura di trasmissione leggevo le dichiarazioni del presidente della federazione austriaca che ha espresso grande ottimismo per la permanenza di Rangnick in Austria. Che cosa sta succedendo al Milan? Quali sono gli ultimi sviluppi?
1: Sì, il Milan è un po' il grande assente, no, di questo periodo, perché come ricordavi bene manca l'allenatore ma manca anche un pezzo di società, quindi serve il direttore tecnico, serve un direttore sportivo, dovrà essere ufficializzato anche l'amministratore delegato, quindi c'è adesso Massimo Calvelli che ha preso le deleghe di Giorgio Furlani, però chiaramente è tutto un processo in corso e le parole che citavi della Presidente della Federazione Austriaca chiaramente non lasciano ben sperare, perché ovviamente sappiamo benissimo che Rangnick, l'attuale CT dell'Austria che si appresta a disputare il Mondiale, è uno degli obiettivi per diventare appunto quella figura di guida tecnica come manager, come appunto come direttore tecnico, magari affiancato a Oliver Glasner in uscita dal Crystal Palace come allenatore. Chiaramente la federazione austriaca fa un po' il proprio gioco, ovviamente punta a trattenere soprattutto alla vigilia di un appuntamento così importante, no? E chiaramente a blindare il suo allenatore, però potrebbero esserci complicazioni ulteriori e sicuramente non sarebbero una cosa buona per il Milan che tra un mesetto, come tutte le altre squadre italiane più o meno, mal contato un mesetto, ricomincerà la stagione
0: e dovrà avere necessariamente almeno un allenatore, mi sembra basilare. Quello che volevo capire, Rangnick è Glasner è strettamente legato alla figura di Rangnick, oppure se dovesse saltare Rangnick comunque la candidatura di Glasner rimarrebbe, non dico in pole position, comunque rimarrebbe nei piani alti tra le probabilità di rivestire il ruolo di nuovo allenatore del Milan?
1: Ma credo che potrebbe rimanere, perché comunque nei colloqui intercorsi con Jerry Cardinale in queste ultime settimane ha comunque convinto il proprietario del Milan. Certo è che rimescolerebbe un po' le carte la situazione se si dovesse davvero creare, perché poi rimarrebbe scoperto un'altra tessera del puzzle da riempire ulteriormente. Quindi credo che il Milan volesse l'accoppiata Rangnick più Glasner per sistemare con un disegno condiviso, no? Le posizioni che contano dell'area sportiva, certo dovessero aggiungersi dei problemi, chiaramente non sarebbe buona notizia per la società rossonera.
0: Esiste un piano B?
1: Esiste il piano B, questo... E questo chiaramente è di riflesso ovviamente sarebbe la conseguenza più scontata, il piano B, perché il Milan dovrebbe chiaramente trovare, è un po' un problema la questione, anche perché è una necessità di mettere d'accordo più teste, che adesso sono due, Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, no? E quindi a seconda delle visioni poi bisognerebbe vedere quale Rangnick poteva fare anche l'allenatore in teoria. Certo. Però si era tolto lui dalla mischia di quel ruolo specifico per avere un ruolo più di dirigenziale. Non dimentichiamo che Rangnick aveva rifiutato il ruolo di plenipotenziario dell'area tecnica, quindi allenatore, ma non solo al Bayern Monaco, non più tardi di un annetto e rotti fa. Quindi sono bei problemi, ecco, secondo me.
0: Sono bei problemi, problemi che non ha l'Inter, ad esempio, con Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Andiamo ad analizzare cosa sta succedendo dalle parti nerazzurre nell'altra metà di Milano. Per giorni si è parlato di palestra e immagino si continuerà a farlo, perché l'Inter è molto forte sul giocatore. Da ieri, più o meno verso quest'ora, si è parlato di questo incontro con l'Udinese per Solé e Attà. Ora, su Solé c'è poca sorpresa personalmente, perché comunque era un nome che l'Inter teneva d'occhio già da qualche settimana. Il nome di Attà può far pensare che le trattative per Jones e per Koné siano più problematiche del previsto, o è comunque visto che è un giovane molto promettente, sarebbe comunque un obiettivo dell'Inter?
1: Secondo me è la seconda che dici, perché hai ragione di dire Solé, perché chiaramente è un tassello che l'Inter vuole inserire in difesa, un difensore moderno, un difensore che chiaramente fa bene nel suo core business difensivo, ma è un giocatore che accompagna anche la manovra, che costruisce, quindi classico difensore moderno di giovane età che ha fatto molto bene con l'Udinese. A Tà potrebbe essere una sorpresa, ma non, magari non tanto per in luogo di Koné, perché Koné è un giocatore diverso. A Tà è un giocatore fantasioso, creativo, di qualità, magari potrebbe aggiungere quella qualità che se dovesse essere un'uscita Frattesi con Mkhitaryan ormai con un anno in più, magari farebbe sicuramente comodo. È un nome che era già stato accostato al Napoli nelle scorse settimane. Prima dicevi bene, l'Inter è in vantaggio non solo sul Milan, credo che sia in vantaggio un po' su tutte, chiaramente su tutte le concorrenti, non solo perché ha vinto lo scudetto, e quindi chi vince lo scudetto è sicuramente in vantaggio sulla concorrenza, ma ha la certezza, le sicurezze da cui ripartire per costruire, per mettere a dovere i tasselli dove serve, senza anche potendo partire chiaramente da questa posizione di vantaggio che permette di muoversi con meno ansia magari, ma andando dritto all'obiettivo. Palestra, sì, Palestra, certo, l'Inter continua a seguire Palestra, c'è questa insidia potenziale che potrebbe potenzialmente diventare molto significativa del Manchester City, perché il nuovo Manchester City
0: è detto niente.
1: Esatto. anche perché l'Atalanta è bottega cara, però per noi club italiani ci sono sempre queste insidie, no? questi scogli, quando la bottega diventa troppo cara ci arrendiamo, anche nelle operazioni tra club, chiaramente tra club italiani, arrivasse un Manchester City di turno, esaudire i desideri dell'Atalanta non sarebbe un problema, perché 40, 50, 60 non farebbe problema tanto, credo, per il Manchester City. Sarà sicuramente una bella lotta, perché Chivu ha visto in Palestra quel rinforzo che potrebbe prendere il posto di Dumfries ormai dal Real Madrid, quindi chiaramente, come chiaramente la prospettiva per Palestra del Manchester City sarebbe altrettanto di altissima caratura, di altissimo valore, anche in prospettiva della crescita di un ragazzo che è anche il futuro della nostra nazionale. Ecco.
0: Non siamo di fronte a un altro caso Lookman, che già 12 mesi fa ha tenuto banco per settimane tra Inter e Atalanta. Lì però il giocatore si mise anche di traverso. Io non so, almeno al momento non è ipotizzabile che Palestra possa chiamarsi fuori dall'Atalanta per spingere il suo club a darlo per forza all'Inter. Però i tifosi interisti stanno temendo un nuovo caso Lookman.
1: Ma l'insidia c'è, perché chiaramente quando si muovono club della caratura del Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, i big spender, no, li chiamiamo ormai a livello europeo, che hanno un divario con i nostri club anche di massimo livello come l'Inter, come sono Milan, la Juve, la Roma, Napoli, chiaramente tutti, c'è un divario di capacità, di spesa che impedisce di arrivare a certi obiettivi, quindi potrebbe sicuramente diventare una minaccia, questo sì. Poi la volontà del giocatore fa la differenza, anche le prospettive di essere magari un titolare sicuro nell'Inter e magari non esserlo nel Manchester City, questo poi dipenderebbe anche dalle valutazioni dei rispettivi allenatori, chiaramente, però certamente la minaccia potrebbe essere significativa.
0: Non c'è dubbio. Parlavi di Napoli, il Napoli di Allegri, io lo metto tra virgolette perché tecnicamente Allegri sarebbe ancora al libro paga del Milan oggi 10 giugno 2026, però diamo per scontato che non ci saranno sorprese, sarà il Napoli di Allegri. Si era parlato di un mercato del Napoli all'insegna di un po' del ridimensionamento, non dico della qualità, ma quantomeno delle spese. Ora con Allegri in panchina, che tipo di mercato si prospetta per il Napoli?
1: Ma un mercato secondo me di consolidamento, il presidente De Laurentiis è abituato a fare anche spese significative, investimenti importanti ma molto razionali e molto rispondenti alle necessità della sostenibilità ormai dei conti, del bilancio, che mai come per le società italiane è una priorità. Sicuramente Allegri eredita da Conte una squadra comunque decisamente forte, che è arrivata seconda in campionato, che a lungo è stata anche contender dell'Inter per lo scudetto. Sicuramente bisogna vedere l'evoluzione di alcuni giocatori, cosa succederà ad esempio con Lukaku, con De Bruyne, che hanno avuto un po', no? Un'annata non semplice, però sicuramente il Napoli parte con un Højlund, con McTominay, con un Allegri che andrà a sistemare là dove ci saranno le necessità. Il primo nome viene in mente Rabiot, no? Perché con la situazione un po' fluida, diciamo, che c'è al Milan, verrebbe magari facile accostare, e lo è stato fatto anche, no? Nelle sì. scorsi giorni Rabiot al Napoli. Bene, secondo me un mercato di consolidamento di una squadra già indubbiamente forte, che sarà sul palcoscenico della Champions, e partendo da un eventuale nome di Rabiot, perché no, verrebbe da dire, no? Perché certamente sarebbe un giocatore ideale che conosce perfettamente gli automatismi del gioco di Allegri, che l'ha seguito ormai nell'esperienza della Juve, nell'esperienza del Milan. Potrebbe anche succedere. Poi magari il Mondiale ci permetterà di trovare per tutte le squadre, non solo per il Napoli, qualche nome a sorpresa che potrebbe emergere da qui alle prossime settimane.
0: La Roma di Gasperini con gli introiti Champions, tu credi a un mercato pirotecnico da parte della Roma di Gasperini? Ah, anche lì Tony D'Amico, il nuovo DS, ancora non è stato annunciato, diamo tutti per scontato che sia, che sarà lui a guidare il mercato della Roma, ci aspettiamo sorprese da quel punto di vista, siamo nei dintorni dell'annuncio?
1: Non credo sorprese, c'è da sistemare le varie posizioni con l'Atalanta, nel senso l'Atalanta non vuole cedere al cuor leggero il suo dirigente che così bene ha fatto in questi anni. Chiaramente D'Amico raggiungerà diciamo ormai Gasperini alla Roma, quindi bisogna che si quietino un po' le acque, forse no, magari c'è stata qualche un po' frizione tra i protagonisti, tra le varie società. Mercato pirotecnico, non so se pirotecnico, ma sicuramente secondo me sarà di ampio respiro, perché ormai Gasperini è il nuovo uomo forte, no? A Trigoria, quindi l'abbiamo visto dall'epilogo della scorsa stagione, mai come adesso è lui che sta pilotando, diciamo, il discorso di Dybala rinnova, Pellegrini rinnova, dei giocatori importanti, no? Che è della statura della Roma, lui che sembravano magari in uscita, o tipo anche lo stesso discorso di Mancini, ha detto Mancini non si tocca perché si guardava Mancini in orbita Inter, no? Nelle scorse settimane, ecco, è stato lui a porre i paletti, a dire no, questa è la Roma, è l'ossatura, la spina dorsale della Roma ed è qui in avanti. Io mi aspetto sicuramente qualche colpo interessante sulla tre quarti in attacco, magari un vice Malen, qualche giocatore di qualità che sulla tre quarti possa dare fantasia al gioco d'attacco.
0: Parlavamo prima di Palestra, che per costi forse sembra più destinato all'estero, almeno ha dei costi più accessibili per le grandi del calcio europeo. Il discorso Vlahovic, anche lì per i costi siamo al di fuori della portata per i club italiani?
1: Se le pretese del giocatore restano quelle per cui ha rotto definitivamente con la Juve, potremmo dire di sì, perché oltre con la Juve la partita si è chiusa perché la Juve voleva abbassare l'ingaggio da 12 milioni netti che Vlahovic ha percepito nelle ultime due stagioni. Ha fatto un'offerta della metà, di 6 milioni più bonus per arrivare a quel tetto che la Juve ha identificato dopo il rinnovo di Yıldız, no, a 6 più bonus per arrivare a 7 netti all'anno. Vlahovic non ha ritenuto di accettare questa offerta, ma soprattutto chiedeva un bonus alla firma di 10-15 milioni, che non è sicuramente indifferente, e alla fine con la Juve si sono rotti i rapporti. Se qualche club italiano ha quella capacità di investimento, la volontà anche di riconoscere una bonus alla firma del genere, perché no? Chiaramente mi verrebbe più facile da immaginare per un club estero, no? Per le stesse ragioni che diciamo prima. C'è l'Atletico Madrid su Vlahovic in questo momento, anche lì a Madrid è fluida la situazione in casa Atletico, perché la Juve, che ha già quasi raggiunto praticamente l'accordo con Sørloth, il gigante norvegese che dovrebbe essere l'erede di Vlahovic, stanno sistemando l'affare le due società, perché c'è in ballo anche il discorso di Nico Gonzalez, che era in prestito dalla Juve all'Atletico, che vuole rimanere in Spagna. Si viaggia su binari differenti, non sarà uno scambio, saranno due affari distinti, ma Sørloth ormai ha trovato l'accordo con la Juve deve trovarlo con l'Atletico Madrid.
0: e ci sarà da trattare, anche perché se quello che abbiamo letto poche ore fa, insomma, è vero, la distanza tra Atletico e Juventus sembra una distanza al momento abbastanza importante. Poi ci sono ancora 3 mesi scarsi di mercato, quindi c'è tempo per parlarne, anche se le squadre andrebbero fatte, almeno gli allenatori vorrebbero che si facessero il prima possibile. Avremo tanto tempo per parlarne anche con Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, che saluto e ringrazio. Ciao Filippo, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ringraziamo Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Noi andiamo all'appuntamento del giornale radio delle 15. Nella seconda parte parleremo di mondiali anche con un libro molto molto interessante, ma adesso Tiro Mancino.

0: differenze nei negoziati con Washington, ma tuttavia proseguono gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran.
1: Solo ieri aveva ribadito per l'ennesima volta che un accordo è vicino. Ora invece Donald Trump sembra aver perso la pazienza e sul social Truth scrive: l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, ha impiegato troppo tempo per un accordo. Poi in un'intervista a Fox News dice di essere vicino a ordinare nuovi raid, stavolta su centrali elettriche e ponti. Anche da Teheran però trapela disappunto: ci riserviamo di valutare se proseguire i negoziati di fronte alle continue violazioni americane del cessate il fuoco, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi dopo i bombardamenti statunitensi della notte, colpite installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche due desalinizzatori. In 20.000 ora sarebbero senza acqua. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid della notte i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane della regione, che hanno fatto attivare le difese in Bahrain, Kuwait e Giordania. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il primo ministro britannico Starmer ha definito scioccanti e assolutamente inaccettabili le violenze anti-immigrate scoppiate a Belfast, in Irlanda del Nord, in seguito all'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese di 30 anni che ha coltellato in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Scuole chiuse per precauzione, nuove proteste attese in serata, disordini anche in Scozia. Alla Camera scontro in aula sulla commissione Covid. Il vicepresidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta per alcuni minuti ad accendere il confronto. L'intervento di Alice Buonguerreri di Fratelli d'Italia, che ha invitato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione. La replica è arrivata dal pentastellato Alfonso Colucci, che ha criticato quello che ha definito il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio. Oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, ben la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito portandolo verso il 140% del PIL. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Cavallari, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. L'omicidio di Gianluca Iberra Silvera nella stazione Certosa di Milano non risponde al giudice. Il secondo giovane fermato con l'accusa di aver sferrato 30 coltellate al 22enne, confermato lo scambio di persona.
2: Non ha voglia di parlare la mamma di Gianluca Iberra Silvera. Ha appena visto per la prima volta il corpo del figlio ucciso alla stazione di Milano Certosa la sera di quel terribile 26 maggio. Ad accompagnarla diversi familiari e la fidanzata di Gianfranco, il fratello che era con lui il giorno dell'agguato. Non se l'è sentita di partecipare al riconoscimento. L'avvocato della famiglia, Paolo Camporini.
3: Era la prima volta che lo vedevano e quindi il riconoscimento è stato straziante.
2: Restano in carcere a San Vittore i due fermati, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, bloccato ieri a Bardonecchia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia, e Jefferson Smith, Cevaria Verano, il 19enne peruviano, davanti al jeep, ha raccontato lo scontro del pomeriggio tra la banda dei Latin Kings, quella dei due arrestati, e gli MS-13, la pandiglia alla quale i 17 aggressori, tornati a Milano dopo l'iniziale fuga a Canegate, hanno creduto appartenessero Gianluca, il fratello e l'amico. Ancora l'avvocato.
3: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, neanche il fratello.
2: Nel pomeriggio gli accertamenti della scientifica sugli indumenti e gli altri reperti per ricostruire la sequenza dei colpi che hanno portato alla morte di Gianluca.
4: Francesco Perugini per il GR1.
0: A Taormina prende il via stasera, nello spettacolare Teatro Antico, il 72esimo Festival del Cinema. Tra anteprime e grandi ospiti, ci racconta l'evento la direttrice artistica.
5: L'idea è dare a Taormina, che è un festival che apre la stagione estiva, la posizione sulla mappa dei festival internazionali, una posizione di rilievo come era nel passato.
6: Tiziana Rocca è la direttrice artistica del 72esimo Taormina Film Festival, che per 5 sere porterà nella cittadina siciliana le star dal mondo, accanto ad un ritrovato concorso con 9 film e ad uno per cortometraggi legati alla Sicilia. Apertura questa sera con la terza stagione di House of the Dragon. Arriva Russell Crowe con l'anteprima della Vendetta Perfetta. Ci saranno Clive Owen, Jane Campion, presidente di giuria. Per il premio alla carriera, ancora Tiziana Rocca.
5: Premio Helen Mirren, è una giornata dedicata ad Anna Magnani, che lei ha chiesto perché è la sua artista preferita, e una serata lei riceverà poi il premio alla carriera al palco, sul palco del Teatro Antico, quindi proietteremo bellissima.
7: Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa?
6: Consegna del Golden Globe al Tornatore per il suo documentario su Brunello.

0: Cucinelli, omaggi a Franco Nero e a Giancarlo Giannini. Miriam Mauti, GR1.
1: È tutto, buon ascolto.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Caffè di Radio 1 Sport.
4: E alle 15, stavolta sì, 15 e 6 minuti, sempre in diretta, sempre su Rai Radio 1 Sport, sul canale 711 del digitale terrestre, su DAB e sull'applicazione di Rai Play Sound, seconda parte del caffè di Rai Radio 1 Sport, in voce sempre Andrea Boccia, dall'altra parte sempre Danilo Giunta in regia, sempre purtroppo Jacopo Teodoro alla parte tecnica. In questa seconda ora parleremo di mondiali, perché oramai è veramente questione di ore. Domani alle 21, calcio d'inizio, Messico, Sudafrica, iniziano i mondiali extra large, 48 squadre, la 49esima, sappiamo benissimo chi è, e saranno mondiali molto lunghi fino al 19 luglio, ma noi adesso ci ascoltiamo Rita Ora e dopo parliamo dei mondiali, anzi parliamo dei migliori dei mondiali.

0: Messico-Sudafrica, domani ore 21 aprirà il Mondiale 2026, il Mondiale extra large, sia per numero di squadre, sia per durata e sia per distanze chilometriche tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ma noi parliamo non solo di questo Mondiale, parliamo della storia dei Mondiali con un bellissimo libro, I migliori dei Mondiali, scritto da Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che sono qui in studio con me. Ciao Alessio, ciao Tommaso, buon pomeriggio.
1: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito Andrea, eccoci
2: grazie
1: qua.
2: Andrea, grazie a tutti e bentrovati.
0: Bentrovati voi. Intanto cominciamo dall'inizio, I migliori dei Mondiali, come nasce l'idea e di che cosa parla il vostro libro?
1: Allora, è un libro che assomiglia fondamentalmente a un gioco, nel senso che raccontiamo, ovviamente non è il classico libro sui mondiali in cui si fa la cronistoria dal 1930 ad oggi, è un libro che va a curiosare tra i vari percorsi delle nazioni più grandi, delle nazioni più importanti e più celebri dei mondiali, quelle che veramente hanno scritto la storia, e al termine di ogni singolo capitolo legato a ciascuna nazionale c'è una top 11 appunto dei migliori di quella nazionale lì, e quindi è un giochino che si presta anche a svariati insulti, perché chiunque leggendo il libro potrà dire no, questo giocatore è sbagliato, non andava inserito questo giocatore nella top 11, io avrei messo questo. Quindi diciamo che è anche un libro che lascia aperto il dibattito. Poi alla fine c'è una sorta di sorpresina, anche se poi qui la stiamo svelando, perché poi si arriva al titolo del libro. Alla fine dei capitoli legati alle varie nazionali c'è la top 11 definitiva, e quindi ci sono i migliori dei mondiali, gli 11 giocatori migliori della storia dei mondiali, con commissario tecnico incluso ovviamente, e il libro si chiude con due interviste a cui noi teniamo molto, caro Tommaso. Intervista tanto a una colonna di
0: quasi
1: Radio Rai,
0: quasi padrone di casa,
1: esattamente, diciamo. Parliamo di Francesco Repice, che ha anche scritto la prefazione del libro, e poi chiudiamo con un'altra bellissima intervista a Bruno Conti, che non credo abbia bisogno di presentazioni.
0: È uno che un mondiale l'ha giocato discretamente, diciamo che il 6 in pagella dovrebbe averlo strappato nel 1982. Tommaso, è stato un lavoro abbastanza importante, un lavoro di ricerca, di selezione. L'avete scritto a quattro mani, lo accennava Alessio poco fa. Sicuramente le top 11 si prestano a critiche. Intanto, fra di voi, quante volte vi siete scontrati? Questo nome sì, questo nome no, più o meno un centinaio.
2: Sì, infatti Alessio parlava di si presta insulti, ci siamo anche insultati tra di noi, perché spesso ci siamo confrontati anche in maniera molto molto accesa su alcune scelte, sia mie che sue.
1: E tuttora non sono d'accordo con alcune scelte che ha fatto.
0: Ad esempio, facciamo un esempio.
1: Addirittura.
2: Guarda, per quanto riguarda l'Argentina, ad esempio. Ecco. Se non erro, vado a memoria, io ho piazzato dentro un grandissimo difensore.
1: Inizialmente avevi piazzato.
2: Ne avevo piazzato un altro, Robert Ayala, che però è considerato in Argentina uno dei più grandi in assoluto.
1: Uno dei più grandi. Io, come ho visto il nome di Ayala inserito nella top 11 dell'Argentina,
2: me l'ha fatto cambiare e ho scelto Walter Adria Samuel.
1: Un
2: giustamente.
1: Attacco di allergia, diciamo.
2: Adesso sii onesto, anche su Samuel, pure se noi qui lo veneriamo a Roma, perché insomma sappiamo bene quello che ha dato The Wall alla causa giallorossa, ma in generale quello che ha fatto, secondo me, è stato uno dei più grandi difensori della storia. Anche su Samuel abbiamo avuto dei piccoli diverbi, però lì ci siamo trovati.
1: Sì, su Walter Samuel sì, anche perché ci lega questa fede romanista, insomma. Sì. Tommaso, siamo abbastanza
2: d'accordo.
1: Ahimè, per
2: il mio fegato da 47 anni sì,
1: quindi
2: vero.
1: Se mi nomini Walter Samuel, o comunque Walter Samuel, lo metto nella top 11 a prescindere da quale.
2: Comunque, a proposito di storia, vedevo che prima sfogliavi, mi è apparsa la foto di forse quello che abbiamo scelto come il più grande allenatore della storia dei mondiali, ossia Vittorio Bozzo.
1: L'unico ad averne 22 per adesso.
2: Oggi è una ricorrenza speciale per il calcio italiano, perché il 10 giugno del 1934 la nazionale italiana vinse il suo primo mondiale, e appunto c'era il buon Vittorio Bozzo, che poi quattro anni dopo replicò in Francia
1: infatti, con una rosa. Tra l'altro, non so se molti la sanno questa cosa, perché uno pensa sempre all'Italia degli anni 30, l'Italia del 34 e del 38. In realtà furono due rose completamente diverse, furono solo quattro le conferme nel 38, sì, rispetto alla rosa del 34, e l'Italia riuscì a confermare, comunque nonostante i tanti cambiamenti, riuscì a confermare la sua leadership in quel momento al mondo. E
2: nel mezzo un oro olimpico con una rosa, sì, fatta di studenti.
0: Il criterio, volevo capire il modo in cui sono stati scelti, oltre litigare, il modo in cui sono stati scelti questi rappresentanti, questa top 11: talento puro, impatto sul mondiale, storia del calciatore?
1: È un mix un po' di tutto questo, sì. Ovviamente non si può andare contro la storia, quindi sono dei calciatori che hanno letteralmente scritto la storia dei campionati del mondo. Qui ci sarebbe da fare uno spoilerino sul centravanti che abbiamo scelto per la top 11 definitiva. Io so che questa, magari il nome non lo facciamo perché lasciamo anche così il senso di sorpresa, però quando molti leggeranno il nome del centravanti che abbiamo scelto nella top 11 definitiva del mondiale, molti storceranno la bocca perché cavolo, non hai messo Ronaldo il fenomeno, non hai messo Messi, non hai messo Gerd Müller. Però poi bisogna valutare, visto che è un libro che parla di mondiali, bisogna valutare anche l'impatto che hanno avuto i singoli giocatori sui campioni del mondo. Quindi diciamo che è stato un mix un po' di tutto questo e alla fine, io ripeto, abbiamo fatto delle scelte, ognuno si è occupato dei propri capitoli selezionando i propri calciatori e su molte top 11 non ci siamo trovati d'accordo, addirittura io e Tommaso. Quindi è comunque un giochino che si presta a delle visioni diverse, a delle critiche. Devo dire che è anche un po' il bello del libro.
2: Anzi, noi attendiamo molte critiche. Sicuramente è un libro fatto per ricevere critiche. Ma poi, per quanto riguarda il famoso come è nato, come sono nate le varie rose, ci sono state anche delle ricerche sui vari blog delle tifosi delle varie nazionali per capire chi loro vedano meno come i migliori della propria nazionale, perché anche lì capisci se in Argentina è considerato un giocatore piuttosto che un altro, perché ovviamente la visione di noi italiani rispetto al calcio argentino sicuramente è differente rispetto a quella che hanno loro.
0: Su chi vi ha influenzato ad esempio il fatto di frequentare blog di tifosi stranieri? Può avervi portato questo nome effettivamente io non lo avrei detto, però mette d'accordo un po' tanti, un po' tutti.
2: Sì, no, a me un po' alcune cose mi hanno influenzato, perché ho cercato di immedesimarmi, di entrare nel loro modus cogitandi, nel loro modo di vedere la loro nazionale.
0: Ci sono dei nomi bottonati su questi spoiler, io non farò, lo giuro, non farò.
1: Vabbè, qualcosa si può dire.
0: Qualcosa si può dire. C'è Maradona, posso dire che c'è Maradona.
1: Maradona e Pelé, era difficile tenerli fuori.
2: Sì, abbiamo...
0: Perdonate lo spoiler, ma ve lo dico. Maradona c'è sia nella top 11 dell'Argentina, sia incredibilmente.
1: Diciamo che Tommaso aveva proposto Saviolo al posto di Maradona nella top 11 dell'Argentina. Io ho bocciato questa proposta. No, sto scherzando.
0: Ha proposto Ayala come al posto di Maradona.
1: Stiamo scherzando. Ovviamente.
2: Beh, lui ha messo, voleva mettere Bruno Perez al posto di Pelé, però ha detto forse è meglio
1: forse
2: tenere Edson Narantes.
1: Ma per un discorso di equilibri tattici, appunto, meglio mettere Bruno Perez al posto di Pelé.
0: Esiste un fuoriclasse dei mondiali che non è stato premiato abbastanza, uno sottovalutato?
1: Allora, sottovalutato no, perché la sua grandezza è riconosciuta, però sicuramente un giocatore che avrebbe meritato di vincere il mondiale è Johan Cruyff è stato il faro della nazionale, che ha scritto la storia, la nazionale che è rimasta nell'immaginario collettivo, l'Olanda del 74, quell'Olanda che arrivò a dare spettacolo anche nella parte iniziale della finale di Monaco di Baviera contro la Germania Ovest, poi contro i tedeschi era molto molto
2: che ricordiamo complicato. La Germania non toccò palla per il primo minuto e mezzo fino al rigore,
1: poi lì probabilmente sull'1-0 l'Olanda fece l'errore di piacersi un po' troppo, di non chiudere la partita. Contro i tedeschi questo è un errore che non devi fare, la Germania rimontò, vinse 2-1, e quindi Johan Cruyff, che poi non disputò il mondiale del 78, Johan Cruyff è rimasto con questa grande mancanza. Ci sono, perché poi questi sono anche i paradossi del calcio, che è uno sport tanto bello quanto imprevedibile, ci sono dei grandissimi giocatori. Ecco, sarebbe stato bello, questa è un'idea che mi è venuta adesso, fare anche la top 11 di quelli che il mondiale non l'hanno mai vinto, sarebbe stato bello anche questo. E un altro nome che mi viene in mente è Paolo Maldini, cioè se pensiamo con tutto il rispetto che Zaccardo e Barone hanno vinto il mondiale e Maldini non l'ha vinto, però anche questo, ripeto, fa parte del bello
0: Roberto
1: del calcio.
2: Tornando un po' indietro nel tempo, mi viene in mente Puskas, con la grande Ungheria che perse l'occasione in Svizzera proprio contro la Germania, 54. Perché i tedeschi quando arrivano là, come dice Lineker, il calcio è un bellissimo gioco dove si gioca in 11, poi alla fine vince sempre la Germania.
0: Vince la Germania, sì.
2: Il miracolo di Berna.
0: Esatto, cambiando sport mi viene in mente la frase che si diceva a proposito di Zverev fino a domenica intorno alle 17, il più forte giocatore a non aver mai vinto lo Slam. Adesso lui si è autodefinito il giocatore più scarso ad aver vinto uno Slam. Certamente non è così, però sì, la storia è piena di grandissimi campioni. Ad esempio, al giorno d'oggi, pallone d'oro, se dovessimo vedere solo la Champions League, Kvaratskhelia sembra uno dei fortissimi candidati a vincere il pallone d'oro.
1: Però c'è il mondiale.
0: Non ha una nazionale e quindi di fatto diventa...
2: Beh, secondo me però è un po' un'ingiustizia, io la vedo così.
1: Mi dai l'assist, perché poi all'interno del libro c'è anche un capitolo legato alle nazionali che non ce l'hanno mai fatta, con le nazionali che ci hanno provato tante volte e che non ci sono mai riuscite, non sono mai riuscite a vincere il mondiale. Quindi non solo l'Olanda, che merita per ovvi motivi un capitolo a parte, ma abbiamo raccontato anche la storia di tutte le altre nazionali che avrebbero magari meritato di vincere un titolo e non ci sono riuscite. E parliamo in quel capitolo anche dei calciatori che proprio per lo stesso motivo di Kvaratskhelia non hanno mai avuto una grande ribalta a livello mondiale. Il nome più emblematico secondo me è quello di Giorgio Weah. Cioè Weah è stato uno dei calciatori più forti della sua epoca, uno dei più forti della storia del calcio, perché Weah secondo me, se facciamo una classifica dei primi 30 giocatori della storia del calcio, io Weah ce lo metto, è un giocatore fantastico, però la Liberia non è mai stata una nazionale competitiva a livello né continentale tantomeno mondiale, quindi Weah non ha mai avuto la ribalta, non ha mai fatto un minuto al mondiale Giorgio Weah, che è una cosa allucinante se uno ci pensa, no?
0: Assolutamente allucinante. Italia 82, Italia 2006. Ora, senza fare spoiler, c'è più quale nazionale secondo voi, secondo Tommaso Gregorio Cavallaro e Alessio Nardo, autori di I migliori dei mondiali, ha inciso maggiormente nella storia del mondiale? Quell'Italia lì di Bruno Conti e compagnia o l'Italia di Lippi del 2006?
2: Beh, io sarò forse un vecchio trombone, ma penso sì, penso l'Italia dell'82, con tutto che nell'Italia del 2006 c'era Francesco Totti, Daniele De Rossi, quindi da romanista ero molto vicino al mio cuore, però l'Italia del 1982 era secondo me una squadra fantastica, ma anche per il percorso che fece per arrivare a quella vittoria. Un primo girone molto deludente, cui fu travolta dalle critiche, ricordiamolo, da lì poi nacque insomma il famoso silenzio stampa. È una seconda parte di mondiale, ragazzi, dove affrontammo l'Argentina 4 anni prima campione del mondo e che sarebbe diventata 4 anni dopo campione del mondo, penso uno dei Brasili più forti della storia,
0: esatto. Forse senza portiere, però,
2: senza portiere e senza centravanti, anche se il buon Serginho, considerato molto scarso, non lo era affatto. La Polonia di Zbigniew Boniek, che era una squadra altrettanto forte, e poi alla fine la Germania Ovest. Ma quell'Italia secondo me è stata quella che ha più nel secondo, soprattutto nel secondo dopoguerra, è stata la più emblematica per quanto riguarda il nostro calcio. Posso una piccola postilla?
0: Come no?
2: Se avesse vinto quella del 90, sì, sarebbe stata al primo posto.
0: C'è più Italia 82 o Italia 2006 nella top 11 azzurra?
1: Allora, nella top 11 azzurra abbiamo un elemento, abbiamo due elementi italiani, uno dell'82 e uno addirittura degli anni 30. Quindi diciamo che quella del 2006 nella top 11 definitiva, qui parliamo della top 11 definitiva.
0: No, io parlo di quella italiana.
1: Ero incantato dal fascino di Tommaso, mi sono un attimo distratto.
2: Ti ringrazio.
1: Allora, siccome di quella si è occupata Tommaso, dovresti ricordarti meglio tu.
2: Beh, c'era, non ho messo i nomi, non li faccio, adesso vado a memoria, 1, 2, 3.
1: Noi abbiamo più gente dell'82.
2: Più gente dell'82. Perché se non sbaglio del 2006 dovrebbero essere due. Adesso vado a memoria.
0: Aspetta che vado a controllare.
2: Il check. Allora sì, sono
0: più 82.
2: Più 82, così. più 82.
0: Sì. Quanto avete criticato sull'Italia?
1: Meno rispetto ad altre nazionali, devo dire la verità, meno.
2: Cioè è una squadra un po' sbilanciata, se la vedi è un po' sbilanciata.
0: Sì, diciamo che Allegri non l'allenerebbe mai questa squadra.
2: Però
0: di campioni,
2: aspetta, il centravanti, adesso senza spoilerare il nome, perché vogliamo ovviamente invitare la gente a acquistare il libro e a poi riempirci di critiche.
1: Certo, soprattutto.
2: Bisognava metterlo, perché secondo me è stato il più forte centravanti italiano.
0: Possiamo
2: di
0: dire che non è né dell'82 e né del 2006.
2: Però di un mondiale in cui siamo andati molto vicini. Abbiamo fatto capire chi. Dai.
1: Sul centravanti Tommaso fa una scelta dal punto di vista tecnico indiscutibile. Se parliamo invece di mondiali, avrei fatto un altro tipo di scelta, perché se parliamo del centravanti per eccellenza, che ricordiamo mondiali di calcio, dobbiamo fare riferimento a quello dell'82,
0: a quello che ha vinto il pallone d'oro, tra
1: esattamente,
2: sì,
1: no?
2: Di cui metà di quel pallone d'oro andava a quello che abbiamo citato all'inizio.
1: E lui c'è.
2: Marazzigo.
1: Stiamo creando un po' di confusione.
2: Sì, definito da Pelé il miglior giocatore di quell'edizione.
1: No, visto, per rispondere alla tua domanda, Andrea, io purtroppo il mondiale dell'82 non l'ho vissuto perché non ero nato, io sono dell'82. 87, quindi la mia risposta va inevitabilmente a indicare l'Italia del 2006 come la nazionale azzurra più segnante, anche perché purtroppo e lì non potevamo saperlo 20 anni fa, quando eravamo tutti a festeggiare quel trionfo, non potevamo sapere quello che sarebbe accaduto dopo. Cioè quello purtroppo è stato il canto del cigno della nazionale, e se togliamo insomma l'europeo del 2021, che è stato un grande exploit, purtroppo una grande eccezione, però i 20 anni successivi a livello proprio di mondiali di calcio, i 20 anni successivi a Berlino sono stati strazianti, e in quel momento nessuno lo poteva immaginare. Lì eravamo al culmine di quella generazione fantastica di calciatori nati negli anni 70, inutile stare qui a fare elenco, ce li ricordiamo tutti, una generazione di fenomeni, e tutti quanti speravamo che ne potesse nascere un'altra, anche perché c'erano alcuni giocatori già di una generazione successiva, no? Nati negli anni 80, c'era De Rossi, giovanissimo, c'era Gilardino, giovanissimo, quindi speravamo che potesse essere alle porte un'altra, diciamo, la nascita di un'altra grande generazione.
0: È stato l'inizio della fine.
1: È stato purtroppo l'inizio della fine, perché ripeto, a livello, ecco, togliamo gli europei dove tutto sommato ce la siamo anche cavata, mondiali 2010 è stato un disastro secondo me equiparabile a quello che è avvenuto negli ultimi anni, perché ok, sì, lì ci qualificammo, ma arrivare ultimi in un girone con la Slovacchia, il Paraguay e la Nuova Zelanda per me equivale quasi a non partecipare a un mondiale. 2014 è stato quello più dignitoso, anche se pure lì abbiamo fatto una figura barbina comunque uscendo al primo turno, però lì quantomeno c'è una vittoria sull'Inghilterra che possiamo ricordare. E poi 3 qualificazioni mancate consecutive, uno scempio veramente, una,
2: se pensi che proprio l'ultima partita in una fase di eliminazione diretta del mondiale è stata proprio la finale con la Francia,
0: sì, la 9 luglio 2006 purtroppo luglio festeggeremo 20 anni dall'ultima partita a eliminazione diretta disputata dall'Italia. Si parla di mondiale, non si può non parlare del Brasile. Ora io leggo anche qui una formazione, diciamo, leggermente col baricentro, ecco, piuttosto alto.
1: Qui la colpa è mia perché me ne sono occupato io.
0: Cioè Pelé è il portiere, per dire.
1: Il capitolo inizia quasi con una sorta di, come dire, di scuse al dio della tattica, perché effettivamente è una formazione dal punto di vista tattico che non ha un senso, però ripeto, ce l'hanno insegnato loro, no?
0: Ma quanto Brasile c'era da pescare nel Brasile?
2: Mamma mia,
0: era una cosa.
1: Brasile è impressionante, la storia dei campioni brasiliani. Anche poi, anche sul Brasile potremmo fare un approfondimento su quello che è successo negli ultimi 15-20 anni, perché effettivamente la produzione di grandi campioni si è un po' arrestata, di grandissimi campioni, di grandissime stelle. Gli ultimi 15 anni possiamo nominare Neymar, che comunque per me non è mai arrivato al livello dei più grandi della storia. In questi ultimi anni Vinicius, per il resto sì, buoni giocatori, ma il Brasile è una squadra che ci ha abituato, cioè che ci ha abituato per decenni a presentarsi ai mondiali con 5-6 stelle, 5-6 numeri 10 buttati in campo. Tant'è che nell'intervista a Francesco Repice, lo stesso Francesco, alla domanda qual è stata la squadra più forte dei mondiali, risponde senza esitare: il Brasile del 70. Il Brasile del 70 era una squadra probabilmente ingiocabile.
0: 5 numeri 10
1: anche
0: in campo
1: contemporaneamente. Sì, sì, sì, ma era tutta una squadra di fenomeni. Tant'è che noi ricordiamo di quel mondiale la semifinale, perché la partita del secolo, Italia-Germania 4-3, tra due squadre eccezionali, l'Italia vincitrice di quel confronto andò a giocare la finale, il Brasile scherzò contro l'Italia, cioè venne presa a pizzoni l'Italia di Valcareggi, 4-1, non ci fu storia, perché era un Brasile nettamente più forte di tutti, e probabilmente quello è il Brasile ed è la squadra più forte della storia dei mondiali.
0: E non è la squadra, dimmi Tommaso.
2: No, dicevo che molti infatti portarono come scusa il fatto che avessimo fatto i supplementari. Secondo me anche senza supplementari quel Brasile ci avrebbe veramente travolto, perché tu parlavi ovviamente di disequilibrio tattico delle scelte del buon Alessio. Ovviamente quel Brasile c'aveva 10 trequartisti, cioè sì, 5 numeri 10, una squadra era veramente spaventosa e ingiocabile.
1: Sì, ci sono anche lì secondo me delle più o meno delle similitudini con il nostro percorso, perché anche lì a livello di presenza contemporanea di grandi talenti in campo dobbiamo tornare al 2006, il Brasile del 2006 che era già un po' a tempatello, perché c'erano giocatori un po' là con gli anni, Ronaldo era già un pochino ingrassato rispetto agli anni d'oro, però lì c'erano Ronaldo, Ronaldinho, Kakà, c'era Adriano, c'erano Cafu e Roberto Carlos, quindi quello secondo me è rimasto l'ultimo grande Brasile a livello di nome. Poi uscì con la Francia ai quarti di finale con un gol di Henry, però da lì in poi pure il Brasile ha perso un po', sì, di smalto. Già quello del 2010, ricordo, c'era un Kakà non in grandissima forma, c'era Robinho, c'era Robinho, Elano e Luis Fabiano erano le star di quel Brasile, quindi anche il Brasile, che geograficamente è un po' più grandicello rispetto all'Italia, diciamo negli ultimi 20 anni un po' di smalto l'ho perso.
0: Veniamo con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro a parlare di questo mondiale che inizierà domani. Fare una top 11 ovviamente è impossibile, ma è un mondiale dei grandi vecchi, Messi, Cristiano Ronaldo, Dzeko stesso e dei giovanissimi.
1: Troppi ce ne sono.
0: Yamal,
1: Modric, pieno di vecchi.
0: È pieno di vecchi, esatto. Vecchietti. Ma pieno anche di giovani stelle. Penso a Yamal, penso a Olise, penso ai tanti francesi, tanti spagnoli che sono in rampa di lancio. Non facciamo la top 11, però. Quali stelle secondo voi brilleranno maggiormente nel mondiale che sta per iniziare?
2: Beh, uno l'ho nominato te, secondo me Olise della Francia, sicuramente, anche se lì è ovviamente già la Francia è una squadra, credo, come roster la più forte in assoluto, almeno al momento, se la batte con la Spagna, anche se le quote danno leggermente favorita la Spagna, ma è bello il discorso che facevi dello scontro generazionale, perché ci sono veramente dei monumenti, quali Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, e ragazzi in rampa di lancio, ragazzi come lo stesso Lise, mi viene in mente i giocatori del Portogallo.
1: Yamal,
2: a 19 anni, se non erro, vado a memoria.
1: Li fa luglio 19.
2: 19 anni, quindi 19 anni, insomma, è giovanissimo. Credo che anche lì, dovesse la Spagna vincere il campionato mondiale con uno Yamal decisivo, io poi non mi stupirei che il pallone d'oro andasse direttamente a Yamal, anche se poi il Barcellona, sempre in Coppa Campioni, comunque non ha fatto la strada che avrebbe voluto fare.
0: No.
2: E quindi sì, io vedo questi giocatori qua. Potrebbe essere il mondiale anche delle grandi sorprese. Un giocatore, secondo me, non più ormai giovanissimo, ma ancora giovane, parlando di potenziali sorprese, la stessa Norvegia con Haaland. Bisogna vedere quello che farà la Norvegia.
0: Vista da queste parti, effettivamente ha destato parecchio.
2: A noi ci ha bullizzato.
0: A noi ci ha bullizzato. Sì, effettivamente, tra Nusa, Haaland e compagnia. Ma non è solo Haaland.
1: La grande vendetta per loro, perché loro l'ultima partita del mondiale, quella del 98, no?
2: Gol di Bobbo Vieri.
1: Ottavo di finale del Velodrome, Italia-Norvegia 1-0.
2: E anche lì sono passati da Flo Haaland, sono
1: l'altro
2: migliorati.
1: Partita raccontata magistralmente nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, no?
2: Sì, come no?
1: Il film Così è la vita, era, no?
2: Sì, Così è la vita. Pazzesco. Soldatino di Livio.
1: Esatto, Soldatino di Livio. No, è un mondiale, Andrea, che presenta purtroppo tanti aspetti controversi. Io non sono un fan dei mondiali che si giocano in questi posti dove il calcio non è una religione. Quindi il mondiale in America, il mondiale in Qatar, non vado pazzo per queste cose, cioè per me il mondiale si deve giocare in Inghilterra, in Spagna, in Brasile, cioè nei posti dove il calcio è considerata un'assoluta religione. Quindi a parte questo allargamento a 48 che a me non piace assolutamente, voluto da Infantino e accettato purtroppo da tutti, è un mondiale senza l'Italia per l'ennesima volta, per terza volta consecutiva, e quindi ci addolora. Però dal punto di vista dello spettacolo, penso che una volta che si sarà esaurita la prima fase, insomma, penso che dagli ottavi in poi vedremo un grandissimo mondiale, perché non so quante volte sia accaduto. Secondo me ci sono anche qui le grandi favorite da bookmakers, però ci sono almeno 7-8 squadre che partono più o meno sullo stesso livello, sullo stesso piano. Sono squadre che in questo momento non vengono mai nominate, però sono squadre fantastiche, cioè della Germania non ne sta parlando nessuno, è la Germania che però viene da due eliminazioni consecutive ai gironi, fatto assolutamente inconsueto per i tedeschi. È sempre una squadra che si presenta con Wirtz, con Musiala, con Goretzka, con Kimmich, è uno squadrone. Lo stesso Portogallo è
2: centrocampo del Paris Saint Germain,
1: mezzo Paris Saint Germain. Francia e Spagna sono considerate le grandissime favorite.
0: Inghilterra, dove la
1: mettiamo? Se devo puntare invece su due squadre, io proprio stamattina ho pronosticato la finale Brasile-Inghilterra. Io mi fido molto di Ancelotti. Ancelotti è un allenatore che da questo punto di vista sa sempre cavarsela e è sempre dotato anche di quel pizzico di buona sorte che lo supporta. Quindi il Brasile, insomma, è pronto per tornare, anche se non è un Brasile paragonabile appunto alle grandi selezioni della storia, però il Brasile io lo vedo lanciatissimo. E l'Inghilterra, secondo me, con un allenatore come tu, che è molto pragmatico. È vero che ha fatto delle convocazioni un po' strane, perché ha lasciato fuori gente come Phil Foden, come Cole Palmer, però l'Inghilterra la vedo molto forte. C'ha una bestia là davanti che praticamente segna anche quando non vuole, che è Harry Kane. C'ha tanto talento, c'ha Bellingham. Io quindi l'Inghilterra la vedo molto molto bene. Se mai dovesse uscire fuori una finale Brasile-Inghilterra, per la prima volta comunque ci sarebbe la vittoria di un CT straniero, perché non c'è mai stato un CT straniero
0: nella storia dei mondiali. Esatto.
2: Io se dovessi puntare una vecchia lira, la punterei sul Portogallo. Secondo me il Portogallo a tutto. L'unico problema, ne parlava mi sembra anche Alessio stamani mentre li ascoltavo, e potrebbe essere il fattore Cristiano Ronaldo, perché lì ovviamente Cristiano Ronaldo credo che sia più importante del loro presidente della Repubblica, e quando lo convochi lui deve
0: per
2: giocare.
0: Cristiano Ronaldo sì,
2: però avendo credo poco meno dell'età mia,
1: da 75 41,
2: io credo che se lui capisse che fare da sesto uomo del basket sarebbe un qualcosa in più per il Portogallo avrebbe il vantaggio, però lui credo che voglia giocare sempre e comunque, senza questo dubbio. potrebbe essere una diminuzione per il Portogallo.
0: Mi
2: però
0: sembra difficile immaginare CR7 come sesto uomo.
2: E poi occhio anche all'Olanda, nessuno ne parla, però per me l'Olanda non è tra le favoritissime, però è una squadra secondo me che ha del talento, non a livello delle più grandi.
1: E poi siamo sempre in attesa, siamo molto curiosi di vedere quale sarà la grande sorpresa, la mina vacante.
2: Curaçao.
1: Curaçao non credo.
0: Ci sono 10 africane, chissà se quest'anno almeno un'africana possa.
1: Diciamo che almeno una grande sorpresa la vediamo in ogni edizione mondiale. Quattro anni fa in Qatar fu il grande esploit del Marocco.
2: Ragazzi.
1: Devo dire che ci sono parecchie nazionali che possono ambire al ruolo di grande sorpresa. Mondiale dal punto di vista calcistico resta uno spettacolo straordinario, quindi penso che in ogni caso ci divertiremo. Tu hai parlato di Cristiano Ronaldo, Tommaso, io mi chiedo e faccio veramente fatica a darmi una risposta, ma in questo nel 2026, quindi 4 anni dopo il trionfo in Qatar, Messi che giocatore è? Che giocatore è in questo momento? Cioè che tipo di apporto può assicurare all'Argentina un Lionel Messi a 39 anni?
0: E lì secondo me Messi sesto uomo ha già più senso vederlo, ed è forse lui si potrebbe mettere nelle condizioni di, anche perché intorno il supporting cast dell'Argentina potrebbe favorire l'impiego di Messi part time, gli ultimi 25-30 minuti di Messi, gli altri calano un pochino, tu metti dentro un 39enne, fatico a vederlo dal primo minuto sinceramente Leo Messi.
1: Però è un altro che forse è più importante della stessa nazione.
2: Sì, è più importante della stessa nazione. So, però, ad esempio, per quanto riguarda l'Argentina, molto spesso si dice, perché ricordiamoci, a livello di storia del mondiale, due nazionali solo sono riuscite a fare il double, praticamente. Siamo noi il Brasile, vado a memoria. E si dice che insomma il mondiale successivo a una vittoria è difficile ripetersi. Guardiamo noi nel 2006, secondo noi siamo arrivati nel 2010, secondo me che eravamo un po' cotti tra virgolette, invece nell'86 secondo me ci furono delle scelte di Berzot che per gratitudine verso il gruppo dell'82 non fece quel necessario ricambio, però secondo me l'Argentina invece ha ancora molti giocatori
1: al
2: in
1: top.
2: Età al top, giovani e che possono ancora dare tanto, quindi secondo me l'Argentina a livello cabalistico uno potrebbe anche non metterla nelle favorite. Io per me la metto sempre in quel gruppetto.
1: Una squadra
2: perché
1: che comunque ha Lautaro Martinez, a Julian Alvarez, a Nico Paz, a McAllister, Enzo Fernandez.
0: Cioè, leggermente profonda.
2: Non scherziamo.
0: E qualitativa.
1: Forte, molto forte.
2: Grande portiere come il Dibu.
0: Ultime considerazioni in diretta con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro. I migliori dei mondiali. Avete fatto le top 11 delle diverse nazionali, la top 11 generale del mondiale. Se vi chiedessi la top 1, scegliete uno, il protagonista della storia dei mondiali.
1: Ma non c'è dubbio per quanto mi riguarda. L'unico che ne ha 23, Pelé. Orei non può non essere il miglior giocatore della storia dei mondiali.
2: La penso, anche se io propendo un po' più per il Diez, per Diego Armando Maradona, però la penso come Alessio.
0: È chiaro che la diatriba era tra l'uno o l'altro, o Diego o Pelé. In conclusione, davvero l'ultima, se poteste, voi avete... siete andati a sviscerare nomi, centinaia di nomi delle tante nazionali e tante diverse edizioni dei mondiali. Hai la possibilità di intervistarne uno di questi qua, personaggio. Ora non sto parlando di tecnica, di impatto sui mondiali, di forza, di tecnica e di alone, di aura. Chi vorresti intervistare? Tu, Alessio?
1: Ce ne sarebbero almeno 1000.
0: No, devi scegliere uno.
1: Beh, questo allora che ti ho la risposta che ha dato poco fa Tommaso, Maradona.
0: Maradona,
1: il personaggio comunque più carismatico e più affascinante. Sì, tornando indietro nel tempo vorrei intervistare Diego.
2: Io avrei risposto come Alessio, Maradona, però per cambiare.
0: A questo punto così.
2: Johan Cruyff.
0: I migliori dei mondiali, Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, PAV Edizioni. Grazie Alessio, grazie Tommaso.
2: Grazie Andrea.
1: Grazie Andrea, grazie
0: buon mondiale.
2: Grazie a voi.

Alle 15.41 abbiamo parlato di mondiali, abbiamo parlato anche di Messi ed è scesa in campo questa notte l'Argentina proprio di Leo Messi in un amichevole ovviamente di preparazione al mondiale. Batte l'Islanda per 3-0 al minuto 69, è entrato in campo proprio lui, Leo Messi, che ha trasformato poi un calcio di rigore per un fallo su Lautaro Martinez. Con questo gol Leo Messi è diventato il marcatore più anziano della storia della nazionale argentina, 38 anni, 11 mesi e 18 giorni, praticamente compirà 39 anni il prossimo 24 di giugno. Ricordiamo che l'esordio della nazionale argentina verrà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Notizie mondiali, ha parlato anche Theo Hernandez, l'ex terzino del Milan in forza adesso con la Francia, in forza soprattutto agli arabi dell'Al Hilal. Hernandez si è un po' messo sul mercato, ha detto: sono ancora giovane e penso di poter tornare in Europa senza problemi in futuro. Tutti dicono che siamo i favoriti per la vittoria, ma vincere una Coppa del Mondo non è affatto facile, dobbiamo procedere un passo alla volta. E sul prossimo CT, ricordiamo che questa del 2026 è l'ultima apparizione di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, verrà sostituito dal l'altro ex juventino Zinedine Zidane. A proposito di Zidane, Hernandez dice: l'ho avuto al Real Madrid e penso che sia un grande allenatore e una brava persona, vedremo cosa succederà. Intanto sono successe un po' di turbolenze, diciamo, chiamiamole così, per gli vari ingressi negati negli Stati Uniti. A farne le spese, l'episodio che ha fatto più clamore è quello dell'arbitro somalo Omar Artan, che è stato espulso dagli Stati Uniti. Prima è stato interrogato e imprigionato a Miami, poi è stato rispedito a casa perché qual è la colpa dell'arbitro somalo? Essere un omonimo del leader del gruppo terroristico Al-Shabaab. Quindi è stato preso e rispedito a casa. Il suo sogno mondiale si è infranto in questo modo. È stato un caso internazionale, evidentemente, ed è intervenuto nella questione il premier canadese. Il Canada, che è l'altro paese organizzatore dei mondiali insieme agli Stati Uniti e al Messico, il Canada si è offerto di ospitare il direttore di gara. Vedremo come andrà. Noi dopo la musica cambiamo sport però e parliamo di Taekwondo.

0: Abbiamo parlato dei mondiali di calcio, quindi dei migliori calciatori al mondo dei mondiali, ma adesso parliamo di una medaglia d'oro.
1: Parità dunque, adesso si gioca il tutto per tutto. Il nostro Vito dell'Aquila, 24 secondi, si studiano i due, Gendubi da una parte, dell'Aquila dall'altra, vanno ad abbracciarsi, deve intervenire l'arbitro per separare i due. Ancora Vito,
2: eccolo.
1: Dell'Aquila, eccolo il calcio, 12-10, 14-10, calcio 16 per 10. Gendubi che va a 12-16 però per il nostro Vito dell'Aquila, 4-3-2, 4 punti da mantenere, un secondo
2: vince.
1: È l'oro per Vito dell'Aquila, primo oro per l'Italia, lo conquista un ragazzo nato nel nuovo millennio, Vito dell'Aquila è medaglia d'oro nel Taekwondo.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Era il 2021, la radiocronaca di Cristiano Piccinelli e Daniele Masala era soprattutto la medaglia d'oro olimpica a Tokyo di Vito dell'Aquila, che è qui con noi. Buon pomeriggio Vito.
4: Buon pomeriggio.
0: Allora Vito non ha vinto solamente l'oro olimpico, qua parliamo di un campione mondiale, di un bicampione europeo che nello scorso weekend a Roma ha vinto anche il Grand Prix di Taekwondo nella parentesi del incantevole del Foro Italico. Allora Vito, hai vinto tantissimo, hai vinto praticamente tutto, ma vincere a Roma davanti ai tuoi tifosi, che emozione è stata?
4: Beh, è stata un'emozione unica e se mi posso permettere è stato ancora più bello ed emozionante che alle Olimpiadi, anche se ovviamente il titolo olimpico vale di più.
0: Beh, quindi insomma un'affermazione importante questa di Vito dell'Aquila, che poi la finale ha avuto un esito incerto fino alla fine, è stata una finale molto molto combattuta, ce la racconti?
4: È stata una finale combattutissima, secondo me altamente spettacolare. E sinceramente neanche la ricordavo, l'ho dovuta rivedere, perché è stata talmente intensa da non ricordare neanche le azioni che ho fatto. Diciamo, ho lasciato andare le gambe perché a un certo punto perdevo di tanto e non c'avevo il tempo per ragionare su cosa avrei potuto fare. Quindi ho combattuto d'istinto e credo che entrambi avremmo veramente vittoria. Quindi sicuramente c'è un pizzico di fortuna, ma anche tanta caparbietà da parte mia, resilienza di non arrendermi, perché comunque sia un incontro, abbiamo superato la soglia anaerobica, penso, per quanto fosse intenso. Quindi
0: è stata una finale palpitante, molto molto bella. Dopo un risultato del genere, per come sei fatto tu, questo risultato ti dà più entusiasmo o ancora più pressione addosso per gli eventi futuri?
4: Allora, mi dà molto entusiasmo. Allora, innanzitutto mi dà soddisfazione, me lo voglio godere perché ci tenevo tanto a questo Grand Prix. Sono riuscito ad ottenere quello che volevo, quindi già di base sono contentissimo. Mi dà grande entusiasmo anche per le gare successive. A me il Grand Prix come gara piace in particolare e quindi non vedo l'ora di fare altri Grand Prix. Cioè, il prossimo sarà in Corea a settembre e sono entusiasta, sì, sono entusiasta. E sinceramente non penso alla pressione, perché adesso con questa gara mi sono, diciamo, tolto la pressione di dosso, perché qualora non dovesse andare più niente bene, comunque ho raggiunto tutto quello che volevo raggiungere nella mia carriera. Però sono entusiasta perché comunque quando crei questi ricordi crei anche una sorta di dipendenza e quindi ti piacerebbe riviverli.
0: Devi ambire sempre a qualcosa di più in alto. E hai parlato dei prossimi eventi, dei prossimi appuntamenti. Cosa prevede la tua estate? Quali sono gli appuntamenti da cerchiare in rosso?
4: Allora, a fine agosto ci saranno i giochi del Mediterraneo. Sicuramente non credo di poter fare entrambi, anche perché io faccio fatica a fare meno 58 e quindi non mi posso permettere di fare due gare così ravvicinate allo stesso peso, e quindi sicuramente dovrò saltare i giochi del Mediterraneo, però vedremo con l'allenatore cosa dirà, perché sicuramente il Grand Prix in Corea è molto più importante.
0: E tu sei... a livello dicevi?
4: Sì. No, dico a livello proprio di gara, cioè una gara più importante il Grand Prix, anche se giochi in Mediterraneo, cioè, ci tengo particolarmente perché comunque sono a Taranto, quindi nella mia amata Puglia, e poi
0: ancora
4: sono
0: più in casa,
4: Carlo Molfetta. Sì.
0: Oh, Carlo Molfetta, hai parlato di Carlo Molfetta, medaglia d'oro a Londra 2012. Carlo Molfetta è nato a Mesagne, provincia di Brindisi. Vito Dell'Aquila è nato a Mesagne, provincia di Brindisi, un piccolo paese della provincia pugliese che riesce a tirare fuori due medaglie d'oro alle Olimpiadi.
4: Sì.
0: Come si spiega questa cosa? Che cosa vi mangiate a Mesagne? Com'è possibile?
4: È difficile da spiegare, nel senso, allora, di base c'è da dire che abbiamo un grandissimo maestro, il maestro Roberto Baglivo. Dovrebbero fargli una statua perché comunque ha creato un sacco di campioni, a parte me e Carlo, che comunque abbiamo raggiunto l'apice. E a Mesagne il taekwondo è lo sport di paese, cioè è inevitabile. E diciamo un fatto storico, e poi quando ci sono dei campioni che si stimolano a vicenda, inevitabilmente poi è un circolo vizioso in positivo che ne crescono altri, e quindi poi ci siamo, in particolare noi ci alleniamo sin da quando siamo piccoli come fossimo professionisti, e questo poi fa la differenza. Abbiamo già le basi quando andiamo in nazionale per affrontare la nostra carriera professionistica.
0: L'oro di Tokyo ti ha cambiato la vita?
4: L'oro di Tokyo non mi ha cambiato la vita, perché comunque, come abbiamo sempre detto, il taekwondo è considerato sport minore, quindi non ti cambia la vita. Magari all'inizio c'è un po' più di attenzione, di visibilità, ma questa va via via scemando, e quindi poi tutto ritorna alla normalità. Però io sono contento che non mi abbia cambiato la vita, perché comunque sia io sono uno abbastanza restio sulle mie abitudini, sulla mia routine, quindi va bene, va bene.
0: Vito Dell'Aquila, tra 20 anni, quando finirai la carriera, come vorresti che venisse ricordato Vito Dell'Aquila? Per le medaglie vinte?
4: Guarda,
0: per l'eredità lasciata?
4: Guarda, dimmi. No, vai.
0: No, questa, ho finito la domanda. Per le medaglie o più per quello che hai lasciato per il movimento taekwondo italiano?
4: Guarda, ti stavo dicendo, innanzitutto non saranno 20 anni, basta aspettare 2 anni, perché sicuramente dopo Los Angeles smetterò. Però mi piacerebbe essere ricordato per quello che ho lasciato, per la mia personalità.
0: E noi ti auguriamo intanto un grandissimo in bocca al lupo per i Giochi della Gioventù, poi noi guardiamo ovviamente con un occhio particolare a Los Angeles 2028, dove Vito Dell'Aquila sarà la sua ultima gara, quindi per quello che ci hai detto, e ti aspettiamo protagonista anche nei
4: Sperando
0: Giochi Olimpici.
4: Sperando di potermi qualificare.
0: Te lo auguriamo di cuore, ma io francamente abbiamo pochi dubbi in merito. Grazie mille a Vito Dell'Aquila, e di sentirci a presto.
4: A presto.
0: Ciao Vito. Ringraziamo Vito Dell'Aquila, grazie a Jacopo Teodoro, la parte tecnica a Danilo Gionta in regia. Alle 17, tempi supplementari con Giorgio Germanò, da Andrea Boccia. Un saluto, ciao, alla prossima.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington. Ma dopo gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran delle scorse ore, Trump torna a minacciare nuovi bombardamenti a ponti e centrali elettriche. L'ONU invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra

0: Italia via libera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa post consiglio ha spiegato che il provvedimento disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. E ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari, in diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
1: Buon pomeriggio, avvio in calo per Wall Street dopo il dato sull'inflazione del mese di maggio che è salito al massimo degli ultimi tre anni, il più 4,2% la variazione sull'anno precedente. Il Dow Jones cede insieme al Nasdaq lo 0,35%, si indeboliscono anche gli indici europei dove resta molto alta la volatilità. Londra in questo momento insieme a Milano guadagna un risicato più 0,15%, Francoforte perde lo 0,40%. Parigi meno 0,03%. Riflettori puntati sempre sui titoli del risico bancario, in luce Banco BPM sull'eventualità di un rilancio della sua offerta, il titolo sale del 3,5% insieme a Unipol più 3,3%, mentre sono ancora in frenata Intesa San Paolo meno 0,4%, poco mosse sulla parità Monte dei Paschi, Mediobanca e Generali. Intanto tornano a salire i futures sul petrolio a $92 a barile il Brent, spinti dalle parole di Trump che fanno paventare la possibilità di una nuova escalation militare. Linea allo studio.
0: Ufficio parlamentare di bilancio, oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, la stima sul PIL del 2026 di più 0,5%. L'accresciuta progressività unita all'ampliamento della flat tax ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo del perseguimento dell'equità. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione. Sentiamola.
2: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
0: Cronaca, è stato assolto l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 68enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo due anni di indagini e sette mesi di udienze, si riparte da zero.
3: Luis da Silva in un luogo protetto per riposare e tornare alla normalità. Due gli anni trascorsi in carcere. Nella notte la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini, tra gli applausi dei suoi familiari. La moglie Valeria Bartolucci lo ha raggiunto.
4: Lo sto andando a trovare. Ho dormito le due ore più belle e più intense degli ultimi tre anni.
3: La procura farà appello contro la decisione della Corte. È convinta che il 36enne ucciso la 78enne Pierina Paganelli per timore che rivelasse la relazione clandestina che aveva con la nuora Manuela Bianchi. Un rapporto noto a tutti, erano dirimpettai nella stessa palazzina in via dei Ciclamini dove tre anni fa è avvenuto l'omicidio. L'anziana donna fu uccisa con 29 coltellate in garage di ritorno da un incontro di preghiera con un gruppo di testimoni di Geova. Un processo indiziario secondo la difesa del senegalese. Determinanti la mancanza di tracce di DNA dell'uomo sul corpo della vittima. L'arma del delitto mai trovata, l'assenza di testimoni attendibili. Tutto da rifare dopo più di due anni di indagini e sette mesi di udienze. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: L'ONU, tramite l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere profondamente l'applicazione della loro politica migratoria nel quadro della Coppa del Mondo di calcio. Diversi membri di delegazioni sportive hanno avuto problemi di ingresso nel paese. Un arbitro somalo è stato respinto, un calciatore iracheno trattenuto per ore e alcuni accompagnatori della nazionale iraniana non hanno ottenuto il visto. La FIFA ha precisato di non avere alcun ruolo nelle procedure di immigrazione.
5: Rai Radio 1. 7. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Primo tempo.
6: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
7: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio 1 a Saxa Rubra, terz'ultima giornata del campionato di serie.

0: Ancora al sabato e così sarà sino alla conclusione del torneo. Campo principale di tutto il calcio minuto per minuto oggi, il Delle Alpi di Torino per quella che potrebbe essere la partita scudetto. A Riccardo Cucchi la cronaca di Juventus e Perugia e da Giuseppe Bisantis gli interventi da bordo campo. A seguire nell'ordine i collegamenti per Inter e Parma, Piacenza, Regina, Bologna, Lazio, Empoli, Atalanta, Brescia, Milan e Roma, Torino. Le altre due partite, Como, Chievo e Udinese e Modena, saranno seguite da studio per gli aggiornamenti con Filippo Corsini pronto a fornire agli ascoltatori di Radio 1 ogni variazione di punteggio. Ed ora in linea Riccardo Cucchi per Juventus e Perugia dalle Delle Alpi di Torino.
1: Si gioca da 50 secondi, naturalmente il punteggio è fermo sullo 0-0, completo blu per il Perugia che attacca verso destra, sul versante opposto invece gli attacchi della Juventus con la casacca tradizionale a strisce verticali bianco-nere, calzettoni e calzoncini neri. Dirige il signor Bertini, i suoi collaboratori sono Cenicola e Lanciano. Io effettuerei subito un primo collegamento con il bordo campo con Bisantis, che potrà sicuramente raccontarci meglio l'atmosfera che si sta vivendo di queste battute iniziali della partita. A te la linea.
2: Sì, buon pomeriggio, anche se non c'è il pienone come ricordavi tu in apertura Riccardo Cucchi, il pubblico è molto rumoroso, crede in questo 27esimo scudetto ormai a un passo. Condizioni climatiche, piove dall'inizio della partita, anzi fino a qualche minuto fa anche in maniera incessante, quasi un segno del destino ogni volta che c'è il Perugia contro la Juve in una partita decisiva per lo scudetto, c'è la pioggia. Chiaramente ci riferiamo a 2 anni fa, i tifosi della Juventus possono fare gli scongiuri. Comunque sembra che stia attenuando in questo momento. Terreno di gioco in condizioni buone nonostante la pioggia, la palla rimbalza molto bene, ci sembrano i bianconeri molto ma molto motivati.
1: Di Vaio è stato fermato nel frattempo mentre cercava lo scatto, ma c'è anche l'intervento da parte di Bertini che ravvisa un'irregolarità e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus per un intervento falloso da parte di Sogliano. La palla viene collocata all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, c'è Davids sul punto di battuta mentre il Perugia arretra a piano organico e a protezione della propria area di rigore. Davids sta fissando in campo la posizione dei propri compagni mentre Kalac dà indicazione ai suoi, parte lo spiovente, tenta Kalac l'uscita, la palla rimane in area di rigore, poi ne esce adesso inseguita dai difensori del Perugia che hanno dunque per questa occasione, in questa occasione sono riusciti a evitare guai peggiori da questo calcio di punizione e si propongono adesso in attacco con Miccoli. Seguiamo questa azione all'altezza del limite dell'area di rigore, prova il cross e Miccoli, la palla sotto misura, sbaglia clamorosamente l'ultimo tocco Vrizas ed è il primo pericolo della partita, corso dalla formazione bianconera, applaude addirittura di fronte alla propria panchina il tecnico della squadra perugina Serse Cosmi, prima palla gol per il Perugia. 3 minuti di gioco intanto, il punteggio 0-0 e la linea va a Milano.
3: Si gioca da 2 minuti a San Siro, 0-0 il punteggio. Inter completamente trasformata nella sua fisionomia, soprattutto in attacco, con un tandem veloce di movimento, Callone e Martins sulle fasce con Sessao e Guli. Xavier Zanetti rinuncia al record delle 50 presenze sedendosi in panchina in mezzo, come già detto, Dalma e Cristiano Zanetti. Attacca il Parma, sfuma però questa iniziativa di Emanuele Filippini, quindi l'Inter può ripartire a sinistra con Guli, palla sull'esterno destro, se la lascia strappare da Nakata e quindi ancora il Parma con Bonera, lancio troppo lungo per Adriano che poi scivola in coppia simultaneamente con Carlos Gamarra. Stiamo dicendo nell'Inter in mezzo agiscono Dalma e Cristiano Zanetti, nel Parma ha recuperato Paolo Cannavaro mentre Brighi in mezzo al terreno di gioco sostituisce Lamusci. I due capitani oggi sono Cordova e Junior, adesso Toldo fuori dall'area di rigore con l'interno destro in avanti per Callon, manca l'impatto con il pallone, Ferrari riesce a svettare più in alto di lui, quindi il gioco dell'Inter che si sviluppa a sinistra, Pasquale appoggia all'indietro per Gamarra, in fase di impostazione si fa vedere Callon, viene anticipato a un colpo di testa di Emanuele Filippini, riprende però il pallone dal Maca, barbiamente lo difende Cristiano Zanetti, ancora si accendra Pasquale, un po' di difficoltà nell'Inter nell'azionare questa manovra, comunque 0-0 al terzo minuto, linea a Piacenza.
4: Dove si gioca da 1 minuto e mezzo, su un calcio di punizione a favore del Piacenza, lungo l'out di destra, nel tre quarti campo della Regina, lo batte Maresca, parte il tiro, palla che supera tutto lo specchio della porta, vigila il portiere Regino Belardi, lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, oltre i tabelloni pubblicitari, completamente nera la divisa della Regina e completamente rossa quella del Piacenza, bel colpo d'occhio con il campo verde, non c'è il grandissimo pubblico qui allo stadio Garilli, gli spettatori sono aumentati negli ultimi minuti ma non raggiungono le 10.000 unità, partita che riprende bene con la rimessa dal fondo operata dal portiere calabrese Velardi, palla nella tre quarti campo della squadra padrona di casa, c'è colpo di testa a seguire di Bonazzoni, interviene poi Maresca a rubare palla, cerca di invitare ancora Bonazzoni, il tocco indietro per Mangone, sulla sinistra si sposta per il terzino Cristante, in profondità per l'esterno del centrocampo Marchioni, il tocco centrale per Baiocco, lancio di Baiocco lungo, troppo lungo per Di Francesco, palla che termina in fallo laterale, 2 minuti e 15 secondi, 0-0 tra Piacenza e Regina, linea Bologna.
5: A Bologna si gioca il terzo minuto, 0-0 fra Bologna e Lazio, sta piovendo al Dall'Ara anche se non con molta intensità e per la terza volta la Lazio adesso si fa vedere proprio sul filo di fuorigioco, nelle precedenti azioni l'assistente di linea Babini aveva fermato i giocatori biancocelesti, scende Oddo sulla destra, va al cross, cross raso terra che viene deviato da un difensore del Bologna ma recupera la Lazio, rembante in questa fase di gioco, Lopez in possesso di palla che si è spostato sul settore di destra, palla indietro per Castroman che si lascia però sfuggire il pallone viscido fra le gambe, poi ancora lo scambio con Lopez. Castroman avanza, viene attaccato in questo momento da Locatelli che prova a retrocedere su di lui e ha buon esito il pressing da parte del numero 20 del Bologna perché è andato a soffiare il pallone ai giocatori biancocelesti che poi però proprio in questo momento lo hanno recuperato con il passaggio all'indietro di Oddo all'indirizzo di Favalli. Si gioca da 3 minuti e 45 secondi il primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, la linea a capo che segue.
0: Brescia.
6: Siamo arrivati al settimo minuto a Brescia, Brescia e Milan sono sullo 0-0 in maglia rossonera il Milan, in casacca azzurra, in numerazione in bianco il Brescia che manovra da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, occhiata agli assetti tattici mentre il Brescia in questo momento va alla conclusione con Seric che dal settore di sinistra aveva cercato di sorprendere la difesa avversaria con un traversone raso terra sul quale nessuno degli attaccanti è stato in grado di intervenire, dicevamo. Quanto agli assetti tattici, 4-4-2 elastico nel Milan con Rivaldo qualche metro più indietro rispetto a Tomasson che è la punta centrale, corsie laterali presidiate da Brocchi e da Serginho, Redondo il playmaker davanti alla difesa, in cronaca due sole azioni da segnalare al terzo minuto dai 25 metri, destro di Roberto Baggio con palla finita abbondantemente oltre la traversa, la risposta del Milan al sesto con un diagonale insidioso di Serginho bloccato con sicurezza dal portiere Serginho. 7 primi e 15 secondi, ancora 0-0, la linea all'Olimpico.
7: Dove siamo al sesto minuto, Roma e Torino sono sullo 0-0, Roma in maglietta rossa, bordi gialli e calzoncini bianchi, Torino con maglietta bianca e calzoncini rossi, una Roma vicinissima al gol già al secondo minuto, Tommasi servito da Candela si è presentato in area di rigore, ha girato Sorrentino in uscita, indirizzato nella porta vuota, è andato a salvare sulla linea Galante, poi ancora al terzo minuto dopo un'azione partita dal piede di Cassano è andato al tiro dal limite il giovane De Rossi con palla al lato, ancora qualche istante fa una punizione di Candela con Samuel che ha colpito di testa sotto rete, palla però colpita debolmente, facile la parata di Sorrentino. 6 minuti 40 secondi, Roma 0, Torino 0, la linea allo studio.
0: Dobbiamo cedere la linea per qualche secondo anche a Empoli che prima avevamo saltato, Repice.
5: I minuti di gioco sono 10 nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il punteggio, c'è l'Empoli in attacco, potrà usufruire adesso di un calcio d'angolo, attacca da sinistra verso destra, la formazione di casa, va capitan Cappellini ad occuparsi del tiro dalla bandierina con battuta al piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Taibi, parte la rincorsa di Cappellini, il pallone al centro dell'area di rigore, Cribari di testa anticipato da un avversario, poi la difesa dell'Atalanta in qualche modo riesce ad allontanare, minuti di gioco 10 in questo istante nel corso del primo tempo, Empoli 0, Atalanta 0, in linea allo studio.
0: E torniamo allora al Delle Alpi a Torino per Juventus Perugia.
1: Decimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio, ma sta giocando molto bene Perugia che attacca con Azemaria, conclusione dei 20 metri e palla alta. Perugia che era anche passato in vantaggio esattamente un minuto fa con un colpo di testa vincente da parte di Tedesco su cross operato da Azemaria, espansione avviata molto bene da Miccoli. Gol annullato per fuorigioco del capitano della formazione perugina che poi si è rivolto nei confronti del collaboratore dell'assistente del signor Bertini indicando con l'indice no, ero in posizione regolare, naturalmente anche in questa occasione come facciamo ogni domenica affidiamo al giudizio di Filippo Grassia e della Somma Viola, naturalmente l'ultimo giudizio spetterà a lui per questa iniziativa del Perugia che aveva concretizzato in gol. Perugia che attacca ancora con Tedesco, vediamo Azemaria servito all'altezza della linea centrale, Azemaria che appoggia indietro l'indirizzo dei compagni del reparto difensivo, un appoggio da parte di Sogliano ancora in mezzo per Obodo il quale poi smista subito il pallone, Juventus un po' in difficoltà e Perugia che sta manovrando molto bene e detiene più a lungo il possesso del pallone rispetto all'avversario, adesso però c'è un break della Juventus che si propone nel cerchio di centrocampo. Camoranesi servito, si accentra l'argentino, appoggia verso Davids, mentre Pessotto è largo, è servito in questo istante. Pessotto aggancia con il sinistro, poi si accentra, è attaccato da Zemaria, scambia 40 metri ancora con Davids, intanto si chiude bene Perugia. Pessotto all'altezza ancora del vertice basso dell'area di rigore, non può avanzare perché è chiuso il suo movimento dalla difesa del Perugia. Davids, apertura per Birindelli, il quale controlla con il destro e avanza all'altezza del vertice dell'area di rigore, lascia partire poi il suo tiro che si infrange però sulle caviglie dell'avversario, si trattava di Sogliano. Palla che rimane però in possesso della Juventus, che sta provando ancora uno spiovente in area di rigore. Controllo con il petto da parte di Di Vaglio, che ha cercato di girare poi in spalla alla porta, palla che viene poi allontanata però dalla difesa della Perugia, e Juventus che sta cercando di reagire a un buon inizio da parte del Perugia. Sono intanto 12 minuti giocati nel primo tempo, il punteggio ancora 0-0. Sentiremo tra pochissimo il bordo campo, ma c'è ancora un'iniziativa da parte della Juventus. Vediamo questo attacco e la palla che viene crossata, ma direttamente tra le braccia del portiere perugino Calacio. Dunque Bisantis a bordo campo.
2: Motivatissimo il Perugia, sarà anche per le minacce del patrono Luciano Gaucci, che ha detto o raggiungete l'Intertoto oppure riduciamo le ferie estive. Ma il Perugia sta facendo una partita vera, e in occasione del gol annullato a Tedesco tutta la panchina con in primis Sters e Cosmi è scattata in campo per protestare contro l'arbitro. Forse ritenevano che Tedesco fosse partito da dietro il pallone rispetto alla cross di Zemaria, azione dubbia, però poi subito si è ripreso a giocare. Perugia che sta giocando su ogni pallone.
1: Ancora Juventus però che sta manovrando, seguiamo questa ultima iniziativa prima di tornare a Milano. Iniziativa che viene affidata a Camoranesi, palla in mezzo, vediamo Trezeguet, cerca di farsi luce, viene fermato, però già disimpegna bene e prova l'attacco adesso con Vrisas. 0-0 il punteggio, 13 minuti giocati, linea Milano.
0: Intanto c'è il vantaggio del Chievo, a Como dunque, Como 0, Chievo 1, il marcatore Franceschini con un gran sinistro dal limite dell'area.
3: 0-0 anche a San Siro, calcio di punizione per il Parma, batte Mutu da circa 20 metri, traiettoria insidiosissima, il pallone sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Toldo, calcio di punizione provocato all'intervento di Cordo all'altezza dei 18 metri, Mutu era andato via ad un paio di difensori nerazzurri, stava per calciare verso la porta avversaria, Cordo è entrato a tenaglia, ha messo a terra il giocatore, è stato pertanto anche ammonito il colombiano al direttore di gara Airoldi, tutto questo all'undicesimo minuto, Cordo ammonito, calcio di punizione di Mutu, battuto con grandissima maestria, il pallone ha sfiorato, ha lambito l'incrocio dei pali alla destra di Francesco Toldo. Adesso la replica dell'Inter con Gamarra, poi Guli, ha cerchiato gli avversari, cerca spazio, lo trova, taglia il campo con un passaggio da sinistra a destra, raccolto, messo a terra il pallone con il petto da Conceição, che punta con decisione l'uomo, poi ci ripensa, il raddoppio vincente di Mutu, riparte il Parma. Squadre, dobbiamo dire, piuttosto in fotocopia, almeno nella disposizione, il Parma forse più peso in attacco con Adriano, l'Inter ha più sprint con Callò e Martins che incrociano in continuazione, si gioca senza troppe preoccupazioni, a viso aperto, buono, dobbiamo dire anche il ritmo, linee difensive piuttosto alte, ma il taccuino è abbastanza scarno, al di là di quel calcio di punizione battuto molto bene, sbagliata soltanto la mira da Mutu con il pallone che ha lambito la traversa. 0-0 comunque al tredicesimo, linea a Piacenza.
4: Dove siamo giunti all'undicesimo del primo tempo, ancora 0-0, squadre molto attente a non scoprirsi, sostanziale equilibrio fino a questo momento, attacca ora il Piacenza, c'è un lancio di Maresca in avanti, intercettato dai difensori della Regina, e Paredes che mette il pallone nella metà campo del Piacenza dove non ci sono compagni di squadra, quindi facile lo stop da parte dell'argentino Campagnaro, lungo l'au di destra, triangolo chiesto e ottenuto da Maresca, torna ancora il pallone al difensore argentino del Piacenza, attende che si piazzino i compagni, si trascina il pallone in avanti, poi c'è un lungo lancio per Hubner, anticipato di testa da Franceschini che non sta mollando l'attaccante piacentino dal primo minuto, praticamente una marcatura uomo, rapido rovesciamento di fronte, Bonazzoli in avanti, pallonetto centrale, facile la parata del portiere piacentino. Guardalben che riprende oggi a giocare dopo un'assenza di ben due mesi per infortunio. Dodicesimo del primo tempo al Garilli, Piacenza 0, Regina 0, linea al Dallara.
5: È quasi il tredicesimo minuto al Dallara, ancora 0-0 fra Bologna e Lazio, ma tre palle gol nel periodo non collegato. Al quinto minuto, discesa di Favalli sulla sinistra, Favalli è visto libero in mezzo all'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto, Simone Inzaghi lo ha servito in scivolata, ma è stato provvidenziale, davvero provvidenziale l'intervento a sua volta in scivolata da parte di Paramatti, che ha allungato il pallone all'indietro verso Pagliuca, con Simone Inzaghi, ripetiamo, era solissimo all'altezza del dischetto dell'area di rigore. All'ottavo minuto ancora Lazio, Lopez dal vertice destro, vede libero sulla sinistra dall'altra parte l'area di rigore Stankovic, lo serve con un cross perfetto. Stankovic però sbaglia il controllo, si allunga il pallone che finisce fra le braccia di Pagliuca. Un minuto più tardi la risposta del Bologna con Signori, un tiro dalla lunga distanza circa 25 metri che ha costretto Peruzzi alla deviazione in tuffo in calcio d'angolo proprio mentre arrivava la notizia del gol da studio del Chievo sul campo del Como, e questo è un risultato importante proprio in vista della corsa per la Champions League. Adesso problemi nel Bologna, è uscito Nervo, si è infortunato Nervo, un problema muscolare per lui, al suo posto è entrato il numero 30 Frara. Tutto questo quando siamo al 14° minuto del primo tempo, 0-0 fra Bologna e Lazio, ripeto, fuori Nervo, dentro Frara. Seguiamo la Lazio con Stankovic, cross deviato da Castellini, conclusione al volo con palla che termina alta sopra la traversa, conclusione da parte di Favalli. Ripetiamo, altra palla gol per la Lazio, la terza in questo incontro, anzi è stato Cesar a concludere con pallone alto sopra la traversa. 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, linea d'Empoli.
8: Proprio nel momento in cui Di Natale va alla conclusione, deviata in angolo da un avversario che concede quindi corner, c'è da dire che il pallone stava smarcando il centravanti dell'Empoli a tu per tu in area di rigore con Taibbi, un tocco di mano di Zenoni sul quale l'arbitro ha sorvolato per la norma del vantaggio, poi la conclusione del numero 9 in maglia blu che vi abbiamo descritto in radio cronaca diretta, lo stesso Di Natale che un minuto prima aveva colpito di testa su cross di Tavano andando a sfiorare il palo alla sinistra di Taibbi, pericolosa comunque anche l'Atalanta con Doni nei primi minuti, la conclusione di poco alta, ancora il calcio d'angolo in favore della squadra di casa, parte Cappellini, il pallone sul secondo palo allontanato dalla difesa bergamasca, poi attenzione a Tavano, la conclusione dalla lunga distanza, il pallone che finisce alto sui pali della porta difesa da Taibbi, partita molto veloce, molto bella, continui ribaltamenti di fronte, squadre che vanno alla conclusione con una certa facilità, naturalmente l'Atalanta più guardinga, cerca di liberare in velocità i propri attaccanti, in particolar modo il giovane brasiliano Ignazio Pia che si dimostra in buona giornata di forma. Il minuto è il 18° nel corso del primo tempo, lo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
6: 18 minuti anche al Rigamonti ed anche qui Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, solito prolungato possesso di palla del Milan al quale il Brescia oppone qualche veloce verticalizzazione per sfruttare la stazza e la mobilità di Toni. Al nono minuto occasione sciupata da Rivaldo su cross di Calaze, il brasiliano si è trovato in posizione utile per concludere, il tiro è stato piuttosto fiacco, un difensore ha ribattuto. Paura al 13° minuto quando dopo un contrasto con Lauro al limite dell'area di rigore avversaria, Roberto Baggio si è accasciato tenendosi il ginocchio sinistro, si è rialzato dopo le cure dei sanitari della propria squadra, ha ripreso il posto in campo un minuto dopo e dal 13° ha scodellato dalla sinistra un prezioso pallone per Toni, stacco perentorio, palla colpita con abbastanza tempismo ma conclusione imprecisa, il pallone è sfilato di poco a lato. 18 primi, 25 secondi, il Brescia va a rilancio con Petruzzi, 0-0, la linea torna all'Olimpico.
7: 17 minuti, 10 secondi, Roma 0, Torino 0, una partita dal copione scontato. Finora è la Roma che tiene palla, avanza in progressione, sta assediando l'area di rigore granata. Il Torino finora è uscito dalla propria metà campo soltanto all'ottavo minuto, quando con un cross dalla sinistra ha costretto Dellas a sbrogliare la matassa e a rinviare un po' in affanno. Dopodiché solo e soltanto Roma in attacco al decimo, Ghigù al tiro, palla deviata in calcio d'angolo da un difensore, mentre seguiamo gli sviluppi di un'azione che vede ora Pelizzore andare a bloccare in uscita su Lucarelli. Vi dicevo ancora della Roma in attacco al 12° con Dell'Icardi che ha mancato la palla lasciando a Cassano la possibilità di battere dagli 11 metri, ma quest'ultimo ha perso l'occasione e non ne ha approfittato. Lo stesso Cassano al 16° servito da Tommasi ha stoppato di petto in piena area di rigore ma ha spedito di piatto a lato. Ora seguiamo gli sviluppi di un calcio d'angolo con un tocco sotto misura di Ferrante che spedisce però la palla a lato e siamo al 18° minuto, Roma 0 Torino 0, la linea allo studio.
0: E intanto c'è il raddoppio del Chievo, dunque Como 0 Chievo 2, il marcatore è Luciano. Torino.
1: 21° minuto di gioco al Delle Alpi, ancora 0-0 tra Juventus e Perugia. Al 15° Davids ha cercato di scuotere i suoi, lo racconteremo dopo però perché c'è un attacco da parte della Juventus, si infrange il cross di Camoranesi al limite dell'area di rigore, c'è Vrezas che riparte ma viene fermato da Pessotto. Dicevamo, accelerazione da parte di Davids e tiro, parata in due tempi da parte di Kalac, poi Davids ha provato al 17° anche il tiro da fuori, la palla però si è alzata. Dunque Davids ha cercato di scuotere una Juventus che sembra soffrire, un Perugia che sta giocando giocando nettamente meglio e che è sicuramente più pericoloso dei bianconeri. Al 18esimo in effetti Buffon deve uscire per neutralizzare un cross molto insidioso, ma sulla sua respinta arriva Zemaria che non inquadra la porta di pochissimo, e Perugia che per la terza volta si avvicina dunque all'avvantaggio. Vediamo adesso la palla messa giù dal centrocampista della formazione di Serze Cosmi, lavora Blasi, salta un avversario, viene attaccato, finisce a terra per l'arbitro, ci sono gli estremi per un calcio di punizione in favore della squadra perugina. Approfittiamo della pausa, bordo campo Vicentis.
2: L'occasione dell'azione di Zemaria, dobbiamo dire che noi eravamo in perfetta asse con il calciatore brasiliano così come Serze Cosmi, ebbene la porta era spalancata in quanto Buffon era uscito fuori lasciando la porta sguarnita. Zemaria è andato di potenza, ha calciato male, ha colpito male, rabbia, veramente schiumava rabbia Serze Cosmi. Intanto qui ha ripreso a piovere a dirotto.
1: Zemaria intanto per il Perugia, verso il fondo, il cross troppo alto per Vrizas, troppo alto anche per Blasi, palla che viene allontanata poi finisce fuori. La Juventus soffre, ripetiamo, un gioco del Perugia che è sicuramente brillante, giocano molto il pallone, lo fanno girare parecchio i giocatori di Serze Cosmi, la Juventus è un po' in difficoltà, pare anche un po' lenta sul piano della manovra, ma adesso si ripropongono in attacco i giocatori di Lippi, vediamo Birindelli all'altezza della propria metà campo, appoggiare pallone corto in avanti per Tacchinardi che alza la testa, lascia partire il suo cross, è un pallone profondo su quale si avventa prima Kalac e anticipa così l'attaccante della Juventus Trezeguet che si era portato al limite dell'area di rigore nel tentativo di sfruttare il cross profondo da parte del compagno. C'era stata anche una deviazione forse da parte di Di Vaio che cercava di testa di controllare il pallone. Sulla respinta da parte di Kalac il colpo di testa di Pessotto, palla ancora in avanti, Obodo riesce a fermare Trezeguet e la palla viene gestita adesso dai difensori della formazione perugina. Ancora un lungo lancio per Vrizas, Giuliano anticipa l'attaccante perugino, la palla rimane per Olli all'altezza del cerchio di centrocampo per un colpo di testa operato da Blasi, poi la Juventus chiude e riprova adesso l'attacco con Birindelli. Si accentra Birindelli mentre largo c'è Tacchinardi, la palla è per lui, Tacchinardi all'altezza dei 30 metri e all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, appoggia poi verso Capronesi che è pronto l'avversario, si tratta di Grosso che lo ferma però in fallo laterale, dunque si ripartirà con questa rimessa con le mani affidata a Perugia, affidata, la Juventus è già giocata il pallone. Seguiamo dunque lo sviluppo con Camoranesi verso il fondo, il suo cross in mezzo, finisce a terra Di Vaio, forse c'è una spinta, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ci pare, e così in effetti una spinta ai danni di Di Vaio da parte di Sogliano, Di Vaio che si preparava a raccogliere cross proveniente dal fondo da parte di Camoranesi, una spinta, un contatto tra due, finisce a terra Di Vaio, l'arbitro non ha alcuna esitazione, rimangono un po' perplessi per la verità i giocatori del Perugia, ma c'è calcio di rigore in favore della Juventus. Sentiamo il bordo campo e l'impressione dunque di Bisantis prima di seguire l'esecuzione in diretta.
2: Allora Bertini stava davvero a un passo dal luogo del fallo e ci sembra che Sogliano sia andato un po' a travolgere il giocatore. Cosmi infatti non ha protestato molto, la panchina della Juve adesso si è finalmente ravvivata, anche Lippi si prende anche lui la pioggia e va a parlare con Ferrara. A te.
1: Pronto tutto per il calcio di punizione, per il calcio di rigore, parte Trezeguet dal limite dell'area di rigore, tutti fuori, Bertini invita tutti a rimanere fuori dall'area, parte Trezeguet, la rincorsa del francese, la palla in rete, il vantaggio della Juventus al 25esimo minuto di gioco su calcio di rigore, trasforma David Trezeguet, Juventus 1 Perugia 0 Lina Milano.
3: 24esimo 0-0, ma due azioni da segnalare, innanzitutto quella del Parma al 20esimo, c'è stato un lancio lunghissimo di 70 metri, davvero incredibile da parte di Paolo Cannavaro, seguiamo questo calcio d'angolo per l'Inter con Sessao, gira l'intervento di Callon che sbaglia da posizione molto facile, non aveva avversario davanti a sé a circa 5-6 metri, è arrivato male, troppo sopra il pallone, ha calciato sopra comunque la traversa. Stavamo dicendo al 20esimo questo lancio di 70 metri dalla sua area di rigore di Paolo Cannavaro che ha raggiunto all'altezza dell'altra area di rigore l'ex Adriano contrastato vanamente da Gamarra, è andato via Adriano, è uscito tolto, pallonetto con il sinistro molto delicato, molto bello di Adriano, il pallone ha colpito la traversa e poi è tornato in campo con Toldo completamente superato dalla traiettoria del pallone. Seguiamo ancora il Parma in area di rigore, la respinta di Pasquale, l'Inter che potrebbe ripartire con Guli e poi con Dalmà e poi poco fa, circa 30 secondi fa, l'opportunità, la prima di questa partita per la squadra allenata da Hector Cupe, c'è stato un cross dopo un rimpallo favorevole di Conceição effettuato alla linea di fondo, un cross basso a mezza altezza, è arrivato prima degli altri sul pallone Callon, ha sfiorato soltanto il pallone, pallone che è arrivato sui piedi quindi di Martins, da pochissimi metri ha calciato con la punta del piede e c'è stato un mezzo miracolo dell'ex interista, del portiere del Parma, Sebastian Frey, che è riuscito con la punta della mano sinistra a mandare il pallone in calcio d'angolo. Devo dire, il Parma è molto più rapido dell'Inter, è più rapido nel portare soprattutto soprattutto sulla tre quarti avversaria. Ricama invece un po' troppo l'Inter, invece magari di sfruttare la velocità di Martins e Callon. Adesso c'è un calcio di punizione per la formazione allenata da Cesare Prandelli, quando siamo giunti al 26esimo, sempre 0-0 linea Piacenza.
4: Dove siamo giunti quasi al 24esimo, il gioco era sospeso, c'è stato uno scontro tra Diana e Tosto, ha riportato la peggio il giocatore del Piacenza, è colpito involontariamente al ginocchio sinistro, è entrato sul terreno di gioco la barella elettrica, vediamo il giocatore piuttosto sofferente, probabilmente si dovrà ricorrere ad una sostituzione. Siamo al 24esimo, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, partita sicuramente non spettacolare fino a questo momento, c'è molta tensione in campo, molta attenzione a non scoprirsi fra le due squadre, un solo spunto di cronaca, 13esimo, un bel rasoterra da lontano di Leon è stato parato. Ora c'è un calcio di punizione appunto combinato dal direttore di gara a favore del Piacenza, lo seguiamo in posizione leggermente decentrata sulla sinistra, lo batte Maresca, palla che rimbalza sulla barriera della Regina e poi libera con un pallone a campanile Leon, 0-0 tra Piacenza e Regina, la linea va a Bologna.
5: 25esimo Andalara, 0-0 anche fra Bologna e Lazio, partita molto gradevole con la Lazio più pericolosa rispetto alla Bologna, anche se nell'ultimo periodo non collegato ci sono state due conclusioni dalla distanza da parte Bologna, ve le racconteremo, ma Lazio ripetiamo più pericolosa soprattutto in contropiede al 19esimo, episodio che peraltro farà discutere perché Lopez se n'è andato via palla al piede con una velocità impressionante in mezzo a tre avversari, è partito dalla linea di centrocampo, ha seminato tre avversari, l'unico che è riuscito a tenere il suo passo è stato Castellini, che però nel momento in cui Lopez stava per entrare in area di rigore e cedere il pallone sulla sinistra verso Cesar, Castellini è intervenuto a nostro avviso in maniera scomposta sulle gambe, prima sulla coscia e poi sulla gamba di Lopez, atterrandolo. Secondo noi ci sarebbe stato il calcio di punizione dal limite con almeno cartellino giallo per Castellini, non è stato di questo parere l'arbitro Paparesta fra le proteste dei giocatori della Lazio. Ancora Lazio pericolosa, Lopez alla conclusione, Pagliuca costretto a deviare con la mano in calcio d'angolo, deviazione con la mano destra da parte di Pagliuca che ha smanacciato il pallone sopra la traversa, però ripetiamo nel periodo non collegato anche il Bologna si è affacciato in avanti al 22esimo con una conclusione bellissima da parte di Amoroso con il pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Peruzzi e poco fa al 24esimo con una conclusione di Bellucci bloccata a terra dallo stesso portiere della Lazio. Calcio d'angolo adesso a favore della squadra di Mancini, viene deviato il pallone che dunque spiove dall'altra parte del terreno di gioco gestito ancora dagli uomini allenati da Mancini con Cesar che allarga il gioco sulla sinistra per Inzaghi che va al cross che viene raccolto però dai difensori di Bologna che allontanano definitivamente il pallone. Si gioca da 26 minuti e mezzo il primo tempo, partita molto bella, continua a piovere al Dall'Ara, 0-0 il punteggio fra Bologna e Lazio, la linea d'Empoli.
8: Siamo esattamente al 29esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio tra l'Empoli e l'Atalanta, dobbiamo dire più Empoli che Nerazzurri nel periodo non collegato, nulla di trascendentale per carità, magari pochi tiri in porta pericolosi ma sicuramente una pressione verso i 16 metri della squadra allenata da Finardi che adesso però cerca di farsi vedere in avanti con Bianchi, la pallone che finisce fuori, rimessa laterale assegnata proprio alla squadra ospite con Berretta che si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani di Natale nella squadra dell'Empoli, molto attivo, ha cercato con un paio di dribbling ubriacanti di farsi spazio nei minuti in cui non siamo collegati nell'area di rigore avversaria, le sue conclusioni però non sono state vincenti, ci prova allora l'Atalanta con Azzeroni sulla corsia di destra, viene ancora una volta fermato dalla difesa di casa, i minuti di gioco sono 30 in questo istante allo stadio Castellani, Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
6: E mezz'ora di gioco anche al Rigamonti con Brescia e Milan ancora sullo 0-0, il ritmo non è eccezionale, si gioca in prevalenza sulla tre quarti, alla manovra del Milan partecipano spesso anche i difensori ma nessun tiro insidioso ha finora impensierito il portiere del Brescia Seremi, meglio la formazione di casa che si è resa pericolosa al 25esimo minuto quando Seric ha spedito alto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Baggio e dal 28esimo minuto quando Toni dal limite è andato al tiro impegnando Dida con una sotterra piuttosto forte. Nella circostanza il portiere milanista si è leggermente infortunato ad una mano, il gioco è stato interrotto e Collina poi ha autorizzato la ripresa dopo circa un minuto. Un'azione d'attacco da parte del Brescia con Appia che ha cercato di concludere in girata a pochi metri da Dida, non riesce il tentativo del giocatore ganese, intanto il gioco è fermo perché un altro giocatore del Brescia è finito sullo slancio a terra mentre si portava in area di rigore. 30 primi 48 secondi qui a Rigamonti. Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, la linea all'Olimpico.
7: 29 minuti, 35 secondi, Roma 0, Torino 0, una Roma che sta un po' tirando il fiato ed è il Torino ora che sta cercando di fare la partita con una serie di azioni orchestrate da Donati e Conticchio. Proprio quest'ultimo al 23esimo, servito da De Ascentis, si è infilato in un corridoio che lo ha portato in piena area di rigore, palla al piede, ma al momento del tiro è stato anticipato in maniera nitida, anche se in caduta, da Zebina. Al 27esimo per la Roma, in evidenza in attacco ancora il giovane De Rossi con palla deviata in calcio d'angolo, mentre c'è ancora un'azione d'attacco con Cassano che ha perso palla nell'area di rigore, da segnalare ancora per la Roma in attacco, mentre vediamo ancora il giovane barese della Roma Cassano in azione, progressione al limite dell'area, palla che finisce al lato. 30 minuti 20 secondi, Roma 0, Torino 0, la Dino Studio.
0: Dopo la prima mezz'ora di gioco con Filippo Corsini, gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite che non sono in collegamento diretto.
9: A Como, Como 0, Chievo 2, ricordo i marcatori, il primo gol di Franceschini al 9, il raddoppio del Chievo con Luciano al 19, sempre 0-0 invece tra Udinese e Modena, ma l'arbitro ha annullato un gol al Modena realizzato da Colucci.
0: Torino.
1: 32esimo minuto di gioco al Delle Alpi, Juventus in vantaggio sul Perugia 1-0, rigore di Trezeguet al 25esimo, Mirindelli a bordo campo dopo un'entrata brutta da parte di Blasi, Blasi che è stato ammonito dal direttore di gara, signor Bertini. C'è il calcio di punizione in favore della Juventus, la palla crossata in area di rigore, Calaci attenta all'uscita, palla allontanata dall'area, c'è poi la respinta definitiva da parte di Zemaria e la palla caricata nel cerchio di centrocampo con la Juventus che ne mantiene il possesso. Ancora un rilancio, l'uscita di Calaz, il cross centrale e la palla viene conquistata dalla...
7: Il gol della Roma con Antonio Cassano che va a schiacciare di testa nell'angolino su cross di Emerson. 31 minuti, Roma 1, Torino 0, la linea chi stava parlando.
1: Miccoli in possesso del pallone per il Perugia, il suo passaggio in profondità intercettato però dalla difesa della Juventus e da Pessotti in particolare, mentre Birindelli si è rialzato e sta per entrare in campo. Nel periodo non collegato Tacchinardi e Blasi si erano scontrati sgomitando, Bertini li ha ammoniti soltanto verbalmente senza estrarre il giallo, era il 28esimo. Al 29esimo invece Juventus vicina al 2-0, Calaci respinge un tiro potente di Ferrara dall'interno dell'area di rigore, la palla rimane però all'interno dei 16 metri e sul rimpallo forse di Rivaio va a colpire il palo prima di uscire. Adesso la palla è uscita invece dal campo e ci sarà una rimessa con le mani in favore del Perugia. 33 minuti giocati, Juventus 1 Perugia 0, sentiamo ancora Bissantis dal bordo campo.
2: E la Juventus solita, spietata, ha fatto sfogare un po' il Perugia che fino alla rigore Trezeguet stava giocando bene e poi adesso sta provando addirittura a dilagare, anche se il Perugia attacca e la panchina ci crede. Poco fa tutti in campo chiedono all'arbitro e ai guardialine di far rispettare il gioco corretto, visto che il Perugia dopo aver subito il gol appare un po' nervoso.
1: E Blasi è sicuramente tra i giocatori di Sterze Cosmi forse il più nervoso. Vediamo Zemaria alla testa dei 40 metri, in avanti per Vrisas, cerca il movimento, vediamo Giuliano che cerca il recupero e lo ottiene nei confronti dell'attaccante del Perugia. Disimpegno efficace da parte della Juventus, collabora anche Conte, poi la palla per Pessotto che sta scendendo lungo la corsia di sinistra, intervento in entrata irregolare da parte di Obodo, rimane a terra il giocatore della Juventus, dolorante alla caviglia destra, Bertini ha già il giallo in mano e in effetti adesso lo espone all'indirizzo del centrocampista della formazione perugina, anche Cristiano Obodo finisce sul taccuino dell'arbitro, si sta innervosendo la partita. Siamo giunti al 35esimo e ricordiamo, la Juventus è in vantaggio 1-0, rete di Trezeguet su calcio di rigore, Pessotto è a terra, gioco fermo, linea Milano.
3: 33esimo a San Siro, sempre 0-0, accesi i riflettori, il cielo in effetti è molto coperto, Treni ammoniti, tutti dell'Inter e tutti per scorrettezze, nell'ordine li ricordiamo Cordova, Gamarra e Cristiano Zanetti. Parma molto più pericoloso, più dinamico, Inter che preferisce aspettare per magari irretire i gialloblu, oggi tra l'altro in maglia bianca, e poi infilarli eventualmente negli spazi, pochissimi però dobbiamo dire i palloni per Martins e per Callon. L'Inter ancora che manovra nella sua metà campo, è un po' calato il ritmo, Cordova in posizione centrale, diagonale a sinistra per Gamarra, scatta in sovrapposizione Pasquale, scattano in avanti in tandem sia Martins che Callon, indugia ancora Gamarra con il pallone tra piedi, una doppia finta, viene incontro al pallone con Sesao che riceve, bello lo stop con l'interno, cerca il tunnel, inutile ai danni del capitano del Parma il brasiliano Junior, quindi il retropassaggio addirittura di Cordova per il portiere Toldo, appena ai limiti dell'area di rigore, Inter che fatica ad impostare un po' la sua manovra, ci riprova ancora Cordova, preferisce poi appoggiare il pallone a Gamarra. 0-0 alla 34esima, la linea a Piacenza.
4: 0-0 anche Piacenza quando siamo al 33.
1: Il pareggio del Perugia al 36esimo minuto di gioco lo firma Miccoli, dunque ripetiamo, al 36esimo azione a sorpresa da parte del Perugia, gran botta da parte di Miccoli da circa 10-11 metri, niente da fare per Buffone, parità 1-1 tra Juventus e Perugia, te la linea.
4: Sì, d'accordo, riprendiamo la linea qui da Piacenza, siamo giunti al 33esimo del primo tempo, ancora 0-0, nel periodo non collegato è stato più attivo il Piacenza, più manovriero, mentre la Regina opera con lunghi lanci per l'unica vera punta che è Bonazzoli. C'è stato anche un episodio da Moviola al 29esimo minuto, una leggera trattenuta di Franceschini ai danni di Hubner, ma l'attaccante del Piacenza a mio parere ha accentuato la caduta, quindi l'arbitro ha fatto bene a non dare calcio di rigore. Ma ora c'è azione, c'è la Regina in avanti, il cross di Diana un po' impreciso, esce dai pali il portiere Guardalben, abbranca la sfera e con le mani imposta un tema offensivo dando il pallone a Tosto. Al 30esimo, sempre in cronaca, cross di Cristante, bella rovesciata, spalla alla porta di Ubri, il compagno che è terminato alto, adesso c'è un'azione offensiva da parte del Piacenza, Cristante, il cross, interviene in scivolata Falsini, mette però l'infallo laterale ad una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo sull'auto di destra nella metà campo della Regina. Seguiamo ancora l'azione offensiva da parte del Piacenza con Cristante, cerca di liberarsi, parte un cross anticipato ancora una volta l'attaccante del Piacenza De Cesare, serie di batti e ribatti, si lotta con grande accanimento sul pallone, poi è Falsini che cerca di sbrogliare la matassa sul pallone, vediamo ancora Maresca, palla in faro laterale. 34esimo del primo tempo, Piacenza 0 Regina 0, linea Bologna.
5: Lazio sempre pericolosa sui rilanci dal centrocampo, anche quando gioca palla a terra la squadra di Mancini è sicuramente insidiosa rispetto al Bologna. Bologna che sta giocando, sta cercando di controllare l'avversario centrocampo e sta cercando di cogliere.
3: Inter in vantaggio con Callon esattamente al 36esimo minuto, molto bella l'azione dell'Inter, tutta in profondità, pallone sul destro di Callon da pochi metri, 6 metri, aspettato l'uscita di Frey e con la punta del piede destro ha beffato l'ex portiere interista Frey, che aveva anche toccato il pallone con il palmo della mano sinistra. Dunque Inter in vantaggio, Callon lo ricordiamo alla 36esima linea del fine.
5: D'accordo Gentili, calcio di punizione a favore delle Bologna dalla tre quarti di campo, signori, calcia il pallone in area di rigore, nessun giocatore riesce a raggiungerlo e si spegne oltre la linea di fondo campo, è stato Live il giocatore a tentare di colpire di testa il pallone, azione più o meno simile poco fa al 27esimo minuto con un cross di Bellucci dal vertice, Frara libero in area di rigore in mezzo a due difensori della Lazio, non ha raggiunto davvero per un soffio la deviazione di testa, poco più tardi ha ammonito Bellucci, primo e unico ammonito dell'incontro, attenzione adesso a Lopez, contropiede della Lazio, entra in area di rigore, ha il pallone sul destro e dunque preferisce portarselo poi sul sinistro, perde tempo, conclusione di Stankovic bloccata a terra da Pagliuca, ancora una volta Lazio pericolosa e circa la quinta sesta azione del genere che la Lazio costruisce ma che non riesce a concretizzare, per il Bologna invece fino a questo momento due tiri dalla lunga distanza con Signori, deviazione di Peruzzi in calcio d'angolo e Bellucci e palla, anzi Amoroso scusate, con palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali, più Lazio dunque che Bologna in zona gol, ma il risultato ancora fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 36esimo minuto e mezzo nel corso del primo tempo, la linea va ad Empoli.
8: 2 minuti di gioco sono 39, pochi istanti fa Tavano ha sfiorato il vantaggio per l'Empoli, si è liberato bene all'interno dell'area di rigore estremo, settore di sinistra, esploso il tiro in due tempi, Teibi insiste però la squadra di casa, pallone al limite dell'area, allontanato dalla difesa dell'Atalanta, nulla di particolarmente importante da segnalare, nel periodo non collegato fatta eccezione per una munizione combinata all'Atalantino da Bo, che comunque non era difilato, potrà regolarmente essere in campo nel prossimo turno di campionato, ricordiamo che l'Atalanta deve fare a meno di Rossini squalificato, appunto un'assenza che si sta facendo sentire e come nel reparto avanzato della formazione ospite che adesso può soffrire di un calcio di punizione all'altezza della linea mediana, cerca di mettere ordine nelle proprie file, capitan Doni chiama a raccolta i suoi, si tratta di un match fondamentale per le residue speranze dell'Atalanta di rimanere in Serie A, è pronto Siviglia a battere il pallone quasi al limite dell'area avversaria, così è infatti Doni completamente libero, stoppa il pallone con il petto, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Giampieretti che lo ferma, può ripartire l'Empoli in azione di contropiede, attenzione adesso a Rocchi fermato regolarmente secondo il direttore di gara, 40 minuti di gioco nel primo tempo ad Empoli, Empoli 0 Atalanta 0 linea Brescia.
9: Il vantaggio del Modena Udine, Udinese 0 Modena 1, il marcatore Camarà.
6: Siamo arrivati al 41esimo minuto a Brescia, Brescia e Milan viaggiano sempre sullo 0-0, nulla di nuovo, il Milan si distingue per la migliore qualità del palleggio ma tira poco in porta, nei trequartisti sono veloci negli inserimenti, incide poco Rivaldo, in tutto questo c'entrano anche i meriti del Brescia che al 37esimo minuto con una magistrale punizione di Roberto Baggio è andato vicinissimo al gol, il pallone ha sfiorato l'incrocio dei pali dando a molti l'illusione ottica del gol, si è invece infranto contro l'esterno della rete. Adesso un'azione d'attacco del Milan con palla finita oltre la linea dell'out, alla rimessa laterale è andato Brocchi e poi c'è l'anticipo di Dainelli ai danni di Rivaldo. 41 minuti nel primo tempo, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0. Linea Lurigo.
9: Il terzo gol del Chievo, Como 0, Chievo 3, ancora Franceschini il marcatore.
7: Riprendo la linea dall'Olimpico dove sono 39 minuti e 40 secondi, Roma in vantaggio sul Torino per 1-0. Cassano, Antonio Cassano, sempre lui protagonista almeno in questa fase della gara, nel bene e nel male, l'autore del gol, una splendida schiacciata di testa in girata su cross dalla sinistra di Lima. Cassano ammonito perché ha voluto davvero esagerare per festeggiare alla maniera di Battistuta, si è presentato sulla bandierina del calcio d'angolo ma ha fatto una cosa che il regolamento non consente, la sfilata, in questo caso anzi è proprio prevista l'ammonizione, cosa che ha fatto l'arbitro Pieri di Genova. Ora poderosa progressione di Emerson, palla in mezzo e Cassano in scivolata non riesce ad agganciare proprio sotto porta. 40 minuti 20 secondi, Roma 1, Torino 0, la linea allo studio.
0: Per questi ultimi minuti dei primi tempi delle partite del campionato di Serie A, interventi più brevi da parte dei colleghi, la linea subito a Torino per Juventus Perugia.
1: 42esimo minuto di gioco nel primo tempo, parità dunque tra Juventus e Perugia, è una partita vera, il pareggio di Perugia al 36esimo, Zemaria cross al centro, di prima Miccoli batte con un tiro potente il portiere bianco-nero Buffon. Al 37esimo il Perugia va addirittura vicino all'avvantaggio, un minuto dopo il gol dunque Buffon salva prima su Vrizas di piede e poi su Tedesco deviando in angolo. Al 38esimo Montero nella Juventus rileva Birindelli che non ha recuperato dopo il fallo di Blasi. Al 41esimo ancora Perugia vicinissimo al vantaggio e Vrizas mette di testa sul fondo, anzi alto oltre la traversa, un cross preciso da parte di Grosso. La Juventus cerca di reagire ma il Perugia quando attacca lo fa davvero con grande pericolosità. Tacchinardi la terza del vertice dell'area di rigore, poi Camoranesi che è chiuso da Grosso, cerca di superarlo, la palla esce dal campo, approfittiamo della pausa, Bisantis a bordo campo.
7: Strano ma neanche tanto il gioco del calcio, gol della Juventus nel momento migliore del Perugia, pareggio del Perugia nel momento migliore della Juventus, ma io volevo segnalare una curiosità quando Vrizas e poi l'altro giocatore del Perugia si sono visti parare il tiro da Buffon, il doppio tiro da Buffon, Cosmi è venuto proprio in contro a noi, ha appoggiato tutte e due le braccia sulle mie spalle, ha detto non ci posso credere e in effetti è stata un'azione incredibile.
1: Due minuti al termine del primo tempo, davvero Buffon sempre determinante, parità tra Juventus e Perugia, Trezeguet su calcio di rigore al 25esimo, Miccoli per il Perugia al 35esimo, linea Milano.
9: Il pareggio dell'Udinese, Udinese 1 Modena 1, marcatore Pizarro sul rigore al 41esimo.
3: 43esimo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol al 36esimo, lancio raso terra dritto per dritto di Cristiano Zanetti, Martins sul filo del fuorigioco ha toccato ad un metro per Calloni in piena area di rigore, pochi passi e tiro quasi di punta con il destro di Callon da 10 metri, Fre è battuto l'attaccante della Sierra Leone al suo quarto gol in campionato, dobbiamo dire l'unico vero guizzo dell'Inter, subito tradotto in pratica, subito tradotto in gol, attenzione al Parma adesso con il capitano Junior, il cross cerca di seguire la traiettoria, ci riesce del pallone Toldo, lascia che il pallone termini la sua corsa al di là della linea di fondo, dunque sempre 1-0, ricordiamo soltanto che è stato ammonito un minuto fa anche Paolo Cannavaro del Parma per un brutto fallo, un calcetto ai danni di Martins, dunque sono 4 gli ammoniti. Al 43esimo Inter 1 Parma 0, il gol di Callon al 36esimo linea Piacenza.
4: Siamo giunti al 42esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Piacenza e Regina, ma da qualche minuto Piacenza ha preso assolutamente il comando delle operazioni, sfiorando il gol al 37esimo quando su un cross dalla sinistra di Tosto c'è stato un perfetto colpo di testa da distanza ravvicinata di Marchionni con palla che ha sfiorato il palo destro della porta della Regina. Attenzione ancora la Piacenza in avanti, poi in cronaca munizione combinata al difensore piacentino Crispante e poi al 41esimo un assolo di Bonazzoli che è partito palla al piede da metà campo praticamente solo contro tutta la difesa del Piacenza, è riuscito a calciare dal limite dell'area di rigore ma facile la parata nell'occasione da parte del portiere piacentino Guardalbene. Ora c'è una rimessa laterale da parte dei giocatori della Regina che ripartono in contropiede ancora con Bonazzoli, affrontato da addirittura tre giocatori, cerca di conquistare spazio, quasi il 43esimo, 0-0 tra Piacenza e Regina in Bologna.
5: A Bologna adesso Mancini protesta con il quarto uomo, anche con Pavaresta chiedeva il secondo giallo per Bellucci che è intervenuto su Castroman, calcio di punizione a favore della Lazio battuto nel periodo non collegato al 39esimo, dunque poco fa salvataggio di Pagliuca con i piedi, una parata distinto quella del portiere del Bologna su una conclusione ravvicinata, calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore. rigore per la Lazio è stato atterrato. Simone Inzaghi protesta molto Paramatti con l'arbitro Paparesta. Paramatti sta chiaramente dicendo all'arbitro che Inzaghi si è appoggiato, come fa solitamente l'attaccante della Lazio, si è appoggiato con il corpo spalle alla porta su Paramatti, che poi probabilmente lo ha anche preso per un braccio. Episodio molto discutibile che sicuramente commenteremo con l'amo viola di Filippo Grassia. Sta di fatto che l'arbitro Paparesta ha deciso di decretare il calcio di rigore a favore della Lazio. Quando ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, mancano circa due minuti, vi stavamo raccontando, e così inganniamo anche l'attesa, perché ci sono ancora proteste al dischetto. Sul dischetto andrà Simone Inzaghi, come promesso, perché lo ricordiamo tra l'altro che gli ultimi tre rigori battuti dalla Lazio in questo campionato sono stati tutti e tre falliti da tre giocatori diversi. Questa volta toccherà a Simone Inzaghi, e dunque cercherà di sfatare questo tabù, cercherà di battere Pagliuca proprio nel finale del primo tempo per rispondere ai tre gol del Chievo che sta vincendo sul campo del Como. È un momento importantissimo per la corsa al quarto posto, per la corsa alla Champions League. Ancora un giocatore del Bologna si deve allontanare dall'area di rigore, tutto pronto. Paparessa sta indicando a due uomini, esattamente Zaccardo e Stankovic, di non fare scherzi, di non entrare in area di rigore, altrimenti il rigore verrà ribattuto. Parte Simone Inzaghi contro Pagliuca, spiazzato il portiere, palla in rete, gol convalidato, Lazio in vantaggio 1-0 a Bologna quando manca un minuto alla fine del primo tempo. La linea va ad Empoli.
10: Squadra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero con il seguente parziale: Empoli 0, Atalanta 0, in linea Brescia.
6: Siamo nel terzo minuto di recupero e si giocherà dunque ancora per poco, perché i minuti di recupero accordati da Collina sono 3, Brescia e Milan sono sullo 0-0, Milan vicinissimo al vantaggio al 47esimo, colpo di testa di Ambrosini su angolo di Rivaldo, bella respinta, pugni chiusi del portiere Sereni. 0-0, pochi secondi alla conclusione, la linea all'Olimpico.
7: 46 minuti, 30 secondi, Roma 1, Torino 0, il gol al 31esimo di Cassano, ragnatela di passaggi a centrocampo con il Torino che ora cerca di prodursi con un attacco, e Lucarelli palla in area di rigore, va Ferrante che cerca di andare al tiro, e ancora il Torino che recupera la sfera, e sempre Ferrante in una buona posizione per andare al tiro. La difesa della Roma in affanno, la battuta ancora di Lucarelli, palla al lato. Roma 1 Torino 0, 46 minuti 50 secondi, la linea allo studio.
0: Torino.
1: Ancora Buffon che ha respinto un tiro di Zemaria, si sta giocando 4 minuti di recupero, siamo al 48esimo, dunque mancano circa 50 secondi al termine. Adesso c'è un giallo all'indirizzo di Rosso, estratto dal direttore di gara che ha visto un'entrata irregolare su Camoranesi da parte del Perugino. Il punteggio parità 1-1 tra Juventus e Perugia, le reti di Trezeguet su rigore al 25esimo, il pareggio di Miccoli per il Perugia al 35esimo, e calcio di punizione in favore della Juventus, un calcio di punizione che immaginiamo chiuderà il primo tempo, un primo tempo davvero sorprendente per come sono andate le cose, con un Perugia che ha giocato sicuramente meglio della Juventus. Palla collocata nell'altezza del cerchio di centrocampo, è pronta la Juventus a battere con Ferrara questo calcio di punizione, l'appoggio per Montero che è subentrato a Birindelli qualche minuto fa, palla poi sulla sinistra, adesso è Giuliano che scende, scambia con Davids che è attaccato da Obodo, si libera dall'avversario e del pallone scambiandolo con Montero che è attaccato da Vrizas, finta da parte di Montero e dribbling a danni dell'attaccante del Perugia, apertura poi per Ferrara, non c'è il tempo per proseguire l'azione in questo preciso istante, il signor Bertini dichiara concluso il primo tempo, dunque squadre che vanno a riposo sul punteggio di 1-1, squadre in parità e perfetto il risultato che stiamo tornando a Milano per l'Inter, al momento Juventus 69, Inter 63, non c'è ancora scudetto aritmetico. Linea Milano.
5: È finito il primo tempo a San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo l'autore del gol Callona al 36esimo, primo tempo che si è concluso con una palla d'oro per Martins completamente solo davanti a Freddo dopo un passaggio smarcante di Consesao, interno sinistro del nigeriano, proprio a piazzare il pallone Fred con i piedi ha intercettato, tra l'altro Airoldi non ha permesso all'Inter di battere un calcio d'angolo con Consesao, è stato molto fiscale, era proprio in quell'istante terminato il primo tempo, non ha permesso a Consesao di battere il calcio d'angolo, comunque 1-0 per l'Inter sul Parma, linea Piacenza.
4: Siamo giunti al 47esimo e attendiamo da un secondo all'altro il fischio del finale del primo tempo del direttore di gara che aveva decretato due minuti di recupero, cosa che avviene in questo momento. Devo segnalare però che nel periodo non collegato Bonazzoli ha malinteso un passaggio di un compagno, era in posizione regolare, pensava di essere in fuorigioco, fosse scattato si sarebbe trovato in area di rigore praticamente a tu per tu con il portiere avversario, sfumata un'azione offensiva da parte della Regina, una delle pochissime azioni offensive della squadra calabrese nel corso di questo primo tempo. Dunque al termine dei primi 45 minuti 0-0 tra Piacenza e Regina, e la linea va a Bologna.
5: A Bologna squadre negli spogliatoi, la Lazio va a riposo in vantaggio per 1-0, gol contestato su calcio di rigore realizzato proprio in finale di tempo da Simone Inzaghi. Linea Empoli.
0: A Empoli abbiamo già il finale del primo tempo 0-0, andiamo direttamente a Brescia.
6: Squadre al riposo anche a Brescia, Brescia e Milan 0-0.
0: Roma.
7: Squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero. Roma in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo di Cassano.
0: I finali di tempo delle altre due partite che non sono in collegamento diretto, Filippo Corsini.
9: Riposo anche a Udine Como, Udinese Modena 1-1, Como 0, Chievo 3.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nel Golfo, resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran e rimane l'incertezza sulle trattative. Ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, Trump torna a usare toni duri contro Teheran. Hanno perso troppo tempo nei negoziati, afferma, ora dovranno pagarne il prezzo, e minaccia, come già fatto nei mesi scorsi, attacchi contro centrali elettriche e ponti della Repubblica Islamica. Il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando dei raid degli ultimi due giorni, mette in guardia contro il rischio di una guerra totale. Ma nonostante la tensione crescente e i dubbi degli stessi iraniani, espressi dal portavoce del Ministero degli Esteri Bagoi, lo spazio per i colloqui non sembra esaurito. Un funzionario della Casa Bianca, parlando con Fox News Digital, afferma che i negoziati continuano e che Washington sta esercitando la massima pressione su Teheran. Nella capitale iraniana, sostiene a sua volta CNN, sarebbero inoltre arrivati i negoziatori del Qatar, dopo essersi consultati proprio con gli statunitensi, per spingere gli ayatollah a un accordo.

0: sicurezza che doveva tenersi a Bengasi per i 10 attivisti sequestrati, tra cui gli italiani Dina Alberizzi e Domenico Centrone, lo fanno sapere i portavoce della missione internazionale. Nelle prossime ore la Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir, invierà una rogatoria al Ministero della Giustizia di Tel Aviv per accertare la catena di comando durante l'abbordaggio delle imbarcazioni della flottiglia. Una vera e propria caccia allo straniero sia a Belfast, nell'Irlanda del Nord, sia in Scozia, dopo l'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese che ha accoltellato in strada un uomo ora in condizioni critiche. Spinti anche da una propaganda via social, centinaia di manifestanti si sono radunati a volto coperto in diverse aree della città, sventolando bandiere britanniche. Il primo ministro Starmer condanna gli scontri e il ministro per l'Irlanda del Nord Ben ha detto a Belfast: vengono prese di mira persone per il loro colore di pelle e questo dovrebbe disgustare ogni cittadino del Regno Unito. La politica italiana al centro del confronto tra i partiti, il ponte sullo stretto e il Consiglio federale della Lega.
1: Ripartire dagli amministratori apprezzati sul territorio. Questa è la certezza con cui Matteo Salvini lascia il Consiglio federale della Lega, con l'ex governatore Zaia che assicura: il carroccio è uno solo e non due, saremo vicini ai cittadini. Quindi la difesa del ponte sullo stretto, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto deve andare avanti, ribadisce anche Forza Italia. Gravissima l'inchiesta che ipotizza corruzione, Meloni fermi tutto e i vertici si dimettano, la linea di Verdi Sinistra. Il ponte, uno scempio per i 5 Stelle che assieme proprio ad AVS e Partito Democratico hanno chiesto a Giorgia Meloni di riferire alla Camera con un'informativa urgente per chiarire la posizione del governo sulla grande opera, viste soprattutto, si legge nella nota delle opposizioni, le indagini per corruzione. Questo mentre alla Camera continua lo scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid durante il governo Conte. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Meteo: secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano di molto superiori rispetto alla media stagionale. Dal 1 maggio al 1 giugno tutti i modelli hanno rivisto le loro previsioni al rialzo, fa sapere Carlo Buontempo, direttore appunto di Copernicus. E al via, ormai siamo alla vigilia della 23esima edizione del Mondiale di Calcio, si parte domani, la prima partita alle 21.
2: Il mondiale più imprevedibile di sempre, allargato a 48 formazioni e disputato per la prima volta in ben 3 paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, con 3 fusi orari diversi a cui doversi adattare chi giocherà sotto un sole rovente e chi invece potrà beneficiare di temperature più miti. Si comincia domani sera a Città del Messico, di fronte ai padroni di casa messicani e il Sudafrica, partita del gruppo A. Non essendoci l'Italia, faremo il tifo per i nostri 3 allenatori, primo fra tutti Ancelotti, CT del Brasile, Montella della Turchia e Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. Sarà il 6° mondiale per 2 fuoriclassi assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma anche per il portiere messicano Ochoa, anche lui 41enne. Tra i vecchietti terribili anche Modric e Dzeko, oltre a Neuer, portiere della Germania, e Gordon, numero 1 della Scozia, addirittura 43enne, il veterano del torneo, quasi un padre per il centrocampista del Messico Gilberto Mora, 18 anni a ottobre, il più giovane del mondiale. Filippo Corsini, GR1.
0: La linea torna al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
6: 17.06, eccoci qui su Rai Radio 1 Sport con tempi supplementari, sport, notizie, musica. Parleremo di calciomercato sia in Italia sia fuori Italia, il giorno di Mourinho al Real Madrid. Parleremo di tennis, subito una notizia fresca fresca: Musetti non giocherà

Sarà il Queens possibile, il rientro di Lorenzo per Wimbledon, lo slam sull'erba, ma il tennista azzurro ha deciso di cancellarsi dall'entry list del torneo sull'erba che notoriamente precede Wimbledon. È un ATP 500, scatta il Queens la prossima settimana, anche ovviamente nella stessa città, si gioca a Londra. E il 24enne di Carrara, che fa ancora i conti con la lesione al muscolo del femore rimediata agli internazionali d'Italia, ha deciso di passare. Parleremo anche di pallacanestro e ovviamente di mondiale, perché ci siamo davvero nell'immediata vigilia del campionato del mondo che, come sapete, Rai Radio 1 Sport e Radio 1 seguirà da vicino. Vi terremo compagnia in queste notti estive, dove non vi faremo mancare le radiocronache, le notizie, i programmi, insomma, vicinissimi come sempre al mondiale.

note di Manator di Daryl Hall e John Oates, e noi qui con voi per tempi supplementari siamo Giorgio Germanò, Ombretta Conti, Jacopo Teodoro. Subito una notizia che non farà piacere ovviamente ai tifosi sani fra virgolette di Torino e Juventus, perché c'è il divieto di trasferta per i tifosi di entrambe le squadre fino al 3 novembre 2026. Non è uno scherzo, non è un tempo breve, fino ad autunno inoltrato, quindi Torino e Juventus giocheranno senza i propri sostenitori in trasferta. E quanto disposto dal Viminale dopo gli incidenti avvenuti in occasione dell'ultimo derby, quello della Mole disputato il 24 maggio scorso, una misura che riguarda praticamente le prime 10 giornate di campionato. Resteranno chiusi i settori ospiti degli stadi e insomma ovviamente ci sarà forse un ricorso da parte delle società se non riterranno invece di dissociarsi, di dare un segnale dal cosiddetto tifo violento che insomma ha contraddistinto in modo negativo l'ultimo derby di campionato. Reignec al Milan e insomma il futuro dell'allenatore indicato come possibile nuovo mister del Milan rimane aperto, però insomma ci sono anche delle dichiarazioni che arrivano dall'Austria. Il presidente federale Josef Pröll ritiene che il 67enne tedesco originario del Baden-Württemberg, perché lui è Reignec, è austro-tedesco, è il capo allenatore della nazionale austriaca, quindi c'è questo tentativo per trattenerlo nella panchina della sua nazionale. È la corte serratissima del Milan che ha scelto lui per la panchina rossonera. Vedremo come finirà quest'altra storia. D'altra parte parleremo di mercato sia nella prima parte di tempi supplementari, andremo in Spagna, andremo a Madrid, sia nella seconda parte dove faremo il punto sulle manovre della nostra Serie A.

0: Un finale musicale per salutare, dare il buona tarde al nostro amico Raffaele Riverso. Ciao Raffaele.
1: Ciao, buongiorno Giorgio, buongiorno a te.
0: Lo leggete su Tutto Sport, lo leggete su Repubblica, lo ascoltate ai nostri microfoni, perché noi chiamiamo sempre lui quando vogliamo capire cosa succede in Spagna, cosa succede nelle città dove si fa il grande calcio spagnolo, quindi sia Madrid che Barcellona. È il giorno di José Mourinho, il tecnico portoghese che ha già guidato le merengues, ha già guidato i blancos. È stata una parentesi tutto sommato positiva la prima, adesso c'è il bis voluto da Florentino Perez, che si è fatto rieleggere come al solito, come succede da quelle parti, con alcune promesse, una delle quali era il tecnico attualmente al Benfica. È arrivato in città Mu, Raffaele.
1: Sì, oggi la Benfica, ieri già lo aveva salutato, oggi è stato lui a ringraziare la Benfica per tutto quello che gli ha dato, che sono anche parole più che di circostanza, perché alla fine José Mourinho al Benfica una parte di cuore la lascia, però era troppo ghiotta l'occasione, era probabilmente la possibilità di avere una last dance ad altissimi livelli, perché diciamo che c'è un po' di sorpresa per questo ritorno di fiamma di Florentino Perez per José Mourinho, perché comunque non era una figura non è una figura che unisce il madridismo, anzi lo divide, ma Mourinho si sa, è uno che è abituato a dividere piuttosto che a unire, e anche questo fa parte del suo successo. E a questo punto bisogna capire se in questo caso la minestra riscaldata andrà bene o no. Con Ancelotti ha funzionato.
0: Naturalmente, come ci dicevi Raffaele, amato o odiato José, un personaggio insomma tinte forti, uno fra quelli che si sono esposti contro il ritorno di Mourinho è una delle leggende del Real Madrid, il portiere Casillas. Ha detto insomma: io, per me, quando sono stato un suo giocatore, nessun problema. Certo, qualche battibecco, come accade fra grandi personalità, ma non credo, al di là poi del mio rapporto con lui, che sia l'uomo giusto per rilanciare il Real Madrid. Però è un'opinione. Ci sono anche quelli che lo accoglieranno a braccia aperte. Credo che la prima cosa che gli chieda Florentino Perez, forse prima ancora di vincere, sia quella di unificare uno spogliatoio che, Raffaele, è stato bollente negli ultimi mesi.
1: Sì, è la colpa di questa altissima temperatura all'interno dello spogliatoio ce l'ha Florentino Perez con le sue scelte, ed è per questo che si cerca nel nostro lavoro sempre di essere realisti, però se ci si spinge un po' più in là, io non sono granché ottimista di questa seconda avventura di Mourinho alla Real Madrid, proprio perché per questi limiti. L'anno scorso Florentino Perez prende un allenatore che era tra i più inflazionati di Europa, Xavi Alonso, gli affida un progetto che è volto a ribaltare gli equilibri in Spagna dopo il trionfo di Hansi Flick, che quasi arriva anche in finale di Champions League. Gli fa un contratto di 3 anni e dopo 6 mesi, ancora in corsa per il campionato, ancora in corsa per la Champions League, sì, per aver perso la finale di una Supercoppa spagnola, che non è di certo il trofeo più importante, lo manda via proprio perché all'interno dello spogliatoio non tutti erano a suo favore, non tutti erano con lui. Ma perché non erano con lui? Non erano con lui perché lui, quando ha chiesto di cambiare le regole di uno spogliatoio che considerava troppo anarchico, Florentino Perez e la società non gli hanno dato una mano, e quindi hanno capito i calciatori che Xabi Alonso non era un allenatore forte.
0: Sebbene avesse insomma grande personalità Xabi, anche in Premier League aveva dimostrato di avere il polso giusto, evidentemente poi è stato stritolato da un ambiente particolare e da una società che non lo ha supportato. E poi si è letto insomma della rissa fra Valverde e Tchouaméni, e insomma sono due grandi giocatori, entrambi nazionali, entrambi ancora nell'età per essere importanti per il Real. Ti chiedo se resteranno tutte e due, malgrado insomma lo screzio non da poco.
1: E questo sarà uno dei primi campi di battaglia per José Mourinho, perché entrambi hanno le caratteristiche perfette per il tipo di gioco dello Special One, nel senso che sia Tchouaméni che Valverde sono perfetti per quello che vuole lui. Di certo ci sarà bisogno di tutte le sue arti diplomatiche, che sono proprio proverbiali, no? Come dicevamo prima, lui ama lo scontro piuttosto che fare da pacemaker, però diciamo anche che entrambi sono giocatori molto importanti. Come ben dicevi, l'età conta molto, perché stiamo parlando di due calciatori che sono nel periodo migliore della loro carriera e che quindi possono dare ancora molto.
0: Ma cosa è successo lì, Raffaele? Insomma, scontri di gioco un po' accesi o c'erano delle ruggini, insomma, per altri motivi?
1: Diciamo che sai, quando si perde poi la situazione si fa sempre più tesa, anche il più piccolo errore, anche il più piccolo rimbrotto può scatenare,
0: diciamo, nervosismo da allenamento.
1: Esatto, sì, no, c'è stato questo nervosismo che è andato avanti per un paio di giorni, con Tchouaméni che ha provato a resistere, però il giorno dopo, quando Valverde è tornato di nuovo in allenamento, ha fatto qualche entrata dura, gli ha fatto qualche altro rimbrotto nello spogliatoio, non ci ha visto più, e poi chi a non vederci più è stato Valverde, che è stato mandato in ospedale.
0: Certo. Senti Raffaele, ovviamente Mourinho, lo sappiamo, chiede giocatori costosi oltre che insomma famosi, e allora Vlahovic potrebbe essere uno dei nomi per il Real, visto che la sua avventura alla Juventus, super pagata, non sempre corrisposta in gol, anche se poi l'inizio, lo ricorderemo, fu esplosivo del serbo in bianco-nero, poi c'è stato qualche infortunio, anche qualche fischio dei tifosi, può essere lui il centravanti per Mourinho?
1: Dipende che intenzioni ha Mourinho con Mbappé. Quest'anno è stata la definitiva, diciamo, trasformazione di Mbappé in attaccante esterno a centravanti. L'anno scorso Ancelotti aveva capito che Mbappé poteva dare tanto se fosse stato il terminale offensivo della propria squadra, e quest'anno è andata proprio così finché Xabi Alonso è rimasto in panchina. Poi è vero che tra infortuni, tra un rapporto non proprio idilliaco con Arbeloa, i numeri non sono stati quelli che potevano essere, quelli che era una evoluzione della sua stagione, se anche la seconda parte fosse stata come la prima. Quindi da questo punto di vista bisogna capire anche se Vlahovic è pronto di nuovo a fare la riserva, perché di certo arrivando al Bernabeu non gli si spalancherebbero le porte della squadra titolare, dell'undici titolare. Di certo è che fare la riserva al Real Madrid potrebbe anche avere un po' di fascino.
0: Dovrebbe conquistarsi il posto a suon di gol. E altri due giocatori del nostro campionato, stavolta parliamo di insomma giocatori giovani, sembrano sulla rotta di Madrid. Uno è Nico Paz, figlio d'arte, insomma idolo di Como, c'è stata anche un battibecco fra le società Como e Inter. Il Como ha detto non andrà mai all'Inter, o resta da noi o va al Real. E poi Calafiori, che sembra piacere a José Mourinho, quanto credi alla possibilità di vedere in blanco questi due giocatori?
1: No, sicuramente quanto riguarda Nico Paz, più che un progetto di Mourinho è un progetto della Real Madrid. Bisogna capire se a Madrid pensano che sia già pronto davvero per poter dare una mano in questo senso. Quando c'è un po' di confusione anche in questo senso a Madrid, nel senso si sta cercando un centrocampista illuminato, dico un Iniesta, ma insomma uno che potrebbe fare da Iniesta, per non fare paragoni magari con chi è stato a Madrid prima di lui come Modric e Kroos. E quando si parla di un centrocampista con che ha fatto quello che ha fatto a Como, quasi non si dà ancora, non gli si dà il giusto credito che bisognerebbe dargli, secondo me, in questo senso. Io lo vedo come una delle possibili soluzioni alla piattume, a quello che è stato un gioco tutt'altro che brillante del Real Madrid l'anno scorso. E Calafiori, bisogna capire cosa ne pensa Mourinho, che comunque a Roma non è che lo abbia fatto giocare tanto. È vero, senza ombra di dubbio, che il fatto che possa giocare sia da centrale che da terzino sinistro è sicuramente un aspetto da tenere in conto.
0: E allora chiudiamo, Raffaele, nel ringraziarti per questo intervento con il, insomma, la grande attesa, perché ci hai incuriosito. Allora, dicevamo all'inizio, ci sono i pro Mourinho e i contro Mourinho. Tu ovviamente non guardi da tifoso, ma guardi con l'occhio del cronista, però insomma hai detto la tua sensazione che insomma possa essere un passo rischioso questo ritorno di Mourinho sulla panchina del Real. E allora, dai, per quali ragioni, insomma, ovviamente da cronista puoi intuire questo?
1: Ma guarda, intanto perché la prima volta che Mourinho arrivò a Madrid aveva appena vinto una tripletta con l'Inter e quindi rappresentava comunque uno degli allenatori, se non l'allenatore è più importante a livello europeo in quel momento. Diciamo che, come ha ben detto Valdano, analizzando anche lui la situazione, ha detto alla fine il digiuno di titoli di Mourinho è ben più lungo di quello del Real Madrid. Mourinho alla fine negli ultimi anni non è che abbia alzato al cielo tutti questi trofei, quindi da questo punto di vista. Poi dal punto di vista tecnico-tattico, negli ultimi anni Mourinho non ha certo dimostrato di essere un innovatore, quindi di aver cambiato molto il suo modo di vedere il calcio. E se è vero che con Xavi Alonso al Bernabeu si stava cercando un tipo di gioco molto più rock and roll, diciamo, in qualche senso, quello di Mourinho palla al piede, tanto rock and roll non lo è.
0: Potrebbe essere un passo all'indietro. D'altra parte, alcuni dicono che la carriera del tecnico portoghese fosse in involuzione, fosse ormai, se non al capolinea, comunque con meno riflettori, perché c'è stata la parentesi, insomma, non vincente in Turchia con il Fenerbahce e in fondo anche al Benfica, a parte quel gol al 90esimo che qualificò la squadra di Rui Costa alla fase successiva della Champions League. Tutto sommato, poi insomma, non è che il Porto è stato il Porto a vincere il campionato, quindi vabbè, anche per lui potrebbe essere l'occasione per Mourinho per dimostrare di essere fra i grandi del calcio di nuovo. Vedremo, ci racconterai, perché magari nella prossima stagione ci risentiremo, Raffaele, per
1: senza così. Dubbio,
0: soltanto un flash: c'è il mondiale, la Spagna è fra le favorite, tu credi nelle Furie Rosse?
1: Hanno una gran bella squadra, mi piacerebbe averla da noi, una squadra del genere, un roster del genere. Hanno una rosa di su 26 di 20 titolari almeno, quindi stiamo parlando di livelli alti altissimi, con un centrocampo mostruoso e un attacco che non appena recupererà Lamin e Nico al massimo sicuramente gli permetterà alla squadra di fare un ulteriore passo in avanti. Cioè stiamo parlando di livelli molto alti,
0: una grande squadra. Allora, grazie Raffaele, buona estate, ti affacci anche da noi nella tua Calabria, una breve vacanza o no?
1: Per forza, ad agosto, altrimenti mi ritirano la cittadinanza. No, devo tornarci per forza.
0: Grazie a Raffaele Riverso, buona estate, a presto Raffaele, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono, il momento per noi invece di parlare di tennis. Allora, benvenuto a Pellegrino dell'Anno, capo redattore di Ubi Tennis. Buon pomeriggio, Pellegrino.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ubi Tennis lo conoscete, è uno dei siti per eccellenza sul web per gli appassionati di tennis, fotografie bellissime, notizie aggiornate, interviste particolari. Noi insomma a turno ovviamente i tuoi colleghi di Ubi Tennis li ospitiamo tutti e vi ringraziamo per la collaborazione, Pellegrino, è sempre un piacere parlare con voi. E a proposito di interviste, proprio su Ubi Tennis ne leggevo una firmata da te che ho divorato ovviamente perché mi incuriosisce molto, il personaggio di questa tennista polacca che è arrivata alla finale del Roland Garros secondo insomma alcuni dal nulla, poi in realtà a ben guardare la sua storia dal nulla proprio no, perché lei da giovane era considerata anche più forte della Iga Swiatek. Che personaggio è questa Chalisca?
1: Ma Maja Chalisca è un bel personaggio effettivamente, è una ragazza che parla molto, le piace parlare, gioca soprattutto molto bene a tennis, che è una cosa da non sottovalutare, e aveva rischiato di non giocare più perché nel 2021 abbandonò le competizioni per un periodo, soffriva di depressione, di ansia, e ora è tornata a questo Roland Garros sorprendendo tutti. Gioca un tennis vecchio stile, tagli, palle corte, lob, un gioco molto particolare anche perché lei è molto esile, quindi non può giocare con forza da fondo campo come le sue colleghe ed è obbligata a trovare un modo di controbattere. E ha sorpreso un po' tutti, a Wimbledon speriamo che ci sarà perché al momento è fuori dal main draw visto che le entry list sono
0: proprio nella tua intervista a te ha dichiarato di non aspettare una wild card, però noi invece ce l'aspettiamo
1: e ce l'auguriamo, diciamo che ce l'auguriamo. È un po' difficile perché gli inglesi sono un po' severi sulle wild card, le danno i loro giocatori, le loro giocatrici, vecchie campionesse, c'è anche Serena Williams in giro, quindi è un po' difficile, però speriamo che Chalisca possa rientrare.
0: Serena che ha già vinto al rientro, no? Insomma, lei prima ha detto che giocherà il doppio al Queens, poi ha detto ma quasi quasi, forse gli US Open, che insomma è un po' casa sua, e dai, questo ritorno di una forse della giocatrice più forte di tutti i tempi, come l'hai vissuto?
1: Ma forse non la più forte, ma sicuramente la più rappresentativa. È stata una grande sorpresa. Non mi aspettavo che tornasse dopo ben 4 anni. E fisicamente sta molto bene, devo essere onesto. Ha seguito i percorsi, ha assunto determinati farmaci che in America ormai sono all'ordine del giorno. E io credo che il suo obiettivo sia lo US Open, onestamente. Giocare in singolare allo US Open, perché altrimenti non credo prima tornasse solo per il doppio, e se le condizioni sono queste può divertirsi, non dico vincere il torneo perché mi sembra onestamente eccessivo, ma dar fastidio a molte.
0: Qualche anno fa tornò Venus, la sorella, e insomma non è andata malaccio perché lei è anche un po' fragile fisicamente, però dai, è stato un rientro dignitoso, mi sembra di ricordare.
1: Ma fatto molti rientri, alcuni dignitosi, altri meno. Il fatto è che quando queste giocatrici entrano in campo è molto difficile la loro aura, diciamo così, perché sono giocatrici storiche, delle leggende, la mano rimane anche a 45 anni, anche quando il fisico non regge, quindi se colpiscono forte, colpiscono bene, è molto difficile, soprattutto per le ragazze giovani, averci a che fare. Poi Serena anche nei tempi migliori era più forte di Venus, quindi è probabile che possa essere un rientro ben diverso e molto più pericoloso per le tra virgolette per le grandi giocatrici,
0: anche perché le regine del tennis insomma hanno un po' l'abitudine di sorprendere, di ritirarsi, di tornare. L'ha fatto l'Osaka, l'hanno fatto anche le campionesse del passato. Noi invece non un rientro dopo un ritiro, ma un rientro a grandi livelli lo abbiamo vissuto con Berrettini. È tornato un giocatore temibile, è tornato un giocatore che può mettere in in difficoltà chiunque. Adesso c'è la stagione dell'erba, che è quella che tutto sommato potrebbe essergli più congeniale, anche se poi sul più bello si è rifermato. E allora qual è la verità su Matteo? Possiamo considerarlo un giocatore recuperato, o dobbiamo avere sempre un po' di paura, un po' di apprensione?
1: Purtroppo bisogna sempre avere un po' di attenzione per Berrettini, non da un punto di vista tennistico, perché lui ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore, di giocare addirittura meglio nei punti principali, nei punti più importanti, e lì si vede la differenza tra un bravo giocatore ed un campione. Sì. E Berrettini lo è sicuramente stato, però purtroppo il fisico non gli dà pace. Non ha avuto problemi gravi a Roland Garros, lo ha detto l'altro giorno su Instagram, quindi tornerà sull'erba. Ad un momento è fuori di T2 a Wimbledon per il tabellone diretto, quindi probabilmente rientrerà perché ci saranno dei forfè. Quindi sull'erba è una mina vacante. Sinceramente, se è quello di Roland Garros, soprattutto dal punto di vista fisico, dei primi quattro turni, può far paura a chiunque.
0: Jasmine Paolini, un altro enigma del nostro tennis. Lei ovviamente ha fatto anche più di quanto ci aspettavamo a inizio carriera, perché insomma ha vinto tanto, ha messo paura alle grandi del tennis, ci ha fatto divertire, ci fa divertire anche in doppio, anche se poi da questa disciplina sembra per il momento essersi defilata. Diciamo che l'ultimo anno e mezzo non è stato il più brillante di Jasmine, che oltre ad avere perso qualche partita di troppo, alcuni dicono ha perso anche il sorriso. Che dici?
1: Ha un po' perso il sorriso, questo è vero, anche perché ai problemi di campo si sono aggiunti dei problemi fisici, lo ha detto Roland Garros, ha avuto dei problemi alla caviglia dopo la sconfitta con Sierra, c'erano già stati a Roma, ma lei, come spesso ha fatto, ha forzato, perché adora giocare a tennis, le piace scendere in campo, godersi l'abbraccio del pubblico, e questo l'ha messa un po' a rischio. Sicuramente è un po' in calo, era anche giusto che prima o poi accadesse, perché non è facile tenere quel livello per così tanto tempo, anche perché Jasmine non ha colpi definitivi, deve difendersi, deve spingere forte da fondo, non appena il fisico cala un po' va in difficoltà, però già rimanere nelle prime 20, nelle prime 15 è un bellissimo traguardo, e semmai levandosi qualche soddisfazione negli slam.
0: Sempre continuando a parlare dei nostri eroi del tennis italiano, ovviamente ci dispiace non vedere Musetti al Queens, l'ho annunciato oggi, l'ho annunciato dopo pranzo. E cos'è, una mossa prudenziale per salvaguardare i muscoli che insomma in modo diverso da quelli di Berrettini? Berrettini soffre un po' nella fascia addominale, Musetti insomma un po' nelle gambe forse, eccetera, o anche in un qualche modo per avere ancora qualche settimana di isolamento anche mentale e poi provare il tutto per tutto a Wimbledon? Che dici?
1: Ma io credo che il problema fisico sia ancora persistente, quindi Musetti non ha la forza ancora di tornare in campo, non ha voluto forzare al Queens perché oggettivamente non ne valeva la pena, proverà ad avere due settimane di riposo ancora, di ripresa, per arrivare a Wimbledon nel miglior modo possibile. Ma io credo che non dovremmo sorprenderci se non dovesse giocare ai Championships, perché se non dovesse recuperare del tutto e dovrebbe soltanto forzare per una partita, sarebbe oggettivamente ingiusto anche per lui, perché rischierebbe di compromettere il resto della stagione. E non dimentichiamo che sul cemento americano, a partire soprattutto dallo US Open, ha tanti punti da difendere.
0: Cobolli e Arnaldi non si sono affrontati per i motivi che insomma sappiamo, il virus intestinale che ha fermato il Ligure prima della disputa della semifinale a Parigi. Li vedremo ovviamente nella stagione sull'erba, e dai, insomma ci aspettiamo un'ottima estate da parte di entrambi, e chissà che il confronto fra di loro, anche se è sempre doloroso vedere un derby italiano nelle parti finali di un torneo, anche quelle iniziali in verità, chissà che non si rincrocino in qualche pomeriggio estivo importante. Ti chiedo ovviamente di Sinner per chiudere, perché è vero che c'è la privacy su tutto quello che concerne le vicende sanitarie, però alcuni insomma sono rimasti sorpresi. Dice: ma come Sinner, che insomma potrebbe farsi curare ovunque, farsi curare in gran segreto, farsi curare in un posto magari estero così particolarmente avveniristico, arriva a Milano, si fa vedere, insomma come hai visto tu questa due giorni milanese in ospedale di Sinner, come te la spieghi?
1: No, me la spiego come una mossa sinceramente molto tra virgolette italiana, perché sicuramente si trova bene a Milano, conosceva anche il primario del San Raffaele, ha avuto tantissimi controlli sotto tanti punti di vista che in primis sono tranquillizzato e tranquillizzano anche noi, perché da quel poco che è venuto fuori non sembra esserci nulla di grave, se non un affaticamento dovuto a tantissime partite. Poi in ogni caso lui gira tutto il mondo, tutto l'anno, non è mai a casa sua, invece stando in Italia è vicino anche all'Alto Adige, ha potuto godersi una cena con la fidanzata, fare un po' di vita anche normale per un ragazzo di 24 anni prima di ricaricare le pile e arrivare al massimo a Wimbledon. Quindi è stata una scelta secondo me ponderata, molto giusta, anche con il suo team, così che si erano potuti tornare a casa anche loro. Bagnozzi infatti era ad Ascoli domenica per vedere la promozione in Serie B, quindi è stato un po' di riposo per tutto il team, un po' di cura, e ora è tutto pronto per azzannare la stagione sull'erba.
0: Senti, voi di Ubi Tennis, per chiudere, come vi preparate a Wimbledon, forse il torneo più suggestivo dell'anno, come farete compagnia ai vostri lettori?
1: Ma a Wimbledon ovviamente forniremo una copertura giornaliera dalla mattina alla sera di tutti gli eventi, tutte le conferenze stampa degli italiani e dei top player, cronaca dei vari match, live dei match più importanti, approfondimenti, racconti, pronostici, insomma non faremo mancare nulla, perché Wimbledon è il torneo per eccellenza e ci impegneremo per renderlo di eccellenza anche su Ubi Tennis.
0: E allora i nostri radioascoltatori, sì, l'invito, documentatevi su Ubi Tennis, soprattutto buon Wimbledon, buona stagione estiva sull'erba, che sia inglese o no, perché sono cominciati anche i tornei in Olanda, sono cominciati quelli in Germania, si gioca a Artongenbosch e a Stoccarda. A proposito, Bellucci tutto bene mi pare oggi, vero?
1: Sì, Bellucci ha giocato una bella partita, è arrivato al terzo set, ha dominato il terzo set contro un giocatore sempre ostico come Anfman. D'altronde lui sull'erba si trova bene, perché comunque sa giocare sul veloce, serve in maniera esplosiva, gioca bene le palle corte, i lob, le variazioni, quindi può divertirsi a Stoccarda, può anche fare strada.
0: Grazie a Pellegrino dell'anno, buon pomeriggio, buon lavoro e buona estate Pellegrino, grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

avete riconosciuto gli Oasis con Wonderwall. Dicevamo dei tornei sull'erba, prima ancora della parentesi inglese che comincerà con il Queens. Si gioca a Stoccarda, anzi in questo momento a Stoccarda non si gioca perché piove, tanto che il match fra Struff e Bublik è stato interrotto, però nei quelli già disputati abbiamo sentito di Bellucci che ha sconfitto in 3-7 Hanfman, e poi in Pesci per Ricard del francese che ha avuto la meglio sul belga Onclan. Per quanto riguarda il torneo a Hertogenbosch in Olanda, avanzano Bogart, McCabe, Mike Kars, Fuksovic, a sorpresa ha battuto Urczak, e Greek Spur in questo momento c'è in campo De Minori.

Buon vento, dicono Giovanotti e Alfa, e buon compleanno, diciamo noi, a Carlo Ancelotti, 67 anni oggi, un compleanno festeggiato in campo, perché come sapete Carletto è il tecnico della Seleção brasiliana che esordirà nel mondiale fra 3 giorni contro il Marocco a New York a mezzanotte italiana, fra sabato 13 e domenica 14, insomma dovremmo abituarci a questi orari, non si sa se dire sabato o domenica, insomma a mezzanotte di sabato 13 c'è Brasile-Marocco. E oggi Carlo Ancelotti è stato festeggiato dai suoi giocatori durante l'allenamento, come sapete ovviamente tanta musica, sorrisi, è sempre così l'allenamento della nazionale brasiliana. Poi lui ha il carattere per distendere, per allentare la tensione prima delle grandi competizioni, il Brasile che non è secondo i bookmaker fra le favorite, perché Spagna e Inghilterra centrano un po' i favori delle società che gestiscono il betting, però come si fa a non dare fra le possibili protagoniste il Brasile, che insomma è un po' la storia del mondiale. Gioca in un girone, quello C, dove ci sono anche Haiti e Scozia, e per Ancelotti è la prima Coppa del Mondo da primo allenatore, lo ricordiamo, era nello staff tecnico di Arrigo Sacchi nel 1994, anche quello era il mondiale americano. E allora noi adesso ci fermiamo per il GR1, torneremo per la seconda parte di Tempi Supplementari.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
1: La guerra in Medio Oriente, il parroco di Taibè, villaggio cristiano in Cisgiordania, denuncia nuove violenze e chiede aiuto alla comunità internazionale. Mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi incrociati di stanotte.
2: Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi e anche stavolta

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
2: Sono le 18.06 ed eccoci qui per la seconda puntata di la seconda parte di Tempi Supplementari, Radio 1 Sport, Giorgio Germanò, Ombretta Conti, Jacopo Teodoro, di nuovo con voi. Parleremo di pallacanestro, vigilia della finale scudetto di fronte Milano e Venezia, già domani si comincia, poi l'ampia pagina del calciomercato italiano. Nella prima parte della trasmissione siamo stati a Madrid per parlare delle mosse del nuovo Real di Mourinho. Adesso vi racconteremo quanto in queste ore sta accadendo in Italia sul fronte calcio mercato e poi l'attualità del tennis e naturalmente la buona musica. Cominciamo infatti proprio così.

0: E allora ve l'avevamo promesso, la vigilia della finale scudetto di basket, parliamo di una disciplina, parliamo di un appuntamento che ovviamente ci ha fatto compagnia per tutta la stagione qui su Rai Radio 1 Sport, sia a tempi supplementari sia per quanto riguarda il caffè di Rai Radio 1 Sport. E allora intanto benvenuto e buon pomeriggio a Walter Fuochi, firma di Repubblica. Walter, ciao e grazie.
1: Buonasera a voi.
0: Tu lo sai, insomma, ci siamo collegati varie volte. Noi diciamo sempre, i nostri radioascoltatori, leggete i grandi quotidiani sul web, ma soprattutto comprateli in edicola, perché il quotidiano va salvato e va gustato. È sempre un piacere particolare sfogliare le pagine del giornale su carta. Però insomma, adesso parliamo di quanto ci propone anche Repubblica.it, perché in quello speciale Repubblica 50 leggiamo il tuo punto sull'amara stagione di Bologna della Virtus, che scrivi, titoli almeno, chiude al peggio la sua stagione e le sue partite, ribaltone alle porte. Insomma, fai capire che almeno metà giocatori non faranno parte più del progetto Virtus. E da dove si ricomincia, Walter, secondo te? Cosa sta pensando la società e cosa si aspetta Bologna, la città?
1: Beh, qualcosa è successo. Bologna aveva fatto le ultime 5 finali scudetto, questa volta non fa la finale scudetto, quindi è abbastanza presumibile che parecchio cambierà. Ci sono 8 giocatori in scadenza di contratto, non più di 3 o 4 rinnoveranno, per cui il conto è presto fatto, più di metà della squadra andrà via. E c'è anche una situazione di restrizione del budget, e dopo anni di grande generosità, impegno e denari profusi, Massimo Zanetti si sente ormai vicino al capolinea della sua parabola bianconera, ha garantito la prossima stagione e quindi una squadra si sta facendo, però insomma decidendo di ringiovanire, decidendo di puntare anche su giocatori sconosciuti, di ridurre le spese, di affrontare il mare con la nave che ci sarà.
0: E nel basket italiano attuale a grandi livelli è possibile fare stagioni importanti in un clima di austerity, o per forza, insomma, è necessario comunque investire?
1: Guarda, siamo alla vigilia di una mutazione forse epocale, per cui i conti che abbiamo fatto fino adesso valgono il giusto. Prima o fino ad ora una squadra di alto livello veniva attrezzata per 2 competizioni, una in Europa e una in Italia, campionato ed Eurolega, e questo accadeva. Ora abbiamo sulla scena in arrivo nuovi attori, c'è NBA Europe, c'è l'Eurolega che si difende e cerca di attrezzare e fortificare il proprio territorio, e c'è ahimè uno stato dell'arte e della salute basket italiano piuttosto precaria, per cui i costi saliranno, la concorrenza salirà, sarà sempre più difficile rimanere a galla, e noi abbiamo squadre che negli atti finali di Eurolega non compaiono da diversi anni, inclusa Milano, che è la società che sta meglio nel nostro panorama. La novità anche mediatica sarà l'irruzione in questo scenario così abbastanza abituale di sfide Bologna-Milano di Roma, addirittura dicono con 2 squadre attrezzate per essere poi in concorrenza e strappare la partecipazione a NBA Europe. Tutto sta cambiando.
0: Su quali basi Roma si prepara a dare l'assalto al grande basket, a diventare protagonista del palcoscenico italiano? Perché insomma nella capitale gli ultimi decenni sono stati abbastanza aridi dal punto di vista dei canestri.
1: Allora, Roma è una città importante nel panorama mondiale, è una capitale del turismo, di un paese industrializzato, ha il fascino della storia, eccetera, eccetera. Per cui quando la NBA fa le sue mappe della invasione dell'Europa, mette Roma come punto fisso. Quindi una squadra a Roma ci vorrà. A questo punto i pretendenti sono
0: due.
1: La
0: suggestione americana, no? Che quando si parla d'Italia, esatto, viene in mente Roma, ovviamente, anche il turismo, la Fontana di Trevi e così via.
1: E i concorrenti in gara sono due, vengono entrambi da fuori, hanno radici americane, vedono il business, devono impiantare una squadra lì, dal nulla. Abbiamo la fondazione di Roma, se vuoi. Allora, abbiamo già una squadra iscritta al campionato italiano, diciamo già minimamente strutturata, ha acquistato i diritti di Cremona con Donny Nelson, che è un pezzo grosso della NBA, e sta arrivando, è già arrivata, diciamo che ha i primi passi. Ce n'è un'altra che fa capo a un avvocato di affari americano, si chiama Paul Matiasic, era proprietario del club di Trieste e sta arrivando, ne sappiamo poco. Di entrambe non sappiamo chi sono i giocatori, chi è l'allenatore, chi è il general manager. Siamo più indietro di Romolo e Remo.
0: E non sappiamo neanche quali saranno le strutture, i campi di allenamento e esatto, il palazzetto dove si giocherà, ovviamente.
1: Sì, uno di questi club, quello che fa capo a Matiasic, ex Trieste, ha prenotato l'Eur, è pronto a pagarlo chissà quanto. Dovrebbe venire coperta la struttura del Foro Italico in cui alloggiare appunto anche il basket, ma per adesso a strutture esistenti, siamo al vecchio Palatiziano e addirittura si potrebbe finire fuori porta nel paese di Veroli. Quindi siamo ai sé.
0: E allora Walter, preparati ai racconti romani, insomma avrai da scrivere e noi avremo da leggere. E allora entriamo in tema finale, perché si assegna lo scudetto se lo contendono Venezia, che per l'appunto ha eliminato Bologna, e Milano. Si comincia domani, vero?
1: Sì, dopo era gara 1, Milano è in favore di campo, si era classificata terza mentre Venezia era arrivata quarta, quindi le prime due partite si fanno al Forum di Milano. Milano è in buona condizione, ha raddrizzato tutti gli infortunati di una stagione tormentata, altrettanto al completo è Venezia, che io ho visto nella serie con Bologna. È una squadra in crescita, che aveva sofferto durante l'anno di molte discontinuità. Con Bologna ha giocato praticamente 4 partite di rincorsa, non è mai crollata, è andata sotto, ma ha avuto fiducia di rimontare e ha vinto tutti e quattro i quarti di queste partite, cioè banalmente ha finito in crescendo. Bologna finiva la benzina, Venezia ne aveva tanta, la benzina dà anche fede e con la fede si fanno le imprese.
0: Differenze e similitudini fra le due antagoniste, Walter?
1: Ma la qualità tecnica è buona di entrambe, naturalmente più diffusa nell'organico di Milano, che arriva giocatori di grande qualità. Venezia ha un eccellente quintetto di buoni giocatori, una panchina meno fornita e meno versatile, però insomma tiambotta, ecco, è quello che ha fatto con Bologna. È ovvio che è favorita Milano, però Venezia non ha mai giocato così bene come adesso.
0: Milano, fra l'altro, abituata alle grandi sfide sia sui palcoscenici europei sia ad essere protagonista delle stagioni interne. Invece ci piacerebbe capire come Venezia città si prepara a questo grande appuntamento, che attesa c'è attorno alla Laguna per questa finale scudetto.
1: Ma guarda, a Venezia c'è entusiasmo, è una piazza storica. Venezia vanta degli scudetti nell'anteguerra, quindi il basket lì è una vecchia storia. L'attuale società ha radice veneziana, ma ha il campo a Mestre, per cui ha assorbito anche pubblico di Mestre, che una volta faceva parrocchia a sé. È alla vigilia di un trasloco in un grande impianto, è quasi pronto il palazzo da 10.000 persone che darà linfa e ospitalità a questo entusiasmo. Quindi è una squadra che sta bene, ha vinto anche due scudetti recentemente, non solo nell'anteguerra. Diciamo che fin qui era stata la terza forza. Quest'anno ha avuto la qualità per sfrattare la seconda forza, che era Bologna, e quindi, sai, questo è tutto entusiasmo.
0: Con merito, vero? Alla fine, insomma, sono passate le migliori dei due lati, quelle che hanno anche meritato poi in semifinale.
1: Sì, la semifinale non ha. Milano ha eliminato Brescia per 3-1, lo stesso 3-1 si è verificato nella serie tra Bologna e Venezia. Non ci sono state polemiche, contestazione. Di solito, sai, le partite incerte generano sempre rivendicazioni. Tutti hanno accettato il verdetto, abbiamo in finale le due squadre più degne.
0: Chiudiamo, Walter Fuochi, come dal punto di vista tattico Venezia può mettere in difficoltà Milano e viceversa?
1: Ma sai, Milano è più grossa, è atleticamente più forte, è una squadra con una carrozzeria da Eurolega. Venezia ha il suo motorino, il suo giocatore di regia, è piccolo, minuto, bagnato nella classe, però Milano ha gli omacci per sovrastarlo e spegnerlo. Io credo che la prima chiave sarà vedere come Cole, che è questo playmaker geniale di Venezia, 30 punti nell'ultima partita con Bologna, sarà vedere come Cole esce dalle gabbie e dirige l'orchestra. Questa volta salire sul podio sarà più difficile.
0: Vedremo. I nostri radioascoltatori ascolteranno, i tuoi lettori leggeranno. Buona finale scudetto, Walter Fuochi, grazie.
1: Buona finale a tutti.

0: Oggi al Salone d'Onore del CONI, seconda giornata nazionale dell'impiantistica sportiva, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il patrocinio del CONI, un appuntamento che ha rappresentato un importante confronto sui cambiamenti normativi, le strategie, le innovazioni progettuali che interessano il sistema dell'impiantistica sportiva italiana, con un'attenzione particolare ovviamente alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana, allo sviluppo territoriale, insomma tutto quanto è moderno e sostenibile attorno allo sport. Fra i relatori della giornata c'era il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, lo ha intervistato Emanuele Granelli e ascoltiamo uno stralcio dell'intervista di Emanuele.
1: Presidente Manfredi, giornata dedicata all'impiantistica sportiva, tema delicato in assoluto per lo sport, qual è la principale emergenza sul fronte dell'impiantistica per il volley?
2: Intanto ieri una notizia importantissima è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la legge Berruto, seguita tantissimo anche dal ministro Abodi, con cui si riaprono sostanzialmente a tutte le società sportive le palestre scolastiche. Quindi per noi della Pallavolo, che abbiamo un'attività che viene fatta soprattutto negli spazi un po' più piccoli, per noi è qualcosa di incredibile, sarà sicuramente, ci porterà tantissimi benefici. Oggi siamo qui a questo convegno e stiamo presentando un progetto che la Federazione Italiana Pallavolo ha redatto insieme ad Assel Puglia per il volley box. Il volley box è un manufatto replicabile che noi stiamo proponendo e faremo alcuni, li costruiremo proprio noi, infatti abbiamo già fatto uno stanziamento per disseminare nelle zone in cui c'è più bisogno di impianti.
1: Sul piano sportivo invece ci sono decisamente meno problematiche, l'Italia femminile ha appena chiuso 39 vittorie di fila e 2 anni di successi ininterrotti con la sconfitta in 5-7 contro il Brasile, tra l'altro una nazionale piuttosto sperimentale. Come possiamo definire questi 2 anni? Qualcuno dice sono 2 anni irripetibili, non credo sia dello stesso avviso.
2: No, per la verità è da un bel po' di tempo che l'attività della federazione è irripetibile, ma soprattutto perché si lavora da anni e soprattutto si fa il sistema. Il vero segreto dei successi sono avere una federazione forte, avere dei giovani interessanti, dei tecnici di primissimo livello, ma soprattutto fare il sistema con i club, fare il sistema con le leghe e continuare a lavorare nel settore giovanile, perché le vittorie delle nazionali seniores sono solo una conseguenza di tutte le vittorie che ci sono nelle nazionali giovanili.
1: Sembra quasi un suggerimento per il calcio.
2: No, assolutamente no, sono due cose totalmente diverse, l'ho sempre detto, ripeterò, il calcio ha una sua, le sue logiche, le sue cose. Certo, è un momento un po' complicato e credetemi, come sportivo me ne dispiace, però sono convinto che ne usciranno, ne usciremo sicuramente anche rapidamente.
1: Un in bocca al lupo per la nazionale maschile di Fefè De Giorgi, oggi l'esordio contro la Francia e i campioni olimpici.
2: Sì, iniziamo l'esordio contro i campioni olimpici, però noi siamo lì con un gruppo nuovo, sperimentale. Vediamo, in bocca al lupo sicuramente per Fefè, i ragazzi sicuramente c'è, ce la venderemo cara la pelle come sempre.
3: Rai Radio 1 Sport.

E allora vi abbiamo lasciato in sospeso sui due tornei che si stanno svolgendo sull'erba europea, quello di Hertogenbosch in Olanda e Stoccarda in Germania, dove si è ripreso a giocare il match fra Struff e Bublik, che era stato sospeso per la pioggia. Adesso i due, dopo aver insomma ricompletato un riscaldamento, perché è stata una pausa lunga, quindi hanno dovuto ricominciare a palleggiare, sono di nuovo in campo. C'è un primo set da completare. Al momento conduce Bublik 5-4, Struff è alla battuta. Per quanto riguarda invece il torneo olandese, si sta giocando il match fra l'australiano De Minor e lo statunitense Dam. De Minor ha vinto un tie break quasi interminabile con il punteggio di 10-8, e anche il secondo set è all'insegna dell'equilibrio, perché i due stanno 3-3, 40 pari.

0: E allora, nella prima parte di Tempi Supplementari siamo stati a Madrid, abbiamo parlato dell'arrivo di José Mourinho, abbiamo parlato del mercato della squadra di Florentino Perez, e adesso invece la pagina tutta italiana. E allora, benvenuto ad Andrea Sereni, firma di Repubblica. Andrea, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Dicevamo di Madrid, no? Abbiamo chiesto al collega Riverso se lui credeva che due giocatori, insomma, che hanno avuto esperienza in Serie A, uno ci ha giocato anche quest'anno, ovviamente parliamo di Nico Paz, e l'altro qualche stagione fa, ovvero Calafiori, possano essere sulla rotta di Madrid richiesti da Mourinho. Insomma, era possibilista ma non troppo convinto. Tu invece sai qualcosa di queste due trattative, Andrea?
1: Allora, su Nico Paz sono sicuro che Fabregas farà tutto il possibile per trattenerlo almeno un altro anno al Como. La stagione che arriverà sarà importante, anche perché sarà la prima in Europa per il Como. Paz è una figura fondamentale e credo che il Como farà di tutto per trattenerlo. Poi ovviamente il Real, se vuole, lo prende. Bisognerà capire quali sono i piani di Mourinho. Già ha piazzato alcuni colpi. Io non mi stupirei se Paz restasse un altro anno al Como.
0: Ovviamente in chiave italiana è il Milan la società più enigmatica, perché dopo il maxi licenziamento c'è da rifondare tutto, a cominciare dalla panchina. Oggi è uscita un'agenzia dove parlava il presidente federale austriaco riguardo Rangnick, dice: proveremo a trattenere il nostro allenatore. Dai, in casa Milan che succede, Andrea Sereni?
1: Sono giorni intensi, perché a Milano i tifosi iniziano a essere impazienti. La contestazione in realtà va avanti dalla fine del campionato. Siamo arrivati al 10 giugno e ancora non c'è un allenatore, ancora non c'è un direttore sportivo, e l'amministratore delegato, che è stato allontanato, vale a dire Furlani, è stato sostituito da Calvelli, che è appunto questo ex CEO della TP di cui il presidente Cardinali si fida molto. Da quanto abbiamo capito noi, entro venerdì, insomma alla fine di questa settimana, dovremo avere una strada, ecco, da prendere, innanzitutto per quanto riguarda la panchina. E credo che da questo punto di vista ci sia Glasner in ampio vantaggio rispetto al grande, insomma, all'altra grande alternativa, che è Pochettino. Se ti devo dire che c'è chiarezza in questo momento nel mondo Milan, non te lo posso dire, perché è una situazione inedita. Non c'è una linea coerente. C'è stato un allenatore, appunto abbiamo fatto il nome di Pochettino, che in questo momento è impegnato al mondiale perché è il CT degli Stati Uniti. Ci sta un direttore tecnico, che è Rangnick, che in questo momento è impegnato ai mondiali in quanto CT dell'Austria. Quindi è una situazione inedita, difficile. Dal Milan ci dicono che Cardinale si sta impegnando in prima persona in questi colloqui, vuole mettere la sua firma sul Milan che verrà, e continuano a dirci non necessariamente sarà una squadra che subito avrà l'obbligo, diciamo, di vincere. Si proverà a creare un progetto che nel lungo periodo possa dare dei frutti.
0: Anche perché se una volta si diceva che gli allenatori indicano i giocatori, poi nell'ultimo decennio invece si diceva no, ma gli allenatori solo allenano quello che la società fa arrivare. Nel caso Milan, non essendoci un direttore sportivo, un direttore generale né un tecnico, è prematuro parlare di giocatori, qualsiasi illazione, insomma. Però è chiaro che il ruolo, il settore da potenziare si può individuare, no? Ed è proprio l'attacco, va via Leao, insomma alcuni non hanno funzionato, quindi è lì che probabilmente arriveranno giocatori importanti. Sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo. Credo che anche il centrocampo subirà una profonda un profondo cambiamento. L'attacco, quest'anno il Milan non ha avuto un centravanti, Allegri ha adattato Leao in quel ruolo. Leao lo ha fatto male, tant'è vero che in questi giorni se ne sta lamentando in mezzo stampa. Quindi sicuramente l'attacco è il reparto che subirà cambiamenti maggiori. Detto questo, come dicevi tu, è difficile pensare quali possano essere i colpi in entrata del Milan dal momento in cui non c'è neanche una guida tecnica non dico un allenatore, anche solo appunto un direttore sportivo. Altra conseguenza di questa fase inedita è che i giocatori che sono in rosa iniziano ad alzare la testa e dire fateci capire qualcosa. Quindi non solo Maignan vuole andare via, Modric, che con Allegri molto probabilmente sarebbe rimasto, io credo che alla fine anche lui non proseguirà al Milan, Maignan, il capitano, che ha firmato un rinnovo di contratto 6 mesi fa, pure è diciamo incerto in questo momento perché vuole capire quale sarà il nuovo Milan. Insomma, è una situazione complicata, prevedibile per come si è chiusa la stagione, però magari ci si aspettava una rapidità diversa da parte della società.
0: La Juventus invece, così a fari spenti, sta provando ad accontentare Spalletti. Quali saranno secondo te le piste che verranno seguite nelle prossime settimane?
1: Allora, innanzitutto il portiere, che è la notizia di questi giorni. Qualche settimana fa si era parlato di Alisson, in realtà la Juventus sta stringendo, ecco, per prendere il Dibu Martinez, che portiere argentino, protagonista mondiale di 4 anni fa, e magari anche quelli che inizieranno domani. Ha vinto con l'Aston Villa anche un Europa League. Insomma, è un portiere di livello, non solo da un punto di vista tecnico, anche come carattere, come personalità. È evidentemente un giocatore vincente che la Juventus ha ritenuto necessario inserire nel gruppo. Si è molto avanti nella trattativa con il giocatore. E poi bisognerà convincere l'Aston Villa, ma sembra la parte meno complicata della trattativa, ecco. Quindi quello è sicuramente il primo colpo, e l'altro anche qui un centravanti. Vlahovic non rinnoverà il contratto, è una notizia di ormai di qualche giorno, e servirà un nuovo attaccante. La Juventus già da aprile aveva riallacciato i contatti con il PSG per Colomoni, e si proverà a riportare a Torino l'attaccante francese, che nei 6 mesi in cui ha giocato alla Juventus l'anno scorso ha fatto molto bene.
0: Parliamo anche delle due romane, ovviamente contesti diversi, diversissimi, e fino adesso insomma poche ufficialità, hanno fatto poco.
1: Sì, la Lazio ha insomma da risolvere un po' di grane, soprattutto a livello ambientale, quindi io credo che aspetteranno innanzitutto di annunciare Gattuso, che è l'allenatore designato, è stato a Formello ma non ha ancora di fatto preso possesso, ecco, del mondo Lazio. E poi bisognerà capire anche qui chi vorrà andare via. Faccio un nome su tutti: Romagnoli, che già a gennaio sembrava vicino all'addio, e ora pare insomma destinato al SAD, e con lui dovrebbe andare via anche Provedel, che è molto vicino all'Inter. Quindi io credo che la Lazio spoltirà la rosa e poi con calma, come in realtà lo Tito ci ha abituato in questi anni, piazzerà dei colpi. Mi aspettavo una Roma, ecco, in questi primi giorni più attiva. Al momento Gasperini insiste sui rinnovi di contratto, vuole tenere Dybala, vuole tenere Mancini, vuole tenere anche Pellegrini e Cristante. Magari una volta risolte queste grane, proverà a spingere, ecco, anche per i colpi in entrata. Servirà sicuramente un attaccante esterno, che di fatto Gasperini chiede da un anno. Il sogno, è inutile negarlo, è Greenwood, che un attaccante inglese che ha fatto molto bene al Marsiglia, difatti Marsiglia che chiede una cifra molto alta, circa 50 milioni di euro. Io penso che la Roma proverà a prenderlo, soprattutto se dovesse esserci una cessione importante da qui a fine giugno, come mi aspetto. Credo che uno tra Ndicka e Koné da qui a fine giugno potrebbe andare via.
0: Chiudiamo con i campioni d'Italia. Intanto chiedo a te, così personalmente, col tuo occhio da cronista, secondo te cosa serve all'Inter per potenziarsi? Quale dovrebbe essere la condotta delle strategie? Cioè, più conservativa, insomma, mantenere la squadra che ha vinto con merito in anticipo il campionato, o provare, insomma, a cambiare, se non radicalmente, comunque, insomma, fare arrivare un po' di nuovi giocatori?
1: Allora, ti dico, io penso che l'anno scorso questo è stato un tema, questa è stata una domanda che si sono posti all'Inter in una stagione in cui la squadra era arrivata in fondo praticamente a tutte le competizioni, ma poi aveva perso sull'ultimo metro. Si è deciso di andare avanti con quella rosa e credo che alla fine quella scelta verrà ripetuta quest'anno dopo una stagione positiva. Io credo che Chivu avrebbe voluto fare qualche piccolo cambiamento. Non so se vi ricordate, l'anno scorso l'Inter per settimane inseguì Lookman dall'Atalanta. Lookman avrebbe comportato un cambio di modulo, due trequartisti alle spalle di una punta. Non è arrivato Lookman, io credo che neanche quest'anno arriverà un giocatore alla Lookman. Personalmente penso che servirebbe all'Inter un giocatore non necessariamente d'attacco, che però sappia saltare l'uomo con facilità. L'Inter spesso nelle classifiche sui dribbling effettuati è una delle ultime squadre del campionato. Ora è riuscita a segnare una caterva di gol anche senza giocatori che saltano l'uomo, quindi evidentemente è un problema non necessariamente da risolvere. Però penso che il tentativo che l'Inter sta facendo di prendere Palestra insomma è anche su questa strada qui. Palestra è un ragazzo molto interessante che ha un'esplosività fisica abbina un'ottima qualità tecnica, è uno che sa saltare l'uomo, è uno che sa creare superiorità numerica, quindi lui può essere una delle alternative che dicevamo. E in questi giorni sta emergendo anche il nome di Attà dell'Udinese, che è un centrocampista appunto francese che solo per movenze, però ricorda, sai, un po', non dico Zidane, ma quel tipo di giocatore lì, rifinitore, capace con un tocco di illuminare il gioco, e magari può essere anche lui una delle novità dell'Inter del futuro.
0: Pare sia un giocatore quest'ultimo che piace anche a Gasperini, ovviamente più sarà più avanti la società nero-azzurra. Grazie ad Andrea Sereni, il nostro solito invito, lo abbiamo già fatto con il tuo collega Walter Fuochi. Comprate Repubblica, leggetela sul web, ma soprattutto compratela in edicola. Grazie ad Andrea Sereni.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao, a presto.

apertura, abbiamo il tempo per aggiornarvi su quanto sta accadendo nei due tornei in corso di svolgimento. Parliamo di tennis. A Stoccarda è andato a Bublik il primo set nel match contro Struff, ha vinto alla tie break il kazako, mentre si è chiusa la partita che vedeva impegnato sul campo di Ertongenbosch De Minor, ha vinto l'australiano, ha battuto lo statunitense Dam 7-6 7-5. Io vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini alle 21.05, ultima puntata della stagione, poi ovviamente durante il mondiale di sera su queste frequenze, sera e notte, si continuerà a parlare di calcio. Ringraziamo Ombretta Conti, Jacopo Teodoro e ci sentiamo domani su queste frequenze per il caffè di Rai Radio 1 Sport a partire dalle 14.05, poi tempi supplementari a partire dalle 17.05. Adesso il GR1.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, qui le regole si rispettano, poi annuncia giù le tasse per il ceto medio. Ponte sullo Stretto, IPM di Roma, gli indagati tentarono di corrompere altri giudici, la maggioranza, il progetto vada avanti, le opposizioni, spreco di denaro pubblico. Negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo, Trump pronto a nuovi attacchi, Peseschian resisteremo fieramente alle minacce, Israele torna a colpire in Libano, almeno 14 vittime. Luis da Silva assolto, non ha ucciso Pierina Paganelli, il 36enne ha vinto la giustizia, i familiari della vittima, sentenza da rispettare e non da condividere, la procura farà appello. Nell'Oceano Indiano scoperta una necropoli di balene di oltre 5 milioni di anni, è il risultato di una ricerca internazionale coinvolta anche l'Università di Pisa. La prima volta di Achille Lauro.
3: Aveva una funzione specifica, cioè, oppure perché poteva essere anche una moneta.
4: Sperando di trovare una porta di una stanza in cui chiudersi, credo lo facesse Arienzo. Sì,
2: ma speriamo. Il Messico Sudafrica aprirà la prima edizione extra large a 48 squadre, ma senza un favorito assoluto. Buonasera da Alice Andreoli, l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio sul taglio delle tasse. La Premier, che ha poi presieduto il Consiglio dei Ministri che ha approvato due decreti legislativi per regolare l'intelligenza artificiale, ha sottolineato la ricchezza non la fanno i governi ma imprenditori e lavoratori.
5: Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per il ceto medio. Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio rivendica le politiche del governo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, l'impegno contro la concorrenza sleale delle attività apri e chiudi. Non siamo la Repubblica delle banane, dice.
6: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
5: La Premier rivendica anche i dati economici incoraggianti, afferma e sui social rilancia i numeri della produzione industriale.

0: Norme attuative per l'intelligenza artificiale. Senza regole rischiamo un mondo in cui i cittadini non sanno cosa è vero, avverte Giorgia Meloni. Il tema, caro al governo, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian. Subito dopo la premier sarà impegnata al Consiglio europeo di Bruxelles, su cui domattina riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: E dall'assemblea di Confcommercio la conferma di alcuni segnali positivi dell'economia nel nostro paese. La produzione industriale accelera per il terzo mese consecutivo. L'Istat rileva un aumento dello 0,2% nella media febbraio-aprile. L'inviata.
2: Non siamo un paese in declino. Il presidente di Confcommercio promuove l'operato del governo e spinge sul nostro senso di italianità. Carlo Sangalli.
3: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
2: Per il presidente di Confcommercio bene il rigore sui conti, ma bisogna spingere sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
3: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
2: Infine bisogna fare di più per giovani e donne. Per quanto il terziario sia il settore dove l'occupazione e l'imprenditorialità femminile sono ai massimi, restiamo 13 punti percentuali sotto la media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro. Amalia Carosi, GR1.
1: All'ufficio parlamentare di bilancio la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Sentiamola.
4: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
1: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
5: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde necessario della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Al giornale radio, intanto, l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
6: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
5: Fausto Bertuccioli, GR3.
1: E sul ponte sullo Stretto, nel giorno del Consiglio federale della Lega, oltre che sulla commissione Covid, si confrontano i partiti.
7: Sospendiamo la seduta.
8: È sul grido onestà dai banchi del Movimento 5 Stelle che la seduta alla Camera viene sospesa dopo l'intervento di Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, che sfida Conte a farsi udire in commissione Covid.
9: Dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
8: Ed Alfonso Colucci dei 5 Stelle a controsfidare la maggioranza.
10: Rinunciate alla vostra immunità parlamentare. parlare e venite nelle aule dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata.
8: Altro scontro sul Ponte dello Stretto, che pesa sulla riunione del Consiglio federale della Lega con Salvini, che dice di voler rafforzare il partito

0: E Zaia, che sottolinea c'è una sola Lega. Avanti con il progetto del ponte, ribadisce tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano il governo di ennesimo fallimento e chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Un progetto costosissimo per i Dem ed ora anche l'ombra della corruzione, rimarcano i pentastellati. Uno spreco di risorse per AVS. Carla Macrellino, GR1.
1: Al Question Time alla Camera il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato della necessità di un controllo dell'immigrazione annunciando una vigilanza straordinaria sul caporalato.
2: Oltre 1.800 denunce per caporalato e più di 340 arresti è quanto è stato fatto dal 2022 ad oggi, lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di finanziamenti dal 2021 al 2027 per iniziative contro il caporalato superiori ai 6 milioni di euro.
3: Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Numeri mai raggiunti. Le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto a un decennio fa.
2: Con il ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sta per partire comunque un'attività
3: di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale.
2: Quanto al dramma di Amendolara, il ministro aggiunge che i presunti autori della strage sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022.
3: Cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia.
2: Riassume in poche parole Piantedosi infine il metodo del governo.
3: Più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del Consiglio d'amministrazione a carico del MEF non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni o eventuali cessioni a privati di quote del ministero. Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'Economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo sulle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Radio 1 alle 19:10 minuti. Siamo al conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, fra stallo negoziale e attacchi. Il presidente americano è tornato a fare pressione su Teheran, minacciando pagheranno un prezzo. Il corrispondente.
4: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
5: Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, ha detto Trump nello studio Vale poco fa. Dovrebbero firmare un accordo che è ottimo e che vieta loro di avere un'arma nucleare, ma stanno tergiversando, aggiunge il presidente americano, che in queste ore sembra ridimensionare l'ottimismo degli scorsi giorni e usa toni più minacciosi sul dossier iraniano. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa, aveva scritto sui social, e a Fox News aveva fatto sapere di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Interventi che arrivano dopo le ondate di attacchi americani a obiettivi iraniani nella scorsa notte. Operazione di autodifesa l'hanno definita le forze armate, dopo che sempre il presidente americano aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'abbattimento di un elicottero Apache a stelle e strisce da parte degli iraniani. Intanto CENTCOM, il comando centrale militare degli Stati Uniti che si occupa anche di Medio Oriente, fa sapere di aver colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, dopo che l'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano e al bilancio delle vittime di oggi si aggiunge anche la morte di un para francese di 21 anni che ha perso la vita durante un'esercitazione. Scoppia intanto la polemica al vetriolo fra il presidente turco Erdogan e Netanyahu, la corrispondente.
6: Non c'è tregua nel sud del Libano. Israele continua a colpire. Dopo gli attacchi pesanti ieri sulla città di Tiro e i suoi dintorni, oggi sono state prese di mira altre località nel sud, tra queste anche la città di Sidone. In serata il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che il numero delle vittime per i raid di oggi ha raggiunto i 30 morti. Nonostante gli annunci ripetuti, è chiaro che la guerra tra Israele ed Hezbollah non conosce tregua. Le Nazioni Unite hanno deciso di inviare una missione per raccogliere prove e verificare se ci siano stati abusi commessi commessi e violazioni di diritti umani in questi tre mesi di guerra. A morire in Libano, ma per un colpo accidentale, anche un militare francese. Un incidente avvenuto durante i preparativi per una esercitazione. Ad attaccare duramente il premier israeliano ora è anche il presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Un botta e risposta che non fa che aumentare le tensioni in una regione ormai sempre più travolta da conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Afghanistan, almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, una donna e un anziano, sono morte in raid aerei attribuiti al Pakistan nelle province orientali. Kabul accusa Islamabad di aver violato il proprio spazio aereo colpendo abitazioni civili. Il Pakistan replica sostenendo di aver eliminato lungo il confine 26 miliziani dei talebani pakistani. L'episodio riaccende le tensioni tra i due paesi dopo settimane di relativa calma. Ancora tensione a Belfast dopo le proteste e gli scontri anti-immigrati scatenati dall'aggressione di un cittadino sudanese contro un residente che ha perso un occhio. La stessa famiglia della vittima si appella alla calma, ma la sommossa rischia di deflagrare anche in altre città. La corrispondente.
7: Stare qui a guardare casa mia che andava a fuoco senza poter far nulla è una cosa che non dimenticherò mai.
8: Non so dove portare la mia famiglia. Mio figlio ha 9 anni e se la prossima volta se la prendono con noi.
9: A Belfast si contano le famiglie rimaste senza casa dopo gli scontri di ieri notte. Gli attacchi che hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri hanno colpito soprattutto le comunità etniche nel nord della città. A innescare l'ondata di violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo che nell'attacco ha perso un occhio. L'aggressore, un richiedente asilo di origine sudanese, oggi è apparso in tribunale. Le immagini dell'attacco, come in altre occasioni, sono state rilanciate sui social media e hanno acceso la miccia degli scontri. A scendere in strada gruppi di manifestanti legati all'ultradestra, veicoli e autobus incendiati tra barricate e lanci di Molotov. In Parlamento il primo ministro Starmer condanna l'attacco e avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni da parte dell'ultradestra. Serve un comportamento responsabile, insistono sia i laburisti che i conservatori. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente le violenze. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita del pontefice in Spagna, questa sera la messa alla Sagrada Famiglia. Il cristiano deve essere compassionevole, amare senza interesse e cercare il bene degli altri, ha detto Leone XIV parlando con le realtà caritative di Barcellona. Poi, rispondendo a un bambino, non volevo essere papa né da giovane né da anziano, però quando il Signore chiama devi dire di sì. Di nuovo cronaca, non si chiude il caso Pierina Paganelli. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato per il delitto della 78enne nell'ottobre del 2023. La sentenza è arrivata nel cuore della notte.
9: Assolve da Silva Luis dal
10: assolto per non aver commesso il fatto con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. Dopo 2 anni dietro le sbarre e 16 ore di camera di consiglio, all'alba Luis da Silva è stato scarcerato.
11: Vinde solo la giustizia.
10: Le motivazioni entro 90 giorni, ma la procura, che aveva chiesto l'ergastolo, ha già annunciato ricorso in appello. Da Silva si è sempre dichiarato innocente e le prove non hanno tolto alla corte ogni ragionevole dubbio per condannarlo. Nessuna traccia di DNA dell'uomo sui vestiti della vittima. Mal conservati durante le indagini, mai trovato il coltello usato per uccidere Pierina Paganelli nel garage del condominio dove tutti abitavano, in via dei Ciclamini a Rimini. Contro di lui le parole di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva, fu lei a trovare il corpo e a passare da indagata per favoreggiamento a principale accusatrice, quando 1 anno e mezzo dopo raccontò di aver incontrato l'imputato nel garage quella mattina. Per la procura il movente era proprio la relazione extraconiugale che Pierina avrebbe scoperto. E poi perizie, alibi, filmati e testimonianze, tutto da riesaminare per stabilire chi sia l'assassino. Simone Zazzera, GR1.
1: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Nel giorno delle decisioni del Consiglio dei Ministri, la Commissione europea pubblica il testo definitivo del codice di condotta realizzato con il contributo di esperti indipendenti, imprese e università.
11: L'obbligo scatterà dal 2 agosto per effetto dell'AI Act, la normativa europea che disciplina organicamente il settore. Etichette chiare e visibili per contenuti creati con i sistemi di intelligenza artificiale, quindi massima trasparenza anche sui video modificati o manipolati contro i cosiddetti deepfake. Ma non solo, il codice di condotta prevede che gli utenti in rete dovranno sempre essere informati quando interagiscono con i chatbot, che stanno diventando veri e propri agenti personali con funzioni sempre più evolute e la possibilità di svolgere operazioni in autonomia. L'obiettivo fondamentale è ridurre i margini di rischio di inganno legati all'uso della nuova tecnologia in tutti i settori. Professor Vincenzo Lo Monaco, Università LUIS.
12: Si tratta di un passo importante e necessario. La trasparenza sui contenuti generati dall'IA non frena l'innovazione, anzi ci aiuta a integrarla in modo sostenibile, e su questo l'Europa sta dimostrando al mondo che un compromesso tra innovazione e regolamentazione è possibile.
11: Daniele Morgera, GR1.
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. Un cimitero di balene lungo quanto l'Italia è la straordinaria scoperta fatta nell'Oceano Indiano, dove gli studiosi hanno individuato la più grande necropoli di cetacei.
13: Si trova nella fossa Diamantina, oltre 4.000 metri di profondità. È una necropoli delle balene da tempo immemore. Grazie a numerose immersioni con un veicolo sottomarino, gli studiosi hanno individuato sia resti fossili risalenti anche a 5 milioni di anni fa, sia carcasse tuttora attive. La scoperta, pubblicata su Nature, si deve ad un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui il professor Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa.
14: Queste balene che cadono sul fondo vengono poi colonizzate da tutta una serie di organismi che sono specializzati per decomporre e si nutrono di questi resti.
13: Professore, ma le balene non decidono di morire lì, sono più le caratteristiche morfologiche di quegli abissi.
14: Vivono anche tuttora in quell'area per cacciare, questo probabilmente ne ha favorito l'accumulo nelle profondità di questa fossa che un po' ha imbuto.
13: Cosa ci insegna questa scoperta?
14: Queste profondità fino a 6-7 mila metri, non solo i fossili ma anche le specie attuali che vi vivono, sono nuove per la scienza, quindi tutto un mondo da scoprire, una biodiversità nascosta.
13: Federico Mello, GR1.
1: Un nuovo debutto questa sera per Achille Lauro. Dopo aver conquistato i palazzetti e aperto il tour a Rimini, il cantante romano si esibirà per la prima volta in una struttura simbolo della sua città.
15: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire.
16: La prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, un momento che il suo pubblico aspettava da molto tempo, come ci racconta Stefania del Fan Club.
17: Con questo concerto si fa la storia. È il primo Stadio Olimpico di Lauro, che è un obiettivo che lui inseguiva da tanti anni, che per tanti motivi non si era riusciti a raggiungere. Adesso ce l'abbiamo fatta, non ci sembra vero a tutti quanti.
16: È il cantante che unisce le generazioni, incarna la moda e le mode, si impegna nel sociale, idolo delle mamme e delle figlie.
18: E noi è la prima volta che veniamo e non vediamo l'ora. E io vengo per lei.
16: La tua canzone preferita?
18: Perdutamente, ovviamente.
16: Da Frosinone, vicino Roma, una ragazza ha portato un cartello che cita un verso di un brano di Achille Lauro.
19: Sì, sul cartellone ho scritto una frase della sua canzone Amor, che è dedicata proprio a questa città, quindi a Roma. E niente, siamo qui in attesa per questo concerto che aspetto da una vita.
15: E stanotte per te.
16: Timiso Ara Pinto, GR1.
15: Mi aspetti lo stesso.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi per lo sport, buon ascolto.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
26: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
27: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
28: E a chi ama vivere in equilibrio.
27: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
30: R1 Sport.
31: In studio Alessio Maldini. Mondiali meno uno. Domani sera, Città del Messico, la partita inaugurale della rassegna ridata, la prima a 48 squadre. Alla Azteca, ora 21, ora italiana, si affronteranno i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Le due nazionali si affrontarono anche nell'incontro d'apertura dei mondiali del 2010, disputati appunto in Sudafrica. In quell'occasione finì 1-1. Poi alle 4 di notte, ora italiana, Guadalajara, l'altra partita del gruppo A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Edizione extra large dunque, ma senza un favorito assoluto, e non sono escluse sorprese.
32: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica. Del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi, e una squadra, quella a disposizione di Scaloni, più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albi celeste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante: Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola, Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni, outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno eliminazione diretta in più. La strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
31: Calcio mercato, Bastoni resterà all'Inter, parola del suo agente Tullio Tinti, mentre Luca, dopo il prestito al Nottingham, tornerà al Napoli. Il neopromosso Monza dovrà cercare un nuovo tecnico dopo la decisione di Paolo Bianco di interrompere il rapporto col club a Brianzolo. Andrà probabilmente al Pisa. Intanto il Viminale, per gli scontri prima del derby della Mole del 24 maggio, ha vietato le trasferte agli ultras del Torino e della Juventus per 10 giornate fino al 3 novembre. Tennis, prima giornata di allenamenti per Jannik Sinner, che ha ripreso la racchetta in mano dopo la drammatica sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Dagli esami medici effettuati non sarebbero però emerse criticità. Il suo esordio a Wimbledon è previsto per lunedì 29 alle 14. Da tradizione, il primo incontro sul centrale è riservato infatti al campione in carica. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Musetti, a causa della lesione muscolare alla coscia sinistra non parteciperà al torneo del Queens. Mentre a Stoccarda prosegue la corsa di Bellucci, approdato ai quarti di finale dopo aver battuto 6-2 al terzo set il tedesco Hanfmann. Pallavolo stasera a Ottawa in Canada l'esordio dell'Italia Nations League. Le azzurri affronteranno la Francia, inizio alle 22. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
28: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
29: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi.
2: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 9 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
9: Doppio Axel, molto bene. Sequenza di passi, godiamocela. Attenta alle due trottole.
10: Grazie Carolina Gostner! Ha fatto un libero straordinario!
11: È il programma libero che vale l'oro ai mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio del Palais des Expositions a Nizza nel 2012. La grande affermazione di Carolina Kostner, che dopo la gara riceve anche i complimenti di un'altra Carolina, la principessa di Monaco. Una finale da favola con due principesse sulla scena, una per nobiltà di famiglia, l'altra per nobiltà di stile e movenze, la pattinatrice azzurra, che spinta dal pubblico si libra elegantemente sulla lastra bianca del Palais. Carolina Kostner è tecnica e presenza scenica, la prima italiana, campionessa del mondo nel singolo in oltre 100 anni di pattinaggio di figura femminile, scivolando sul ghiaccio di record in record per diventare la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico individuale, due anni dopo, sotto i cinque cerchi di Sochi.
12: Tripotolo, doppiatolo.
1: salto. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu.
12: Fantastica Carolina Kostner! Festeggiamo lo splendido risultato di Carolina Kostner, conquista l'unico podio che le mancava, il podio olimpico. Carolina Kostner è medaglia di bronzo.
11: Sulle note del bolero, l'evoluzione sul ghiaccio di Carolina Kostner, che a Sochi nel 2014 vince anche la medaglia olimpica, il successo che le mancava, altro fiore all'occhiello di una carriera splendida. Buongiorno Carolina.
13: Buongiorno, mi hai fatto commuovere solo ad ascoltare la copertina, grazie.
11: Ma si è commossa anche Arianna Secondini, che raccontava i tuoi successi, e l'abbiamo sentita con la voce rotta dall'emozione. Questa è stata una delle tue qualità, catturare l'occhio di chi ti guarda, pubblico, giornalisti, addetti ai lavori, e trasmettere le emozioni. Poi ti portavi dietro il pubblico che faceva il tifo per te, come è successo ai mondiali di Nizza. Ma tu la sentivi questa interazione con il pubblico? Ti arrivava questa vibrazione di ritorno?
13: Assolutamente sì, che per me il pattinaggio è sempre stato non solo sport, non solo gesto tecnico, ma soprattutto arte. Quindi è il racconto delle mie emozioni, di liberarle in quel momento, no?
11: Il pattinaggio artistico, appunto, come dice, è un mix, no? Di sport e di arte, e tu hai detto in passato che ti rappresenta perfettamente come DNA familiare, perché nella tua famiglia c'è tanto sport, ci sono tanti sportivi di altissimo livello, anche soprattutto da parte di famiglia paterna, però c'è anche una tendenza artistica che si rispecchia di più nella famiglia materna. Tua mamma, oltre ad essere stata pattinatrice di livello nazionale, è stata anche un'insegnante di arti geometriche, giusto?
13: Esatto, mio nonno è stato direttore dell'Accademia di Arte di Ortisei per tantissimi anni, e quindi proprio la vena artistica è stata tramandata da mio nonno, tante anche opere di terracotta che ha fatto lui, ce le abbiamo in casa, mia mamma ci racconta spesso, quindi si è parlato sia di sport che di arte tantissimo.
11: E questo tu l'hai messo tutto insieme nel pattinaggio artistico, e si vede, no? Perché scivolavi elegantemente sul ghiaccio, elegante e leggera, però è impossibile pensare che in quel gesto non ci sia anche fatica fisica, che non sia necessario avere forza. Allora come si fa a combinare così mirabilmente questi aspetti diversi, la grazia e la forza?
13: Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere due cose che mi hanno guidato sempre. Una è la visione di avere un obiettivo, di quello che io immaginavo in testa mia che volessi fare, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma di come io volevo vedermi se dovessi poi rivedere un video, no? E avevo degli obiettivi altissimi, ero anche molto puntigliosa con me stessa. E d'altro canto bisogna avere quella, chiamiamola testardaggine, quella tigna di non fermarsi al primo ostacolo, cioè di credere nella propria visione oltre alle difficoltà che incontri, i sacrifici che fai dall'età scolastica al dire di no agli amici quando vanno a mangiare il gelato, piuttosto che poi le feste di compleanno, le prime uscite a mangiare la pizza insieme il sabato. Tante cose ci devi proprio rinunciare, ma tieni presente quello che poi hai la fortuna di poter vivere oltre allo sport, i viaggi che ho avuto la fortuna di fare, le amicizie che poi ho fatto con le mie colleghe giapponesi, canadesi, americane, italiane, e le esperienze di vita, le grandi emozioni, anche solamente, ecco, ricevere i complimenti della principessa Caroline, sicuramente un'emozione grandissima, sapendo che è anche una grande appassionata di arte, di balletto, conoscere Roberto Bolle, ammirare, cioè tante cose che poi ho avuto la fortuna di vivere, che poi io porto con me e cerco di trasmettere nelle mie prestazioni.
14: E adesso è il momento di Carolina Kostner, 16 anni, il nome importante del nostro pattinaggio.
15: Ha eseguito una bellissima combinazione con una semplicità.
14: Dà un'idea di grande leggerezza.
15: È molto leggera, è leggerissima, elegantissima.
14: la ritroviamo dopo un quarto posto agli europei, dopo il decimo posto ai mondiali. È cresciuta, è maturata, sa dove vuole arrivare, si allena con tantissima costanza e impegno. Io l'ho vista crescere perché era una bimba quando mi scriveva letterine di complimenti quando io e Maurizio abbiamo vinto, e so che vuole fare molto in questo sport, non solo come risultati, ma proprio ama tantissimo pattinare, lo fa con l'anima veramente.
11: È una giovanissima Carolina Kostner, appena sedicenne, che incanta già, incanta tutti al Galà del Ghiaccio di Bolzano nel 2003. Carolina, quella che abbiamo sentito è la voce di Barbara Fusarpoli, sì. Che ti descrive elegante, leggera, e racconta soprattutto di quando gli scrivevi le letterine. È vero? Che gli scrivevi?
13: Sì, sì, io scrivevo, ecco, quando loro hanno vinto il mondiale gli ho scritto una lettera di complimenti, perché ovviamente tutti li abbiamo visti in televisione, abbiamo fatto il tifo e sofferto insieme a loro fino all'ultimo, e per me erano delle linee guida, perché diciamo erano i nostri capitani della nostra nazionale, e quindi ecco, insieme a mia mamma gli abbiamo fatto i complimenti, e è emozionante sentire le sue parole perché oramai è passato tanto tempo,
11: sì.
13: No?
11: Carolina, tu peraltro hai una tecnica di pattinaggio particolare perché sei mancina, quindi fai parte, sì, della minoranza di pattinatrici che saltando eseguono le trottole in senso orario, ma sì, questo, sì, questo ti ha avvantaggiato o ti ha svantaggiato o comunque ti ha reso particolare?
13: Beh, diciamo che ho in qualche modo sempre pattinato in contromano, un po' mi faceva sentire speciale, nel senso che mi sentivo diversa dagli altri, eravamo in poche nella mia generazione che pattinavamo in senso orario, e quindi nei 6 minuti di riscaldamento, in cui hai 6 minuti, se ci sono 6 ragazze in pista, a volte fai difficoltà perché vai proprio effettivamente in contromano, ma con il passare del tempo io mi sono abituata, nel senso che ho sempre conosciuto il modo, questo modo, anche se da piccola mi divertivo anche ad allenare l'altra direzione per coordinazione, per divertimento, il che ha sicuramente fatto grande scuola al controllo motorio, no? Perché da noi nel pattinaggio è importantissimo quel controllo che si ha in aria, cioè di sapere dove sei, in che parte dello spazio ti trovi per atterrare nel punto perfetto, sulla lama perfetta.
11: Senti Carolina, questi esercizi che fate hanno dei nomi bellissimi solamente a pronunciarli. Il triplo Salchow, che tu eseguivi già all'età di 11 anni, un doppio Axel che facevi già a 12 anni. Allora, non ti chiedo di spiegarcelo tecnicamente perché immagino che sia complicato, ma ti chiedo qual è l'esercizio che ti è risultato più difficile, il movimento che ti è risultato più difficile, quello che invece, sì, ti è sempre venuto naturale, che ti piace di più.
13: Allora, diciamo, il salto che mi ha sempre un po' messo in difficoltà era il triplo Lutz, perché aveva proprio bisogno di una forma fisica perfetta per avere anche la forza e la precisione tecnica di riuscire a farlo senza troppe preoccupazioni, no? Perché devi sempre pensare che saltiamo e in tempo di poco più di mezzo secondo facciamo 3 giri in aria, atterriamo scivolando, no? Come se niente fosse. Invece quello che è sempre stato il mio punto di forza, forse le combinazioni col triplo Tollup. Il triplo Tollup in combinazione è stato anche quel salto che io da giovanissima, con cui io da giovanissima ho dato un po' fastidio ai miei grandi idoli, che diciamo, venendo dalla categoria juniores, eravamo io e delle ragazze giapponesi che abbiamo introdotto queste combinazioni triplo-triplo, che prima erano più rare, solo singole atlete erano riuscite ad eseguirle in gara. Invece con la mia generazione abbiamo proprio fatto questo salto tecnico, che poi ci ha permesso, ecco, di anche avere questa carriera di spodestare un po' chi era lì prima di noi.
0: Mm. sul ghiaccio, bellissima!
3: Sì, è bellissima, veramente straordinaria. Carolina Costner è la regina del ghiaccio, davvero ci ha saputo regalare delle emozioni. Sembrava di vedere suonare il pianoforte con lei che ci scorreva sopra, tastiera veloce ed era Carolina. Gli applausi, il sorriso, Carolina lo sa, e lei è la regina d'Europa.
11: Carolina Costner che vola sulle note del pianoforte disegnando figure sul ghiaccio, il trionfo europeo di Sheffield nel 2012, un oro europeo, il quarto di cinque totali che precede la vittoria del mondiale che arriverà nello stesso anno a Nizza, l'abbiamo ricordato nella nostra copertina. Carolina, è stata una strada lunga quella tua nel pattinaggio, ma nel vero senso della parola, perché da giovanissima hai lasciato Ortisei per andarti ad allenare ad Oberstdorf in Germania, ma per un motivo molto semplice, molto pratico, perché c'è stata una frana che ha reso inagibile il palazzetto di Ortisei, giusto?
13: Esatto, sì.
11: E quindi
13: sì,
11: andavi
13: sì.
11: A 4 ore di distanza da casa, 4 ore di macchina per
13: esatto.
11: Allenarti.
13: Inter, il primo anno ci siamo spostati sempre da Ortisei a sia Bolzano che Bressanone che Merano, ma diciamo eravamo sempre gli ospiti nelle piste, anche trattati benissimo, accolti benissimo dai nostri compagni di pattinaggio, ma ho avuto la fortuna di essere invitata in questo centro estivo a Oberstdorf e io mi sono innamorata, proprio la qualità e la dinamica degli allenamenti che io non avevo mai visto, che mi allenavo col campione tedesco, la campionessa tedesca che avevano già fatto gli europei e quindi per me era stato, mi ha aperto proprio gli occhi e io non mi ero neanche azzardata di chiedere ai miei genitori di poter rimanere lì perché era una cosa in realtà impensabile. E poi si vede che l'allenatore che mi ha assistito quelle 2 settimane in estate ha espresso un interesse nei miei confronti di volermi eventualmente accogliere nel suo gruppo d'allenamento e così è stato. La bravura e il coraggio dei miei genitori anche di prendere questa decisione avendo solo 13 anni, essendo anche molto determinati di trovare la soluzione che io possa continuare il percorso scolastico, che a 13 anni ovviamente io iniziavo le superiori e era importantissimo non lasciar perdere, dare importanza anche all'educazione, alla scuola. E Oberstdorf forse un po' per fortuna, poi sicuramente
11: è stato un po'
13: è stato facile.
11: Il tuo posto del cuore, perché poi hai tentato anche di andare negli Stati Uniti, ma sei tornata poi ad Oberstdorf perché credo sia
13: sì.
11: Proprio il tuo luogo ideale. Abbiamo finito il tempo, Carolina. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
13: Guarda, io ti ringrazio tantissimo, davvero è stato un grande piacere.
11: A risentirci presto, è stato un piacere anche per noi.
13: A presto, un saluto a tutti, buona domenica.
11: Grazie quindi a Carolina Costner, Extra Time, a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Fabio Cardinali alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per domenica prossima. Se volete riascoltarci c'è ovviamente il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
16: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro, prima parte. L'esonero di Spalletti e l'arrivo di Gattuso. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Cosa potrà essere successo? Cosa avrà potuto far precipitare in poche ore e soprattutto, in poche parole, una situazione già di per sé precaria? Di certo, le notti di Oslo e quella dopo non avranno portato consiglio, bensì scoramento, rabbia e alla fine rassegnazione.
2: Sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Devo prenderne atto, anche perché devo prendere atto di quello che è stato il percorso, di quello che sono stati i risultati.
1: Ora però qualche passo indietro. Coverciano, esterno giorno, si prepara la partita con la Norvegia, si lavora e si parla.
3: Domenica 1 giugno la Norvegia si avvicina, l'Italia si è ritrovata il giorno prima senza i giocatori dell'Inter, tutti insieme a vedere la finale, la disfatta, un presagio a guardare tutto a ritroso, parla Spalletti, apre il ritiro.
4: Da questo livello di partite qui che viene fuori poi che campione sei, che uomo sei, che forza hai, quella proprio di reagire a queste situazioni qui, quelle che di che livello sei, lo dicono le reazioni a queste partite qui. Ora naturalmente a loro gli crolla tutto addosso e noi faremo leva sul fatto che abbiamo la possibilità di rimettere a posto molte cose con questa partita qui. Ecco, mi riterrei fortunato ad avere la possibilità di rigiocare per qualcosa di così straordinario o di così stupendo come quello di portare la qualificazione ai mondiali di una nazione come quella dell'Italia.
3: È inutile negarlo, la partita di Oslo vale già quasi la qualificazione diretta al mondiale.
4: In Norvegia, è bene parlarsi chiaro, non è una partita della qualificazione. In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al mondiale oppure no.
3: Il ritiro però è cominciato male, defezioni una dopo l'altra. Vicario, buongiorno, la difesa alla quale manca già Calafiori nei guai, e Acerbi, invocato come un salvatore, l'antidoto a Haaland, non arriverà.
4: A questo punto c'è da fare una precisazione, purtroppo, che Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui. Io naturalmente lo avevo convocato proprio per questo motivo qui, perché più volte ho detto io debbo stare attento a quello che propone il campionato essendo l'allenatore dell'Italia, e soprattutto per questo motivo qui, per quello che lui aveva fatto vedere in questo periodo.
3: Acerbi attraverso Instagram accuserà Spalletti di avergli mancato di rispetto per un riferimento alla sua età, 37 anni, non il clima ideale, insomma. Come dice il commissario tecnico, si va avanti, si tenta di farlo.
4: Acerbi, quando lo incontrerò, mi parlerà di questa mancanza di rispetto e chi ne ha avute meno l'uno o l'altro.

0: Ed è proprio da qui che si comincia a percepire il senso di solitudine attorno a Luciano Spalletti. La Federcalcio, per bocca di Gabriele Gravina, si esprime su Acerbi, ma non con la durezza su cui il CT avrebbe magari potuto far sponda per consolidare la sua autorevolezza all'interno di uno spogliatoio, evidentemente perplesso da ciò che sta accadendo a poche ore da una partita a dir poco importante.
1: Sicuramente ci avrebbe fatto comodo avere Acer qui con noi, però penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni e chi viene qua sa che deve dare tutto. È un orgoglio far parte della nazionale, far parte del mondo Italia, perché da quando sei bambino penso che la cosa più importante che sogni è indossare la maglia azzurra, quindi chi è qua sa che indossare la maglia azzurra è un orgoglio incredibile che deve dare tutto per questa maglia.
2: Così il capitano Donnarumma, stremato dopo la vittoria della Champions con il Paris Saint-Germain, ma sicuro anche lui che i reduci dell'Inter reagiranno.
1: La verità è che ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions, perché dall'altra parte c'erano dei miei fratelli con cui condivido tanto, ho sempre lottato con loro, quindi ho fatto un po' di fatica, però c'è stato un abbraccio con loro veramente stupendo che mi ha fatto tanto piacere. Poi qui la verità è che non abbiamo parlato di partita, neanche qualche battutina, c'è stata solo la forza che dobbiamo mettere in campo queste due partite per dare tutto insieme.
2: L'Italia perde altri giocatori per infortunio, Locatelli, un altro difensore come Gabbia, sempre più complicato. Spalletti chiama Rugani, una stagione in prestito all'Ajax, non a Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio, una scelta che farà discutere, che il commissario tecnico però rivendica. Aveva seguito e apprezzato Rugani, che si stava allenando con la Juventus per il mondiale per club, migliore condizione fisica, sembra di capire. Alla vigilia della partenza si ferma anche Ken, infortunio muscolare. L'attacco perde il giocatore in grado di trascinare alla rimonta l'Italia a marzo con la Germania a Dortmund. Ma i giocatori provano a crederci, sfoggiano ottimismo. Raspadori ha visto in allenamento una squadra brillante. Tonali allontana il pessimismo.
3: Secondo me la condizione è ottima. Quando arrivi in nazionale, anche se si senti stanco, le energie tornano veramente in automatico, perché la gioia di vestire questa maglia ti porta a tirar fuori sempre quel qualcosa in più. Quindi io ho visto tutti molto, molto felici di essere qui, molto carichi e molto determinati per affrontare queste due partite.
4: Ma forse noi siamo più positivi di tutto l'ambiente Italia, perché dentro il campo noi troviamo sempre positività, ci siamo allenati bene, abbiamo avuto sì delle difficoltà, degli imprevisti con gli infortuni, ma è il calcio, non possiamo pretendere e partire in 26 e finire con 26. Gli imprevisti ci sono, siamo stati un po' sfortunati con tanti infortuni, però dobbiamo subirli e andare avanti. Abbiamo le possibilità anche di giocarci le nostre carte anche con gli infortunati, quindi non ci siamo buttati giù di morale, non siamo negativi, ma siamo assolutamente positivi.
5: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
0: Poi però c'è il campo, e il campo parla con la lingua dei norvegesi, sconosciuta ai nostri, per 90 più minuti in cui 11 maglie azzurre arrancano al ballo inseguimento di 11 furie scandinave che ne fanno 3 nel solo primo tempo e rischiano addirittura la quarta rete sul palo clamoroso colpito da Berg nella ripresa. E l'Italia? 0, come i gol fatti, con un debuttante assoluto Coppola, niente meno che alla guardia dello straripante Haaland nel post partita. Spalletti e Donnarumma alzano bandiera bianca e non provano nemmeno ad abbozzare una giustificazione per la batosta subita.
6: Una sconfitta netta, perché non siamo riusciti ad imbastire niente che potesse mettere in discussione il risultato, e soprattutto a livello individuale siamo stati troppo fragili. Con il fiato tirato ci siamo arrivati, lo sapevamo che era un po' così. Poi se però ci si mette la perdita di palle banale, ci si mette che non si va a lottare su quello che sono le corse degli avversari, sulla qualità degli avversari, mettendoci tutto di noi stessi, diventa difficile, perché poi negli atteggiamenti siamo stati troppo permissivi. bisogna per forza fare qualcosa di più e vado avanti con questo gruppo qui.
1: Mi aspettavo una squadra più aggressiva, una squadra con voglia di fare il risultato qui. Purtroppo ci è mancato un po' tutto e dobbiamo fare un mea culpa perché la strada è in salita, però mancano tante partite, noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e cercare di andare a mondiali diretti. Poi dopo si faranno i calcoli, l'importante adesso è restare lì, vincere tutte le partite e poi guardare alla fine. Siamo molto delusi da noi perché sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio, però adesso è inutile piangerci addosso, stare lì, domani a mente fredda faremo il punto e cercheremo soluzioni sicuramente con il nostro mister perché siamo sicuri che ci tirerà fuori da questa situazione.
2: Il ritorno notturno verso Firenze è silenzioso, ma Spalletti e Gravina hanno cominciato a parlare. Come Buffon con i giocatori, si cerca di capire se andare avanti, come. Sabato 7 giugno, di sera, Gravina comunica l'esonero al commissario tecnico. La mattina successiva il presidente della FIGC è a Parma. Di fronte alle domande non conferma Spalletti, ma non rivela nulla. E allora è il commissario tecnico a dire cosa è successo alla stampa nella conferenza della vigilia della sfida contro la Moldova, in cui si parla di tutto, tranne che della partita. Spalletti ringrazia la federazione, i dirigenti, si commuove.
7: Tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito tradito e da qualcuno, da qualcosa? E che gruppo, che Italia lasci?
8: Perché sono, no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano.

0: ma poi in un secondo momento fa capire che è stato lui a decidere di annunciare in modo irrituale l'esonero per una questione di giusta trasparenza, quando la federazione avrebbe preferito rinviare la comunicazione al giorno dopo la partita.
1: Reggio Emilia, magari non l'ultima spiaggia per gli azzurri, ma l'ultima fermata e l'ultima panchina per Luciano Spalletti, sicuramente sì. L'ormai ex commissario tecnico, accontentato dai suoi ragazzi non certo al termine di una prova entusiasmante, contro gli onesti lavoratori del Pollone Moldavi, ma se non altro capaci di salutare il loro ex condottiero con una vittoria. Il modo migliore per dirsi addio, al di là della prestazione, del risultato, della classifica, del girone, e al termine di 2 anni avari di risultati, ma ricchi di saliscendi emotivi che faremo fatica anche noi ad archiviare nei meandri della memoria azzurra.
2: Ce l'ho con me, basta, perché ho fatto male il mio lavoro questa volta. Altre volte no. La lascio come quando l'ho presa. Perché? Perché quando l'ho presa era tale e quale. Ma siccome la dovevo migliorare, non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro. Ma la lascio come quando l'ho presa, uguale.

dalla Norvegia alla Norvegia, dall'estate all'autunno, da Oslo a Milano, la parabola azzurra discendente verso una playoff dagli esiti incerti, un percorso che ha segnato la fine dell'esperienza Spalletti e l'inizio dell'era Gattuso.

0: A seguire i soliti processi e lo sconforto diffuso dei tifosi. Il muro eretto dal presidente Gravina in difesa di una federazione attaccata da ogni lato dello scibile pallonaro e, finalmente, l'attribuzione di scelte e responsabilità a chi quel pallone lo ha giocato davvero, ricoprendo d'oro se stesso e la maglia azzurra, Gianluigi Buffon. A lui di fatto la decisione sull'uomo da mettere sulla panchina più scomoda d'Italia dopo il no cortese ma senza appello di Claudio Ranieri in ben altre faccende giallorosse affaccendato. Il numero uno dei numeri uno ci pensa, anche se di tempo ce n'è assai poco, riunisce tutti i suoi uomini più fidati al suo fianco, avversari di una carriera a dir poco luminosa, amici veri. Il prodotto del summit non può che partorire Gennaro Gattuso, ringhio come lo conoscono tutti, ed allora il nostro capo delegazione comincia già in quel torrido mese di giugno a mettere i puntini sulle i, a spiegare a tutti, una volta per tutte, che le etichette sono l'alibi dei semplificatori di professione, per intendersi. Oltre al ringhio, il Rino Gattuso c'è di più, e sta proprio a Gigi Buffon a spiegarlo esattamente come avrebbe fatto Gigi Riva, il suo eterno punto di riferimento nello spogliatoio azzurro.
1: Che Rino abbia avuto questo, e ce l'abbia ancora, questo tratto distintivo così predominante, no? Perché è la sua natura di essere un generoso, di essere un determinato, di essere un combattivo, nessuno glielo toglierà mai e glielo deve negare. Però è un signore che allena da 12 anni, ha fatto esperienze in tutta Europa e quindi significa che ha avuto e ha sentito anche il desiderio di migliorare, di evolversi, perché secondo me quando noi mettiamo un'etichetta a qualcuno principalmente vogliamo dire che non vogliamo approfondire, cioè non vogliamo andare realmente a conoscere chi è questa persona. Con l'etichetta l'abbiamo sistemato, l'abbiamo relegato in un angolino e per noi questo rimarrà.
2: Quando dico che non è così
0: è tempo di cominciare, di tornare a presentarsi al grande pubblico della nazionale. Rino e la notte di Berlino. Le montagne da scalare possono essere altissime, mai abbastanza però per un uomo del mare di Calabria, che con la vita ha cominciato a fare a cazzotti da bambino. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo puoi certo dare, diceva qualcuno. Ma di che coraggio parliamo se non si mette in conto la paura, che c'è e non la puoi nascondere, la puoi sfidare però, partendo da pensieri più dolci.
3: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 21.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente sospeso tra escalation e diplomazia. Dopo una nuova serie di raid in seguito all'abbattimento di un elicottero americano, Donald Trump annuncia attacchi ancora più duri e accusa Teheran di rallentare i negoziati sul nucleare. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Secondo Axios, funzionari di Stati Uniti e Iran hanno avuto colloqui separati negli ultimi due giorni. Saltato però un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. L'altro fronte di guerra in Ucraina. Kiev colpisce sempre più in profondità il territorio russo. Il presidente Zelensky rivendica un attacco missilistico contro un impianto militare a Cheboksary, a 1000 chilometri dal confine, condotto con missili di produzione nazionale. Colpita anche una raffineria nella regione di Samara e una petroliera nel Mar Nero. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee, pur mantenendo aperto il dialogo. Torniamo in Italia, a Roma, l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali, e sulle tasse ha aggiunto.
4: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Dopo l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Con la sua opera, ha detto il Papa, ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo. Poi il Pontefice è tornato a parlare di pace. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non possiamo credere in Gesù e matare l'innocente.
3: Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. La cronaca ora con l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. L'interrogatorio di garanzia per il secondo fermato, effettuata l'autopsia del 22enne.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith e Echevarria Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice. Oggi anche l'autopsia sul corpo di Gianluca. Ora le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
7: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo

0: 100% degli spumanti. Siamo portatori di valori economici, culturali, identitari che nessun dazio può intaccare, ha detto il presidente Giacomo Ponti. Ascoltiamo le sue parole.
1: Ci sono delle buone prospettive con i nuovi accordi di libero scambio per quanto riguarda i paesi del Mercosur e anche l'India. Abbiamo ancora la Cina, che è un paese che in teoria potrebbe essere un grande mercato di destinazione, ma è ancora molto ridotto. La situazione è delicata, però abbiamo dei grandi asset su cui fare leva per reagire.
0: A Venezia è presentata la nuova stagione lirica, sinfonica e del balletto del teatro La Fenice. Molte le novità, mentre fa discutere l'azione legale annunciata da Beatrice Venezzi. Nel servizio il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi.
2: Le polemiche per il caso Venezzi e La Fenice non si sono ancora spente, anzi lei annuncia azioni legali contro il teatro per la risoluzione del suo contratto con la Bianchi.
3: Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Noi sappiamo che il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto.
2: E per la nuova direzione musicale? Aspettiamo prima di prendere decisioni, dice con la Bianchi. Aprirà la stagione Fedora di Umberto Giordano, poi Butterfly, Norma, Il Barbiere. Il repertorio della tradizione arricchito da titoli mai rappresentati a Venezia, come Le nozze istriane di Antonio Smareglia e Partenope di Georg Friedrich Händel. Qualche classico per quest'anno andrà in pausa.
3: Non ci sarà Traviata, ma ci sarà Adriana Lecouvreur, ci sarà una nuova Carmen.
2: Ricca anche la stagione sinfonica con l'omaggio a Sinopoli e del balletto, il gala con Les Étoiles, Giselle e La Fenice torna in piazza San Marco 5 luglio con il concerto dedicato a Ennio Morricone. Andrea Rossini per il GR1.
0: E chiudiamo con il cinema. Hollywood rende omaggio a due grandi protagonisti degli ultimi decenni. L'attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 15 novembre. Premiato anche Floyd Norman, pioniere dell'animazione americana. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
9: Zona Cesarini.
10: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini, mercoledì 10 giugno 2026, Giacomo Prireschi al microfono con voi, sono le 21, 8 minuti e 10 secondi e saluto subito la nostra squadra con la regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS e WhatsApp, scriveteci, fatelo, saremo insieme per due ore fino alle 23, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, gli argomenti di questa serata. Fra poco parleremo di basket, dei playoff di Lega A. Si incontreranno Milano e Venezia a partire da domani con gara 1 e quindi andremo un po' intanto a ricordare il tabellone con tutte le gare appassionanti di questa cavalcata dei playoff di Lega A di basket e poi analizzeremo meglio anche la finale e cosa ci aspetta da gara 1 in poi in questa match fra Milano e Venezia. I mondiali perché domani si inizia con i mondiali.

Di calcio alle 21 la gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, la nostra squadra che si trova negli Stati Uniti ci racconterà insomma questo avvicinamento alla prima gara. C'è il nostro Giuseppe Bisantis in Messico, sappiamo si gioca in tre paesi diversi, invece a Dallas Guido Ardone, quindi dai vari luoghi di questo mondiale avremo tutte le curiosità che volete su questo, proprio sui mondiali, e poi ancora il calcio con un libro, Il calcio è potere, è una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e quindi analizzeremo anche a livello un po' geopolitico cosa vogliono dire questi mondiali, e parleremo in generale di calcio ed economia. C'è poi un premio letterario importante di cui dobbiamo parlare, lo faremo, e ancora in chiusura il calciomercato con tutte le novità di questa giornata. Si continua davvero ad alto ritmo in Serie A fra panchine e giocatori, ci sarà tanto movimento nella prossima stagione, vedremo già i primi movimenti importanti a partire da questo mese, quindi scriveteci anche le vostre curiosità sul calciomercato. 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors qui a Zona Cesarini 21, 12 minuti e 50 secondi. Vi avevamo preannunciato che parleremo di basket e lo facciamo anche con coach Walter De Raffaele, che è un uomo che di basket ne sa di sicuro qualcosina. Intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto, mister.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dobbiamo parlare di Lega di basket, lo faremo con questi playoff, la finale tra Milano e Venezia, tra l'altro lo diciamo per i nostri radioascoltatori, la seguiremo domani a partire dalle 20 all'interno anche della trasmissione che parlerà di mondiali di calcio con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita, come vi ho detto, fra Messico e Sudafrica. Intanto però sono curioso di sapere da coach De Raffaele come sta andando in Giappone, perché questa è una nuova esperienza molto particolare, allora sono curioso di sapere cosa succede da quelle parti col basket.
1: Beh, intanto è sto iniziando a fare la squadra con il management della squadra dei Breaks, che è quella per cui ho firmato, un movimento di grande espansione con grandi possibilità, strutture meravigliose, molto tendente più all'NBA come struttura di campionato. E poi tante altre cose che scoprirò lì, però c'è tanta curiosità da parte mia, tanto desiderio di vedere anche un nuovo modo, una cultura nuova, un tipo di rispetto, di etica diverse, e anche un movimento, ripeto, in grande crescita proprio per il fatto di portare tanti giocatori europei comunque in questo campionato.
0: Quando si trasferirà? Quindi non è ancora in Giappone al momento?
1: No, ad agosto. Ad agosto.
0: Bene, sì. Bene. Beh, sarà anche un cambio di vita abbastanza particolare. Vorrei sapere anche come è maturata questa scelta per lei, che ha tanta esperienza come giocatore, ma anche come allenatore, allenato in tante squadre, no, in Italia.
1: Ma è maturata da un'esperienza precedente che avevo fatto andando a fare dei corsi in Giappone. Sono rimasto affascinato proprio da, al di là delle strutture e dell'organizzazione, che sappiamo essere un elemento, diciamo, caratterizzante del popolo giapponese, proprio anche da questa loro volontà di crescita e soprattutto da questo rispetto anche in ambito sportivo, da questa etica che hanno e tanti valori rispettati. E quindi dopo tanti anni in Italia avevo desiderio di un'esperienza all'estero. Naturalmente ci sono posti ben più vicini, ma questa era una cosa che incontrava anche proprio a livello di vita una visione che negli anni, poi quando arrivi alla maturità, ti richiede delle altre necessità, e credo che queste le potrà pagare questo mio desiderio.
0: Beh, sicuramente tanta curiosità da parte sua anche, no? Di conoscere qualcosa di completamente nuovo. Tra l'altro mi diceva Giappone tendente più all'NBA, questo è molto interessante. Sono curioso invece di sapere cosa ne pensa di questi playoff di Lega di basket. Intanto si aspettava un Venezia così competitivo?
1: Ma assolutamente sì, la squadra è una squadra che ha grande qualità, ha sempre avuto alte grande qualità, è stata, diciamo, altalenante nel campionato, soprattutto per quanto riguarda l'Eurocup, però ha fatto un bel percorso arrivando in grande condizione in questi playoff. Bologna credo che abbia giocato purtroppo anche un pochino penalizzata dagli infortuni, ma Venezia credo che si sia qualificata con grande merito e con soddisfazione per chi come me ha avuto la fortuna di starci tanti anni e di vincere con Venezia, quindi direi che al netto dei problemi degli altri è una finale meritata.
0: Non so se ha seguito gara 4, ma è stata una partita abbastanza incredibile, molto molto divertente, colpi di scena da una parte e dall'altra, insomma.
1: Sì, diciamo che da fuori è stata molto divertente, per chi la deve aver allenata e vista da dentro un po' meno. Diciamo che Bologna sembrava in grande controllo, si è un po' sciolta agli ultimi minuti, mentre Venezia è stata molto brava a non mollare mai, a trovare canestri difficili con grande motivazione e con una spinta del pubblico. Quindi, ripeto, credo che poi nella serie, avendo strappato il fattore campo, abbia poi nel computo delle quattro partite meritato la qualificazione.
0: Milano, come vediamo Milano in questa finale? È la favorita, rimane la favorita oppure no?
1: Beh, intanto è il fattore campo, per quanto poi, come si è visto, non sempre determinante, soprattutto poi per vincere. come qualità di roster è naturale che sia leggermente superiore, non solo per il fatto di aver giocato un'Eurolega. Devo dire che è arrivata anche Milano nel momento giusto, in ottima condizione, ha giocato una bella serie contro Brescia, quindi credo che abbia tutte le qualità per venire fuori una grande finale. È naturale che sulla carta è leggermente favorita per il fatto appunto della qualità dei giocatori e il fatto comunque di avere un minimo di fattore campo, anche se poi ripeto, nella finale contano mille altre cose, contano quelli che saranno gli adeguamenti all'interno della serie, perché poi una partita non sarà niente, ma conterà quanto le due squadre riusciranno ad adeguarsi in base ai risultati che verranno fuori.
0: Allora, saranno curioso di sapere se ci può ricordare un aneddoto, qualcosa della sua esperienza a Venezia, perché lei è stato tanti anni, no, a Venezia, da vice e poi da allenatore, e ha vinto tutto. Ecco, sta tornando quella Venezia dei suoi tempi, secondo te? Possiamo trovare un parallelo con...
1: Credo che visto che è una finale dopo altri 7 anni, credo che comunque si dia la dimostrazione che la società è sempre stata una società solida, che nel tempo ha continuato, nonostante magari risultati non entusiasmanti, è presente nel panorama, essere sempre nel panorama di vertice, e questa è la dimostrazione che quando c'è appunto una programmazione, una visione, poi alla fine... ci sono poi dei risultati. La finale è certamente un ottimo risultato. Io ho avuto la fortuna di vincere appunto degli scudetti, il primo dopo 70 anni, quindi cose indimenticabili, un altro di rincorsa perché abbiamo sempre vinto fuori casa, quindi tantissimi bei ricordi. Credo che ci sia stato un ricambio di pubblico importante, ma ripeto, credo che il denominatore comune sia la presenza di questo, della società, che negli anni è riuscita sempre a performare ad alti livelli.
0: Fra poco si torna a giocare anche in nazionale, e volevo chiederle un po' cosa ne pensa di questa nazionale, di come sta crescendo, un momento particolare, c'è questa qualificazione, questa missione qualificazione ai mondiali, allo stesso tempo però il campionato di basket continua veramente fino all'estate inoltrata, e questo di sicuro non deve essere semplice in vista ad esempio del raduno che, se non sbaglio, ci sarà fra 5 giorni, e quindi sì. Difficile anche, no, recuperare tutti i giocatori.
1: Purtroppo il calendario è un calendario fittissimo, fatto di mille impegni, non altro quello che era stato prima l'Eurolega, adesso le finali, è sempre stato abbastanza condensato, purtroppo ci sono anche dei tempi ristretti per giocare poi queste qualificazioni, quindi anche le convocazioni sono state convocazioni dettate da queste difficoltà, così come le difficoltà dei tanti giocatori che stanno andando negli Stati Uniti. Quindi non facile, però credo che ci siano tutte le qualità per fare una grande qualificazione.
0: Quindi questo processo di crescita, comunque un processo di crescita importante secondo lei della nazionale, perché stiamo iniziando a vedere dei giovani molto interessanti, no? Senza fare nomi, ma diciamo che è una squadra che è cresciuta tanto.
1: Assolutamente, credo che il gruppo che sta venendo su, che sta, diciamo, i 30 giocatori che sono nel giro adesso della nazionale, con tanti giovani e qualche veterano, sia un gruppo che può performare veramente ad altissimo livello, con tanta qualità. Abbiamo qualche giocatore anche che parteciperà poi al draft, tanti giocatori che sono stati chiamati al college, nel NIDO, dopo aver fatto i protagonisti da noi. Credo che sia un gruppo veramente molto molto interessante, speriamo che riesca a darci soddisfazioni, perché come giustamente viene detto la nazionale è sempre il traino per tutto il movimento, quindi fare risultati con la nazionale vuol dire comunque trainarsi dietro tutto il movimento in un momento che non è certamente semplice per il basket italiano, dove c'è abbastanza confusione.
0: Ecco, vogliamo fare un po' di chiarezza sulla confusione che c'è nel basket italiano. Che idea si è fatto lei, che comunque in questo momento diventa esterno, no, alla situazione della Lega A di basket e di altre leghe magari?
1: Onestamente parlando faccio fatica a capire come siano le situazioni, perché poi lo sanno realmente chi le sta vivendo. La certezza assoluta è la cessione dell'attività di Cremona e l'acquisizione del titolo di Roma, da quello che si legge, però con tantissime difficoltà di qualsiasi tipo, da le strutture eccetera, più la serie di diciamo rumors che si susseguono tra Trieste, tra Brescia, Torino, la stessa Roma, che certamente non aiutano né le tifoserie, né tanto la programmazione, né tanto veramente il movimento. Quindi servirebbe, spero, mi auspico una soluzione nel più breve tempo possibile, perché certamente non fa bene a nessuno questa incertezza e questo senso così di precarietà.
0: Sì, è un peccato, bisognerebbe insomma arrivare a trovare una quadra per capire quale sarà il futuro in generale del basket italiano, altrimenti si rischia di fare tanta confusione in un momento molto delicato tra qualificazioni mondiali e quant'altro. Walter De Raffaele, ma sta seguendo queste incredibili finals di NBA invece?
1: Assolutamente. Sì, anche perché ho i figli che fanno le nottate per vedere le partite, io acquisisco il risultato la mattina, quindi
0: con tutti i dettagli però a questo
1: con
0: punto.
1: Tutti i dettagli però, quindi levando poi la soddisfazione di vederla dopo. No, la sto seguendo e adesso credo che stanotte sarà una gara decisiva non lo so, però importantissima. Se San Antonio porterà a casa gara 4 si riaprirà tutto in maniera clamorosa. In caso di vittoria di New York direi che hanno fatto un grande passo verso un titolo che manca da 53 anni, però una serie bellissima, veramente bella, anche inaspettata, con protagonisti di assoluto livello, insomma.
0: Le piace di più Brunson oppure Wembanyama?
1: Wembanyama è veramente qualcosa che non si è più visto e non si è mai visto, forse. Cioè non si è veramente mai visto e non so se rivedrà, perché è un qualcosa di, come giocatore, con una tipologia difficilmente replicabile. Con questo naturalmente anche Brunson è un giocatore di livello assoluto, però la tipicità del giocatore di San Antonio è veramente qualcosa di incredibile.
0: Tanta tecnica e 2,24 metri d'altezza, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscono bene l'NBA, e ci sta. E l'ultima domanda prima di salutarla, Walter De Raffaele: abbiamo parlato di fisicità di Wembanyama, abbiamo parlato di NBA, di Lega, di tanto altro, le chiedo di raccontarci qualcosa in più invece sul Giappone, le informazioni che ha e quant'altro, insomma, che cosa si aspetta da questa avventura.
1: Mi aspetto, intanto c'è grande soddisfazione da parte mia ad essere il primo italiano ad andare ad allenare in un paese così, così lontano e in un campionato, ripeto, di grande struttura, di grande crescita, forse uno dei mercati più importanti in questo momento, perché è diventato attrattivo, e spero di essere anche portatore di qualcosa di costruttivo e che possa essere una apripista per tanti altri colleghi. Mi aspetto soprattutto di imparare a diciamo calarmi nella mentalità e nella cultura di un popolo che dà valore a cose diverse dalle nostre, che dà una priorità a cose diverse dalle nostre, cercando naturalmente sempre di performare e di vincere, ma facendolo attraverso un rispetto, una cultura e un'etica che spesso da parte nostra sono un po' dimenticati. Quindi sotto questo aspetto c'è grande desiderio di fare.
0: E allora noi le facciamo un grande in bocca al lupo intanto per questa nuova esperienza, con una promessa, coach De Raffaele, poi ci risentiremo magari quando inizierà questa avventura, così ci racconterà qualcosa in
1: volentieri.
0: Più. Perfetto. Allora,
1: assolutamente, volentierissimo, vi aspetto.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, a Walter De Raffaele, a presto.
1: Grazie, arrivederci.

0: Adele con Rolling in the Deep qui a Zona Cesarini, 21:30 minuti e 15 secondi. Andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico e poi torniamo insieme.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
2: 21:30, bentrovati. I principali aggiornamenti, andiamo in A4, ci sono delle code tra allacciamento tangenziale est di Milano e barriera Milano est verso Milano, poi sulla statale del Lago di Como Prudenza, carreggiata chiusa tra Lecco, fine Ponte Kennedy e Piona in direzione confine con la Svizzera. In A26 ci sono code per un veicolo in panne tra Baveno e lo svincolo di Gravellona Toce proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo poi sul ramo Casalecchio, code per traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione di questa autostrada. Sulla statale via Flaminia traffico rallentato, una perdita di liquido sull'asfalto, siamo all'altezza della provinciale Campagnese per Magliano Romano. Ci spostiamo sulla statale dei Monti Lepini, qui per lavori code siamo tra Ponte Maruzzo e Sezze. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti, sempre Giacomo Prioreschi con voi al microfono. Fra poco inizia una partita da seguire sicuramente per quanto riguarda il volley, la Nations League, con l'Italia che sfida la Francia al maschile, dicevamo, Nations League di volley maschile 2026. Questa stagione degli azzurri inizia ufficialmente ad Ottawa, qui si giocherà in Canada, qui la prima settimana della competizione internazionale itinerante, campioni del mondo azzurri che iniziano la propria estate con un impegno che sarà di altissimo livello, ovvero contro i campioni olimpici in casa, quindi i campioni olimpici di Parigi ovviamente. Per questa prima settimana Fefe De Giorgi, CT della nazionale, ha rimaneggiato un po' la squadra dando riposo ai protagonisti dell'ultimo mondiale. Queste notizie principali, dalle 22 vi daremo conto anche dei risultato parziale di questo match che molto difficilmente, anzi è altamente improbabile che finisca prima delle 23. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Fra pochissimo invece andiamo dai nostri inviati tra Messico e Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio che inizieranno domani.

0: Bruno Mars con Locked Out of Heaven qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 10 secondi. Ci scrivete in tanti al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E ci scrive anche Filippo da Rimini, che dice: purtroppo le prime immagini dell'arrivo delle squadre negli Stati Uniti, la politica sui biglietti e la gestione infantino non lasciano ben sperare per questi mondiali. Speriamo che sia il campo a ricordarci che il calcio nasce per permettere a tutti di sognare e non solo per chi ha più risorse. Questo è il pensiero di Filippo, che sicuramente ci dà uno spunto di riflessione anche con i nostri inviati, con Guidardone che è nel centro media di Dallas, e lo saluto. Ciao Guido.
1: Buonasera Giacomo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Francesco Pionaglieri, di Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi ci assistono alla parte tecnica in quello che, come dicevi, sarà il nostro quartier generale da Dallas in Texas per tutti questi mondiali fino alla finale del 19 luglio.
0: E invece Giuseppe Bisantis si è spostato un po' di più ed è in Messico, a Città del Messico. Ciao Giuseppe, dove domani si giocherà la partita inaugurale di questo mondiale.
2: Ciao, ciao Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalla domanda di Filippo Guido, che ci dà, insomma, ci dice un po', ci dà l'immagine, no, delle polemiche, delle problematiche iniziali di questi mondiali di calcio. Cosa ci puoi dire, essendo arrivato lì da qualche giorno?
1: Osservazione che coglie nel segno inevitabilmente. Ora non vogliamo mettere le polemiche davanti a tutto, perché poi a partire da domani, intanto con la cerimonia inaugurale alle 19:30 ora italiana e poi con la partita della quale ovviamente ci parlerà il nostro radiocronista Giuseppe Bisantis a Città del Messico, nel mitico Azteca, tra Messico e Sudafrica. Però sì, insomma, tanti aspetti accompagnano questo mondiale. United è il nome di questa edizione condivisa, mai così grande, mai così ampia, mai così lunga: Messico, Stati Uniti e Canada. Però insomma le divisioni sono tante, le polemiche che hanno accompagnato per esempio l'arrivo delle nazionali, il tema dei visti, la vicenda molto molto spiacevole sulla quale ha in qualche modo glissato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha parlato pochi istanti fa proprio a Città del Messico con l'arbitro somalo che è stato sostanzialmente rimpatriato dopo un lungo interrogatorio respinto dalle autorità statunitensi. Poi sì, il tema dei biglietti particolarmente cari, sembra che la FIFA abbia affidato a un'agenzia esterna la gestione, ma comunque Infantino ha detto sono pur sempre inferiori agli sport americani. Sapete che qui insomma lo show business riguarda pienamente anche l'aspetto sportivo con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Poi inevitabilmente comincerà a rotolare il pallone, magari spazzerà via tutto questo, noi ce lo auguriamo ed è quello che racconteremo principalmente, senza trascurare questi aspetti. Non morbida la stampa internazionale in queste ore, io facevo un po' una raccolta di titoli, una improvvisata rassegna per l'appunto. Liberation molto duro, la coppa di Trump contro il mondo, e poi un mondiale caotico, scrivono a Singapore per Telegraph, è un po' il simbolo di tutto ciò che di sbagliato c'è nel calcio moderno. Potremmo andare avanti a lungo, poi è chiaro che un evento così complesso va preso da tante angolazioni, da tante prospettive. Noi non ci siamo ovviamente con la nostra nazionale, però cercheremo di raccontare il calcio, perché poi ci sarà una grande parata di stelle, insomma la top 5 dei calciatori più pagati ci porta a cifre mai così alte, così come mai così denso sarà il programma con 104 partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Sarà una lunga maratona, il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, sarà praticamente tutto. Noi racconteremo la stragrande maggioranza delle partite già della fase a gironi, magari eccezion fatta per quelle nel cuore della notte italiana, e poi saremo sempre presenti di fatto per la fase a eliminazione diretta, che altra novità da quest'anno include anche i sedicesimi di finale, uno degli effetti dell'allargamento, come sapete, a 48 squadre.
0: Un turno in più, tantissime partite in più da giocare che vi racconteremo a partire proprio dal match fra Messico e Sudafrica. Giuseppe Bisantis, intanto ti chiedo un po' che aria si respira da quelle parti, visto che sei ben distante da Guido.
2: E beh, mi aggiungo a quello che ha detto Guido, perché insomma la situazione non è florida neanche qui. Io tra l'altro finora conosco solo la realtà di Città del Messico, perché sono arrivato direttamente a Città del Messico, dove domani ci sarà la partita inaugurale, poi mi sposterò negli Stati Uniti, però ho visto solo la realtà del Messico e purtroppo devo parlare di una disorganizzazione assoluta, che insomma per questo tipo di competizioni io a memoria non ricordo, e devo dire che ormai ne ho fatte anche un bel po'. Davvero qui in Messico probabilmente è il terzo mondiale che si gioca in terra messicana.
0: È un record, tra l'altro.
2: Certo, però nei primi due, 1970-1986, organizzava solo il Messico, che tra l'altro per dimensioni e stati avrebbe la possibilità di farlo, ma adesso ormai la politica infantile è quella di allargare. Pensate, noi ormai siamo talmente abituati a vedere queste competizioni in più stati, ma in realtà il mondiale solo una volta si è giocato in due stati, 2002 Corea e Giappone, e adesso tre, il prossimo addirittura sei, quindi insomma diventa qualcosa di incontrollabile. Il Messico ha organizzato 70 e 86, qua diciamo che coorganizzatore, così come il Canada, in una figura, in un ruolo di secondo piano rispetto agli Stati Uniti. Devo dire che non lo sentono tantissimo, probabilmente non vogliono fare un po' da ancella agli Stati Uniti in questo mondiale. Saranno solo 13 le città messicane impegnate a ospitare questo mondiale, ci sarà però la gara inaugurale, però davvero una disorganizzazione totale per quel che riguarda i trasporti, per quel che riguarda tutti i servizi per chi ci viene a lavorare e per i tifosi che verranno. Città del Messico, e il Messico in particolare, sta vivendo un periodo storico ad altissima tensione, perché da settimane continuano le proteste con blocchi stradali da parte degli insegnanti che chiedono stipendi dignitosi e anche una riforma delle pensioni migliore per loro, insegnanti che sono appoggiati dagli studenti. Tra l'altro lo Stadio Azteca è in una zona universitaria dove sono tantissime facoltà universitarie.
0: È anche un'occasione di una vetrina mondiale per proteste e cose di questo tipo, quindi ne vedremo delle belle sicuramente.
2: Tra l'altro poi protesta anche dei magistrati, protesta, poi c'è l'incubo dei desaparecidos, purtroppo è tornato l'incubo di persone che spariscono e nessuno sa dove vanno a finire, anche se purtroppo il sospetto c'è, perché l'abbiamo già vissuto con l'Argentina, mondiali del 1978, la protesta in piazza dice saranno sicuramente di più i desaparecidos rispetto a quelli che andranno domani all'Azteca, che tra l'altro può contenere 85.000 spettatori, e lo stadio più vecchio, più anziano tra tutti quelli che ospitano questi mondiali, compie proprio quest'anno 60 anni, però rimane sempre l'impianto più grande di tutto il Centro America. Poi c'è la presenza, altro incubo, l'ombra dei narcos trafficanti messicani che hanno fiutato l'affare. Comunque disorganizzazione totale, domani la partita sarà alle 13 ora locale, le 21 in Italia, e quindi bisognerà muoversi per tempo, ed è davvero un eufemismo per tempo, perché c'è il rischio davvero di trovare blocchi stradali con la polizia, di non riuscire ad arrivare, e quindi bisogna davvero muoversi per tempo. La Presidente della Repubblica messicana, Claudia Sheinbaum, ha promesso che tutto andrà per il verso giusto. Tra l'altro poi il tifo messicano alla fine potrebbe prevalere, perché per la nazionale qui c'è una grandissima passione. Ricordo, in tutti gli altri mondiali il seguito dei tifosi messicani è sempre stato altissimo, figurarsi adesso che ce l'avranno in casa. Tra le polemiche, poi domani rotolerà il pallone in un campo che insomma ha scritto la storia dei mondiali, perché qui all'Azteca, che poi tra l'altro adesso noi lo chiamiamo sempre Azteca, però altre denominazioni, una assolutamente anonima, Ciudad de México, cioè Città del Messico.
0: Adesso questo lo volevo chiedere a Guido, perché c'è questa curiosità sugli stadi che sono stati ripuliti, no? Siamo in America, ora in Messico bene, lo conosciamo così e va bene, ma in America gli stadi sono Hard Rock Stadium, Sophie Stadium, insomma cose di questo tipo. È cambiato tutto invece, Guido, per una scelta della FIFA, e quindi come si chiameranno questi stadi?
1: Sì, in effetti un po' come accade in Europa con la nostra Champions League a livello UEFA, anche a livello FIFA non saranno adoperati i nomi commerciali, per cui semplicemente sarà il Dallas Stadium, senza citare la grossa società che naturalmente ne detiene i diritti, per così dire. Peraltro, stadio visitato questa mattina nella mattinata statunitense da Nico Forletta, ne sentirete parlare in occasione dei giornali radio. Permettetemi un accostamento ironico e perdonatemi la battuta, Giuseppe Bisantis parlava giustamente di situazione poco florida, mi veniva in mente, a proposito di Florida invece, di Orlando, che un altro tema da considerare nei prossimi giorni sarà l'aspetto meteorologico. Perché lo dico? Perché proprio è di questi minuti la notizia dell'annullamento per ora di un amichevole, conta quel che conta, tra Inghilterra e Costa Rica a Orlando in Florida. Acquazzone, nubifragio, tempesta, un assaggio l'abbiamo avuto la scorsa estate, quando c'è stata un po' la prova generale, no? Con la Coppa del Mondo per club, sempre negli Stati Uniti, e qui le regole sono giustamente in questo caso stringenti, perché se c'è un fulmine a una determinata distanza o in presenza di fenomeni meteorologici estremi, che da queste parti non sono, come sapete, così rari, e allora si va verso la sospensione, quindi il programma potrebbe essere un po' ballerino, ne potrebbe risentire anche il nostro palinsesto. Al di là di questo, l'atmosfera, beh sì, la passione messicana la raccontava benissimo Giuseppe. Dal canto nostro che cosa possiamo dire? Noi siamo qui a Dallas praticamente da meno di 48 ore, se dovessi descrivervi una città mondiale che si prepara per i mondiali, ebbene, non potrei farlo. Insomma, sì, ci sono in giro un po' di manifesti, l'immancabile scritta che è un po' il logo di tutto il mondiale, We Are Dallas in questo caso, poi declinato per le varie città, bandierine sparse, però in effetti, visto che ne parlavate pochi minuti prima di collegarvi con noi, le persone sono ancora più interessate ad altri sport, in primis, insomma, dicevate delle finals di NBA, San Antonio peraltro è a breve, si fa per dire, distanza, impegnata con New York, quindi non c'è questo tipo di atmosfera. Gli stadi, tra l'altro quello di Arlington è a un'oretta più o meno dal nostro centro stampa internazionale, è il più capiente, peraltro è un gioiello, così mi è stato descritto proprio da Nico Forletta, che come dicevo l'ha visitato, e soprattutto sarà il più utilizzato, perché con 9 partite credo che sia, come dire, il più frequentato in questi mondiali, 5 dalla fase a gironi, poi 2 sedicesimi di finale, 1/8 e una semifinale, quindi Dallas non sarà una città secondaria anche dal punto di vista strettamente agonistico, eppure non si respira ancora, perlomeno l'attesa, il senso di attesa febbrile per un grande evento ormai imminente.
0: Giuseppe Bisantis, a proposito di meteo, io qui mi attengo all'internet. Rischio di allagamenti improvvisi, dice la Città del Messico. Qual è la situazione?
2: Allora, diciamo che è fresco. Sentivo oggi i colleghi a Dallas, dove invece lì la temperatura è molto alta, insomma, a livelli italiani sopra i 30 gradi, 35 qui, insomma, non si superano i 20-22 gradi. Pioggia erellina, sì, la sera fa questi scrosci di pioggia. Direi che, insomma, questo non è il primo problema che sarà da affrontare domani. Poi no, magari il meteo è assolutamente imprevedibile in certi casi, però insomma non mi sembra, a giudicare da questi giorni qui a Città del Messico, che da quel punto di vista ci possano essere dei problemi. Appunto, i problemi saranno altri, ci auguriamo davvero che vengano risolti, che prevalga il buon senso, che insomma si pensa che questa è pur sempre una competizione, una competizione che dovrebbe unire i popoli, però insomma stiamo vedendo che non è così, però ormai insomma non è che ci facciamo troppe illusioni. Riguardo al nome degli stadi, ecco, io vi anticiperò che domani in radiocronaca, sempre ammesso che riuscirò ad arrivarci, dirò Azteca, anche se poi insomma ci sono queste altre denominazioni, però insomma anche una soddisfazione personale per poter raccontare una partita da uno stadio storico, che è lo stadio dell'Italia-Germania 4-3. A proposito, la targa c'è, non è stata rimossa, c'è ancora quella targa, e poi è lo stadio di Diego Armando Maradona, è lo stadio in cui in una partita c'è stato il gol più bello della storia del calcio e anche il gol più discusso, e i due di Maradona all'Inghilterra, la mano de Dios che noi perdoniamo, perché praticamente al dio del calcio si perdona tutto.
0: Beh sì, bei ricordi di un calcio di altri tempi. Guido Ardone, domani cerimonia inaugurale oltre alla partita, cosa ci dobbiamo aspettare da questo evento? Che tipo di cerimonia ci sarà?
1: Qualcosa di inevitabilmente grandioso, come è grandioso il Tempio del Calcio Mondiale, a cui faceva riferimento Giuseppe Bisantis, con il quale concordo in pieno sulla denominazione che dovrà essere usata, e non solo per motivi, come dire, legali, ma perché quello è davvero la storia del calcio, e lo è stata in più di un'occasione. Dunque, ovviamente molti dettagli sono ancora per, come si dice, embargati in qualche modo. Qualcosa però insomma è stato già fatto sapere nei giorni scorsi. Sappiamo che ci sarà una bella parata di stelle, ci saranno più inni, come ormai insomma è prassi in queste circostanze. Shakira con un artista nigeriano, Burna Boy, canterà l'inno Dai Dai, che è già in circolazione da un po', ma la notizia di oggi è che ci sarà anche la presenza del maestro Andrea Bocelli, che guiderà un quartetto peraltro di super big, magari non tutti noti al nostro pubblico, soprattutto a quelli, come dire, contemporanei rispetto al sottoscritto, magari più noti tra i giovani, ora scherzi a parte, però una cantatrice sudcoreana IJ, particolarmente nota, poi la rapper statunitense ovviamente Meg, no? Meg Thee Stallion, e poi ancora il David Guetta soprattutto, e qui ci arrivo anch'io, che è il produttore, insomma, DJ noto a livello internazionale, DNA, se la volete pronunciare in maniera internazionale, sarà il titolo di questo secondo inno. Non solo, perché poi ovviamente anche gli inni nazionali delle due squadre in campo, lo ricordo ancora, ovviamente il Messico e il Sudafrica, saranno cantati da due star locali, da una parte Alejandro Fernandez, dall'altra Tila, e poi a portare il pallone in campo a quanto pare sarà l'attrice pluripremiata Salma Hayek, la sua interpretazione principale, insomma, nei panni di Frida Kahlo, visto che di Messico si parla, altra icona, eroina del gigante centroamericano. Ci sono tre paesi organizzatori, un intero continente, e allora la cerimonia inaugurale sarà replicata in versione magari un po' più ristretta anche in occasione delle due partite che apriranno le danze rispettivamente in Canada, a Toronto, e quindi parliamo della gara di venerdì sera alle 21, ora italiana naturalmente, tra il Canada e la Bosnia, puntini sospensivi, e qui stendiamo un velo pietoso per noi ovviamente, poi anche la prima partita in territorio statunitense, Los Angeles, saremo nella notte tra venerdì e sabato alle 3 del mattino, Stati Uniti, Paraguay, anche in quel caso ci saranno tantissime star, leggevo qualche nome, ovviamente Michael Bublé, Alanis Morissette per quanto riguarda la gara di Toronto, e poi il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta invece in quel di Los Angeles. Insomma, l'accostamento spettacolo sport l'hanno inventato da queste parti, ora domani la cerimonia sarà a Città del Messico, d'accordo, però è un mondiale molto attrazione statunitense, perché i maggiori azionisti anche dal punto di vista degli impianti, con 11 stadi su 16 se la matematica non mi inganna, sono proprio appannaggio degli Stati Uniti, e quindi la spettacolarizzazione è inevitabile. Già sappiamo, tanto per fare un salto in avanti di una quarantina di giorni circa, che in occasione della finale il 19 luglio a New York l'intervallo non durerà un quarto d'ora ma mezz'ora, perché ci sarà l'halftime show, che proprio da queste parti hanno inventato, ovviamente arriva da altre discipline, è già stato in qualche modo declinato in senso calcistico, mi vengono in mente diverse finali di Champions League, lo vedremo invece proprio all'apoteosi, alla massima potenza in occasione della finalissima del 19 luglio.
0: Non è di sicuro un mondiale per puristi, questo possiamo dirlo, o per nostalgici, meglio che si tappino le orecchie quantomeno in questo momento. Tra l'altro siamo insieme da circa 20 minuti con Guido Ardone e Giuseppe Bisantis e abbiamo parlato pochissimo di calcio, fa anche un po' questo effetto il mondiale, questo mondiale così particolare. Giuseppe, che partita dobbiamo aspettarci domani?
2: E allora sì, andiamo pure a parlare partita, faccio solo un'aggiunta a tutto quello che ha detto Guido Ardone, almeno per quel che mi riguarda dal punto di vista sportivo, perché in tribuna domani all'Azteca ci dovrebbe essere anche Gianni Rivera, che la famosa partita Italia-Germania l'ha decise col gol al 4-3 dopo aver lisciato un colpo di testa di Müller, che è terminato in porta con Albertosi, che sembrava volesse strozzarlo a Gianni Rivera. E poi riguardo a quello sempre che diceva Guido sulla finale, questo stile Super Bowl con mezz'ora di intervallo, insomma davvero c'è da aspettarci di tutto. Chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e i maestri per quelli che fanno il nostro lavoro, ossia la BBC, hanno già detto che loro quella mezz'ora non la manderanno in onda, manderanno il loro dibattito in studio, e io vorrei fare anche un applauso. E poi temo le innovazioni regolamentari, ricorderete 4 anni fa in Qatar quando vedemmo il primo recupero 10 minuti, 12 minuti, qua sono previste innovazioni regolamentari, speriamo che non venga davvero stravolto il gioco del calcio, perché insomma deve restare quello, se poi lo stravolgi e lo riduci a uno spettacolo televisivo il succo si perde. Torniamo alla partita, beh, la partita così come fu 4 anni fa quando la partita inaugurale fu Qatar-Ecuador, beh, fino a qualche edizione ricorderete la partita inaugurale era affidata alla squadra detentrice e quindi a chi detiene il titolo. Adesso invece anche i detentori fanno le qualificazioni, l'Argentina ha fatto il suo girone di qualificazione e quindi si comincia generalmente con la squadra di casa, e quindi sarà Messico-Sudafrica. Una curiosità, 16 anni fa ed era sempre l'11 di giugno, questa partita a campi invertiti, si giocava a Johannesburg, fu l'inaugurazione del mondiale sudafricano 2010 e terminò 1-1 con reti di Chabalala per il Sudafrica e il pareggio di Rafa Márquez per il Messico, che poi finì la carriera in Italia.
0: Dammi qualche qualche speranza, Giuseppe, perché il Sudafrica è la mia seconda squadra dopo l'Italia per motivi vari.
2: Allora è la prima, allora a questo punto è la prima, visto che l'Italia non c'è.
0: Ecco,
2: quindi è la tua squadra. Ma guarda, si è qualificato il Sudafrica praticamente all'ultimo, non arriva con grandissimi favori del pronostico. Domani si troverà di fronte un popolo, perché insomma gli 85.000 dell'Azteca saranno quasi tutti messicani. Potrebbe essere catalogata come una sorpresa, ha un allenatore non giovanissimo, Brosme, belga, 73 anni, che guida questa squadra. Non ci sono individualità di particolare rilievo, chissà, magari il collettivo di questa squadra potrà essere l'arma vincente del Sudafrica, che chiaramente cercherà di passare almeno il girone, dove è chiaro che il Messico, da paese ospitante, è la favorita appunto di questo gruppo A, da cui si aprirà questo mondiale, e quindi staremo a vederlo. Ecco, sarà una sorpresa questo Sudafrica, perché si affrontano due scuole totalmente diverse, la scuola centroamericana del Messico e la scuola appunto africana del Sudafrica, che dopo l'esploa del 2010, insomma, con i mondiali ha avuto un po' un rapporto difficile.
0: Guido Ardone, prima di salutarci direi di ricordare insieme il ricco programma sulle nostre frequenze su Radio 1 di questi mondiali di calcio.
1: E tanto per cominciare, domani in diretta da Dallas, dai nostri studi, e naturalmente dall'Azteca, Città del Messico, con Giuseppe Bisantis per Messico-Sudafrica, dalle 19.30, ora italiana, la cerimonia inaugurale e poi la prima delle 104 partite di questo Mondiale 2026. Tutto il Mondiale minuto per minuto, appuntamenti naturalmente quotidiani, a orari variabili in base alla palinsesto delle partite, appuntamenti che poi ricorderemo di giorno in giorno, ma ci saremo sempre, ogni giorno, fino al 19 luglio, anche quando non si giocherà, con spazio di approfondimento. Poi tra una partita e l'altra saranno con noi ospiti, ex giornalisti, commentatori, insomma, per seguire questo mondiale. Sì, hai ragione Giacomo, parlavamo meno di calcio perché l'assenza dell'Italia ci induce forse, però ovviamente
0: sì, per
1: i contenuti
0: cose.
1: Sono tanti, le favorite ci sono, le sorprese chissà, lo ha detto Infantino, Norvegia e Marocco, io mi fido del presidente della FIFA in questo caso, non c'è una favorita, ha spiegato nella conferenza stampa che si è chiusa proprio pochi minuti fa, e comunque un'avventura tutta da vivere. Poi alla prossima con l'Italia in campo ci penseremo al momento opportuno.
0: Perfetto, allora io ringrazio davvero Guido Ardone, inviato a Dallas, per essere stato con noi. Guido, ci risentiamo domani e parte
1: domani
0: questa maratona dei mondiali di calcio su Radio 1. E saluto anche Giuseppe Bisantis da Città del Messico. Giuseppe, cerca di arrivare allo stadio domani, incrociamo le dita.
2: Partirò prestissimo.
0: Che ci racconterà domani Messico-Sudafrica, gara inaugurale di questi mondiali. Ciao Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
2: A
0: risentirci domani.
2: Ciao.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa prima ora insieme di Zona Cesarini, rimanete con noi perché saranno tanti i temi che tratteremo nella seconda parte della nostra trasmissione, in chiusura il calciomercato. E allora vi ricordo il numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità. GR1 delle 22, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ancora escalation nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Dopo gli attacchi incrociati delle ultime ore, Donald Trump minaccia nuovi raid.
3: Ieri li abbiamo attaccati duramente e lo faremo anche oggi. Parola del presidente degli Stati Uniti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, scrive Trump sul suo social. Teheran non si fa intimidire. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: qualsiasi aggressione avrà una risposta dura e decisa. Ma intanto dietro le quinte i negoziati vanno avanti. I mediatori del Qatar sono stati oggi a Teheran per tentare di colmare le divergenze residue. Sul fronte libanese, nuovi bombardamenti israeliani nel sud provocano almeno 14 morti. Unitevi a noi contro Hezbollah, dice Netanyahu ai libanesi. Scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Torniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale in settori chiave come scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni. Previsti 100 milioni di euro per la formazione dei docenti e l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'educazione civica, uno strumento dalle grandi potenzialità ma da governare per limitarne i rischi, per la premier Giorgia Meloni, che non rinuncia a un po' di ironia.
4: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
2: Sanità, si ferma la riforma della medicina territoriale che prevedeva l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il progetto, contestato dai sindacati, è stato accantonato dopo le perplessità emerse nella maggioranza. Il ministro Schillaci assicura che il lavoro prosegue. Dure le opposizioni, il PD chiede chiarimenti e le dimissioni del responsabile della sanità. Ora la cronaca, il processo per la morte di Pierina Paganelli, l'assoluzione e l'immediata scarcerazione di Luis da Silva fanno discutere. Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Rimini arrivano le reazioni delle parti coinvolte.
5: Questo giorno dopo è bello perché, come vi ho sempre detto, la verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare ma arriva. La prima rampa di scale l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il primo pianerottolo.
6: Dei protagonisti della vicenda non si vede nessun altro. Manuela Bianchi rilascia una dichiarazione ANSA. La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità. Lei, nora della vittima e all'epoca dei fatti amante di Luis da Silva, un anno e mezzo dopo il delitto era diventata principale accusatrice. Spiegò che fu Luis a farle trovare il cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. Un'amica di Manuela durante il processo ha però smentito questa sua ricostruzione e questo potrebbe aver avuto un peso sulla decisione della Corte d'Assise. Resta in me la consapevolezza, conferma ora Manuela dopo la soluzione, di avere sempre raccontato i fatti con sincerità. Insoddisfatti della sentenza, i figli di Pierina Paganelli, che tramite avvocati spiegano di rispettarla ma di non condividerla. L'attesa adesso è tutta per le motivazioni. La procura ha comunque preannunciato il ricorso in appello contro la soluzione.
7: Rimini per il GR1, David Marceddu.
2: Si è al balzo della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato

0: servizio di Filippo Pala.
1: Adescavano uomini sul web promettendo prestazioni sessuali a costi ridotti e dopo averli incontrati li rapinavano e in alcuni casi li picchiavano. Sono stati arrestati per questo ad aprile un uomo di 56 anni di Roma e una 38enne originaria della Bulgaria. I due hanno già alcuni precedenti e sono accusati a vario titolo in concorso di 3 casi accertati di rapina aggravata e lesioni. Secondo quanto emerso, gli ignari clienti, dopo aver contattato un'utenza telefonica pubblicizzata su un sito internet di incontri, attratti dal costo della prestazione promessa, circa 20 euro, sarebbero stati invitati a raggiungere un appartamento ad Aprilia. Una volta sul posto, le vittime sarebbero state inizialmente accolte dalla donna e successivamente sorprese dall'intervento dell'uomo, che con la minaccia di armi da taglio le avrebbe costrette a consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. In alcuni casi il 56enne non si sarebbe limitato a intimidire le vittime, ma a fronte dei loro tentativi di resistenza le avrebbe colpite con diversi fendenti. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre la donna in quello di Rebibbia.
0: Infine il meteo, pressione in calo e venti da nord sull'Italia, domani attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio, prevalenza di sole sul resto del paese con qualche nube in più al nord. Ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alle 23.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda parte della nostra trasmissione, 22 6 minuti e 30 secondi, Giacomo Prioreschi al microfono con voi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. Fra poco i temi di questa seconda ora insieme saranno il libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini e Trump, ci darà la possibilità di discutere insieme dei mondiali, dell'evoluzione di questa competizione. E sicuramente è un passaggio importante quello di questi mondiali negli Stati Uniti e in Canada e Messico, perché sono tanti i temi a livello geopolitico che fanno da contorno, ma neanche tanto da contorno, a questa rassegna iridata calcistica. E poi parleremo di un premio letterario sportivo, il premio Invictus, ci saranno con Luca Pancalli, presidente di giuria, e Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario. In chiusura il calciomercato, e a proposito di calciomercato possiamo dirvi delle evoluzioni per quanto riguarda il nuovo organigramma del Milan, perché davvero si cambia tutto in casa rossonera, sono giorni caldissimi, c'era stata davvero una lunga attesa dopo che Gerry Cardinale aveva azzerato praticamente, a partire dall'allenatore, tutta la direzione tecnica della squadra. Si stanno definendo le poltrone più importanti dell'area sportiva rossonera, sarebbe, questo è quanto raccolto dalle ultime informazioni, Ralf Rangnick il nuovo direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore, e queste le possibilità e queste decisioni di Gerry Cardinale portano anche a una sorta di distanziamento da Zlatan Ibrahimovic, ex campione svedese, attualmente impegnato in Nord America come commentatore, spingeva per altri profili e per questo sicuramente perderà un po' di potere nell'ambito decisionale dell'area sportiva milanista in futuro. Vedremo come andrà, ma più tardi ne parleremo nella nostra pagina dedicata al calciomercato. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Malika Ayane con una possibilità qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi. Parliamo del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. C'è con noi il collega scrittore Luca Pisapia, che saluto. Ciao Luca e benvenuto qui a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, quale momento più propizio per parlare di un libro con queste tematiche, visto che domani iniziano i mondiali di calcio, i mondiali un po' di Trump ed Infantino, e allora il calcio qui davvero è potere, e come, con questa anche rivoluzione, no? Ne stavamo parlando, non so se ci ascoltavi poco fa, con i nostri inviati. Diventa anche un po' uno show all'americana questo mondiale, con questi intervalli da mezz'ora e quant'altro. Cambia un po' tutto, in mezzo alle proteste in Messico, la confusione negli Stati Uniti. Che ci puoi dire di tutto ciò?
1: Vi posso dire che questi mondiali, che sono chiaramente i mondiali dell'esclusione, non è stata esclusa l'intera squadra dell'Iran, ma saranno esclusi molti delegati della squadra che non potranno entrare negli Stati Uniti e dovranno rimanere in Messico. Sono stati esclusi i tifosi, perché alcuni non riescono ad ottenere il visto, e altri, anche se riescono a ottenere il visto, magari hanno anche paura dell'ICE e delle varie agenzie di frontiera, o comunque non hanno i soldi per prendere i biglietti, che costano in media $2,000-3,000.
0: Sì, dicevamo prima, parlavano i nostri inviati, dicevano, beh, però costeranno comunque meno, l'ho detto anche Infantino, dei grandi match degli altri eventi sportivi in America. Ad esempio le finals NBA arrivano tranquillamente a $7,000. Beh, certo che è distante anni luce da quello che per noi è il prezzo giusto di un biglietto di una partita di calcio.
1: No, ma certamente, ma se lo slogan della FIFA è Football Unites the World, tu dovresti permettere anche da chi viene da altre parti del mondo meno abbienti di poter accedere, certo, a dei biglietti. Non è uno spettacolo americano, è uno spettacolo globale. Ecco, io nel libro cerco di capire come siamo arrivati a questo punto, come è potuto succedere, e secondo me, storicizzando la storia dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che c'è un lungo filo nero che li collega dal 1930 a oggi, che lungo un secolo non ci sono state solo delle rotture che tutti conosciamo, il 1934 nell'Italia fascista, il 1978 nell'Argentina della dittatura, o il 2022 nel Qatar con la morte di migliaia di lavoratori migranti nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture, ma anche negli altri mondiali. C'è il mondiale imperiale, del declino imperiale dell'Inghilterra, ci sono tutta una serie di mondiali delle dittature brasiliane, dietro le grandi vittorie del Brasile, meraviglioso, fantastico, di Pelé, di Garrincha, di Diva, ci sono dittature che utilizzano il calcio, c'è la dittatura in Messico negli anni 70, insomma anche in quelli che sembrano essere i campionati mondiali più tranquilli, in realtà c'è sempre una comunanza di affetti, una relazione pericolosa tra la FIFA e i peggiori governi che si trovano al momento sul pianeta, e diciamo che questo qua, tra Infantino e Trump, forse è il matrimonio sublime che certifica tutto questo.
0: Ecco, partiamo proprio dal titolo e andiamo per gradi. Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e allora ci riguarda molto da vicino, anche se sono passate davvero tantissimi anni, però in quel ventennio fascista tu parli, inizi proprio da questo, lo metti anche nel titolo del libro. Beh, l'Italia vince due mondiali.
1: L'Italia vince due mondiali perché il fascismo ha la capacità di rendersi conto dell'importanza del calcio nel riuscire a creare tutta una serie di narrazioni ideologiche, nel riuscire a creare la mitologia imperiale e anche nel, diciamo così, tenere a bada l'ordine pubblico. È stata una grande intuizione quella del fascismo. I mondiali del 1934 funzionano alla perfezione, ma funzionano proprio nel senso per cui la intendono il fascismo e la FIFA di Rimé, e appunto cambia poco poi, perché i mondiali si sottolineano sempre come favorevoli punti di forza delle varie dittature. E questo filo nero che non si è mai spezzato, appunto, attraversa veramente tutta la storia. E potremmo quasi dire che sono sempre, ovviamente, un'evoluzione storica e politica delle grandi feste del fascismo, solo che una volta comunque si cercava di mantenere un'accoglienza, i mondiali cercavano di accogliere, cercavano di essere presentati come delle feste, servivano anche, diciamo, tra virgolette, a ripulire le immagini di paesi che volevano presentarsi all'estero in modo diverso da come in realtà erano. Ecco, dal 2022 in Qatar al 2026 negli Stati Uniti qualcosa è cambiato, non interessa più a nessuno mostrarsi accogliente, non interessa più a nessuno fare finta che il mondiale è una grande festa aperta a tutti, ma anzi diventa una prova di forza per fare vedere che chi vuole, chi può e chi è scelto può entrare, può fare parte della festa e tutti gli altri ne vengono esclusi.
0: Cosa e quando è successo? Quando è avvenuto questo cambiamento? E Luca, secondo te va di pari passo anche col cambio di dialettica a livello politico internazionale? Perché quello che si è visto in Qatar è stato abbastanza paradossale, davvero, tra diritti violati, stadi a tratti semi vuoti, la questione ovviamente delle donne negli stadi, i tanti immigrati che purtroppo sono morti nella costruzione degli impianti, a questo mondiale che deve ancora iniziare, ma ecco, poco fa con i nostri inviati abbiamo fatto fatica a parlare di calcio perché c'erano così tante altre questioni sul tavolo che poi anche giornalisticamente diventa complesso parlare, che so io, di una partita inaugurale come quella tra Messico e Sudafrica, no? Cioè, ci sono così pochi elementi rispetto a tutto il resto.
1: Assolutamente, se diciamo il grande cambiamento nella storia dei mondiali, nella storia della FIFA, arriva con João Havelange negli anni 70 e poi con Blatter, sì, che è segretario generale durante il ventennio in cui Havelange è presidente della FIFA, sono loro a far passare diciamo i paesi aderenti alla FIFA da una cinquantina a 180. Oggi la FIFA conta 211 paesi, le Nazioni Unite 190. Quindi la grande crescita della FIFA anche a livello di introiti pubblicitari, commerciali, avviene tra gli anni 70 e gli anni 10 del nuovo millennio. Ma poi la svolta vera avviene con Infantino. Non dimentichiamoci che Infantino, oltre a essere il presidente della FIFA, era presente all'inaugurazione del secondo mandato di Trump, alla festa della Casa Bianca, era presente tra il pubblico, ma comunque era presente alla firma degli accordi di Abramo, ha partecipato al Board of Peace, addirittura partecipa ai viaggi presidenziali nei paesi del Golfo di Trump, negli Emirati, in Arabia Saudita, in Qatar, tanto che il Guardian l'ha definito sarcasticamente come parte dell'entourage politico-diplomatico del presidente degli Stati Uniti. Ecco, quindi tra Qatar, Arabia Saudita, dove si giocheranno i mondiali del 2034, che sono stati dati per la prima volta nella storia della FIFA per assegnazione diretta, senza neanche passare dal voto, e sono addirittura stati annunciati mesi prima che il Congresso ratificasse l'assegnazione. Ecco che questo nuovo potere, che non sappiamo quanto durerà, ma che adesso leggiamo, diciamo, tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo la radio e vediamo la televisione, questo potere tremendo che c'è tra paesi del Golfo e Stati Uniti, Infantino ha colto questa direzione del potere globale, del potere finanziario globale dove stava andando, e ne è entrato a fare parte per la gloria sua, per la gloria della FIFA, che a bilancio ha previsto alla fine di questi mondiali ricavi per 13 miliardi di dollari, che non sono pochi, sono il doppio dell'edizione precedente. Ecco, tutto questo mi viene da chiedere quanto potrà durare, quanto potrà durare l'America trumpiana e quanto potrà durare la FIFA di un presidente, Gianni Infantino, così sdraiato sulle politiche trumpiane.
0: Tu citi i mondiali in Qatar come un po', diciamo, l'inizio di questa era dei mondiali dell'ipercapitalismo, no? Beh, diciamo che c'è un'evoluzione evidente in quelli attuali, perché aumentano le squadre, aumentano le partite, aumentano i luoghi del calcio, insomma, e quindi è un processo che continua a crescere. Vedremo un esaurimento di tutto ciò. Tanti nostri radioascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949, forse anche per questioni proprio anagrafiche, sono un po' dei puristi, no, del calcio, come lo siamo noi. E allora cosa dobbiamo aspettarci da questa continua evoluzione verso il denaro del calcio?
1: Certo, assolutamente, per noi è una cosa impensabile, è una cosa ipertrofica. Noi siamo stati abituati a guardare, se non tutte le partite dei mondiali, la maggior parte delle partite dei mondiali, cioè, ci piaceva anche guardare quelle più strane, più curiose, meno celebrate, perché la passione per il calcio una volta ogni 4 anni ti porta a questo. Oggi sono veramente troppe, si giocano a orari veramente improbabili, non è più neanche la questione di giocare a me soggiorno sotto il sole negli Stati Uniti come nel 1994 per avere le partite in diretta alle 9 di sera in Europa. Adesso si gioca proprio spalmati su tutto il giorno. Ma perché? Perché probabilmente questo mondiale non è rivolto a noi, questo mondiale non è rivolto a chi vuole seguire le partite, a chi è appassionato di calcio e a chi segue tutte le partite. Questo mondiale è tutto spezzettato, perché sarà frammentato anche il modo in cui verrà proposto, perché verrà proposto attraverso i nuovi media e quindi attraverso piccole, piccolissime clip, 30 secondi, 40 secondi al massimo, dove si vedono i gol, le esultanze, le pubblicità, le dichiarazioni, e che vanno a ciclo continuo 24 ore su 24 su questi nuovi media. Questa è la direzione che ha provato a prendere il calcio attuale, il neocalcio. Io non so se sia vincente e personalmente non lo credo, ma sicuramente come è stato pensato questo mondiale non è stato pensato per la solita fruizione, diciamo, abituale, lunga un secolo, di quello che erano i mondiali di calcio.
0: No, sì, purtroppo sono d'accordo con te, e non è neanche nostalgia, ma è proprio, insomma, c'è una ricerca, no? Un cercare di tornare a seguire il calcio come lo si faceva un tempo, e diventa veramente difficile e complicato. Luca Bisapia, il tuo libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi, prima di salutarti ti chiedo un aneddoto, un qualcosa, che c'è un elemento del tuo libro, una curiosità, per invitare poi anche i nostri radioascoltatori a leggerlo.
1: Io il titolo Il calcio e potere, ovviamente cerco di raccontare, come ho fatto in questa chiacchierata, il calcio come un dispositivo del potere, quindi un dispositivo del potere in mano alle dittature, in mano al capitale, nel conflitto contro il lavoro. Però in realtà potere significa anche possibilità. Il calcio è un luogo di possibilità, è un terreno di conflitto, e quindi ci sono, anche nel suo punto più alto di sviluppo, ovvero la Coppa del Mondo, ci sono tutta una serie di storie meravigliose di chi ha provato e di chi è riuscito a opporsi o a giocare in altra maniera. Parliamo per esempio dell'Ungheria del 1954, ma magari ancora più sconosciuta, racconto, dedico quasi un capitolo alla storia della nazionale del Fronte di Liberazione Algerino, composta da giocatori che avrebbero dovuto giocare per la Francia nel 1958 e che invece, siccome scoppia la battaglia di Algeri e c'è l'insurrezione, il tentativo di rendere l'Algeria indipendente, scappano dalla Francia, tornano in Algeria e costruiscono questa piccola squadra di una nazione non ancora riconosciuta, quindi non può essere la nazionale algerina, perché l'Algeria sarà riconosciuta solo anni dopo, e iniziano a giocare tutta una serie di partite in giro per il mondo per Racconto come il calcio abbia in questo caso una funzione assolutamente fondamentale, forse è stato uno degli aspetti più importanti non solo della lotta anticoloniale algerina, ma della lotta anticoloniale in generale che poi si è sviluppata anche negli anni 60 e 70.
0: Assolutamente, perché poi il mondiale, come questi tanti altri eventi sportivi così importanti, le Olimpiadi sono una vetrina immensa e quindi anche riuscire a sfruttarla per una buona causa, in qualche modo, può risultare vincente. Grazie davvero a Luca Pisapia per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. A presto, grazie mille, ciao.
1: Grazie mille, un abbraccio, a presto.

0: Celeste con Love is Back qui a Zona Cesarini, 22, 29 minuti e 40 secondi. Parliamo adesso di un premio letterario sportivo, l'Invictus. Collegati con noi ci sono Luca Pancalli, presidente di giuria, che saluto. Buonasera Pancalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Pancalli, che abbiamo conosciuto e conosciamo, un amico di Rai Radio 1, è stato presidente del CIP, del Comitato Paralimpico Italiano. Questa nuova avventura come presidente di giuria al premio letterario sportivo Invictus, dove passano tanti, tanti talenti, no, della scrittura sportiva.
1: Ma è sicuramente un'esperienza nuova, ringrazio Giovanni che mi ha tirato dentro, nonostante poi diciamo la circostanza che ha portato al mio nome è triste, perché nasce ahimè dalla scomparsa prematura di Davide Tizzano, per cui avrei preferito non fare il presidente di giuria. Però oggi così è, e devo dire che la sfida è estremamente entusiasmante, perché siamo arrivati alla settima edizione. Io ho seguito il grande lavoro fatto da Giovanni in tutti questi anni, ma soprattutto è entusiasmante perché tende a esplorare un terreno nuovo, quello di riuscire a trasformare quella dimensione competitiva, che naturalmente è resa evidente anche da strumenti narrativi, da libri in questo caso, in una dimensione anche culturale. Generalmente lo sport si affronta solamente nella sua accezione più forse limitativa. Abbiamo sentito poc'anzi, stavo seguendo, quanto lo sport, il calcio, sia stato strumento per le lotte in Algeria anticolonialiste. Spesso gli eventi di grande visibilità sono stati vetrine per rivoluzioni anche culturali, per proteste e quant'altro. Per cui lo sport non è un mondo a parte, è una parte del mondo, e anche la letteratura sportiva è una parte della letteratura che favorisce una crescita culturale del paese. Bisogna sapere intercettare e comprendere il fatto che lo sport ha accompagnato anche nei nostri 80 anni di Repubblica tante trasformazioni, e potremmo fare 3.000 esempi. Quindi è una sfida entusiasmante, perché aiuta poi un paese anche in questo senso a essere un paese migliore. Insomma, lo sport è il primo spazio pubblico nel quale potremmo misurare la qualità democratica di un paese, per cui insomma è una cosa che credo che debba essere riconosciuta a Giovanni, ma sicuramente mi auguro che possa crescere sempre di più.
0: Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, editore di Lab di FG, le chiedo, visto che stiamo parlando un po' dell'evoluzione anche dello sport in generale in questa seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, con libri, premi letterari e quant'altro, l'evoluzione. Siamo alla settima edizione dell'Invictus, se non sbaglio, no? Come sta crescendo? Cosa sta cambiando?
2: Ah sì, siamo alla settima edizione, il premio cresce sempre di più perché sono sempre di più le opere che partecipano a questo premio. Sono io che ringrazio Luca di aver accettato la carica di presidente. Tra l'altro il ricordo di Davide Tizzano, e nella finale noi avremo proprio un momento dedicato a Davide Tizzano col suo ottimismo della volontà. Ma un po' un cerchio che si chiude, perché Luca è stato il nostro primo ambassador, oggi presidente, e sicuramente, come già stato detto, lo sport poi segna epoche, anche perché se noi andiamo a vedere, molto spesso lo sport è metafora di vita da una parte, ma racconta anche l'evoluzione di una società, l'evoluzione di un popolo, l'evoluzione di un paese. A noi ci piace molto dire come si scrive sport, ma si legge vita. Ecco, quello là è il cardine, la mission poi proprio di Invictus, quindi di, attraverso queste opere, raccontare un po' la vita sportiva, sociale, quotidiana, ma anche di grandi lotte, di grandi cambiamenti e soprattutto di epoche molto spesso poco conosciute, che attraverso questi libri, attraverso lo sport, portano alla luce.
0: Luca Pancalli, stavamo dicendo prima, lo sport, a questo punto anche la letteratura sportiva che va un po' di pari passo con lo sport, possono essere un termometro della situazione di un luogo, di un paese, di una nazione, insomma di tanti luoghi diversi. E che cosa è emerso dalla lettura dei libri che sono in concorso?
1: Ma guarda, adesso in particolar modo sugli ultimi cinque che sono stati selezionati, sì, ancora devo io, ma penso come tutti gli altri giurati, dobbiamo iniziare il lavoro. Io credo comunque, per l'esperienza degli anni passati e un po' per, come dire, il piacere di leggere spesso, un po' per deformazione professionale, un po' per passione, testi che riguardano lo sport, è un po' quello che diceva Giovanni. Cioè, nel senso che qualsiasi storia, no, che sia una storia umana di un atleta o che sia la storia di una disciplina sportiva, eccetera, accompagna un tratto di vita del paese e della cultura di quel paese, della civiltà di quel paese, eccetera. E stavo vedendo, prima di collegarmi con voi, oltre ad ascoltare quello che si diceva poc'anzi, anche su Rai 1 il documentario dedicato a Dino Zoff, no? E nel seguire il racconto di Dino si legge la trasformazione di un paese da quando lui era un giovane appassionato calciatore, poi grandissimo, straordinario portiere, fino agli anni nostri. Ecco, io credo che lo sforzo che si debba fare oggi è riuscire a promuovere un'idea di sport, ripeto, che non è un mondo a parte ma è una parte del mondo, e come tale risente di quelle che sono le situazioni, le influenze economiche, politiche, sociali dei propri tempi. Ma questo non serve pertanto per raccontarcela tra di noi, serve per aumentare le sensibilità nei confronti delle politiche sportive, cioè per riuscire a tirarle fuori da quella ghettizzazione che è legata soltanto al risultato sportivo, all'evento, il grande evento clamoroso, e farne qualcosa di quotidiano, qualcosa, un pezzo di politiche pubbliche del paese sul quale investire per aiutare un paese a cambiare. Guardate, giustamente ti ringrazio di aver ricordato i miei anni al Comitato Paralimpico. In questi 80 anni lo sport è riuscito anche a far superare ostacoli che sembravano ostacoli naturali e inimmaginabili che potessero essere superati, eppure abbiamo portato a vedere dei ragazzi atleti ed atleti paralimpici, a vederli indossare una divisa della Polizia dello Stato, della Polizia Penitenziaria o di altri gruppi sportivi, delle armi o di gruppi dello Stato. È una rivoluzione, ma è una rivoluzione che non è sportiva, ha aiutato un paese ad essere un paese migliore. E in tutti questi anni, io insomma, se riprendiamo dal 46 in poi, ma basta ricordare quell'evento mitico nel 48 dell'attentato a Togliatti e della vittoria di Bartali, quante volte ne abbiamo sentito parlare, certo. Eppure quell'evento incrocia un periodo drammatico della storia del paese, che dove abbiamo rischiato una guerra civile. È che in quel momento la storia di Bartali, la vittoria, come potremmo raccontarne tante, non solo del nostro paese, dimostrano come lo sport, la politica sportiva, lo sport nella sua interezza, è un pezzo della vita del paese, civile e anche culturale.
0: Prima di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati con noi, Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio, le chiedo, insomma, gli appuntamenti. È stata decisa una cinquina, no? Se non sbaglio, ma si andrà avanti un po' tutta l'estate.
2: Sì, proprio ieri abbiamo annunciato la cinquina, tra l'altro con libri molto diversi, perché abbiamo Marco Bellinazzo con La colpa di chi muore, passando per Emanuele Atturo con Il mito dei bomber di provincia, Giacomo Agostini con la sua biografia con Raffaele Sala, Cristian Ghedina che si racconta a Lorenzo Fabiano, e poi Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna con Il destino di un bomber.
0: Tocchiamo quindi tanti sport diversi e tante tematiche diverse, molto interessante.
2: Sì, e tantissime, soprattutto storie nelle storie, perché poi lo sport molto spesso è soltanto uno spunto, come ha detto bene Luca. L'appuntamento è per la finale, che ci sarà il 9 settembre, e i giurati da oggi inizieranno ad cimentarsi nella lettura di queste cinque opere, per poi decretare il 9 a Cisterna di Latina il vincitore, l'Invictus del 2020. del 2026, quindi tra l'altro proprio la bellezza di questo premio è proprio il andare a scoprire storie e sport diversi, perché se pensiamo al primo vincitore che è stato Stefano Nardi, l'indimenticato, indimenticabile alpinista, e l'anno scorso invece ha vinto un giallo sportivo, provaci ancora Mister Cascione di Marco Marzullo, quindi spaziamo veramente nella cultura letteraria italiana, e questa qua è stata negli anni la forza del premio, e poi soprattutto l'autorevole giuria che vede il meglio del giornalismo sportivo italiano, guidata da Luca Mancalli.
0: E allora grazie davvero a Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, e a Luca Pancalli, presidente di giuria di questo premio letterario. Buona lettura e grazie davvero per essere stati con noi.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie.

0: Lola Young con From Down Here qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti. Parliamo di calciomercato, vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità sulla sessione estiva di calciomercato, su tutti i movimenti tra panchine e quant'altro. In Serie A con noi collegato c'è il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, che saluto. Ciao Niccolò, benvenuto.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Ci fa sempre piacere averti qui Niccolò, e partiamo proprio dall'apertura sul vostro sito, ovvero la questione Milan e Cardinale, che sta finalmente, forse, non lo so, mettendo ordine a questo vuoto lasciato che aveva anche un po' preoccupato, non poco direi, forse, i tifosi rossoneri.
1: Beh, insomma, situazione paradossale quella del Milan, che dopo la mancata qualificazione in Champions League a un certo momento ha deciso di esonerare un po' tutti, dall'allenatore da Allegri a Moncada, poi il discorso è finito anche su Furlani e su Tare, quindi la società si è praticamente ritrovata senza avere una guida vera e propria. Adesso Cardinale si è preso del tempo per valutare, per fare delle decisioni, per prendere delle decisioni. Adesso sembra che, insomma, si vada sulla linea di Rangnick e di Glasner come allenatore, cioè voglio dire un dirigente che ha fatto anche la allenatore, che oggi dovrebbe soprassedere un po' a tutte le situazioni, e poi però un allenatore come Glasner che dovrebbe rappresentare, ecco, l'immediato futuro. Però vediamo, perché poi alla fine la linea guida sembrerebbe questa, ci sono dei tempi tecnici da rispettare, però credo che il Milan, ecco, vada verso una linea totalmente straniera, che non so se poi sia la cosa giusta, ecco, in questo momento. Fatto sta che però bisogna anche prendere atto di quello che sta accadendo, però la stagione del Milan deve cominciare velocemente, perché il terreno è un po' franato sotto e ora bisogna ricominciare a ricostruire.
0: Rischio anche fughe da parte dei calciatori, si parla di Maignan e tra l'altro voi in apertura invece avete la questione Modric. Non sembra del tutto finita la storia d'amore col Milan, potrebbero esserci dei risvolti positivi in realtà?
1: Beh, insomma, Modric ha sempre detto, quando è arrivato al Milan, che uno dei suoi desideri era quello poi di giocare in un club così prestigioso, cioè nella sua carriera riuscire a fare anche questo. Chiaramente era arrivato con un altro presupposto, che era quello di non dover essere un grande titolare o quantomeno di fare una prestazione, diciamo, dal punto di vista di esperienza più che di quantità in campo. E finché lui, secondo me, è andato bene anche fisicamente, il Milan ha avuto anche dei risultati importanti. E poi
0: Però l'hanno
1: poi
0: spremuto per bene, per essere,
1: esatto,
0: insomma, uno di quell'età.
1: Esatto, poi alla fine anche lui è andato, diciamo, in assenza di benzina. Però ovviamente non si può certo ridurre la stagione del Milan, no, al fatto che ci fosse solo Modric. È chiaro, la sua esperienza, la sua grande qualità e il fatto anche di essere, secondo me, un uomo spogliatoio ha aiutato inizialmente, però il girone di ritorno è sotto gli occhi di tutti del Milan, quindi al di là di Modric o meno, beh, credo che lui sia andato proprio per la speranza di poter dare il suo contributo alla stagione del Milan. In parte ci è riuscito, in parte non ci è riuscito, e chiaramente tra averlo e non averlo, un giocatore così è sempre meglio, no, trattenerlo. Però bisogna vedere cosa vuol fare anche Modric, una speranza c'è ancora, vediamo se si concretizzerà, e questo sarebbe importante per il Milan, ecco.
0: Ha parlato Tullio Tinti, agente di Bastoni, altra notizia, insomma, che è un po' su tutti i siti, e diciamo che ha detto che resterà all'Inter quasi al 100%, con la solita poi chiusura: nel calcio può succedere di tutto, e che vuol dire, insomma, tutto e niente, però ecco, comunque sono importanti queste parole di Tinti.
1: Ma Bastoni è un giocatore importante, le tentazioni del Barcellona ci sono state assolutamente, sì, e secondo me a un certo momento il Barcellona aveva fatto capire anche le sue intenzioni con il giocatore, offrendogli un'idea di contratto. Poi è normale che la valutazione dell'Inter di 60-70 milioni ha bloccato un po' tutto, non anche che questo naturalmente sia sempre facile da attivarsi nel mondo del calcio, però bisogna anche tenere presente che il Barcellona non ha più le risorse economiche di un tempo, quindi non è che può spendere 60-70 milioni per un giocatore e poi non riuscire a fare mercato. Bastoni comunque all'Inter sta volentieri, credo che abbia trovato l'ambiente giusto, mi sembra che questa società sia decisamente con le idee sempre molto chiare, ripartendo da Bastoni, con Acerbi che va via, con De Vrij che potrebbe anche rinnovare ma non è detto, loro hanno in testa di prendere Soleil dall'Udinese, che comunque ha una valutazione da 25 milioni di euro, e poi comunque io credo che l'Inter alla fine riuscirà a prendere Palestra, che secondo me è veramente uno dei veri propri talenti che adesso sono rimasti nel nostro caso.
0: Ci danno notizia, perché è lievitato questo cartellino in una maniera sconsiderata, cioè con una possibilità di interessamento di alcuni club della Premier League, è diventato un cartellino da più di 50 milioni di euro. Molti dicono al 335-699-2949, e faccio fatica a dargli torto, sono tanti.
1: No, sono tanti, e devo dire che l'Atalanta, sono molto bravi all'Atalanta.
0: Cioè, sono tanti, scusami se ti interrompo, sono tanti per un calciatore così giovane, delle qualità indubbie. Sì. Io gli auguro una grande carriera, è un giocatore importante, anche con la maglia della nazionale ha fatto molto bene, ma è sempre un ragazzo.
1: Sì, sì, è vero, assolutamente, sono d'accordo. Poi i giovani italiani, siccome ce ne sono sempre meno bravi, almeno quantomeno quelli che giocano titolari nelle squadre, quando ce n'è uno di questo valore, di queste dimensioni, tra l'altro l'abbiamo visto anche in nazionale, perché non mi sembra abbia sofferto minimamente anche l'esordio, no? Nelle due partite, cioè lui ha esordito proprio nella prima partita dell'Italia a Bergamo e poi ha giocato anche contro la Bosnia. Si vede che è un ragazzo con un altro passo, un'altra velocità, una personalità. Il problema è che chiaramente se tu hai anche dei club stranieri come il Manchester City che ti offrono 50 milioni con questa facilità, è chiaro che un club poi è portato a dire vabbè, se abbiamo questo tipo di offerte non possiamo fare sconti a squadre italiane. Tieni presente che l'Atalanta ha venduto Ederson a 45 milioni più bonus, anche questa al Manchester United. Se vende Palestra, come lo venderà? E io penso che alla fine, vista la volontà di Palestra, che è quella di giocare nell'Inter, alla fine troveranno un accordo con l'Inter, prenderanno una cifra vicina a 50 milioni di euro. Loro pronti, attenti, via, sono a 100 più i 40 di Lookman a gennaio.
0: Questo sono curioso.
1: Sono competitivi. Sono competitivi.
0: Sono curioso di questo perché abbiamo assistito. Mi dai l'assist per un'altra domanda, Nicolò. Abbiamo assistito l'anno scorso a un mercato dell'Atalanta abbastanza invasivo, tanti giocatori acquistati. E che succederà quest'anno con questo tesoretto secondo te, visto che la squadra adesso sembra un po' più stabilizzata, però perderà dei punti comunque centrali come Ederson, che ha giocato titolare tutta la stagione?
1: Ma guarda, a me piace l'idea di rivedere la coppia di Napoli, Giuntoli-Sarri, che secondo me è tanta roba. Io credo che comunque l'Atalanta abbia avuto abbia scritto una straordinaria pagina di storia grazie a Giampiero Gasperini, ma anche grazie alla società, perché qui c'è stato il lavoro sia della famiglia Percassi che anche di Giampiero Gasperini, che è un maestro di calcio e che è riuscito a valorizzare questo club portandolo a vincere anche l'Europa League. Solo che naturalmente quest'anno la ripartenza non è stata semplice, no? Hanno provato con Juric, poi è arrivato Palladino, che comunque ha provato in qualche maniera, no? a riassestare un po' la stagione, ma era evidente che questa potesse essere una stagione di transizione. Io credo che Sarri, Giuntoli a Napoli abbiano fatto cose straordinarie. Gli è mancato lo scudetto a questa coppia.
0: Sì.
1: Credo che poi è arrivato con Spalletti, è arrivato con Antonio Conte, però avevano fatto vedere cose veramente molto buone. Secondo me questo tandem può dare continuità al progetto Atalanta, senza tenere però presente anche un aspetto, che l'Atalanta ci sta abituando troppo bene.
0: Vero.
1: Noi non dobbiamo pretendere da questa squadra, da questa società, che faccia sempre la Champions League, perché la sua storia dice altro. E quindi quello che sta accadendo oggi nel calcio italiano e che ha fatto l'Atalanta deve essere un esempio.
0: Nicolò, mercato un po' strambo, qui vedo tutte notizie su portieri che probabilmente non saranno neanche titolari nelle squadre dove andranno. Provedel, Dibu Martinez, tanto movimento nelle porte, ma poi alla fine i titolari rimangono gli stessi, o meglio quelli che ci aspettiamo.
1: Ma sai, Provedel può essere un'ottima soluzione, visto che l'Inter ha bisogno anche di un altro portiere, però per esempio Dibu Martinez nel caso della Juventus io penso che lui potrebbe venire a fare il titolare, anche perché evidentemente Di Gregorio ha avuto delle prestazioni altalenanti quest'anno nella Juventus, è stato pagato anche diversi soldi, però la maglia della Juve pesa inevitabilmente, quindi non è facile secondo me poi reggere anche l'impatto e la pressione. Poi non va in Champions League e chiaramente poi le responsabilità sono un po' di tutti, e il portiere è un po' come l'attaccante che non segna, finisce spesso nel mirino, no? Perché Di Gregorio certo. ha preso anche delle reti che si potevano evitare, poi è sempre facile dirlo, no? Quando siamo davanti alla televisione oppure quando siamo a guardare una partita, poi bisogna stare in campo.
0: Diciamo che poi la Juventus è stata abituata a portieri di altissimo livello, quindi anche i paragoni sono difficili da fare.
1: Sono difficili, per cui sì, questi portieri però comunque insomma, hanno uno spessore. È chiaro che, guarda, mi hai portato a parlare della Juventus, io penso che se riescono a convincere l'Aston Villa, allora Dibu Martinez sarà probabilmente anche il portiere titolare della Juve, ma la Juve secondo me ha un problema enorme che è là davanti, perché dopo l'assenza di Vlahovic, la partenza di Vlahovic, che comunque io francamente non riesco a capire anche le sue richieste economiche, perché quando Chiellini ha detto con queste cifre che lui chiede non potrà giocare in Italia, io so che la Juve gli ha fatto veramente una bella offerta e quindi evidentemente Vlahovic...
0: Cosa è successo? Cosa è successo con Vlahovic? Ha chiesto dei soldi alla Juventus fuori totalmente budget dopo le prestazioni che abbiamo visto. Poteva andare a un'altra italiana e anche lì ci sono stati problemi per quanto riguarda il cartellino, ma è incredibile questa storia.
1: Sì, è incredibile. D'altra parte poi Vlahovic è arrivato alla Juve, no? Dalla Fiorentina 4 anni e mezzo fa, pagato 80 milioni di euro, perché quella fu una cessione per certi versi anche storica del campionato italiano, capocannoniere nella Fiorentina, venduta 80 milioni a metà stagione, raramente si è visto una cosa del genere, no? Queste cifre, e la Juventus aveva scommesso tanto su questo giocatore, che alla Fiorentina aveva dimostrato di avere delle qualità, però si ritorna lì. Per giocare in certi club bisogna avere le physique di un roll. Vlahovic, secondo me, è un ottimo attaccante, non è un campione probabilmente. E questo però suo fatto di non volere restare alla Juve di fronte anche a un'offerta e comunque anche a una considerazione importante di Spalletti mi ha lasciato un po' perplesso e sono curioso di vedere dove andrà a finire. Comunque, tornando alla Juve, devo fare due attaccanti. Sorloth è sicuramente un nome, l'altro io mi gioco Colomwani, che è sempre una soluzione in questi casi per la Juventus molto buona.
0: E vedremo se riusciranno, perché anche qui le trattative vanno per le lunghe. Io ti ringrazio davvero, Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, per essere stato con noi. Noi siamo in chiusura, grazie davvero e a presto, ci risentiremo sicuramente, perché ci aspetta una lunga estate di calciomercato.
1: Grazie mille, sempre a disposizione, grazie ancora per l'invito e buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Niccolò, grazie mille. Noi adesso ci ascoltiamo Bon Jovi con Living on a Prayer. Subito dopo c'è il GR1 delle 23, allora saluto anche la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Andrea Di Marco, Alessandro Campanella e redazione Tony Tisi. Un saluto e buonanotte da Giacomo Priereschi. Ci ascoltiamo Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra in Medio Oriente in primo piano. Trump valuta un'operazione lampo su vasta scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare. Lo riporta il sito Axios. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Colloqui separati con funzionari di Stati Uniti e Iran negli ultimi due giorni. Saltato invece un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, lo ha dichiarato Bill Gates durante un'audizione a porte chiuse al Congresso americano. Il fondatore di Microsoft ha ammesso che i contatti con il finanziere condannato per reati sessuali furono un errore, pur ribadendo di non aver mai assistito a comportamenti criminali né di aver avuto conoscenza di attività illecite. Il miliardario ha inoltre negato qualsiasi coinvolgimento personale e ha spiegato di aver interrotto i rapporti nel 2014. A Belfast si resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Scuole chiuse per precauzione, rinforzi di polizia mentre cresce il timore di nuove tensioni. Il governo britannico assicura tolleranza zero mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Torniamo in Italia, la Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e assicura non ci saranno patrimoniali. Questa non è la Repubblica delle banane, rivendica, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
4: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del Consiglio di Amministrazione della società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Intanto l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Al question time alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato della vigilanza straordinaria che sta per partire su Capolarato e della necessità di un controllo dell'immigrazione. Ascoltiamo le sue parole.
5: Il rafforzamento dei controlli è una delle priorità del governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo. Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Sono numeri mai raggiunti in passato, ma soprattutto grazie all'impegno del nostro governo le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto ad un decennio fa.
3: Puglia è isolata per tutto il mese di giugno, circolazione sospesa tra Caserta e Foggia e i prezzi degli aerei schizzano alle stelle.
6: Fino al 30 giugno niente treni per Roma. La circolazione tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di potenziamento necessari a completare il lotto Napoli-Cancello dell'itinerario dell'alta velocità che unirà Bari al capoluogo campano. Una notizia che ha colto molti viaggiatori di sorpresa.
7: Onestamente non lo sapevo, ne ero completamente all'oscuro.
8: Dovremmo prendere i pullman, sicuramente.
6: Per turisti, studenti o lavoratori si annunciano 20 giorni di passione. Poche le alternative a disposizione. Oltre all'auto ci sono i bus delle compagnie private, il cui viaggio è più lento del treno, o gli aerei più veloci ma decisamente più costosi. Lunedì 22 giugno un volo diretto Bari-Roma con ITA Airways può arrivare a costare quasi 600 euro in classe economica, 260 con Ryanair. Dario D'Urso, Codacons Bari.
9: Chiediamo che vengano implementate più tratte aeree e che soprattutto si dia luogo ad una compagnia di bandiera italiana low cost che possa assicurare

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: E cannone ad acqua contro i manifestanti, Starmer, non tollereremo violenze razziste. Medio Oriente, nuovi raid contro l'Iran. Siamo pronti, la risposta sarà dura, replica Teheran. Ancora morti in Libano per gli attacchi israeliani. Scontro tra Netanyahu ed Erdogan. Chi crede in Gesù non può fare la guerra. Dalla Sagrada Famiglia di Barcellona l'appello del Papa a pace, condivisione, solidarietà. Giorgia Meloni a Confcommercio dice no alla patrimoniale e sì al taglio delle tasse al ceto medio, la Premier rivendica i conti in ordine e la crescita dell'economia. Dal salario giusto al ponte sullo stretto, la maggioranza spinge per le riforme, critica le opposizioni, quell'opera va fermata e le retribuzioni restano basse. Ad Escava giovani donne in Piazza Duomo, arrestato molestatore seriale a Milano, a incastrarlo le immagini delle telecamere. Il ritorno del Niño porta con sé temperature record, Copernicus conferma quest'estate il caldo sarà oltre la media. Achille Lauro conquista l'Olimpico, in 60.000 al suo esordio in uno stadio, la dedica alla città natale, Roma, sei uno spettacolo. Sport mondiali, ci siamo, inizia la corsa alla coppa più ambita tra favorite e possibili rivelazioni. Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale. In Medio Oriente si allontana la tregua tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che ha dato il via a nuovi raid già in corso, ne parleremo tra poco. Ma andiamo subito in Irlanda del Nord con la seconda notte di disordini a Belfast, in altre città, dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Il racconto della corrispondente.
1: La strada, una schiera di case carbonizzate, sbarrate con assi di legno. Chi abita a Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento a guidare la rabbia il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran. Esplosioni in vari punti della Repubblica Islamica. Teheran, Isfahan, Sirik e Bandar Abbas. Teheran ribadisce: noi siamo pronti, la risposta sarà dura. Sentiamo il corrispondente da New York.
2: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17:15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi nel pomeriggio, rivela Axios, per il presidente, riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
3: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra con voi, siamo siamo in guerra con Hezbollah che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e

0: L'italiano a Bengasi Francesco Colombo ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando generi di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare alle famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia, preso di mira un impianto militare con il supermissile Flamingo a 1000 chilometri dal confine. L'ambasciatore russo a Roma, Paramonov, attacca l'Italia il colle, le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto sono delle falsità. Il viaggio del Papa in Spagna, in serata a Barcellona, l'attesa benedizione di Leone XIV alla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia.
1: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
2: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
1: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Le crisi internazionali saranno oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. E la Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
3: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
4: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
3: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
4: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
0: E all'Assemblea di Confcommercio il Presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
5: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
6: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
5: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio, bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
6: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
5: Amalia Carosi, GR1.
0: Via libera della Camera al decreto sul salario giusto che ora passa al Senato. Le nuove norme rivolte ai lavoratori del settore privato puntano a rafforzare le tutele e a incentivare i contratti stabili. Nel servizio i contenuti principali del provvedimento.
7: Al salario giusto sono vincolati gli incentivi per l'occupazione, pari a 934 milioni di euro per le assunzioni, che verranno definite entro fine anno per donne svantaggiate, giovani e disoccupati.

0: nell'area ZES e per le stabilizzazioni con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Bonus alle imprese che verranno concessi solo a chi applica i contratti collettivi più rappresentativi. Per i contratti minori il trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito dagli accordi di legge. Per favorire l'occupazione femminile stabile c'è un bonus da 650 euro di sgravi che diventa da 800 euro nelle regioni che rientrano nella zona economica speciale. Novità infine per i rider. Per contrastare il cosiddetto caporalato digitale verrà applicata una stretta sugli account con accesso alle piattaforme attraverso il riconoscimento come lo SPID e la carta d'identità elettronica. Lorenzo Opice, GR1.
1: E su salari e lavoro si anima il confronto tra i partiti che discutono anche dell'inchiesta sul ponte sullo stretto.
2: Fratelli d'Italia punta sul salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia, mentre il PD sottolinea che i salari diminuiscono. Il governo non dà risposte a famiglie e imprese, ma tutela solo i ricchi. L'Italia deve tornare a crescere, dice la segretaria del PD, Alice Schlein, mentre per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, bisogna recuperare risorse dall'industria delle armi. Caso Ponte sullo Stretto, l'inchiesta è aperta su un'ipotesi di corruzione, bisogna aspettarne l'esito e non fermare un'opera attesa da decenni, sostiene Fratelli d'Italia. Avanti col progetto, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare. La Lega, che dopo il Consiglio federale smentisce ipotesi di scissioni, con Susanna Ceccardi spiega.
3: Saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro, di certo è che il ponte sullo stretto è un'opera necessaria per il paese, necessaria per il rilancio del mezzogiorno, del sud, quindi andiamo avanti.
2: PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la premiera in Parlamento. Si usino i 13 miliardi per gli italiani, dicono. Antonio Misiani, PD.
4: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto costoso da 13 miliardi e mezzo, l'iter bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione.
2: Progetto sbagliato da ogni punto di vista, inchiesta inquietante, evidenzia AVS. Carla Macrellino, GR1.
1: E parliamo proprio dell'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Dalle carte emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili. Oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato insieme con l'avvocato Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
5: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
6: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte, 14 minuti, proseguiamo il giornale con un'altra notizia di cronaca. A Milano, arrestato dalla polizia il presunto responsabile di almeno due episodi di violenza sessuale. A incastrarlo le immagini delle telecamere.
7: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora, facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle quattro dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risulta risultano sono maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti perché, spiegano i Dem, è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così. Non ho mai pensato alla cessione di quote della RAI ai privati, a dirlo il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione al Senato. Diverso il discorso di RaiWay, aggiunto che mira a razionalizzare la rete. Il ministro è intervenuto anche sulle nomine del Consiglio d'amministrazione RAI.
8: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
1: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo nelle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. E adesso parliamo di meteo, di tempo, di clima. Prepariamoci ad un'estate rovente, temperature in rialzo a causa del fenomeno El Niño.
9: Ci sono chiari indicatori. Secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano sensibilmente superiori rispetto alla media stagionale. Si rafforza il Niño, fenomeno che si registra ogni 3-5 anni sul Pacifico, con un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche che quest'anno potrebbe avere particolare intensità. Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.
10: Le previsioni sono un po' a rialzo rispetto a quelle fatte nei mesi scorsi e lasciano presagire già nel corso dell'estate una probabilità più alta del normale di un fenomeno del Niño intenso.
9: Il Super El Niño, così è stato ribattezzato, combinato agli effetti del cambiamento climatico, potrebbe portare a picchi record della temperatura media sul pianeta, aumentando il rischio di eventi meteo estremi nelle aree più esposte.
10: Gli impatti più significativi sono sul sud-est asiatico, sull'Oceania e sul Sud America, ma ci sono ripercussioni in tutti i paesi. Per l'Europa il legame con El Niño dipende soprattutto dalla sua intensità.
9: Daniele Morgera, GR1.
1: E siamo alla musica. In 60.000 questa sera allo Stadio Olimpico per il concerto di Achille Lauro con una dedica alla sua città. Roma, sei uno spettacolo. Prima volta del cantante romano nello stadio della sua città, dove tornerà tra un anno per due date. In scaletta 28 canzoni e il duetto con Antonello Venditti, unico ospite della serata, sulle note di Che tesoro che sei e Notte prima degli esami. Prossima tappa del tour di Achille Lauro il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Daniele Di Noia e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
11: GR1 Sport.
12: In studio Emanuele Granelli, il grande giorno è arrivato, si alza il sipario sui mondiali di calcio, l'attesa è finita, si parte alle 21 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, la seguiremo in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport, un mondiale inedito e tutto da scoprire tra favorite d'obbligo e possibili mine vaganti, uno dei nostri inviati.
13: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica, del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi, e una squadra a quella disposizione di scalone Maroni più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albi celeste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni, outsider di lusso la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco grande protagonista di 4 anni fa e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno eliminazione diretta in più. La strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
12: Un campionato del mondo che dovrà fare i conti anche con l'incognita meteo a Orlando in Florida, ritardato per maltempo il fischio d'inizio di Inghilterra-Costa Rica, ultimo test della squadra di Tuchel prima dell'esordio contro la Croazia. Una pioggia torrenziale ha allagato il terreno di gioco e anche il pericolo fulmini ha convinto tutti a posticipare di un'ora l'avvio di gara, ora regolarmente in corso. Accoglienza da eroe a Mogadiscio tra bandiere e applausi per Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro somalo respinto alla frontiera degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio della rassegna. Sarò presente ai prossimi mondiali, ha promesso il direttore di gara, eletto l'anno scorso miglior fischietto africano. Lo ha invece definito un caso sfortunato e spiacevole il presidente della FIFA Gianni Infantino. In chiusura alla pallavolo, a Ottawa in Canada, la nazionale di Fefe De Giorgi in campo per l'esordio di Nations League contro i campioni olimpici della Francia. Siamo nel corso del quinto set, due set pari, si decide quindi tutto al tiebreak. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, segnaliamo un incidente tra l'allacciamento A4 e lo svincolo di Vercelli Est verso Genova Voltri. Sempre in A26 invece personale su strada per il ripristino di un incidente, qui siamo tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona Toce. Ci sono lavori in A10, ci sono anche dei rallentamenti tra lo svincolo di Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A28 e anche qui segnaliamo un incidente tra l'allacciamento A27 Mestre e Belluno e lo svincolo di Codega Sant'Urbano verso Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code per il recupero di un veicolo tra lo svincolo Roppero e la Padana Superiore in direzione all'allacciamento A1 Milano-Napoli, e poi sulla Basentana tratto chiuso viene segnalato un veicolo in fiamme 10 km prima della stazione Ferrandina in direzione di Metaponto. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. La nota del giorno dopo.
19: Ben ritrovati a nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Colui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335 699 2949, e grazie a Giovanni De Palma che rende, come tutti i tecnici della Radio 1, il nostro programma e gli altri della rete felicemente tridimensionale. Soprattutto grazie perché ci è venuto a trovare con un percorso sonoro, un album che richiama a un personaggio che è stato sicuramente, suo malgrado, credo, un avventuriero. Benvenuto Francesco Cavestri.
20: Grazie mille John, un piacere tornare con te in questi studi.
19: Il piacere sicuramente è nostro, non solo mio ma anche degli ascoltatori. È un album di cui parleremo col solito estro di Francesco, che è molto giovane ma ha una grandissima familiarità con il piano, le tastiere, che sono accoglienti, quindi c'è un modo per condividere. La condivisione di noi ce la spieghiamo, ce la raccontiamo dopo, ma intanto entriamo dentro un frammento di questo album e lo condividiamo insieme qui dal vivo a Nota del Giorno. A Radio 1 c'è Francesco Cavestri.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, colpite diverse città, anche le isole di Kish e Qasm. Obiettivi sono i sistemi di difesa aerei, i radar. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitense che si trovano nello stretto. I militari iraniani hanno precisato che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento di Hormuz sarà presa di mira. Israele non è coinvolto negli attacchi, ma si prepara alla rappresaglia di Teheran. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, scrive il New York Times. Seconda notte di scontri a Belfast, fiamme e veicoli a caccia agli immigrati. I disordini sono scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese, cannoni ad acqua contro i manifestanti, scuole chiuse per precauzione, trasporti bloccati, rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Nelle ultime ore i disordini sono concentrati nella periferia nord della città irlandese. Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Le parole del pontefice. Sport calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali americani. Si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada la partita d'esordio e Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e Radio 1. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Qualche secondo dopo il GR arriva puntualissima un'altra notte di Radio 1 e questa è l'ultima puntata e Di Brundo già piange in regia e lo vedo con le lacrimoni, ma non vi dovete preoccupare perché forse torneremo, chissà, ma comunque la notte è giovane, saremo insieme fino alle 2, abbiamo tanti ospiti ovviamente.
2: Rai, Radio 1 Sport.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

a nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

progetto mali per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: guess I'm a bad liar.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come ha annunciato al presidente Trump, le forze statunitense sono tornate ad attaccare l'Iran. Secondo quanto riferisce il Wall Street, tutti i target colpiti sono nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di postazioni radar e sistemi di difesa. I media iraniani riportano di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni. E il presidente americano Donald Trump, poco fa, in un'intervista a Fox, ha detto che gli attacchi all'Iran finiranno presto, riferendo che i funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma il governo dei Pasdaran nega ogni contatto.
4: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17.15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo